0: la cronaca, un incendio di vaste proporzioni è divampato ieri sera in un edificio di 5 piani a Trieste. Il palazzo è stato evacuato. Al momento il bilancio di una donna ferita in modo grave, si sarebbe lanciata dal terzo piano per sfuggire alle fiamme, e di 11 persone intossicate. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. E non ce l'ha fatta Alice, la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La procura indaga per omicidio colposo, nel mirino le misure di sicurezza. E negli ultimi 3 mesi sono 5 minori morti in piscina, dato che riaccende l'attenzione sul disegno di legge sugli impianti sicuri fermo in Parlamento. Sul punto serve una disciplina severa, dice il ministro per la protezione civile Nello Musumeci.
1: 75 persone morte in piscina dal 2022, una media di 16 l'anno secondo i dati della Società Italiana di Medicina Ambientale, con il classico malore che resta la principale causa di morte. Dati comunque in calo rispetto al quinquennio precedente e da inserire in un quadro più grande che vede 400 decessi l'anno per affogamenti in mare, laghi o fiumi. Ma c'è un dato che continua a preoccupare e che ha rimesso in moto la politica. Più della metà dei casi in piscina riguardano bambini sotto i 12 anni. Ecco allora l'intervento del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, che ha garantito il via libera in tempi brevi al disegno di legge sugli impianti sicuri. Si tratta di un testo varato dal governo la scorsa estate, ma poi bocciato dalla conferenza delle regioni. Il rischio, venne spiegato allora, era di definire i requisiti di sicurezza solo per gli impianti futuri e non quelli esistenti. Requisiti però, sottolinea Musumeci, non più rinviabili, che riguarderanno la progettazione degli impianti, la sicurezza dei locali e l'obbligo della presenza di una serie di figure responsabili di controllo. Multe fino a 6.000 euro in caso di inadempimenti. Mauro Zanda, GR1.
0: E restiamo in Liguria. La procura di Savona indaga per omicidio colposo dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato da una scarica elettrica in un parco di Spotorno, ora messo sotto sequestro. E veniamo al grande caldo in Italia. Oggi saranno 16 le città con bollino rosso, domani 14. Oltre 2.700 gli interventi dei vigili del fuoco in questi giorni tra Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima settimana graduale diminuzione delle temperature. E da lunedì arriva l'app Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, gratuita per iPhone e Android, e permetterà di trovare il distributore più vicino, confrontare i costi dei carburanti e verificare il prezzo medio regionale rispetto a quello praticato da ogni singolo impianto. E chiudiamo con lo sport. Mondiali di calcio, oggi la partita delle deluse, Francia-Inghilterra che vale il terzo posto, in Formula 1 Antonelli in Belgio il suo primo miglior tempo, e poi il Tour de France, 13ª tappa del svizzero Schmidt, Pogacar sempre in giallo, risale la classifica invece Pitcock. Ed è tutto, prossimo appuntamento, la notizia alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. L'esercito statunitense ha annunciato una nuova serie di attacchi contro il paese per la settima notte consecutiva. Gli americani hanno colpito una petroliera e infrastrutture strategiche in diverse zone dell'Iran, 3 morti e 8 feriti. Teheran minaccia l'escalation, attacca obiettivi in Kuwait e in Giordania. Inoltre l'esercito iraniano annuncia di aver fermato con missili e droni 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Ma anche Trump rilancia e invia aerei cisterna nella regione. Il corrispondente.
3: Il via al 7° giorno consecutivo di attacchi contro l'Iran aumenta l'intensità dei raid e si amplia anche il tipo di obiettivi nel mirino. Gli americani infatti già ieri hanno colpito anche ponti, snodi ferroviari e linee elettriche che collegano le principali città costiere della Repubblica Islamica. L'intento è innanzitutto quello di distruggere la capacità logistica e di spostamento delle forze armate di Teheran vicino allo stretto di Hormuz e ristabilire così la libertà di navigazione in quel braccio di mare. Un altro indizio di una possibile escalation lo fornisce la testata online Axios, quando scrive che Washington ha notificato a Israele l'invio nel paese di un numero crescente di aerei cisterna per tornare al numero che c'era all'inizio del conflitto il 28 febbraio scorso. Sempre secondo Axios ci sono alcune novità anche sul piano diplomatico. Sarebbe stato rinviato infatti un possibile incontro negli Stati Uniti fra Trump e Netanyahu. Il presidente americano, sostiene un funzionario che chiede di restare anonimo, si sarebbe irritato per un'intervista in cui il premier israeliano aveva criticato la possibile scelta di far acquistare i caccia F-35 anche alla Turchia. Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Nuova nomina di Zelensky. Poklad diventa capo ad interim del servizio di sicurezza ucraino, ma intanto continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente nell'ambito di un impasto di governo. A Kiev e in altre città in migliaia hanno chiesto il reintegro. E in giornata nuovi attacchi incrociati nella notte, allerta aerea nella capitale e in varie regioni del paese. E in Norvegia un incendio di vaste dimensioni sta interessando Drammen, città a circa 40 km dalla capitale Oslo. Oltre 100 al momento le abitazioni distrutte, diverse centinaia gli sfollati. Per ora non si segnalano vittime o ferite gravi. Ancora da accertare le cause. Le fiamme, partite da una villetta a schiera, si sono velocemente prorogate a causa dei forti venti. E torniamo in Italia. Prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Per me è come un ergastolo le sue parole prima dell'ingresso a Bollate, poi l'appello a Mattarella conceda la grazia anche a me. La premier Meloni, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. E proprio i limiti della legittima difesa e il caso Roggero sono al centro del confronto politico.
4: Basta risarcimenti a chi commette reati, insistono gli esponenti della maggioranza uniti nel rivendicare la norma ad hoc del decreto sicurezza. Da Fratelli d'Italia poi il sottosegretario alla giustizia Balboni chiarisce che non c'è nessuna evasione di campo sulla richiesta di grazia per Roggero. Il vice premier azzurro Tajani.
5: Dipende dal Presidente della Repubblica concedere la grazia, però io credo che insomma abbia sbagliato, però ha sbagliato dopo aver subito una serie di violenze.
4: In mattinata Matteo Salvini e i giovani della Lega faranno un sit-in davanti al carcere di Bollate. È partita una raccolta fondi per sostenere il gioielliere, una sua candidatura sembra meno probabile. Tutte strumentalizzazioni per coprire i fallimenti e le divisioni. Attacca l'opposizione che accusa la maggioranza anche di voler delegittimare Mattarella pur di inseguire Vannacci. Maggi, più Europa.
6: Sulla grazia a Roggero arriva un altro attacco ai poteri del Presidente della Repubblica per motivi di propaganda. Non glielo consentiremo.
4: Vogliono tornare alla legge del taglione, accusano i 5 Stelle. Poi sulla legge elettorale. Mentre nel centrodestra si guarda al passaggio del testo al Senato dopo l'estate, nel campo largo si torna a parlare di provvedimento incostituzionale. L'unica priorità del governo sembra essere la legge elettorale, ribadisce la Dem Schlein. Noemi Giunta, GR1.
2: La cronaca, un incendio di vaste proporzioni è divampato ieri sera in un edificio di 5 piani a Trieste. Il palazzo è stato evacuato. Al momento il bilancio è di una donna ferita in modo grave. Si sarebbe lanciata dal terzo piano per sfuggire alle fiamme, di 11 persone intossicate. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. e non ce l'ha fatta. Lì c'è la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, il quinto caso del genere in 3 mesi. Sul punto serve una disciplina severa, dice il ministro della protezione civile Nello Musumeci, che aggiunge: il disegno di legge del governo Meloni finalizzato a questo obiettivo sarà licenziato entro il mese. Intanto la procura indaga per omicidio colposo nel mirino le misure di sicurezza. E restiamo in Liguria. La procura di Savona indaga per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato da una scarica elettrica in Luna Park di Spotorno, ora sotto sequestro. La tragedia probabilmente è causata da una scossa mentre il giovane giocava a un punchball. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. E in provincia di Pavia la polizia ha arrestato una minorenne sospettata di essere parte di un'associazione con finalità di terrorismo internazionale.
0: Aveva scaricato un manuale con le istruzioni per preparare una cintura esplosiva e in diversi gruppi WhatsApp aveva espresso la volontà di farsi martire in nome di Allah, una ragazzina che secondo la procura minorile sarebbe stata pronta ad agire in Italia. Proprio questo rischio ha indotto la polizia ad arrestarla e il giudice ha poi disposto il collocamento in comunità. 17 anni, italiana di origini egiziane, residente in provincia di Pavia, è indagata per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'indagine è partita da una segnalazione della polizia postale di Perugia maturata nell'ambito del monitoraggio del web. Poi sono stati gli agenti dell'antiterrorismo della Digos di Milano a identificare la ragazzina. Con profili anonimi alfanumerici partecipava a 4 diversi gruppi di ispirazione jihadista, accessibili solo su invito, nei quali venivano scambiati messaggi di aperto sostegno allo Stato Islamico e di istigazione al martirio. Immagini che la 17enne musulmana osservante, studentessa di scuola superiore, salvava e conservava in telefoni e PC, dispositivi elettronici che sono stati sequestrati. Roberta Di Matteo, GR1.
2: Ed è stata venduta all'asta la maglia indossata dal calciatore Pelé nella finale di Coppa del Mondo in Svezia del 1958 vinta dal Brasile. Il cimelio è stato venduto a New York per 4,9 milioni di dollari. Il record resta però la maglia indossata da Maradona ai mondiali in Messico nel 1986, pagata 9,3 milioni di dollari. Parliamo di calcio giocato, cioè dei mondiali. Oggi la partita delle deluse, stasera infatti Francia-Inghilterra che vale il terzo posto. Formula 1, riecco Antonelli in Belgio, il suo primo tempo, e poi il Tour de France, 13ª tappa allo svizzero Schmidt, Pogacar sempre in giallo, risale la classifica Pitcock. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

you never stole one girl's dad.

Yummy.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021. È provato a pianto, riferiscono alcune fonti. Per me è come un ergastolo, invece le sue prime parole dell'ingresso a bollate. Poi l'appello a Mattarella: conceda la grazia anche a me. La Premier Meloni, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, ne potranno fare i familiari.
3: Ergastolo.
4: Penso di subire un'ingiustizia.
5: Parla non appena scende dalla sua auto Mario Roggero, poco prima di varcare i cancelli di Bollate. I suoi legali avevano provato a chiedere un rinvio della detenzione, respinto. Lo aveva annunciato sui social, lo ha fatto due giorni dopo la sentenza che ha reso definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. Alla domanda se si è pentito risponde:
3: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi.
5: Non è stata legittima difesa per la Cassazione, che conferma quanto scritto già dai giudici di primo e secondo grado, ma la politica e i social si infiammano. Chiesta della grazia, depositata dalla moglie.
3: Io non aspetterei una grazia.
5: Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
2: E l'esercito statunitense annuncia una nuova serie di attacchi contro il paese per la settima notte consecutiva. Gli americani hanno colpito una petroliera e infrastrutture strategiche in diverse zone dell'Iran, 3 morti e 8 feriti. Teheran minaccia l'escalation attack, obiettivi in Kuwait, Giordania e Bahrain. La CBS parla di diversi soldati americani feriti. Inoltre l'esercito iraniano annuncia di aver fermato con missili e droni 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma anche Trump rilancia e invia aerei cisterna nella regione. Ma restiamo in Medio Oriente, dove continuano i raid israeliani sulla striscia di Gaza, colpito un corteo funebre. L'inviata Rai.
6: Un drone prende di mira palestinesi fuori dalla moschea Ahmed Yassin in attesa di iniziare il corteo funebre per un uomo ucciso in mattinata nello stesso campo profughi di Nuseirat. I morti sono 8, tra la ventina di feriti ricoverati all'ospedale Al-Auda anche bambini. Israele afferma di avere colpito una cellula terroristica, di essere a conoscenza che tra le vittime vi sono persone non coinvolte e che approfondimenti sono in corso. In altri attacchi muoiono 2 donne. Gaza rimane in un limbo. I piani di ricostruzione delineati dal Board of Peace, voluto dal presidente statunitense Trump, secondo un'inchiesta del quotidiano britannico Guardian, rimarrebbero circoscritti a una sola area nel sud della striscia. Intanto, dal cessate il fuoco di ottobre, i morti sono 1123. L'Armed Conflict Location and Data, organizzazione non governativa basata negli Stati Uniti, ne ha contati a giugno oltre 40, il bilancio mensile più elevato dall'inizio della tregua. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E nuova nomina di Zelensky. Poklad diventa capo ad interim del servizio di sicurezza ucraino, ma intanto continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente nell'ambito di un impasto di governo a Kiev. In altre città in migliaia hanno chiesto il reintegro. Intanto nella notte allerta aerea nella capitale e in varie regioni del paese. Ed è stata presentata a Bruxelles la riforma del mercato europeo delle quote di emissione inquinanti. La corrispondente.
7: La Commissione europea prova a correggere il sistema ETS, il mercato delle quote di CO2 che obbliga chi inquina a pagare e che rappresenta uno dei pilastri del Green Deal. Una revisione molto attesa soprattutto dall'Italia, che da mesi chiede di alleggerire il peso dei costi energetici sulle imprese. Bruxelles propone un sistema più flessibile ma senza rinunciare agli obiettivi climatici. Dal 2031 gli Stati membri dovranno destinare almeno il 50% dei proventi dell'ETS alla decarbonizzazione dell'industria per finanziare investimenti in tecnologie più pulite ed elettrificazione. La Commissione conferma anche il graduale superamento delle quote gratuite, che però resteranno fino al 2038 per i settori più esposti alla concorrenza internazionale. Saranno però legate agli investimenti delle aziende per ridurre le emissioni. Tra le novità anche l'ingresso nel sistema degli inceneritori di rifiuti e l'estensione dell'ETS a un numero maggiore di voli e di navi. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: La cronaca non ce l'ha fatta Alice, la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, il quito caso del genere in 3 mesi. Il ministro per la protezione civile Musumeci annuncia un disegno di legge entro il mese. Intanto la procura indaga per omicidio colposo nel mirino le misure di sicurezza. E restiamo in Liguria. La procura di Savona indaga per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato da una scarica elettrica in Luna Park di Spotorno, ora sotto sequestro. La tragedia probabilmente causata da una scossa mentre il giovane giocava al punchball. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. E parliamo ora di musica, perché torna il 17° anno il Tolfa Jazz Festival.
0: Un intero weekend nel borgo della Maremma laziale per condividere buona musica, arte e sapori del territorio. Tolfa Jazz valorizza la scena italiana ospitando musicisti di livello internazionale, dal trombettista Fabrizio Bosso alla cantante Ada Montellanico, ma punta sui giovani, vera novità dell'edizione 2026. Non ha bisogno di presentazioni la prodigiosa Frida Bollani Magoni, che nel suo tour Semplicemente Frida si presenta in una dimensione più personale. Anaïs Drago, virtuosa del violino, attraversa i generi come un surfista, accompagnata dal suo relevé trio. Il trombonista Matteo Paggi, scelto da Enrico Rava per il quintetto di giovanissimi Fearless Five, presenta a Tolfa Jazz il suo nuovo album Giraffe.
8: La giraffa, l'animale con la testa molto lontana dal cuore, simboleggia la lungimiranza. Io ho scritto le composizioni con la mente lontana da questo fuoco che risiede nel nostro petto, lasciando spazio poi alla passione senza trovare ostacoli. È musica che si rifà al mio gusto di groove e di armonia, si concentra molto sulla potenza melodica e sul suonare con passione.
0: Claudia Faiet, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Oggi a Miami la partita per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Formula 1 in Belgio, Antonelli segna il miglior tempo. Tour de France, 13ª tappa allo svizzero Schmidt. Pogacar sempre in giallo, risale la classifica a Pitcock. È tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 5. La linea torna alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. È stata un'altra notte, la settima consecutiva di attacchi contro l'Iran da parte dell'esercito statunitense. Colpiti i siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime in diverse zone del paese. 3 morti e 8 feriti riportano i media locali. Teheran minaccia l'escalation e attacca obiettivi in Kuwait, Giordania e Bahrain. La CBS parla di diversi soldati americani feriti. Inoltre l'esercito iraniano annuncia di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Ma anche Trump rilancia e invia aerei cisterna nella regione. Il corrispondente.
4: Il via al 7° giorno consecutivo di attacchi contro l'Iran aumenta l'intensità dei raid e si amplia anche il tipo di obiettivi nel mirino. Gli americani infatti già ieri hanno colpito anche ponti, snodi ferroviari e linee elettriche che collegano le principali città costiere della Repubblica Islamica. L'intento è innanzitutto quello di distruggere la capacità logistica e di spostamento delle forze armate di Teheran vicino allo stretto di Hormuz e ristabilire così la libertà di navigazione in quel braccio di mare. Un altro indizio di una possibile escalation lo fornisce la testata online Axios, quando scrive che Washington ha notificato a Israele l'invio nel paese di un numero crescente di aerei cisterna per tornare al numero che c'era all'inizio del conflitto il 28 febbraio scorso. Sempre secondo Axios ci sono alcune novità anche sul piano diplomatico. Sarebbe stato rinviato infatti un possibile incontro negli Stati Uniti fra Trump e Netanyahu. Il presidente americano, sostiene un funzionario che chiede di restare anonimo, si sarebbe irritato per un'intervista in cui il premier israeliano aveva criticato la possibile scelta di far acquistare i caccia F-35 anche alla Turchia. Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Nuova nomina di Zelensky. Poklad diventa capo ad interim del servizio di sicurezza ucraino. Ma intanto continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente nell'ambito di un impasto di governo. A Kiev e in altre città migliaia hanno chiesto il reintegro. E nella notte allerta aerea nella capitale e in varie regioni del paese. Attacco ucraino contro un centro logistico a Kotovsk. 7 morti e 24 feriti. E Andy Burnham, incoronato leader del partito laburista, lunedì diventerà primo ministro e promette una netta inversione di rotta rispetto ai suoi predecessori. La corrispondente.
5: I am ready.
6: Un fine settimana dedicato alla formazione del nuovo governo. Il neoeletto leader dei laburisti, Andy Burnham, si è detto pronto a guidare il partito e il paese. Nominato quasi per acclamazione dalla conferenza straordinaria, ha ringraziato Keir Starmer per il lavoro fatto e poi ha lanciato il suo manifesto in nome dell'unità. Ridare speranza a quelli che l'hanno persa. Ha criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi. Ha promesso un nuovo rilancio economico e di migliorare il sistema sanitario nazionale. Dobbiamo ritornare ad essere il partito dei lavoratori, quello che eravamo una volta. Lunedì Burnham sarà ricevuto dal re Carlo III e poi si insedierà a Downing Street e sarà il nuovo premier del Regno Unito. Avrà davanti il compito difficile di recuperare i consensi persi, fronteggiare l'avanzata della destra xenofoba di Farage. Intanto, davanti al numero 10 di Downing Street, storica residenza del primo ministro, il trasloco di Starmer è già cominciato. Mobili e pacchi sono stati caricati sui camion per tutta la giornata. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: E prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Per me è come un ergastolo le sue prime parole all'ingresso a Bollate. Poi l'appello a Mattarella conceda la grazia anche a me. La premier Meloni, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Veniamo alla cronaca, non ce l'ha fatta Alice, la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, il 5° caso del genere in 3 mesi. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci annuncia un disegno di legge finalizzato alla sicurezza. Intanto la procura indaga per omicidio colposo nel mirino proprio le misure di sicurezza.
0: La procura di Genova vuole capire se ci siano responsabilità dietro alla morte di Alice, 11 anni, della provincia di Bergamo. Era in vacanza in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, è rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina. Il gestore ha cercato di salvarla tagliandoglieli con un coltello. Il fascicolo per omicidio colposo al momento è a carico di ignoti. Chi indaga vuole verificare le disposizioni sull'accesso alla piscina. Per la normativa regionale i minori di 12 anni vanno accompagnati. Non ci sarebbe stato il cartello a indicare la regola, ma non è chiaro se la vasca, piccola e profonda appena un metro, rientri nella norma regionale. Si indaga anche per capire se piscina e bocchettone fossero a norma, se fosse richiesta la presenza di un bagnino e la tempestività dei soccorsi. L'autopsia servirà anche a escludere che la bambina abbia avuto un malore. Alice è morta all'ospedale Gaslini dopo un giorno e mezzo di agonia. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Da Genova, Fabrizio Assandri per il GR1.
3: E restiamo in Liguria. La procura di Savona indaga per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato da una scarica elettrica in un Luna Park di Spotorno, ora sotto sequestro. La tragedia è probabilmente causata da una scossa mentre il giovane giocava al punchball. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. E il grande caldo in Italia, oggi sono 16 le città con bollino rosso, domani 14, oltre 2700 gli interventi dei vigili del fuoco in questi giorni tra Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima settimana graduale diminuzione delle temperature. E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio, oggi Francia e Inghilterra si giocano il terzo posto, Formula 1 in Belgio, Antonelli segna il miglior tempo, Tour de France, 13ª tappa allo svizzero Schmidt, Pogacar sempre in giallo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, la linea torna alle note di Radio 1.
1: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Per me è come un ergastolo le sue prime parole all'ingresso a Bollate. Poi l'appello a Mattarella: conceda la grazia anche a me. La premier Meloni, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari.
3: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza.
4: Si rivolge al presidente Mattarella, Mario Roggero. Le ultime parole prima di varcare la soglia del penitenziario di Bollate in provincia di Milano. Il gioielliere 72enne non nasconde la rabbia.
3: Viva la giustizia italiana! Questo è, diciamo, il massimo per i delinquenti.
4: Poi l'ombra di un pentimento per il suo gesto.
3: Diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio a trovarsi.
4: Quel 28 aprile del 2021, con Roggero in gioielleria, c'era la figlia e la moglie, Mariangela Sardone, che ha fatto richiesta di grazia.
5: Poter far meno carcere, per avere almeno un domiciliare, via. Anche perché non è giusto.
4: Deve scontare quasi 15 anni di carcere per duplice omicidio volontario. Durante una rapina nel suo negozio, Roggero uccise due rapinatori a colpi di pistola. Per i giudici sparò quando il pericolo era ormai cessato. Sul caso il commento della ANM, i giudici

0: TGR1.
1: La pagina degli esteri è stata un'altra notte, la settima consecutiva di attacchi contro l'Iran da parte dell'esercito statunitense. Colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime in diverse zone del paese. 3 morti e 8 feriti. Teheran minaccia l'escalation e attacca obiettivi in Kuwait, Giordania e Bahrain. La CBS parla di diversi soldati americani feriti. Inoltre, l'esercito iraniano annuncia di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Ma anche Trump rilancia e invia aerei cisterna nella regione. E nuova nomina di Zelensky, Poklad diventa capo di interim del servizio di sicurezza ucraino, ma intanto continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente nell'ambito di un rimpasto di governo a Kiev. In altre città migliaia hanno chiesto il reintegro. Nella notte aerea nella capitale e in varie regioni del paese, attacco ucraino contro un centro logistico a Kotovsk, 7 morti e 24 feriti. E poi nella notte media russi raccontano di oltre 370 droni lanciati verso Mosca, per la maggior parte intercettati. E la Commissione europea ha aggiornato il sistema delle quote di emissione di anidride carbonica, il cosiddetto ETS, e confermato l'obiettivo del meno 90% entro il 2040, ma con un percorso più graduale. Le quote gratuite per le imprese saranno prorogate oltre il 2030 e condizionate agli investimenti per ridurre le emissioni stesse. E veniamo alla cronaca: un incendio di vaste proporzioni divampato ieri sera in un edificio di 5 piani a Trieste. Il palazzo è stato evacuato. Al momento il bilancio di una donna ferita in modo grave, si sarebbe lanciata dal terzo piano per sfuggire alle fiamme, e di 11 persone intossicate. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. E non ce l'ha fatta Alice, la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La procura indaga per omicidio colposo nel mirino le misure di sicurezza ed è il quinto caso nel genere in 3 mesi. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci annuncia un disegno di legge ad hoc.
2: 75 persone morte in piscina dal 2022, una media di 16 l'anno secondo i dati della Società Italiana di Medicina Ambientale, con il classico malore che resta la principale causa di morte. Dati comunque in calo rispetto al quinquennio precedente e da inserire in un quadro più grande che vede 400 decessi l'anno per affogamenti in mare, laghi o fiumi. Ma c'è un dato che continua a preoccupare e che ha rimesso in moto la politica. Più della metà dei casi in piscina riguardano bambini sotto i 12 anni. Ecco allora l'intervento del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, che ha garantito il via libera in tempi brevi al disegno di legge sugli impianti sicuri. Si tratta di un testo varato dal governo la scorsa estate, ma poi bocciato dalla conferenza delle regioni. Il rischio, venne spiegato allora, era di definire i requisiti di sicurezza solo per gli impianti futuri e non quelli esistenti. Requisiti però, sottolinea Musumeci, non più rinviabili, che riguarderanno la progettazione degli impianti, la sicurezza dei locali e l'obbligo della presenza di una serie di figure responsabili di controllo. Multe fino a 6.000 euro in caso di inadempimenti. Mauro Zanda, GR1.
1: E restiamo in Liguria. La procura di Savona indaga per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato da una scarica elettrica in un parco di Spotorno, ora sotto sequestro. La tragedia probabilmente causata da una scossa mentre il giovane giocava al punchball. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. Il grande caldo in Italia: oggi sono 16 le città con il bollino rosso, domani 14, oltre 2700 gli interventi dei vigili del fuoco in questi giorni tra Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima settimana graduale diminuzione delle temperature. E chiudiamo con lo sport. Formula 1 in Belgio, Antonelli segna miglior tempo, Tour de France, 13ª tappa allo svizzero Schmidt, Pogacar sempre in giallo. Mondiale di calcio in attesa della finalissima domenica a New York tra Spagna e Argentina, oggi a Miami Francia e Inghilterra si sfidano per il terzo posto. Uno dei nostri inviati:
3: adesso che l'adrenalina se n'è andata, resta il malessere della sconfitta, difficile da digerire, ha detto Paconate nella sala stampa dello stadio di Miami. Sarebbero meglio le spiagge della Florida, eppure per chiare ragioni commerciali la finale per il bronzo, così la chiama la FIFA, è ineliminabile. Didier Deschamps saluterà dopo 14 anni da commissario tecnico.
4: Non credo che ci sia qualcuno che piangerà, so che la nazionale francese mi mancherà, ma ho avuto il privilegio per tanti anni di vivere con questa maglia momenti magnifici e momenti più difficili, prima da giocatore, poi da commissario tecnico. La nazionale francese è la cosa più bella che mi sia mai capitata.
0: Deschamps e Tuchel, accomunati dalle critiche ancora più forti.

0: quelle contro il commissario tecnico tedesco dell'Inghilterra è sotto contratto fino agli europei del 2028 in Gran Bretagna e Irlanda e non ha intenzione di lasciare. Miami, Daniele Fortuna, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con informazione alle 6, la linea ora torna alla musica di Radio 1.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic?
4: La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ha trascorso la sua prima notte in carcere a Milano Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021. La moglie ha presentato la domanda di grazia, provvedimento richiesto dallo stesso Roggero al presidente Mattarella, come ha ripetuto al suo ingresso a Bollate, dove si è consegnato, tornando a contestare la sentenza. Sentiamo.
4: Viva la giustizia italiana! Questo è, diciamo, il massimo per i delinquenti. Stanno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
5: Arriva alle 16.40 al carcere di Bollate Mario Roggero, poco oltre l'orario fissato dall'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Asti. Si costituisce dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due persone e ferita una terza nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria. Si rivolge direttamente al presidente Mattarella, a cui chiede la grazia.
4: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
5: Dice di non sapere se farebbe la stessa cosa tornando indietro. Nessun messaggio per le famiglie dei due uomini uccisi.
4: Aspettavo che i genitori, le famiglie di vita chiedessero perdono per avere a noi.
5: Gli italiani sono con me, dice, e anche la politica è un comizio quasi, interrotto dalla polizia penitenziaria.
6: Signor Ruggero, prego,
7: venga con me. Grazie. Buonasera.
5: Via. Infine entra in carcere, ma si dice convinto che non ci resterà per molto.
8: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
3: Nessun riferimento diretto al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Commentando il disegno di legge sulla sicurezza, la Premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere i risarcimenti, né potranno farlo i familiari. E il tema della sicurezza, come il caso Roggero, al centro del confronto politico. Anche Fratelli d'Italia rivendica lo stop ai risarcimenti per chi commette reati. Nel centrodestra si raccolgono le firme per la grazia al gioielliere condannato, con la Lega che valuta una sua candidatura. Dalle opposizioni il PD attacca, indegno sciacallaggio su un caso di cronaca per coprire fallimenti e divisioni. La guerra in Medio Oriente, ancora una notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti ed Iran nel Golfo Persico, feriti soldati americani. In studio, Claudia Stamerra.
9: Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, annuncia sui social il comando centrale degli Stati Uniti, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logiche, logistiche militari, depositi di armi in diverse zone del paese. Restiamo vigili e letali, comunicano ancora gli americani. Tre morti e diversi feriti in Iran, che in risposta attacca infrastrutture militari e civili in Kuwait, una base americana in Bahrain. Abbiamo abbattuto una decina di missili iraniani, chiarisce il governo della Giordania. Secondo media americani ci sono soldati di Washington feriti, mentre Al Jazeera riferisce che dal Kuwait sono stati lanciati missili contro la Repubblica Islamica e che questi avrebbero colpito il Lorestan, nord-ovest del paese. L'esercito iraniano annuncia di aver fermato quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma il comando militare americano smentisce i Pasdaran, che avevano affermato di aver colpito due petroliere nello stretto. Teheran minaccia ulteriore escalation: fin quando non tornerà la calma ad Hormuz, il nostro fuoco continuerà, tuona il regime iraniano. E l'Arabia Saudita intanto sostiene di aver abbattuto un missile balistico lanciato da Teheran.
3: Sono stati donati gli organi di Alice, l'undicenne morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata mercoledì. Era rimasta incastrata sott'acqua in una piccola piscina a Sestri Levante dopo che i suoi capelli erano stati risucchiati da un bocchettone d'aspirazione. L'impianto è sotto sequestro, così come, sempre in Liguria, all'intero Luna Parca di Spotorno, dopo la morte di Alessio, il quindicenne di Saronno, rimasto folgorato da una scarica elettrica dopo aver provato a piedi nudi un tiro al gioco chiamato calciometro. Poco prima la zona era stata colpita da un violento acquazzone. E su strade e autostrade si prospetta una giornata da bollino rosso per le partenze, per le vacanze, ma è bollino rosso anche per il gran caldo in molte città.
10: Sarà un weekend rovente soprattutto al centro-sud, in Sicilia e in Sardegna. Il luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
11: Le temperature continueranno ad essere molto elevate al centro-sud. Onde di calore su Puglia, Basilicata e Calabria Ionica, con valori prossimi ai 38-39 gradi. Sulla Sardegna fino a 42-43 gradi.
10: Al nord invece ancora temporali, con quattro regioni in allerta gialla: Friuli, Venezia, Giulia, parte del Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Da lunedì ci attende un cambiamento delle temperature, che inizieranno a scendere gradualmente anche al centro-sud.
11: Inizio prossima settimana ingresso di aria più fredda a partire dalle regioni settentrionali, progressivamente sul resto del territorio, creando da martedì condizioni di stabilità principalmente sui settori del medio-basso Adriatico con rovesci e temporali e portando un ridimensionamento delle temperature su tutto il territorio.
10: E questo weekend è contrassegnato dall'esodo estivo. In mattinata traffico da Bolino Rosso su strade e autostrade del paese verso le località di Villeggiatura, di Mare e Montagna. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Lo sport mondiale, ormai ci siamo, è tempo di finali questa sera alle 23, ora italiana, quella per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, si gioca a Miami, e domani a New York Spagna-Argentina, la partita che assegnerà il titolo iridato. Fischio d'inizio alle 21, tutte in diretta sulla nostra rete. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7, buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Una situazione meteorologica molto diversa tra i monti del centro-sud e le zone alpine e prealpine. Al nord avremo infatti ancora dei temporali abbastanza diffusi in montagna che arrivano soprattutto nelle ore più calde del giorno, ma si protraggono localmente anche nelle ore serali e notturne. Sui monti del centro-sud, lungo l'Appennino e sui rilievi delle isole, stabilità quasi assoluta, appena formazione di qualche annuvolamento pomeridiano, ma con scarsa o nulla probabilità che da queste nubi possano arrivare delle piogge.
1: Colonnello, ci può già dire quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Dovrebbe essere in arrivo un cambiamento, non solo del tempo atmosferico, ma proprio della massa d'aria sul nostro paese. Avverrà però non prima di mercoledì, quindi inizieremo la settimana ancora con tempo molto caldo e con temporali confinati alle zone alpine e prealpine. Successivamente, a partire da mercoledì e poi nella giornata di giovedì, una perturbazione in ingresso da nord porterà precipitazioni più diffuse e quindi anche sui monti del centro-sud e soprattutto porterà una generalizzata diminuzione delle temperature con cessazione della situazione di onde di calore.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Il vice commissario Montalbano sono.
5: Auguri.
6: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
7: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
8: E questo è il nuovo commissariato.
9: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
10: Ah, lei è commissario.
6: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
11: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
12: A laurea mi pigliai.
6: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
13: Sono proprio io.
6: Da lunedì 21:30, Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando è
8: pesca,
7: è la colazione. Quando è
9: alla pera,
7: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: Ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Fuoco incrociato in Iran, raid americani su infrastrutture e depositi di armi. Teheran risponde colpendo in Kuwait e Bahrain. Trump pronti ad ampliare le operazioni. Mario Roggero in carcere, il gioielliere, merito la grazia. La premier Meloni, chi si difende non deve risarcire. Sulla vicenda scontro tra gli schieramenti politici. Maltempo e afa, temporali sferzano in nord, ancora grande caldo al centro-sud, bollino rosso anche sulle strade per l'esodo estivo. Mondiale di calcio, aspettando la finale a Miami, questa sera alle 23, Francia-Inghilterra per il terzo posto, domani la sfida Spagna-Argentina per il titolo. Buongiorno da Colomba, San Palmiere. È stata l'ennesima notte di attacchi e contrattacchi nell'area del Golfo Persico. Il conflitto tra Stati Uniti ed Iran riprende intensità e fa temere una nuova escalation. Il punto in diretta in studio con Claudia Stamer.
4: Sì, il comando americano annuncia su un social di aver concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, centrati siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi, restiamo vigili e letali, 3 morti e diversi feriti in Iran, che reagisce intensificando gli attacchi contro gli Emirati del Golfo Persico, colpite infrastrutture militari e civili in Kuwait, una base americana in Bahrain, e Giordania e Kuwait intercettano missili iraniani. Ci sarebbero soldati di Washington feriti, mentre Al Jazeera riporta che dal Kuwait sarebbero stati lanciati missili contro la Repubblica Islamica e che questi avrebbero colpito il Lorestan, regione del nord-ovest. Teheran minaccia ulteriori escalation fin quando non tornerà la calma ad Hormuz, il nostro fuoco continuerà. E intanto, secondo il sito di informazione Axios, la Casa Bianca invierà decine di aerei cisterna in Israele per un possibile ampliamento dell'operazione contro l'Iran.
3: E non si fermano neanche gli attacchi tra Russia e Ucraina. 7 persone sono morte, altre 24 sono rimaste ferite in una raid contro un centro logistico nella Russia occidentale attribuito a Kiev. E nella capitale, come in altre regioni ucraine, allarme nella notte per minaccia di missili russi. Sul fronte politico, il presidente Zelensky ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza interno. Nel paese intanto ancora proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov. In Italia ora, prima notte in carcere a Milano per Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Davanti al penitenziario di Bollate, dove si è consegnato, Roggero è tornato a chiedere al presidente Mattarella la grazia, contestando ancora la sentenza.
5: Penso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcirli.
6: Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, si è costituito prima di varcare la soglia del carcere di Bollate. È un fiume in piena, non fa sconti e parla direttamente al capo dello Stato.
5: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza.
6: È stata sua moglie, Mariangela Sandrone, a presentare domande.
7: Poter far meno carcere o per avere almeno un domiciliare, via, anche perché non è giusto.
6: Intanto i legali hanno fatto un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Da Roggero un accenno di pentimento al gesto finito in tragedia quel 28 aprile di 5 anni fa.
8: Col senno di poi, proprio a trovarsi.
6: Per i giudici sparò quando il pericolo era ormai cessato. Sconcerto della Corte d'Appello di Torino per i violenti attacchi ai giudici della Cassazione che hanno confermato la condanna del gioielliere. Visibilmente commosso, Roggero, prima di entrare nel carcere, si rivolge la famiglia.
5: Un caro saluto a tutta la mia.
6: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Nessun riferimento diretto al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Commentando il disegno di legge sulla sicurezza, la Premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti né potranno farlo i familiari. E proprio il tema della sicurezza e il caso Roggero, oltre alla legge elettorale, sono al centro del dibattito tra i partiti.
9: Da più parti in maggioranza si commenta con enfasi la norma sullo stop ai risarcimenti per chi delinque. Da Fratelli d'Italia poi il sottosegretario alla giustizia Balboni chiarisce che non c'è nessuna invasione di campo sulla richiesta di grazia per Roggero. Giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, sostiene il vice premier Azzurro Tajani. In mattinata Matteo Salvini e i giovani della Lega faranno un sit-in davanti al carcere di Bollate, partita una raccolta fondi fondi per sostenere il gioielliere, una sua candidatura sembra meno probabile. Riccardo Molinari.
0: Pensiamo che lo Stato debba dare un messaggio molto chiaro. Durante una rapina la vittima è chi subisce la rapina, non sono i delinquenti che la fanno.
9: Tutte strumentalizzazioni per coprire fallimenti e divisioni. Attacca l'opposizione, vogliono tornare alla legge del taglione, accusano i 5 Stelle. Alfonso Colucci.
2: Inseguono Vannacci e cercano di fare propaganda addirittura sulla grazia, prerogativa del Colle.
9: Sulla legge elettorale, mentre nel centrodestra si guarda al passaggio del testo al Senato dopo l'estate, nel frattempo si attende il chiarimento sulle preferenze, nel campo largo si torna a parlare di provvedimento incostituzionale. L'unica priorità del governo sembra essere la legge elettorale, ribadisce la Dem Schlein. Noemi Giunta, GR1.
3: Sono stati donati gli organi di Alice, l'undicenne è morta al Gaslini di Genova dove era stata ricoverata mercoledì. Era rimasta incastrata sott'acqua in una piccola piscina Sestri Levante dopo che i suoi capelli erano stati risucchiati da un bocchettone d'aspirazione. L'impianto è sotto sequestro, così come sempre in Liguria, all'intero Luna Park di Spotorno dopo la morte di Alessio. Il quindicenne di Saronno è rimasto folgorato da una scarica elettrica dopo aver provato a piedi nudi un tiro al gioco chiamato calciometro. Poco prima la zona era stata colpita da un violento acquazzone. L'allarme sicurezza a Tor Tre Teste, il quartiere periferico di Roma dove negli ultimi mesi si sono registrati gravi episodi di violenza e microcriminalità, alimentata anche dall'area vicina del quarticciolo diventato piazza di spaccio. La zona è al centro di una riqualificazione attraverso il cosiddetto decreto Caivano. Stamane il nostro reportage all'interno di inviato speciale sulla nostra rete dalle 8.30, dal quale sentiamo il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, commissario del governo per l'attuazione del decreto.
10: Questa attività che si sta facendo a Quarticciolo sicuramente, ma anche nelle altre realtà periferiche delle aree vulnerabili, è il vero modello di intervento che dobbiamo portare avanti. Noi dobbiamo pensare a un futuro che non sia legato solo all'attività spot. Il territorio nazionale è fatto di decine e decine di queste realtà e quindi noi dobbiamo fare un percorso di gestione ordinario delle periferie, senza dimenticare il mondo dell'associazionismo del terzo settore, che è la vera garanzia di sostenibilità nel medio-lungo periodo.
3: E parliamo ora dell'ondata di grande caldo che da giorni sta sferzando gran parte del paese. Oggi giornata da bollino rosso in molte città, ma presto ci saranno miglioramenti. Sentiamo.
11: Il conto alla rovescia è partito da un po' e durerà fino a lunedì, quando l'ennesima ondata di calore lascerà il posto ad aria più fresca. 16 oggi le città con bollino rosso, domani saranno 14. Il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci, Aeronautica Militare.
12: Fine settimana con temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, 36-37 gradi in diverse città del centro-sud. Andrà un po' meglio al nord, dove arriveranno dei temporali, specie sul settore di nord-est, fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi, con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà nella giornata di martedì, quando una perturbazione dal nord scenderà verso il meridione, apportando precipitazioni diffuse e temporali, specie in area adriatica, e successivamente un crollo delle temperature.
11: Scenario che preoccupa ugualmente, visti i danni che pioggia e vento forti hanno provocato ieri al nord. Al Vittoriale, sul lago di Garda, il vento ha abbattuto un cipresso che, cadendo, ha travolto l'albero maestro della nave Puglia, custodita nella villa. Oggi allerta gialla per temporali in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche. Paola Guarnieri, GR1.
3: E sarà un fine settimana da bollino rosso anche su strade e autostrade per il primo esodo estivo. Per chi si metterà in viaggio, la brutta sorpresa alle pompe di rifornimento in autostrada. La benzina torna sopra i 2 euro al litro, vista la risalita del petrolio oltre gli 80 dollari al barile. A sostegno dei consumatori, da lunedì arriva la nuova app Osserva Prezzi Carburanti, iniziativa del Ministero delle Imprese per trovare il distributore più conveniente. E restiamo sui temi economici. PIL in crescita secondo il bollettino della Banca d'Italia, più 0,6% nel 2026, più 0,4% nel 2027. Un lieve rialzo su cui però rischiano di pesare gli effetti delle crisi internazionali, come il caro energia, che si è fatto sentire particolarmente nel secondo trimestre di quest'anno e che potrebbe peggiorare con l'impennarsi dell'inflazione oltre il 3%. Allora sentiamo l'economista Leonardo Becchetti.
13: Da una parte il nostro export che ha risultati brillanti nonostante i dazi, dall'altra due ostacoli importanti: i salari che ristagnano e quindi la domanda interna debole, e il costo dell'energia che è più alto che negli altri paesi ed è un onere pesante per la competitività delle nostre imprese.
3: Ambiente. Presentata a Bruxelles la proposta di riforma del sistema europeo di emissioni. L'inviato.
14: The emissions trading system is our flagship.
15: Our flagship, la nostra ammiraglia, così Teresa Ribera definisce l'ETS, il sistema di decarbonizzazione avviato nel 2005. La vicepresidente della Commissione UE illustra una riforma attesa e temuta alla vigilia da molti. Spagna e Francia chiedevano di non indebolire la tutela ambientale, Germania e Italia di non penalizzare un'industria in sofferenza anche per i costi dell'energia.
16: Without the ETS, Europe would now consume 100 BCM more gas.
15: Il commissario per il clima Hoekstra smentisce Berlino e Roma. ETS ci rende meno vulnerabili sul consumo di gas. Un meccanismo complesso con tetti massimi annui di CO2 divisi in crediti, in parte gratuiti per le imprese. Chi più consuma acquista nuove quote cedute dalle più parsimoniose. La riforma estende questo sistema anche a inceneritori di rifiuti, settore marittimo e aviazione. L'obiettivo resta azzerare i gas serra entro il 2050, ma più gradualmente, meno 3,7% fra il 2031 e il 35%. Anziché 4,4. Le industrie più inquinanti, cemento, ferro, acciaio, fertilizzanti, continueranno ad avere quote gratis fino al 2038, ma solo in cambio di investimenti in decarbonizzazione. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
3: Cambio della guardia nel Regno Unito. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, proclamato leader dai laburisti. Al lavoro per formare la sua squadra di governo. Si insedierà come premier a Downing Street lunedì prossimo. Archivia la stagione di Keir Starmer, promettendo, dice, unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. E l'Inghilterra accelera sulla tutela dei minori e, dopo la stretta sui social media, ad aprile vieterà la vendita degli energy drink agli under 16. La norma che attende il via libera parlamentare riaccende il dibattito in Italia. Sentiamo Sabrina Molinaro, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
17: I dati ci raccontano che il consumo di energy drink fra gli studenti delle scuole superiori è in crescita. Il 70% ci dice di averli provati, il 40% ne fa un consumo corrente. Di base troviamo tantissimo zucchero, poi c'è caffeina, taurina, ci sono degli effetti a livello di veglia nel tempo di sonno dei ragazzi e l'introito calorico, queste botte di zucchero che poi nel lungo periodo possono creare dei dismetabolismi molto gravi.
3: Viaggio nell'arte della Galleria Borghese con lo spettacolo Racconti di Luce ogni fine settimana fino all'8 agosto sulla facciata del museo. L'intervista con la direttrice Francesca Cappelletti.
18: Cosa raccontano suoni e luci della Galleria Borghese?
19: La storia di una grande collezione in una maniera estremamente coinvolgente, con le opere più importanti ma anche con momenti della storia che forse abbiamo dimenticato e vale la pena di riscoprire. Associato a questo spettacolo c'è anche una visita serale.
18: Parte un viaggio estivo per 30 capolavori, è un'idea di museo diffuso.
19: Sì, è un'idea di disseminazione, in realtà queste due iniziative sono molto più legate di quanto non possa sembrare. Anche questo è un modo di raccontare la storia della Galleria Borghese.
18: Quali sono alcune opere in viaggio?
19: Due autoritratti di Bernini, quindi una maniera di scoprire di nuovo questo artista, ma di scoprirlo come pittore. Forse l'aspetto più interessante è legato alle opere su pietra, dipinti che mettono insieme questa ispirazione, questa forza della materia naturale con l'abilità dell'artista di dipingere su un supporto diverso dalla tela.
18: Francesca Cosentino, GR1.
3: Ora lo sport, a partire dal mondiale di calcio, arrivati agli atti conclusivi.
20: Speravano e puntavano al titolo mondiale. Francia e Inghilterra si devono invece accontentare della finale per il terzo posto. Un'amara consolazione per le nazionali di Deschamps e Tuchel, che si sfideranno questa sera a Miami con inizio alle 23. Ma tutta l'attesa è ovviamente per la finale di domani tra Spagna e Argentina, con la sfida generazionale Yamal-Messi. Tra due campioni ci sono infatti ben 20 anni di differenza, mentre ce ne sono 21 tra Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, che si daranno nuovamente battaglia nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Nelle prove di ieri, miglior tempo del giovane pilota della Mercedes, quarto il ferrarista dietro a Norris e Verstappen, solo undicesimo Leclerc. Nel pomeriggio alle 16 le qualifiche precedute dalla terza sessione di libere. Tour de France a Belfort, vittoria dello svizzero Schmidt. In classifica Pogacar ha sempre un vantaggio di 3,36 su Vingegaard. Oggi 14ª tappa, 155 km da Mulhouse alle Merckxtein, con 4 Gran Premi della montagna. Alessio Maldini, GR1.
3: Ora la musica con il concerto a Milano di Bad Bunny, una grande band e quasi 3 ore di canzoni, danze, orgoglio identitario davanti a quasi 80.000 persone a Corso all'Ippodromo, un record per un artista di lingua spagnola. Il musicista di Porto Rico ha portato sul palco le sue radici in uno spettacolo fatto di tanti momenti diversi. C'è anche la caratteristica casita portoricana, simbolo di accoglienza e amicizia, già vista allo show del Super Bowl e stasera si replica. Le 7:14, la linea va ai giornali regionali, subito dopo Caffè Europa con Tiziana De Simone. Noi ci risentiamo alle 8 con il prossimo giornale radio. Buon ascolto.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
24: Mi manchi ma domani torno.
25: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
26: paese. Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
27: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
28: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
29: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
30: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: SOS caldo, bollino rosso per Roma, Viterbo, Latina, Rieti e Frosinone. Allerta per le ondate di calore anche a Civitavecchia. Il Comune di Roma investirà oltre 500.000 di euro per rinfrescare strutture ad uso sociale e centri anziani. E queste sono giornate critiche anche sulle strade per le partenze per le vacanze. Esodo segnato dal caro carburante, il vademecum della Protezione Civile contro il rischio incendi. Finisce in procura il caso dei cartelli del concerto del cantautore Ultimo rubati e venduti su internet. L'assessore Onorato denuncia: è un reato. Gli europei di atletica under 18 di Rieti, l'azzurra Kelly Dual, 16 anni, è un fulmine, domina i 100 metri, vince l'oro e sigla il nuovo record personale, 11:14. Pubblico dello stadio Guidobaldi in delirio. Buongiorno da Francesco Rositano in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Dunque caldo estremo in tutta la regione, ancora bollino rosso in tutte le province, dalla prossima settimana temperature in calo, al via intanto il primo esodo estivo.
2: Una tregua è attesa non prima di lunedì, ma per tutto il fine settimana il bollino rosso incombe su tutte e cinque le province del Lazio. Le ondate di calore continuano su Roma e il resto della regione con una forza inaudita.
3: Troppo caldo, troppo. Ecco, torno dalla piscina, vado a casa, adesso una bella doccia e sotto i condizionatori.
4: Fa caldo, fa tanto, tanto, tanto caldo. Persino in moto, io viaggio in moto e se muore.
5: Dovrebbero calare da lunedì le temperature.
6: Ce lo auguriamo tutti, veramente, perché è impossibile così.
2: A peggiorare la situazione in via Tito Labieno, a due passi dalla fermata metro Sub Augusta, un cortocircuito che ha lasciato diversi residenti senza elettricità.
6: Col caldo che c'è è assurdo, non si può stare dentro casa. Sono andata adesso a comprare un caricatore portatile perché abbiamo tutto scarico. Io lavoro da casa, ho tutto spento e i bambini stanno morendo, bambini anziani.
2: Per molti la speranza arriva dalle ferie imminenti. L'altro bollino rosso del weekend è quello delle partenze in automobile. Grande traffico su tutte le principali strade della regione. ANAS monitora la situazione e dal 24 luglio ridurrà i cantieri da 22 a 17 per consentire una maggiore scorrevolezza.
7: Le ferie sono già fatte o potete ancora fare?
8: Si devono fare dal 1 agosto.
7: Preferenze mare, montagna?
8: Mare Puglia.
7: Andrò in ferie fine luglio, fortunatamente andrò in Sardegna, però mi dicono che anche lì fa caldissimo, quindi comunque sia fa caldo.
2: Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Dunque anche oggi è SOS caldo, sentiamo gli aggiornamenti con la nostra esperta meteo.
9: Una massa d'aria di origine subtropicale continentale continua ad interessare soprattutto il centro e il sud Italia, determinando temperature molto elevate ed un consistente disagio da caldo. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, per la giornata odierna le città di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo saranno da bollino rosso. Le temperature potranno infatti raggiungere valori prossimi ai 40 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. Il fine settimana sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, ma il cielo potrà risultare opaco a causa di polvere sahariana in sospensione. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: E in questi giorni di caldo estremo aumenta anche il rischio incendi. Al nostro microfono Massimo Lapietra, direttore della Protezione Civile della Regione Lazio.
10: È importante ricordare che la maggior parte degli incendi non nasce spontaneamente, ma è provocata da comportamenti imprudenti e purtroppo molto spesso dolosi. La nostra regione, la Regione Lazio, attraverso il sistema di protezione civile è impegnata ogni giorno in un'attività continua di prevenzione e di gestione del rischio. Accanto alla tutela del territorio c'è poi un altro aspetto che in questi giorni credo che sia opportuno sottolineare, ossia l'aumento delle richieste di soccorso al numero unico di emergenza 112. Le temperature elevate stanno determinando un incremento delle chiamate legate soprattutto ai malori, alla disidratazione, ai colpi di calore, difficoltà respiratorie e anche un aggravamento di patologie cardiovascolari, soprattutto nelle persone più fragili, negli anziani, nei bambini e di chi soffre malattie croniche. Ecco, il nostro sistema di risposta all'emergenza è pienamente operativo e lavora senza soste per garantire assistenza a chi ne ha realmente bisogno. Ecco, per questo sottolineo che è necessario è fondamentale utilizzare l'112 in modo responsabile, chiamando esclusivamente per reale emergenza.
1: Il picco del caldo e l'uso massiccio dei condizionatori spinge verso l'alto i costi delle bollette elettriche diversi. Tra l'altro, i blackout in tanti quartieri della capitale schizzano verso l'alto anche i prezzi dei carburanti. L'aumento proprio in concomitanza con l'esodo estivo. Il Ministero del Made in Italy sta lavorando a un'app per aggiornare i prezzi in tempo reale. Il servizio è di Paolo Mancinelli.
11: Ci sono due colonnine che quest'estate continuano inesorabilmente a salire, ma se quella del termometro ci fa sudare, quella del benzinaio mette in affanno il portafoglio. E non si tratta solo del solito ritocco stagionale, ma del risultato delle tensioni geopolitiche che mantengono i mercati petroliferi instabili, con immediati rincari del greggio al minimo timore di blocchi delle forniture.
12: Siamo costretti a servirci a questi prezzi.
11: Secondo l'osservatorio prezzi del Ministero del Made in Italy, in autostrada la benzina sfonda la soglia di 2 euro al litro, 2,13 per il gasolio. Rifornimento in autostrada quindi da evitare, se possibile meglio pianificare le soste uscendo. Sulla rete stradale nazionale invece si registra al self una media di 1,92 euro al litro, il diesel sfiora i 2,06 euro e la differenza rispetto al servito è sostanziale, spesso superiore ai 20-30 centesimi al litro. Vale la pena inoltre, tempo permettendo, fare un giro in più per trovare la pompa più economica, si può arrivare a risparmiare più di 10 euro a pieno. Un aiuto nella ricerca arriverà dal Ministero del Made in Italy, che rilascerà lunedì 21 la nuova app per smartphone Osserva Prezzi Carburanti, dove si potranno consultare le tariffe in tempo reale di tutti gli impianti sul territorio nazionale.
1: Un dispositivo di controllo straordinario è stato messo in atto dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma. L'operazione pianificata, in linea con le direttive del prefetto Lamberto Giannini, punta a innalzare sensibilmente gli standard di sicurezza urbana, contrastare i fenomeni di degrado e prevenire reati che colpiscono residenti e turisti nella capitale. L'attività ha preso il via dall'area della stazione Termini, principale snodo ferroviario cittadino, per poi estendersi verso il centro storico e i quartieri della Movida Romana, a partire da Trastevere. Controlli sui mezzi pubblici e attenzione anche ai furti in abitazione, che sono in aumento in questo periodo estivo. L'ultimo colpo in una villa a Roma Ovest, a Castel di Guido, un colpo da 150.000 euro. Prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il servizio è di Stefano Corradino.
13: Telefonate, messaggi, chat. Lo scrupoloso lavoro degli investigatori sta portando alla luce le relazioni tra gli indagati per l'attentato a Sigfrido Ranucci e la catena di responsabilità che per gli inquirenti parte dall'imprenditore Walter Lavitola, presunto mandante, passa per il camerunense Clesio Tavares, presunto intermediario, per finire con le quattro persone sottoposte a misure cautelari accusate di essere gli esecutori materiali, senza escludere la possibilità che ci possa essere un capo al vertice di questa piramide. Gli inquirenti hanno messo sotto intercettazione il cittadino camerunense dal mese di maggio e risulterebbero rapporti con persone riconducibili a clan di Camorra. Le indagini ricostruiscono anche la settimana che precede l'attentato. Il 10 ottobre 2025 i presunti esecutori materiali effettuano un sopralluogo nei pressi della casa del giornalista. Il giorno seguente Tavares, factotum di Lavitola, si reca a Roma, si suppone per incontrare l'imprenditore. Cinque giorni dopo esplode la bomba sotto casa del conduttore di Report. Le indagini proseguono, ma non è ancora chiaro il movente. Sia gli indagati che le persone arrestate al momento hanno rilasciato dichiarazioni spontanee, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ai PM. Intanto Sigfrido Ranucci ha incontrato la squadra di Report e la redazione all'unanimità gli ha espresso solidarietà, sottolineando che continuerà il lavoro già avviato per la prossima stagione con rinnovato impegno, indipendenza e libertà.
1: Rubati i cartelli del concerto del cantatore Ultimo a Tor Vergata, che ha riscosso molto successo. I cartelli sono stati venduti su internet. Il caso è stato denunciato dal Campidoglio.
14: 200 euro per comprare un cartello con un QR code e la scritta percorso a piedi. Il QR code è quel codice leggibile da un telefonino che rimanda ad un indirizzo internet. Il percorso a piedi è quello che dovevano fare i seguaci del cantante Ultimo per assistere al concerto e per tornare a casa una volta finito. Sui siti di vendita online trovare oggetti o reperti da eventi musicali non è una novità. Una fascia, una maglietta, un braccialetto possono costare qualche euro. Dal concerto di Ultimo c'è anche chi vende per 300 euro un braccialetto di plastica. Ma alcuni fan del cantautore romano sono andati oltre e mettono in vendita i cartelli usati per orientarsi nel grande evento La Favola per Sempre. Oggetti come i cartelli non sono parte del cosiddetto merchandising ufficiale del concerto e del cantante, che pure è ricco di oggetti, dai calzini agli accendini, dagli accessori per telefonini alle capsule per il caffè. Servivano all'organizzazione dell'evento e alle centinaia di migliaia di persone che lo hanno animato. Difficile stabilire quando siano stati sottratti, potrebbero anche essere stati rubati durante il concerto e quanti siano finiti in vendita online.
15: Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Ora lo sport con l'atletica, straordinario trionfo per Kelly Dualla, gli europei under 18 di Rieti. L'azzurra domina nei 100 metri con il favoloso crono di 11:14 e migliora il suo primato europeo di categoria. Medaglia d'oro in casa di fronte a un pubblico che festeggia allo stadio Guido Baldi per una nuova fantastica impresa della sprinter. Sentiamo le parole dell'atleta.
15: L'obiettivo di questa gara è essere il più spensierato possibile. Ormai dopo questa stagione ho capito che se arrivo con l'ansia non posso far nulla. Quindi anche durante il riscaldamento col allenatore ero lì a ridere, ad ascoltarmi la musica. Quindi essendo in Italia avevo ancora meno pressione perché è una pista che conosco. Quindi l'obiettivo era divertirmi e fare bella figura come ho fatto. Ovviamente ringrazio tutto il pubblico di Rieti che sono stati grandissimi. Hanno visto ogni mia gara, la batteria, alle semifinali. Si sentiva proprio il pubblico di casa quando mi chiamavano.
1: Ora gli aggiornamenti sulla viabilità con Irene Mandolesi dei servizi RAI Pubblica Utilità.
16: Da oggi fino al 30 agosto chiusa la stazione Lepanto sulla linea A della metropolitana, percorso alternativo in entrambe le direzioni attraverso la fermata Ottaviano. In viabilità ordinaria sulla statale 1 Aurelia si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Fregene Nord e Torre in Pietra, bivio per la 12 in entrambe le direzioni. Ugualmente riduzione di carreggiata sulla statale 3 via Flaminia tra bivio A1 e bivio per la statale 3 Ter in direzione Orte. Fino al 7 agosto tratto chiuso sulla statale 7 Appia tra Sabaudi e Terracina in entrambe le direzioni e sulla Pontina senso unico alternato per lavori tra Latina e Sabaudia in entrambe le direzioni.
1: Oggi e domani torna la campagna Ama il tuo quartiere, giornata del riciclo, raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, legno, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio. Tutte le informazioni sul sito dell'Ama. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Lazio. Responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Stefano Velli. Da Francesco Rositano che ha condotto e coordinato questa edizione, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
17: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 7.30 e 20 secondi, già da segnalare traffico intenso e diversi incidenti in questo sabato mattina. Partiamo dalla 1, tratto Roma-Napoli, tratto Campano, tra Caianello e Capua in direzione di Napoli, 2 km di code a causa di un incidente. Ancora 1, tratto Milano-Bologna, qui 4 km di code, traffico congestionato tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud in direzione di Bologna. Da segnalare sempre in Lombardia, in A9, Lenate-Chiasso, l'uscita chiusa a causa di un veicolo fermo all'altezza dello svincolo Lomazzo in uscita provenendo da Como. E il grande esodo estivo entra nel vivo proprio in questo weekend, in particolare flussi verso le località di mare, lungo le dorsali adriatica, ligure, verso il sud e verso i confini. Al momento lunghi tempi di attesa al traforo del Monte Bianco con code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. Un altro incidente da segnalare in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione di Livorno. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
18: Ragazzi, picnic?
19: La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
20: Ciao patatina.
21: Ciao patatino.
20: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
21: E cioè, buona, ma non fritta.
20: Mamma!

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato tutto.

0: La spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
1: Caffè Europa.
2: 7:33 minuti e 24 secondi. Buongiorno da Tiziana Di Simone, pronta ad offrire un caffè freddo, direi ghiacciato, in queste giornate torride che stringono l'Europa nella morsa di temperature elevate e di incendi. Purtroppo ancora la Spagna in prima linea in questi giorni, 3 incendi boschivi in varie zone, anche a Saragozza, con caldo, vento e umidità ad alimentare le fiamme. Sabato scorso avevo ricordato proprio da questi microfoni che da Bruxelles la Commissione aveva deciso in primavera di creare una cabina di regia per combattere gli incendi, visto che nel 2025 l'Europa ha vissuto la peggiore stagione di incendi boschivi da quando sono iniziati le rilevazioni, con oltre 1 milione di ettari bruciati. Ed è evidente che non va meglio in questo 2026, allora cerchiamo di capire se sta funzionando questa cabina di regia. Diamo il benvenuto al nostro caffè a Francesco Delisi, scusate, che lavora ogni giorno al centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea. Buongiorno Francesco Delisi.
3: Buongiorno.
2: Allora, questa cabina di regia contro i roghi è all'interno del centro di risposta a emergenze, come funziona?
3: Allora, direi che la nostra cabina di regia a livello europeo è soprattutto una cabina di coordinamento della preparazione, del monitoraggio e della risposta europea agli incendi. Quest'anno, per fronteggiare la stagione degli incendi, ci siamo concentrati su due livelli: da una parte un livello di preparazione agli incendi e dall'altra un livello di risposta agli incendi. Per quello che riguarda il primo livello, abbiamo coordinato il preposizionamento strategico di circa 800 vigili del fuoco in provenienza da 14 paesi europei e li abbiamo preposizionati in aree ad alto rischio in 6 paesi europei. Questo va dal 15 di giugno, quando sono partite le operazioni, al 18 di settembre. E i paesi ad alto rischio sono quelli del bacino mediterraneo, quindi Cipro, Grecia, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Le finalità di questo preposizionamento sono due: da una parte rafforzare la risposta e dall'altra un programma di apprendimento reciproco. Allo stesso momento ci siamo anche mossi sul livello di risposta.
2: E qui come vi siete invece, come state agendo, sì, su questo fronte?
3: Sì, su questo fronte quando un paese del meccanismo di solidarietà di protezione civile europeo fa richiesta di assistenza per fronteggiare un'emergenza incendi, noi facciamo leva su una flotta che ha una disponibilità totale di 22 aerei antincendio, che sono aerei di leggeri e aerei di media capacità, e anche 5 elicotteri pronti a sostenere i paesi che sono colpiti dall'emergenza.
2: E quindi questo è tutto, diciamo, quello che voi potete offrire in questo momento. Senta, questo centro di coordinamento dove lei lavora, quando è nato e quanti paesi partecipano? Tutti i paesi europei?
3: Sì, il centro è nato nel 2013, quindi 13 anni fa, ed è il cuore pulsante di questo meccanismo che le dicevo, cioè il meccanismo europeo di protezione civile, che invece è nato nel 2001. E i paesi che ne fanno parte sono i 27 stati membri dell'Unione Europea e 10 altri paesi, che sarebbero poi due paesi nordici, l'Islanda e la Norvegia, due paesi dell'Est Europa, la Moldova e l'Ucraina, la Turchia e 5 paesi dei Balcani.
2: Quindi già lavoriamo in questi termini. Qual è l'ultima volta che lei, Francesco Delisi, che è proprio in turno in questa sala operativa, ha dovuto coordinare un'emergenza europea? Così capiamo come lavorate quotidianamente, se ci fa un esempio.
3: Certo, è stato poco meno di 2 settimane fa, quando abbiamo ricevuto la richiesta di assistenza francese per un incendio a Trevillac, che è nei pressi di Perpignano, nei Pirenei orientali.
2: In Francia.
3: Al momento in Francia, esatto, nella parte sud della Francia, e quella era stata una giornata particolarmente impegnativa in Francia, con 17 incendi attivi, e quello di Trevillac era in fase di espansione e le previsioni meteorologiche erano negative, erano cattive per i giorni a seguire, per cui la Francia ha richiesto aiuto e ha richiesto specificamente 4 aerei leggeri. Io sono arrivato per il turno di notte poco prima delle 20, i colleghi del turno di giorno ci hanno immediatamente messo al corrente della situazione. Poi abbiamo

0: effettuato il passaggio di consegne che si svolge di routine e abbiamo ultimato le procedure con i colleghi del turno giornaliero, quindi incluso lo scambio di informazioni
1: le consegne
0: operative.
1: Insomma, come un po' succede in tutte queste sale operative, ovviamente lì quanti siete in tutto, così capiamo, ci facciamo una specie di fotografia radiofonica, quanti siete in tutto?
0: Sì. Siamo 25 che di noi che svolgiamo la stessa funzione in provenienza da
1: vari paesi. E operate dove? Fisicamente dove? All'interno del Palazzo Berlimo oppure dove? Della Commissione?
0: Vicino. Circa 100 metri.
1: Quindi tutto nel quartiere europeo. Senta, per chiudere, Francesco Delisi, abbiamo detto che l'Unione Europea ha rafforzato questo coordinamento per combattere gli incendi e sta anche aprendo un centro specifico a Cipro. Che tipo di lavoro verrà svolto? Siamo al centro del Mediterraneo, no? Come diceva anche lei prima.
0: Esattamente, quindi a Cipro stiamo aprendo un nuovo hub regionale antincendio che avrà un duplice obiettivo. Da una parte svolgere attività di formazione, di perfezionamento per migliorare le capacità operative, quindi corsi, esercitazioni e altre attività. Dall'altra invece fungere da base operativa, ospiterà mezzi aerei antincendio, se ne prevedono a pieno regime 6 aerei di tipo leggero per rispondere rapidamente alle emergenze sia in Europa ma anche con uno sguardo aperto ai paesi del bacino mediterraneo circostante, quindi Nord Africa e Medio Oriente.
1: E allora anche questa Europa solidale che va verso altri paesi. Io ringrazio Francesco Delisi anche per il suo lavoro quotidiano a questo centro di coordinamento della risposta delle emergenze, un italiano impegnato per aiutare gli europei ed è un po' questo che noi ci aspettiamo dall'Europa, in qualche modo coinvolgente. Buon sabato a Francesco Delisi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E adesso continuiamo a parlare di incendi, andiamo in Spagna, abbiamo detto anche all'inizio, in questo periodo ha dovuto affrontare più di un'emergenza, c'è anche uno a Tenerife dove sono andati in fumo 41 chilometri di parco naturale montuoso. E allora abbiamo in collegamento telefonico proprio dalle Isole Canarie un eurodeputato che conoscete del gruppo dei socialisti e democratici, più volte ospite qui a Caffè Europa, Juan López Aguilar. Buongiorno e ben trovato al nostro caffè.
2: Buongiorno e grazie di avermi.
1: Allora, onorevole Aguilar, è ancora in corso questo incendio sull'isola? Si parla di quasi 4.000 persone evacuate, anche turisti. Ecco, a che punto è?
2: Alla mia conoscenza è sotto controllo, ma il fatto che senz'altro la Spagna è il paese più pulito da incendi distruttivi che si chiamano adesso di sesta generazione per qualche ragione, cioè in paragone la Spagna capita di essere il paese più pulito da questo questa ondata di caldo senza precedente, e tutto sembra che la situazione non migliorerà nell'avvenire. Allora bisogna stare sempre attento, bisogna investire risorse, bisogna anche naturalmente una rete solidale europea, bisogna un meccanismo europeo.
1: Di quello di cui ci parlava l'ospite prima.
2: In Spagna, per quanto riguarda l'aspetto umano, c'è un'unità militare di emergenza che è stata creata dal governo Zapatero, che è stata estremamente efficiente a fare fronte nella prima linea al fuoco e a estinguerlo. Ma comunque in Spagna in questo momento si tiene un dibattito che, peraltro, si estende in tutta l'Europa contro il negativismo del cambiamento climatico, perché c'è senz'altro una posizione di estrema destra che fa finta che il cambio climatico non esista, che sia una costruzione ideologica, invece ce n'è, evidentemente, è estremamente distruttivo.
1: Ecco, onorevole Aguilar, proprio la settimana scorsa a Strasburgo al Parlamento Europeo vi siete occupati anche proprio di caldo torrido e di incendi. C'è qualche proposta più concreta su questo fronte? Ieri, ad esempio, è stato anche presentato proprio dalla Commissione su questo fronte il nuovo strumento ETS proprio per combattere il cambiamento, uno degli aspetti per combattere il cambiamento climatico. Ecco, di cosa avete parlato al Parlamento Europeo scorsa settimana?
2: In Parlamento Europeo il dibattito in questo momento si accentra sul meccanismo di emergenza per fare fronte agli incendi, e questo meccanismo di emergenza viene minacciato dal nuovo quadro finanziario pluriennale que non attende la dimensione regionale, non attende la governanza regionale di questi fondi di emergenza e non subviene, non finanzia adeguatamente la risposta che senz'altro sarà necessaria, e non soltanto necessaria, ma anche crescente, cioè sarà sulla crescita negli anni da venire. Allora bisogna fare questa battaglia politica e bisogna sommare forze nel Parlamento europeo per cambiare una proposta della Commissione europea che ci sembra inaccettabile.
1: Onorevole Aguilar, un argomento completamente diverso in questo momento di guerre dall'Ucraina al Medio Oriente, delicati equilibri geopolitici sono passati anche per i mondiali di calcio. Gli europei si sono trovati compatti a tifare il Belgio contro gli Stati Uniti dopo che il presidente Trump aveva apertamente interferito con il torneo telefonando al presidente della FIFA Infantino per annullare la squalifica dell'attaccante statunitense questo un po' di tempo fa. In che modo lo sport oggi può provare a migliorare le relazioni internazionali così tese guardando proprio i mondiali?
2: Quando uno ascolta i giocatori, il messaggio è chiaro, è molto costruttivo. Il calcio dovrebbe integrare, il calcio dovrebbe radunare. In questo momento la finale si tiene questa domenica, è una finale nella quale si raffrontano la Spagna e l'Argentina.
1: Questo sì, è un'altra domanda.
2: Essendo la Spagna la sola squadra proveniente dell'Unione Europea, ma comunque il fatto è che in questa occasione il mondiale si è tenuto negli Stati Uniti, nel Canada, nel Messico. E negli Stati Uniti ci sono tantissimi problemi a seconda della politica dell'amministrazione Trump, cioè estremamente discriminatoria, estremamente chiusa, mettendo delle difficoltà a tanti giocatori e a tanto anche tifosi che viaggiano in queste partite, perché siano stati in Medio Oriente per la sua provenienza, perché sono sospettosi di qualche criminalità internazionale. Allora questo è un messaggio estremamente negativo per l'avvenire del calcio. E non diciamo di questa telefonata assolutamente inaccettabile del presidente Trump a Infantino come responsabile della FIFA.
1: Ecco, adesso veniamo, come diceva, come lei anticipava, alla finale di domani, una sfida mai vista a New York tra campioni in carica, la Spagna campione d'Europa, l'Argentina campione del mondo. Ecco, come vi preparate lì in Spagna a questa finalissima?
2: Soltanto posso dire, la Spagna è un paese estremamente plurale, è anche un paese plurinazionale, abbiamo 4 lingue ufficiali in Spagna e ci sono, certamente tutti quanti lo sanno, ci sono delle situazioni regionali nel quale abbiamo avuto a lungo governi nazionalisti, anche tensioni. Appunto il Tribunale Europeo, la Corte Europea di Giustizia ha detto in una decisione storica che la legge di amnistia, appunto per agevolire la convivenza, ricostruire l'inserimento della Catalogna entro la Spagna, è plenamente conforme col diritto europeo. Perché dico questo? Perché questo paese plurale è radunato sul calcio. La sola cosa che ci tiene uniti potrebbe essere la selezione spagnola, la squadra spagnola. Allora la teniamo tutto lungo la Spagna, in tutte le cornici della Spagna siamo con la squadra spagnola.
1: Ecco, e lei come si è organizzato, onorevole Aguilar, per vedere la partita domani sera?
2: In famiglia, senz'altro, come tutti quanti. Beh, in famiglia, senz'altro, con mia moglie, con i miei figli, e senz'altro ci sarà una giornata estremamente tesa, ma comunque crociamo le dita per la Spagna.
1: Bene, allora io ringrazio l'onorevole Aguilar, che vinca il migliore, come si dice quando c'è una sfida sportiva. Il mio cuore europeo ovviamente guarda con simpatia la Spagna, ma devo dire che l'Argentina, con una delle più grandi comunità di italiani al mondo, attira anche il mio interesse. Ma io decido domani chi ti farò. Decido domani, guardando la partita.
2: Lo so, lo vediamo comunque.
1: Lo vediamo tutti insieme. Grazie, grazie.
2: Chi vinca il migliore è anche spagnolo.
1: Ecco, certo, di tutto il mondo. Grazie, buona giornata allora. E vinca il migliore. Grazie, onorevole Aguilar. Grazie. E adesso cambiamo completamente argomento, parliamo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale che ha un forte ritardo nell'Unione Europea, ma secondo i dati Eurostat nel 2025 un terzo della popolazione dell'Unione tra i 16 e i 74 anni sta utilizzando strumenti di intelligenza artificiale che sta entrando un po' nelle nostre abitudini. Ovviamente differenze come sempre tra il nord Europa dove è più diffuso, mentre resta indietro il sud dell'est. Noi diamo il benvenuto a Stefania Bandini, che è direttrice del Centro di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale dell'Università di Milano Bicocca. Buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno.
1: E allora, dicevamo, insomma, che al di là però del suo utilizzo, l'Unione Europea ha un forte ritardo nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, lo riconoscono le euroistituzioni, i singoli paesi. Come l'Unione Europea può confrontarsi con imprese come quelle americane, cinesi, che di queste tecnologie dispongono anche di fondi illimitati, centinaia di miliardi di euro e del supporto delle istituzioni pubbliche? Insomma, cosa fa l'Unione Europea e i governi per supportare quelle che sono anche modelli europei di intelligenza artificiale che esistono?
3: È vero quello che dice, è vero. Oggi gli Stati Uniti e la Cina hanno un vantaggio enorme negli investimenti e nelle capacità di trasformare rapidamente la ricerca in prodotti industriali. C'è un bel anello tra ricerca e industria, meglio che in Europa, devo dire, soprattutto in Italia. Cioè, pensare di competere solo mettendo più soldi sarebbe però un errore. L'Europa deve giocare la sua partita su tutto un altro terreno, quello della qualità scientifica, dell'innovazione affidabile e delle applicazioni ad alto impatto sociale e industriale. Ecco, l'aspetto sociale per l'Europa è fondamentale. Abbiamo università eccellenti, centri di ricerca di livello mondiale, quindi l'Unione Europea sta aumentando gli investimenti, però la sfida è nel trasformare in modo più veloce la ricerca in innovazione e costruire un vero mercato unico europeo delle AI. Non deve inseguire, deve valorizzare ciò che la rende diversa.
1: I rischi, ecco, i rischi però sono anche tanti, sono numerosi, da quelli tecnici. Io per esempio ho fatto una ricerca e si sono sbagliati sul semestre di presidenza di turno perché hanno dell'Unione Europea, perché è l'Irlanda, ma hanno sbagliato, è diventata l'Islanda. Ora bisogna anche seguire bene, perché sennò poi ci sono invece quelli ambientali, abbiamo letto quanta acqua bisogna utilizzare per queste banche dati così importanti, e poi quello che ci preoccupa forse più di tutto, per i posti di lavoro. Fino a che punto aumentano e aumenteranno disoccupazione, disuguaglianze, ecco, che tipo di società prepariamo in questo modo?
3: Allora, il rischio, ha ragione, esiste ed è reale, anche perché la velocità con cui progredisce la parte tecnologica è assolutamente enorme, no? Però dal punto di vista del lavoro si può dire che l'intelligenza artificiale non sostituirà semplicemente alcune professioni, cambierà quasi tutti i lavori, e la differenza sarà tra chi saprà usare questi strumenti e chi ne resterà escluso. Cioè, quindi ancora una volta il tema non è solo tecnologico, ma è sociale. Bisogna investire, per esempio, in formazione continua, aggiornare le competenze durante tutta la vita lavorativa e accompagnare chi è coinvolto nelle transizioni professionali, no? Pensiamo anche a una società come la nostra che invecchia, è un dato ormai
1: evidente.
3: Ecco, però questo può diventare uno strumento straordinario per mantenere autonomia, qualità della vita, partecipazione al lavoro. Più a lungo, questo è solo un esempio. Quindi,
1: professoressa Bandini, sì. In settimana è stato presentato a Roma il rapporto annuale realizzato da Aspen Institute, dell'Osservatorio Permanente sì. sull'adozione, l'integrazione e l'intelligenza artificiale. In quell'occasione il presidente dell'osservatorio, anche lei partecipava, sì. ha tra sì. l'altro ripreso la proposta di creare una sorta di CERN sull'intelligenza sì. artificiale. Può bastare questo per contrastare le sfide? Appunto, ne abbiamo parlato all'inizio, americana e cinese, abbiamo un minuto.
3: Sì. L'idea del presidente Amato è affascinante e intelligente, è un grande centro di ricerca come il CERN, dovrebbe condividere risorse, dati, talenti e rafforzare la sovranità tecnologica europea, attrarre talenti, ma non basta secondo me creare un centro di eccellenza, serve un, quello che io chiamo un ecosistema completo, ricerca, imprese innovative, capitale di rischio, pubblica amministrazioni, tutti in grado di adottare le AI e soprattutto una formazione diffusa. L'innovazione nasce quando questi elementi lavorano insieme. Quindi la vera sfida non è costruire un luogo della ricerca che ci sta, per l'amor di Dio. Ma costruire un progetto europeo per l'intelligenza artificiale.
1: E allora noi ringraziamo la professoressa Stefania Bandini per essere stata con noi. Come sapete, Tabeta più tardi si occupa molto di questi temi, quindi vi rimando anche a loro. Grazie per essere stata con noi e buona giornata. Grazie.
3: Grazie a lei, buona giornata anche a lei. Buongiorno.
1: E allora parliamo di sicurezza dei minori online, che è il titolo dell'atteso rapporto presentato da un gruppo di esperti europei voluto dalla presidente della Commissione von der Leyen. Sarà la base di una proposta della Commissione in autunno. Cosa evidenzia e cosa suggerisce? Cecilia Mosetti ne ha parlato con la pediatra Elena Bozzola, coordinatrice della Commissione Dipendenze Digitali della Società Italiana di Pediatria, che ha fatto parte di questa squadra.
4: Dottoressa Bozzola, quali sono i punti fondamentali del rapporto?
5: Il rapporto ha mirato fondamentalmente a far sedere a uno stesso tavolo tutti gli esperti europei e a discutere finalmente di un piano comune per regolamentare l'utilizzo dei media device in social media tra i nostri bambini e gli adolescenti. E quindi abbiamo iniziato a parlare dell'età di accesso ai media device e dell'età di accesso ai social media.
4: Quali sono le regole e l'età che avete suggerito?
5: C'è stata un'unanimità, diciamo, nel consigliare un non uso dei dispositivi elettronici sotto i 2 anni d'età, quindi proprio di evitare l'esposizione e invece di prediligere, incentivare in ogni modo proprio le relazioni, quelle vere, le relazioni con i pari, le relazioni con i genitori, perché è l'unico modo con cui i bambini possono effettivamente crescere. E nell'età successiva, a partire dai 3 anni, un utilizzo sempre più supervisionato con delle limitazioni nella qualità e nella quantità della fruizione dei media device. Si inizia a parlare di una iniziale evoluzione verso una forma di autonomia a partire dai 13 anni per poi arrivare intorno ai 16 anni a una relativa autonomia.
4: Poi però, una volta raggiunti i 14 anni, la responsabilità del controllo ricadrà sui genitori o ci sono responsabilità anche da parte, penso ad esempio, delle piattaforme social?
5: Quello che è stato sicuramente condiviso da tutti i membri è stato quello di una corresponsabilità da parte sia dei genitori, della famiglia, che devono essere educati sui rischi e sui benefici della esposizione, dell'ingresso del loro figlio nel mondo digitale, e anche delle piattaforme, sia nei termini di verifica dell'età corretta o dell'età presunta, ma anche proprio della capacità del ragazzo eventualmente di eludere questi sistemi di sorveglianza delle piattaforme.
4: Nel rapporto c'è anche una cartina dove si evidenziano le diverse tendenze di regolamentazione nell'uso dei media device da parte dei minori nei 27 paesi. Ce le può un po' riassumere?
5: C'è chi, come ad esempio il Belgio, propone un ingresso nelle piattaforme online intorno ai 13 anni, e altri come la Bulgaria passano direttamente a 16 anni e altri ancora, come ad esempio l'Ungheria, non hanno ancora discusso. La cosa però in cui tutti i paesi membri hanno concordato è sulla proprio la necessità delle indicazioni di una educazione delle famiglie, l'educazione dei ragazzi a quello che è un family plan digitale, cioè una possibilità di discutere delle regole, delle limitazioni sia in termini di qualità che quantità all'interno proprio della famiglia dopo essere stati resi edotti di quelli che sono i rischi e i benefici dell'esposizione al digitale.
1: E allora sabato prossimo da Tiziana Di Simone.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
14: Hai dimenticato i costumi da bagno.
13: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto!
16: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Mario Roggero entra in carcere a Milano e dice: è un'ingiustizia, merito la grazia. La moglie presenta la domanda. La premier Meloni: chi si difende non deve risarcire. Sul caso del gioielliere, lo scontro tra gli schieramenti politici. Stati Uniti e Iran ancora fuoco incrociato. Raid americani su infrastrutture e depositi di armi di Teheran, che risponde colpendo in Kuwait e Bahrain. Fornace Italia. Il maltempo sferza il nord, ma il centro-sud è sempre caldo record. Una tregua da lunedì. Bollino rosso anche per l'esodo estivo. Benzina e gasolio di nuovo sopra i 2 euro al litro in autostrada. Arriva l'app Osserva Prezzi per trovare il distributore più conveniente. Calcio, febbre mondiale in attesa della finale di domani. Spagna-Argentina. Stasera Francia e Inghilterra si giocano il terzo posto. Formula 1, nel pomeriggio le qualifiche del Gran Premio del Belgio con la sfida Mercedes-Ferrari. La notte latina di Milano, la star portoricana Bad Bunny fa cantare e ballare 80.000 persone con uno show di 2 ore e mezza. Oggi si replica. Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura il caso Roggero. Ha trascorso la sua prima notte in carcere a Milano. Il gioielliere, condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021, si è consegnato ieri pomeriggio e ha parlato prima di entrare nel penitenziario di Bollate.
4: Un caro saluto a tutta la mia...
5: Non trattiene le lacrime Mario Roggero prima di varcare la soglia del carcere di Bollate. Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, si è costituito, ma prima di entrare il gioielliere 72enne è un fiume in piena, non nasconde la rabbia.
4: Penso di subire un'ingiustizia, questo è il massimo per i delinquenti, saranno facilitati a continuare a rapinare, a rubare, tanto sono impuniti anche a risarcirli.
5: Ha scelto Bollate in provincia di Milano nonostante sia lontano da casa sua nel Cuneese.
4: Mi hanno detto che si sta bene eccetera. Ci sono molte attività da poter fare, quindi devo ancora imparare l'inglese.
5: Roggero non fa sconti e parla direttamente al capo dello Stato.
4: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza.
5: È stata sua moglie, Mariangela Sandrone, a presentare domanda.
6: Poter far meno carcere o per avere almeno un domiciliare e via, anche perché non è giusto.
5: Intanto i legali hanno fatto un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Da Roggero un accenno di pentimento al gesto finito in tragedia quel 28 aprile di 5 anni fa.
4: Col senno di poi, proprio a trovarsi.
5: Per i giudici sparò quando il pericolo era ormai cessato. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Nessun riferimento diretto al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Mi aggredisci? Mi difendo e dovrei risarcirti io? Commentando il disegno di legge sulla sicurezza, la premier ribadisce che con le nuove norme proposte dal governo, chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere i danni, né potranno farlo i familiari. E proprio il tema sicurezza e il caso Roggero insieme alla legge elettorale sono al centro del dibattito tra i partiti.
7: Fratelli d'Italia rivendica le novità contenute nel disegno di legge sicurezza. Marta Schifone.
8: Chi commette un reato non potrà più chiedere il risarcimento alla propria vittima, perché con Fratelli d'Italia lo Stato è dalla parte dei cittadini onesti.
7: Sulla grazia a Roggero il partito della premier replica le accuse al ministro della giustizia. Nordio ha agito nel rispetto di Costituzione e Quirinale. Questa mattina sit-in davanti al carcere di Bollate di Salvini e giovani della Lega. Giusto chiedere la grazia, sostiene Tajani, Forza Italia, che sul Messaggero incalza il centro-sinistra. Spieghino cosa vogliono fare con la patrimoniale e se stanno con Ucraina o Russia. Indegno sciacallaggio di un caso di cronaca per coprire le divisioni, attacca il PD. Per i 5 Stelle la maggioranza delegittima Mattarella per inseguire Vannacci. Capitolo riforma elettorale, il testo è approdato al Senato e il centrodestra riflette sulle preferenze. Nel campo largo si torna a parlare di provvedimento incostituzionale con cui attacca il PD. La maggioranza vuole solo mantenere il potere. Andrea Casu.
9: Nel piano delle vacanze la benzina sfonda i 2 euro, l'unica priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, perché per lei è più importante garantirsi il potere che preoccuparsi degli italiani.
7: Uno spettacolo pessimo per restare imbullonata alle poltrone, rincarano i 5 Stelle, ma Agi più Europa parla di colpo di stato elettorale. Francesco Macaro, GR1.
3: Le 8 e 4 minuti su Rai Radio 1, la nuova escalation tra Stati Uniti ed Iran nel Golfo Persico. Dopo la 7ª nottata di attacchi statunitensi contro l'Iran, Teheran colpisce basi americane nella regione. Washington invita i propri cittadini ad evitare i viaggi in Medio Oriente a causa del crescente conflitto in cui sono stati feriti anche soldati americani, e la Casa Bianca sarebbe pronta ad inviare in Israele decine di aerei cisterna.
5: rischia di travolgere il Golfo Persico. L'escalation tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha reagito alle nuove incursioni condotte nella notte dalle forze americane su infrastrutture militari e depositi di armi iraniani, intensificando il fuoco contro gli Emirati del Golfo, centrate basi americane in Kuwait e Bahrain, dove fino a poco fa sono risuonate le sirene degli allarmi. Nel mirino anche la Giordania, che ha intercettato missili iraniani. Il Kuwait ha chiuso lo spazio aereo e, secondo Al Jazeera, dall'Emirato sarebbero stati lanciati missili contro la Repubblica Islamica. Non fanno passi indietro i Pasdaran, siamo vicini all'ora zero, annunciano. Ma anche Washington si starebbe preparando ad alzare il livello dello scontro. Secondo il sito di informazione Axios, la Casa Bianca invierà decine di aerei cisterna in Israele per un possibile ampliamento dell'offensiva contro Teheran. E sempre secondo Axios, il presidente americano sta valutando se colpire installazioni nucleari iraniane. Intanto l'Arabia Saudita è in allerta. L'Iran avrebbe lanciato un missile balistico contro una base militare americana nel paese. Il primo attacco diretto da Teheran in quasi 4 mesi. Claudia Stamerra, GR1.
3: E mentre gli Stati Uniti, lo sentivamo, sarebbero pronti a inviare nuovi aerei cisterna a Tel Aviv, resta alta la tensione tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente Trump, cancellato l'incontro tra i due previsto lunedì. Trump non avrebbe gradito le critiche israeliane alla possibile vendita di caccia F-35 alla Turchia. Washington sta intanto ridimensionando il progetto di ricostruzione di Gaza affidato al Board of Peace, e proprio sulla striscia proseguono i bombardamenti israeliani. L'inviata Rai.
0: Un drone israeliano apre il fuoco, muoiono 8 persone, una ventina i feriti, tra loro bambini. Israele afferma che l'obiettivo era una cellula terroristica, siamo però a conoscenza, dice, che tra le vittime vi sono persone non coinvolte, stiamo approfondendo. Ma a 9 mesi ormai da un cessate il fuoco, che sembra esistere solo sulla carta a Gaza, tra le 14 vittime delle ultime 24 ore, anche 2 donne. Un'inchiesta del britannico Guardian rivela che l'ambizioso piano di ricostruzione postbellica nella striscia, denominato Board of Peace e promosso dal presidente statunitense Trump, sarebbe stato in realtà derubricato a piccolo progetto pilota limitato all'area sud intorno alla città di Rafah. Rivisto a ribasso, dunque, non imminente. In attesa degli esiti del voto israeliano di ottobre, niente si muoverà, dicono le fonti al quotidiano, prima di fine anno. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: E non si fermano neanche gli attacchi tra Russia ed Ucraina. 7 persone sono morte, altre 24 rimaste ferite in un raid contro un centro logistico nella Russia occidentale attribuito a Kiev. E nella capitale, come in altre regioni ucraine, allarme nella notte per minaccia di missili russi. Sul fronte politico, il presidente Zelensky ha nominato Oleksandr Pokland capo di interim del servizio di sicurezza interno. Nel paese, intanto, ancora proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov. Germania e Francia rafforzano la cooperazione sulla difesa e puntano a consolidare la deterrenza europea. Il cancelliere tedesco Merz, alle prese con un qualche guaio interno al suo partito, ha annunciato che le forze armate tedesche prenderanno parte ad un'esercitazione nucleare francese nell'ambito della strategia di dissuasione avanzata illustrata da Macron. Sentiamo l'inviata Rai.
10: Dovrebbero tenersi in autunno in Francia. Per la prima volta soldati tedeschi e francesi parteciperanno insieme a manovre sulla dissuasione nucleare, al di fuori quindi dell'ombrello della NATO. Lo conferma il cancelliere Merz in conferenza stampa col presidente Macron al termine del consiglio ministeriale a Brühl. Ma secondo i media tedeschi una prima esercitazione in volo si sarebbe già svolta tra 2 caccia Rafale francesi capaci di portare armi atomiche e 2 Eurofighter tedeschi. Il tentativo di rilanciare la cooperazione sulla difesa dopo il naufragio del tanto pubblicizzato progetto di un superjet europeo. Ma Merz ora deve affrontare anche guai interni al suo partito col caso Spahn. Il capogruppo parlamentare della CDU-CSU, conservatore, spesso visto come suo successore, diventato padre insieme al marito con la maternità surrogata negli Stati Uniti, che in Germania non è consentita e a cui la CDU è contraria. All'attacco le opposizioni che parlano di doppia morale, ma anche tra i compagni di partito c'è chi ne chiede le dimissioni. La legge tedesca sul tema è chiara, ha dovuto precisare il cancelliere, ma se ne discuterà nella prossima riunione della dirigenza del partito. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
3: Nel Regno Unito, ora, dove è in atto un cambio della guardia, Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, è stato proclamato leader dai laburisti. È al lavoro per formare la sua squadra di governo. Si insedierà infatti come premier a Downing Street lunedì prossimo. Archivia la stagione di Keir Starmer, promettendo, dice, unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Di nuovo in Italia sarà un fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo esodo d'estate. Bollino dello stesso colore anche per il caldo asfissiante, ma nei prossimi giorni il termometro si abbasserà.
11: La tregua è vicina, ancora 48 ore per arrivare a valle dell'ultima ondata di questa calda estate. 16 le città con bollino rosso oggi, domani saranno 14. Ad infuocare lo stivale però oggi non sono solo le temperature elevate, ma anche il traffico sulle strade, visti i tanti italiani che partiranno in vacanza nel primo fine settimana da bollino rosso della stagione. Il punto sulle previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
12: Temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, 36-37 gradi in diverse città del centro-sud. Andrà un po' meglio al nord, dove arriveranno dei temporali, specie sul settore di nord-est, fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi, con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà nella giornata di martedì, quando una perturbazione dal nord scenderà verso il meridione, apportando precipitazioni diffuse e temporali, specie in area adriatica, e successivamente un crollo delle temperature.
11: Scenario che preoccupa ugualmente, visti i danni che pioggia e vento hanno provocato ieri al nord. Oggi allerta gialla per temporali in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche. Paola Guarnieri, GR1.
3: Lo abbiamo sentito, sono giorni di partenze per le vacanze per gli automobilisti, però la grana di nuovi rincari della benzina in loro soccorso, una app per trovare il distributore più economico.
13: Le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, con le relative ripercussioni sullo stretto di Hormuz, hanno riportato il prezzo del petrolio sopra gli $80 al barile. Il risultato inevitabile è che anche il prezzo dei carburanti è tornato a salire. In autostrada la benzina ha superato il tetto dei 2 euro al litro. Sulla rete stradale nazionale la benzina al self è a 1,91 euro, il gasolio a 2,04 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo il ripristino del taglio delle accise sui carburanti, tolto il 4 luglio. Intanto il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che da lunedì prossimo sarà disponibile gratuitamente la nuova app Osserva Prezzi Carburanti. Attraverso l'app gli automobilisti potranno individuare i distributori più vicini e confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: E proprio il caro benzina, in generale i prezzi dell'energia, pesano sulle tasche degli italiani. Lo sottolinea Banca Italia nelle nuove stime sulla PIL.
14: Una crescita lievemente rivista al rialzo, ma fortemente a rischio se continueranno a soffiare i venti di guerra. Nel suo bollettino la Banca d'Italia stima per il nostro paese un PIL a più 0,6% nel 2026, ma di solo lo 0,4% nel 2027. Già il caro energia ha pesato nel secondo trimestre di quest'anno, ma potrebbe peggiorare visto l'impennarsi dell'inflazione oltre il 3%. Tendenza in atto in tutta Europa, che però vanta cifre di crescita più elevate, in media più 0,8% quest'anno e 1,2% il prossimo. Quasi il doppio dell'Italia, spiega l'Istituto di Via Nazionale, l'economista Leonardo Becchetti.
15: Da una parte il nostro export che ha risultati brillanti nonostante i dazi, dall'altra due ostacoli importanti: i salari che ristagnano e quindi la domanda interna debole, e il costo dell'energia che è più alto che negli altri paesi ed è un onere pesante per la competitività delle nostre imprese.
14: Amalia Carosi, GR1.
3: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Alice, la ragazzina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I suoi organi sono stati donati. L'impianto è sotto sequestro, così come, sempre in Liguria, il Luna Park di Spotorno, dove un 15enne di Saronno è morto folgorato da una scarica elettrica dopo aver provato a piedi nudi un tiro al gioco chiamato calciometro. Poco prima la zona era stata colpita da un violento acquazzone. Dopo 34 anni e 5 processi, la Procura di Caltanissetta vuole andare a fondo sull'attentato del 19 luglio 1992 che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Alla vigilia dell'anniversario della strage, un'anticipazione dell'intervista di Rita Pedizzi al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che andrà in onda, inviato speciale dopo il nostro GR.
16: Abbiamo dei concreti elementi per affermare che si stava delineando una supremazia addirittura di Cosa Nostra sulla politica. Quindi stiamo parlando di soldi e potere politico e imprenditoriale. Mi pare che come concausa sia più che sufficiente.
3: Le 8:14 siamo allo sport, ai mondiali di calcio, dove è tempo di finali stasera a Miami, con diretta su questa rete alle 23 quella per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, che a molti sembravano invece destinate a quella di domani per il titolo.
17: Delusione Francia, era probabilmente la favorita per la vittoria finale.
18: Le lacrime inglesi.
19: In fin dei conti un podio mondiale fa palmarès e resta comunque negli annali, ma alla finale minore dipende da come ci si arriva. Nel corso dei decenni, quella di stasera sarà la 21esima edizione, la partita consolatoria è stata anche un'opportunità soprattutto per le nazionali non di primissima fascia, dalla Marocco di 4 anni fa alla Turchia del 2002, per toccare con mano qualcosa di tangibile, un bronzo iridato. Non oggi, Francia e Inghilterra avrebbero voluto essere decisamente altrove, piuttosto che a Miami. I Bleu sognavano di riscattare la sconfitta ai rigori di Doha, incubo invece destinato a durare almeno altri 4 anni. I tre leoni per l'ennesima volta dovranno limitarsi a spolverare l'album del ricordo, l'unico, il titolo casalingo del 1966, ma alla fine un obiettivo secondario ce l'hanno entrambe. Kylian Mbappé punterà al titolo di capocannoniere aspettando Leo Messi l'indomani, e Tuchel a dimostrare quanto la pioggia di critiche dopo il secondo tempo contro l'Argentina fosse eccessiva e ingenerosa. Dettagli o quasi, perché alle 17 ora locale, le 23 in Italia, il proverbiale sole splendente della Florida sarà invece tiepido e opaco. Dalla collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
3: Martedì nella Basilica di San Zeno a Verona i funerali di Osvaldo Bagnoli. Il tecnico, scomparso ieri a 91 anni, fu l'artefice dello storico scudetto dell'Hellas nel 1985. In Serie A allenò anche Genoa e Inter. Il ricordo di Fulvio Collovati.
20: Ho avuto Osvaldo Bagnoli gli ultimi anni della mia carriera e devo dire che mi ha allungato la carriera almeno di 2 anni. Sono stati 2 anni splendidi, con il quarto posto, ripeto, il quarto posto del Genoa in campionato, soprattutto una semifinale di Coppa UEFA a Liverpool. Fu la prima squadra del Genoa che espugnò l'Anfield Road di Liverpool e secondo me è stato un allenatore sottovalutato dal punto di vista tattico, perché si ha sempre l'idea che gli allenatori di 30-40 anni fa siano catenacciari, così non lo era assolutamente, e parlava milanese, perché lui era della Bovisa, parlava milanese, parlava con Branco, lui era brasiliano, non lo capiva, per cui ogni tanto mi faceva ridere. Però era un uomo rigido, buono, uno degli allenatori migliori che ho avuto nella mia carriera.
3: Formula 1, alle 16 le qualifiche del Gran Premio del Belgio. È di nuovo sfida tra le Ferrari e le Mercedes. Nelle prove di ieri, miglior tempo del leader del mondiale, Antonelli.
21: I curvoni di Spa esaltano la Mercedes, ma forse è più corretto dire i lunghi rettilinei, considerato che è lì che la squadra anglo-tedesca di motore costruisce il suo vantaggio. Questo però è un teorema che ha senso solo se a guidarla la Mercedes è Kimi Antonelli, che con un venerdì da padrone diventa il primo pretendente alla pole position, lui che non vince dal Gran Premio di Monte Carlo. Alle sue spalle Norris, McLaren e Verstappen, Red Bull. Il primo però dovrà scontare una penalità in gara per la nuova versione del software della Power Unit. Russell, il compagno di squadra di Antonelli, è ottavo a qualcosa come 1 secondo e 3, difficile anche raccontarlo, mentre la Ferrari è un po' in affanno. Quarto Hamilton a 7 decimi, 11° Leclerc, il cui giro buono è stato però cancellato per track limits. Su una pista di motore era atteso, e comunque meglio le rosse sul passo gara, più vicine alla Mercedes. Fred Vasseur, team principal in rosso, nell'ambito di un weekend in cui il cavallino dovrà comunque giocare in difesa, non fa drammi. Sul bilanciamento i piloti erano soddisfatti, nel quadro generale comunque di un weekend complicato, perché qui ci sono tante curve veloci ma anche tanti rettilinei, e per noi non è il massimo. Dovremo ottimizzare il pacchetto, come siamo già stati in grado di fare in altre gare. Daremo il massimo. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
3: Il Tour de France. Lo sloveno Pogacar, sempre in maglia gialla, con un vantaggio di 3 primi e 36 secondi sul danese Vingegaard. Oggi la 14esima tappa, una frazione molto impegnativa.
22: Dopo un po' di tregua la strada tornerà a salire, sarà un weekend di fatica per i protagonisti del Tour de France, a cominciare da oggi con 4 Gran Premi della montagna e ben 3.800 metri di dislivello dislocati su solo 155 km. Prima cima da scalare il Gran Ballon, ascesa non arcigna ma lunghissima, 21 km e mezzo. Bisognerà poi affrontare il Col du Page, 9 km 800 metri al 4,7% di pendenza media, e poi, come ieri, superare la vetta del Ballon d'Alsace. Al chilometro 137 inizierà l'ultima salita, quella che forse deciderà la tappa, il Col du Hag. Durissimi gli ultimi 1600 metri, sempre oltre il 10% di pendenza. Spazio per una fuga ce n'è poco, possibile invece un nuovo duello rusticano tra la maglia gialla Pogacar e i suoi avversari. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Le 8:19. Un assegno anonimo da 300.000 euro cancella l'incubo di Massimo Ceccherini. L'attore toscano aveva accumulato un debito enorme, pari a 1.400.000 euro, frutto di anni di dipendenza dal gioco d'azzardo, per la quale sta affrontando un percorso di cura. Con il via libera del Tribunale di Firenze, il resto lo salderà lui stesso, 500 euro al mese, per 4 anni. L'ignoto benefattore potrebbe essere il regista Matteo Garrone. La rinascita di Ceccherini era iniziata infatti proprio con la cosceneggiatura del suo film Io Capitano. L'Inghilterra accelera sulla tutela dei minori e dopo la stretta sui social media valuta il divieto di vendita degli energy drink agli under 16 e anche in Italia si riaccende il dibattito sulle bevande ad alto contenuto di caffeina.
1: Disturbi del sonno, ansia da prestazione, veri e propri vuoti di concentrazione. Sono alcuni dei sintomi collegati ad un uso eccessivo dei cosiddetti energy drink da parte degli adolescenti, bevande con oltre 150 mg di caffeina per litro. Il Regno Unito è corso ai ripari attraverso una proposta di legge che potrebbe vietarne il consumo a partire dal 2027. Ma il tema riguarda evidentemente anche l'Italia. Sabrina Molinaro, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
2: I dati ci raccontano che il consumo di energy drink fra gli studenti delle scuole superiori è in crescita. Il 70% ci dice di averli provati, il 40% ne fa un consumo corrente.
1: Quali gli ingredienti e quali i possibili effetti sulla salute?
2: Di base troviamo tantissimo zucchero, poi c'è caffeina, taurina, ci sono degli effetti a livello metabolico che vanno ad impattare nel tempo di veglia, nel tempo di sonno dei ragazzi e l'introito calorico, queste botte di zucchero che nel lungo periodo possono creare dei dismetabolismi molto gravi, soprattutto i ragazzi che stanno crescendo.
1: Mauro Zanda, GR1.
3: La musica, ieri sera all'Ippodromo di Milano, il primo dei due concerti italiani di Bad Bunny, stella della musica internazionale. 80.000 persone hanno assistito ad oltre 2 ore di concerto e questa sera si replica.
18: Si balla nella notte milanese perché Benito Antonio Martinez Ocasio, Bad Bunny, porta sul doppio palco dell'Ippodromo l'energia e la cultura del suo Porto Rico. Parla solo in spagnolo, canta solo in spagnolo, lingua con la quale ha vinto 6 Grammy. Ballerini, ricca band, coriste, lui comincia e finisce sul palco principale. Anche con un omaggio musicale all'Italia. In mezzo c'è il lungo set della Casita, riproduzione di una tipica casa portoricana, canta anche sul tetto. Prima della chiusura con i fuochi d'artificio, dopo 2 ore e mezza di musica, le cose che sembrano piccole della vita, dice, ridere, ballare, anche piangere, non perdetele, vivete il qui e ora, perché la vita è un regalo. Si replica stasera per altre 78.500 persone. Miriam Mauti, GR1.
3: Sono le 8:23, noi ci fermiamo qui, la linea va ad inviato speciale, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Edmondo Cotte e Luciano Pecoraro, da Colomba San Palmieri al microfono e da tutta la redazione, un buon ascolto e una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 8:27:21 secondi. Già da segnalare traffico intenso e diversi incidenti in questo sabato mattina. Partiamo dalla 1 tratto Campano tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Si sono formati 6 km di coda a seguito di un grave incidente tra un camion e un'auto avvenuto al chilometro 708,5. Si consiglia di uscire a Caianello per poi rientrare in autostrada a Capua dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. È sempre in A1 sul tratto Milano-Bologna, traffico congestionato con 4 km di code tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud in direzione di Bologna. Proprio in tangenziale ovest a Milano 2 km di code anche tra la strada statale della Val Tidone e l'allacciamento A1 in questa direzione. Andiamo poi in A4, tratto Milano-Brescia, tratto Lombardo, traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, e in A14 tratto Pescara Bari in Abruzzo tra Pescara Ovest e Pescara Sud Francavilla in direzione di Bari, 3 km di code per lavori. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai.
16: Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
17: Buonasera, questa edizione è straordinaria per una notizia molto grave. Sì, purtroppo è stata confermata la notizia con un dispaccio dell'ANSA che sto scendo in questo momento. Il giudice Borsellino è rimasto ucciso.
18: Come domani, era il 1992. Una morte quasi annunciata, nelle parole dello stesso giudice Borsellino.
19: L'ho sempre accettato. Più che il rischio, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli.
18: Questo è inviato speciale. Io sono Carmen Santoro. 34 anni dopo siamo tornati a Palermo. Il reportage di Rita Pedizzi con Renato De Angelis.
20: Allora noi eravamo vicini, abbiamo già udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto.
21: Vedevamo quello che era rimasto dei nostri colleghi e quello che era rimasto del procuratore Borsellino. A me mi è rimasto tutto in mente di quello che ho visto allora, perché io alcuni dei miei colleghi, di quelli che sono morti, me li sono portati nei pantaloni, nelle scarpe. Quando sono arrivato a casa mia moglie ha dovuto buttare tutto, perché quello che c'era era una cosa incredibile.
22: Di quel pomeriggio in via D'Amelio, Fortunato Garofalo, in servizio all'ufficio scorte di Palermo, ricorda l'odore acre dei copertoni bruciati, le auto in fiamme, i colleghi.
21: Alle 5 eravamo in caserma, poi ci è arrivata una notizia che era successo un'esplosione. Siamo usciti di corsa con la macchina, dalla circonvallazione abbiamo visto il fumo e abbiamo capito che si trattava della zona di Borsellino. Siamo arrivati immediatamente là, abbiamo trovato una volante con i pompieri che stavano cercando di eliminare tutto il fuoco che c'era e noi non c'era nessun altro. L'unica cosa buona che ho avuto 34 anni fa è stato che il 17 giugno è nata mia figlia.
20: Sicuramente tutti morti colleghi, tranne Rullo.
22: Il 19 luglio 1992 la battaglia di Paolo Borsellino contro la mafia si conclude in via D'Amelio, dove ha perso la vita con i 5 agenti della sua scorta.
20: A quanto pare era Borsellino.
23: Il magistrato stava suonando.
22: Lo sapevano i suoi colleghi, lo registravano le informative dei servizi. Borsellino, 52 anni, da poco più di un anno procuratore aggiunto di Palermo, è il prossimo.
24: Dopo la morte del dottore Falcone, era palese che lui si sentiva di essere il primo bersaglio come nemico della mafia.
22: Francesco Mirabella, veterano dei capiscorta di Palermo, lo incontra in due occasioni.
24: Vedo il dottore Borsellino la sera della strage di Capaci, quasi spettrale. E poi il dottore Borsellino io lo rivedo il 24 ad aspettare le salme, uno sguardo assente, attonito. L'ho visto invecchiato almeno di 10 anni in 48 ore.
22: Quei 57 giorni di vita che gli rimangono, Borsellino li consuma in una disperata corsa per riscattare la morte dell'amico Giovanni Falcone. È il 25 giugno del 1992 quando nel suo ultimo intervento pubblico il magistrato pronuncia queste parole.
25: Questi elementi che porto dentro di me, io debbo per prima cosa rassemblare all'autorità giudiziaria, che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone.
22: In quei 57 giorni Borsellino affretta, continua ad indagare, riprende in mano il dossier Mafia Appalti. Giovanni Falcone conosceva bene quell'indagine. Durante un convegno pubblico disse che la mafia è entrata in borsa. La procura di Massa Carrara negli anni 90 aveva scoperto uomini di Riina nelle società Ferruzzi Gardini. Augusto Lama, allora sostituto procuratore titolare dell'inchiesta.
26: Noi cominciamo a cercare di ricostruire la vicenda delle aziende che sarebbero state interessate da questa presenza di personaggi strani venuti dalla Sicilia, che erano società importanti, perché

0: 90% degli agri marmiferi posti a monte della città di Carrara. Allora, noi cercammo un certo ragioniere Alessandro Palmucci, che era stato ex funzionario della Montecatini Marmi SPA. Questo signore ci fece tutta un po' la storia di queste partecipazioni pubbliche nel settore lapideo e praticamente risalì al periodo quando c'era l'EGAM, che era del gruppo IRI, quale aveva acquisito la proprietà della IMI e in parte anche di questa SAM. Che è successo? Che poi questa partecipazione dall'IRI era finita all'ENI e per esattezza alla società Samim. E cosa diceva? Che nonostante i buoni risultati che si erano tenuti in questo settore, l'ENI aveva deciso di rinunciare alle partecipazioni nel settore lapideo e di procedere quindi alla privatizzazione del settore. Ora, la cosa strana è che questa privatizzazione era stata ottenuta per mezzo di una consistente svalutazione dei materiali e delle merci, dei prodotti in giacenza presso l'IMEG e il SAM, così da far cadere il prezzo e di favorire Generale Impianti di Palermo, che però a sua volta faceva parte della società Calcestruzzi Ravenna SPA, che è la società lapidea del famoso gruppo Ferruzzi finanziario, no? Questa Generale Impianti SPA di Palermo era risultata facente parte di una galassia che faceva capo alla famiglia Buscemi. Quindi questa Generale Impianti veniva da varie trasformazioni che praticamente però facevano parte tutte di questo gruppo della famiglia Buscemi e della famiglia Bonura. Qual era il dato interessante? Che tutte queste società erano state acquistate da Calcestruzzi Ravenna SPA, che aveva fatto una sorta di incrocio di capitali come per favorire l'ingresso nel settore lapidio in Sicilia. Calcestruzzi Ravenna, che a sua volta aveva comprato gli interi pacchetti azionari della IMEG e della SAM.
1: Il fascicolo nato dalla segnalazione di Augusto Lama muore dopo la strage di Capaci. Un anno prima, nel 1991, era stato depositato il dossier Mafia Appalti. Le indagini, iniziate nel 1989 dal ROS dei Carabinieri per volere di Giovanni Falcone, ricostruivano la rete di imprese, politici e funzionari che garantivano a Cosa Nostra un ruolo stabile nella gestione degli appalti pubblici.
2: Signor Presidente, tutte le gare erano truccate, tutte, nessuna esclusa, da quella dei 100 a quella da 100 miliardi.
1: L'11 giugno 1998, Angelo Siino, ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, depone al processo per la tangentopoli siciliana.
2: Si faceva un bando ad hoc come per la SIRAP, poi si proponeva agli organi di controllo come per la SIRAP, si pagavano gli organi di controllo per far approvare questo tipo di bando. Altro che mafia, i politici erano peggio della mafia.
1: Il tema mafia appalti come concausa delle stragi resta acquisito, citato in tutte le sentenze degli ultimi 30 anni e sulla quale stanno puntando i magistrati nisseni. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta.
3: Già perlomeno tre sentenze di notevole importanza avevano indicato il filone mafia appalti come concausa delle stragi. Noi siamo convinti sulla serie di tutta una serie di elementi che riteniamo importanti e che abbiamo sottoposto alla valutazione del giudice adesso. Ma principalmente, in generale, si deve sottolineare che mafia appalti significa la gestione di 1.000 miliardi di lire dall'89 al 92. Significa un patto di ferro fra la politica e Cosa Nostra e l'imprenditoria anche di livello nazionale. In particolare imprenditori mafiosi, possiamo dirlo perché ci sono le sentenze passate in giudicato. E aggiungiamo noi, vi sono elementi anche per affermare che si tratta anche di massoneria deviata. Si tratta quindi di una valanga di denaro, col parametro di allora ovviamente, nonché di gestione del potere, perché abbiamo dei concreti elementi per affermare che si stava delineando una supremazia addirittura di Cosa Nostra sulla politica. Giovanni Brusca ci parla di una minaccia pesante fatta all'allora presidente della regione siciliana che voleva attuare un altro metodo di gestione di questo enorme finanziamento. Minaccia che ebbe subito effetto. Quindi stiamo parlando di soldi e potere politico e imprenditoriale. Mi pare che come concausa sia più che sufficiente. D'altra parte, lo ribadisco, non è una novità che è portata avanti dal mio ufficio. Già ci sono fior di sentenze sentenze che dicono la stessa cosa, pur

0: partendo da minori elementi rispetto a quelli da noi accertati.
1: Il dossier mafia appalti stava a cuore sia a Falcone che a Borsellino.
0: Da plurime fonti, soprattutto testimoniali, ma non solo, è emerso che sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino manifestarono estremo interesse per il filone mafia appalti.
1: Perché si tende a minimizzare la causale mafiosa delle stragi e più in particolare i suoi interessi economici?
0: Anche qui ritengo che vi sia la massima buona fede di moltissimi. In realtà, per circa 30 anni si è consolidato l'orientamento che vi fosse ben altro. Il benaltrismo è un atteggiamento culturale a volte molto pericoloso perché impedisce di focalizzare la realtà. Ripeto, per 30 anni la verità consolidata è stata quella di cercare altrove, sebbene vi siano fior di sentenze che indichino in mafia appalti una delle concause delle stragi. Tuttavia, ciò è stato possibile perché queste sentenze sono state conosciute dagli addetti ai lavori, ma non hanno avuto vasta risonanza. Sono state un po' sottovalutate.
1: La mafia di oggi è più pericolosa della mafia di allora?
0: Bisogna innanzitutto capire che cosa si intende per pericolosa, perché io a volte sento ripetere che non è pericolosa perché non fa più le stragi. Le stragi vengono fatte in momenti particolari, potremmo dire patologici o di difficoltà di Cosa Nostra e delle organizzazioni criminali. Normalmente la mafia usa il minimo della violenza che serve per raggiungere i suoi obiettivi, per cui quando serve poca violenza ne esercita poca, quando serve tanta violenza usa tanta violenza. Negli ultimi anni abbiamo registrato una sorta di minimalismo violento da parte di Cosa Nostra e ciò però è attribuibile in larga misura all'enorme sforzo che è stato fatto da tutte le istituzioni dello Stato per esercitare una pressione costante e fortissima sulle organizzazioni criminali italiane. Se non esercitassimo più questa pressione elevatissima, che costa in termini di risorse umane ed economiche, nel giro di 2 anni Cosa Nostra ritornerebbe più forte di prima.
1: Paolo Borsellino si trova nella stessa situazione di Giovanni Falcone, visibilmente isolato. Sa di essere un'altra spunta nell'elenco che Totò Riina ha stilato nel dicembre del 1991, il procuratore Salvatore De Luca.
0: Giova a premettere che vi sono degli elementi molto consistenti circa l'isolamento di Falcone e Borsellino. Plurime dichiarazioni rese a vario titolo da magistrati interessati alle vicende di quel periodo. Quindi sembra un dato abbastanza forte. Falcone e Borsellino erano due magistrati formidabili da un punto di vista umano e professionale. Cosa Nostra riteneva che fossero i principali nemici dell'organizzazione e riteneva altresì, non ha importanza fondatamente o infondatamente, che altri magistrati della Procura di Palermo fossero più malleabili. A questo punto l'isolamento di Falcone e Borsellino diventa una precondizione delle stragi. È un luogo comune, ma vero, dire che la mafia prima isola e poi uccide.
1: Perché sono stati isolati?
0: Perché la loro voglia inarrestabile di approfondire, di scavare anche su certe indagini molto scomode era vista un po' di cattivo occhio e doveva essere frenata. Questa almeno è la valutazione del mio ufficio che è stata già sottoposta al giudice. Intendo precisare che l'eventuale partecipazione all'isolamento di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non significa concorso nelle stragi, ma significa semplicemente delineare il contesto in cui queste stragi maturarono.
1: In questi 34 anni si poteva fare di più?
0: Beh, noi abbiamo fatto di più di quel che è stato fatto finora. Escludo che vi sia stata malafede da parte di alcuno, ma certamente si poteva fare di più.
1: Cosa manca per arrivare alla verità sulle stragi?
0: C'è ancora tantissimo lavoro da fare. Non possiamo garantire il risultato, ma possiamo garantire il massimo impegno del mio ufficio. Noi non tralasceremo nessuna ipotesi e nessuna pista ulteriore. Il nostro obiettivo è di fare tutto ciò che è possibile fare. Per l'impossibile, ci attrezzeremo.
2: sono le stragi ancora senza un perché. E poi c'è la brutalità del male.
3: Tragica lite stradale anche nel torinese.
4: Antonio Greco, pensionato di 80 anni, stava attraversando la strada nel centro di Collegno. È allora che arriva una Citroen. Pochi istanti dopo l'automobilista ha superato l'incrocio, accosta e scende impugnando un coltello con cui si scaglia contro l'ottantenne colpendolo alle spalle.
2: Dalla cronaca di quest'estate afosa al disagio delle nostre città. Con Elena Paba andiamo a Tor Tre Teste, periferia di Roma.
5: Non c'è sicurezza, io esco la sera col cane e ho paura. Con quello che si sente adesso
6: sono state stuprate due donne.
5: Appunto. Io la sera, sono sincera, giro col corsellino a sera manico.
7: Veramente pietosa, lo dico con tutto il cuore, io sono 38 anni che abito qui, era un fiore all'occhiello questa zona, c'erano negozi di tutto e di più, adesso niente. La delinquenza è aumentata alla grande.
8: Siamo nel quartiere Tor Tre Teste, quinto municipio, periferia est della capitale. Adiacente c'è il quartiere Quarticciolo, costruito tra il 1940 e il 43. Nel corso degli anni, a causa della marginalità e della carenza di servizi, il quartiere ha vissuto gravi situazioni di degrado e criminalità. Tor Tre Teste è adiacente al Quarticciolo e vede una migrazione però della criminalità ancora non intercettata dalla rete di sicurezza. La denuncia arriva dai rappresentanti del comitato di quartiere Tor Tre Teste Attiva. Valeria Loggetto è il segretario del comitato.
9: Tor Tre Teste, quando è nata, era chiamata la piccola cortina. Nasce come comprensorio. Quindi ad oggi c'è stata una svalutazione totale del territorio da parte di tutte le amministrazioni che si sono susseguite.
8: I residenti di Tor Tre Teste chiedono sicurezza.
7: Io ho paura a uscire, dico la verità. Paura addirittura quando si fa notte di buttare la spazzatura.
8: Ancora Valeria Loggetto, comitato Tor Tre Teste Attiva.
9: Noi con un territorio così piccolo siamo pieni di situazioni di fragilità. Emergenza abitativa, le case aterdi vengono messi in contesti condominiali. Persone che in realtà la voglia di stare in quel contesto non ce l'hanno. La gente ha paura. No, Rom, alle volte sono persone extracomunitarie, ma possono essere anche italiani. Sì, che hanno avuto problemi con la legge. A livello commerciale il quartiere sta morendo. Negozi dell'ente, Cimpadai, Enasarco, IMS. Gli affitti che loro chiedono sono elevatissimi.
10: C'era il meccanico, c'erano alimentari, il forno, i casalinghi, hanno abbandonato tutti. Non può pagare 3.500-4.000 euro.
6: Luoghi di ritrovo in zona, quali sono?
9: Non ci sono. Sono anni che chiediamo che venga messa l'illuminazione. Le persone che portano il cane la sera, sia al parchetto che qui dietro, si ritrovano a vagare nel buio e hanno paura. Il laghetto ha un impianto di 40 anni. Noi abbiamo addirittura uccelli migratori che ci vengono, abbiamo l'airone cenerino. Questo laghetto potrebbe essere una risorsa e invece viene lasciato anche vittima di atti vandalici. C'è stato un periodo in cui mangiavano le tartarughe, si sono mangiati il cigno di questo laghetto.
8: Calisti è presidente del quinto municipio.
11: Il problema principale è che mancano le forze dell'ordine. Durante la notte c'è una pattuglia di carabinieri e una pattuglia di polizia.
6: La paura dei cittadini, che è una paura insomma giustificata visto gli due stupri e questa migrazione, diciamo, della delinquenza da Quarticciolo che si sposta un po' nelle zone limitrofe.
11: Però sul tema della sicurezza c'è sempre questo giochetto, cioè la sicurezza se ne deve occupare il ministro degli interni, il prefetto e la questura. Quando le forze dell'ordine ti dicono il personale che abbiamo è questo,
6: bisogna assumerlo, perché se serve bisogna assumerlo.
11: Ma io non sono per la militarizzazione, assolutamente
6: no, però se
11: no,
6: serve,
11: però tra la militarizzazione e una pattuglia credo che qualche intervento più bisogna fare.
6: Sì.
8: Molti dei problemi legati alla sicurezza di Tor Tre Teste sono legati alla vicinanza dello storico quartiere Quarticciolo, diventato negli anni una piazza di spaccio tra le più grandi della capitale. Oggi è in atto una grande opera di bonifica della zona grazie al decreto Caivano. Nato per la situazione degradata del quartiere Campano, in particolare Parco Verde, ma è stato utilizzato in diverse zone italiane, sempre in Campania per Scampia e Secondigliano, in Lombardia, a Rozzano, in Sicilia, a Catania, a Palermo e nel Lazio, appunto. Il Quarticciolo. A tutte le richieste legittime della popolazione ha risposto il governo inserendo il Quarticciolo nel decreto Caivano. Fabio Ciciliano, capo dipartimento della protezione civile, commissario straordinario.
12: Per il Quarticciolo i soldi sostanziali sono stati veramente tanti. 20 milioni della struttura del commissario straordinario, 25 milioni del comune di Roma, 30 milioni della regione Lazio per la riqualificazione degli edifici ATER. Poi riqualificare la piazza, stimolare nuove forme di impresa per far rivivere il territorio, i cittadini debbono avere la possibilità di vivere in alloggi dignitosi. Devi pensare anche alla parte sportiva. Non ci può essere una riqualificazione sociale se non si ripristinano i principali criteri di legalità. Se la

0: sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Hai fame?
3: Sì.
1: Molta?
3: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
1: Fritto?
3: No.
1: Croccante?
3: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
3: Eh sì.
1: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic?
7: La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Il caso Roggero, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, il gioielliere, condannato definitivamente per aver ucciso due rapinatori, si è detto pentito ma convinto di subire un'ingiustizia e si appella al Quirinale.
4: Ergastolo. Penso di subire un'ingiustizia.
5: Parla non appena scende dalla sua auto Mario Roggero, poco prima di varcare i cancelli di Bollate. I suoi legali avevano provato a chiedere un rinvio della detenzione, respinto. Lo aveva annunciato sui social. Lo ha fatto due giorni dopo la sentenza che ha reso definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. Alla domanda se si è pentito risponde:
4: Certamente, diciamo che effettivamente è col senno di poi.
5: Non è stata legittima difesa per la Cassazione, che conferma quanto scritto già dai giudici di primo e secondo grado, ma la politica e i social si infiammano. La richiesta della grazia, depositata dalla moglie, il ministro Nordio ha ovviato comunque gli istruttoria in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino.
4: Io me l'aspetterei una grazia.
5: A complicare il percorso però potrebbe esserci un precedente, una lite violenta con l'allora fidanzato della figlia, le botte, le minacce con la pistola, anche quella volta, poi il patteggiamento. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
3: E Giorgia Meloni è tornata a parlare di legittima difesa, commentando il disegno di legge sulla sicurezza. La premier ha ribadito che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimento. Ne potranno farlo i familiari. E il caso Roggero è al centro anche del confronto politico. Nel centrodestra si raccolgono le firme per la grazia al gioielliere condannato. Dalle opposizioni il PD attacca, indegno sciacallaggio su un caso di cronaca per coprire, dice, fallimenti e divisioni. In Gran Bretagna inizia l'era Burnham, l'uomo nuovo della politica del Regno Unito. Da ieri leader del partito laburista e da lunedì nuovo primo ministro. E Burnham promette una netta inversione di rotta rispetto ai suoi predecessori.
6: I am ready.
7: Un fine settimana dedicato alla formazione del nuovo governo. Il neo eletto leader dei laburisti Andy Burnham si è detto pronto a guidare il partito e il paese. Nominato quasi per acclamazione dalla conferenza straordinaria, ha ringraziato Keir Starmer per il lavoro fatto e poi ha lanciato il suo manifesto in nome dell'unità. Ridare speranza a quelli che l'hanno persa. Ha criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi. Ha promesso un nuovo rilancio economico e di migliorare il sistema sanitario. Nazionale. Dobbiamo ritornare ad essere il partito dei lavoratori, quello che eravamo una volta. Lunedì Burnham sarà ricevuto dal re Carlo III e poi si insedierà a Downing Street e sarà il nuovo premier del Regno Unito. Avrà davanti il compito difficile di recuperare i consensi persi, fronteggiare l'avanzata della destra xenofoba di Farage. Intanto, davanti al numero 10 di Downing Street, storica residenza del primo ministro, il trasloco di Starmer è già cominciato. Mobili e pacchi sono stati caricati sui camion per tutta la giornata.

0: Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La guerra in Medio Oriente dopo la settima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. Teheran intensifica il fuoco nel Golfo Persico e colpisce basi americane in Kuwait e Bahrain. In Kuwait colpiti anche una centrale elettrica e un impianto di dissalazione. Nel mirino anche la Giordania, che ha intercettato missili iraniani. Siamo vicini all'ora zero, minacciano i Pasdaran. Ma anche Washington si starebbe preparando ad alzare il livello dello scontro. Secondo il sito di informazione Axios, la Casa Bianca invierà decine di aerei cisterna in Israele per un possibile ampliamento dell'offensiva contro Teheran. E siamo alla cronaca italiana. Avrebbe compiuto 80 anni tra poche settimane Antonio Greco, l'uomo accoltellato a morte a Collegno nel Torinese dopo un diverbio stradale. Secondo quanto ricostruito, la vittima con il figlio disabile stava attraversando fuori dalle strisce pedonali ed ha scatenato la reazione di un automobilista. Dopo un diverbio, Luigi Soffrano l'ha colpito al petto l'anziano con un coltello, ferendo a un braccio anche il figlio che tentava di difenderlo per poi darsi alla fuga. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato grazie alle testimonianze scioccanti dei presenti. A Venezia proteste di circa 300 manifestanti per l'arrivo in laguna dello yacht dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta, ormeggiato in riva dei Sette Martiri. L'area attorno all'imbarcazione è stata transennata per motivi di sicurezza, suscitando le polemiche dei residenti. La presenza della nave, lunga 117 metri, impedisce infatti l'accesso a uno dei luoghi più ambiti per assistere questa sera ai tradizionali fuochi pirotecnici per la festa del Redentore. Siamo al meteo, ancora un fine settimana bollente per l'Italia, bollino rosso anche su strade e autostrade per il primo grande esodo estivo. L'ondata di caldo si avvia però verso la discesa, primi disagi anche per i temporali che ieri hanno colpito varie zone del nord tra Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli, Venezia, Giulia. E in chiusura lo sport, mondiale di calcio, cresce l'attesa per la finalissima di domani a New York tra Spagna e Argentina. In campo questa sera a Miami le grandi deluse, Francia e Inghilterra, che si contenderanno il terzo posto, calcio d'inizio alle 23. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora la linea torna a inviato speciale, prossimo GR alle 10.
2: Inviato speciale, seconda parte.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace.
4: La speranza è che le guerre finiscano dopo aver ucciso per mesi e per anni, come in Ucraina invasa dalla Russia il 24 febbraio del 2022.
5: La guerra in Ucraina ha varcato la soglia dei 2 milioni di vittime, tra soldati uccisi, feriti o dispersi, migliaia di civili.
4: Inferno su Kiev, missili e droni russi nella notte, distrutta una struttura sanitaria e un condominio.
5: Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre i Patriot. Potremmo fermare la guerra.
4: Inviato speciale è tornato sui luoghi del conflitto con il reportage di Cecilia Rinaldini con Sergio Ciani.
6: Si miete il grano nelle pianure sconfinate del sud. Grandi mietitrebbie avanzano sollevando una coltre sottile di terra riarsa. Quella nuvola di polvere ocra invade la strada. Ci passiamo in mezzo mentre da Mykolaiv viaggiamo verso il confine con la regione di Kherson, ancora parzialmente occupata dai russi. Proprio in quell'area della regione di Mykolaiv, nella notte, una micidiale bomba planante si è schiantata su una zona rurale colpendo varie abitazioni, una scuola e le linee elettriche. Una casa nel villaggio di Oleksandrivka è stata centrata in pieno. Chiediamo notizie al telefono al governatore della regione Vitali Kim.
7: Una donna di 38 anni e la figlia di 15 sono morte. Dalle macerie è stata estratta viva l'altra figlia di 13 anni ed è ricoverata in ospedale.
6: Si Siamo nel distretto di Bashtanka, attraversiamo villaggi deserti. Non c'è una casa che non sia crivellata di colpi, tetti sfondati, muri crollati, segni dei mesi in cui nel 2022 una parte dell'oblast di Mykolaiv è stata conquistata dalle truppe nemiche, poi liberata. A Shiroke erano andati tutti via gli agricoltori della zona, devastata dai russi. Ci ricevono alcune donne e il capo della comunità. Ci mostrano un video delle scuole, le case, il municipio, i giardini prima dell'invasione e poi la distruzione dopo i bombardamenti. Mentre scorrono le immagini dei villaggi sfigurati, ci accorgiamo delle lacrime sui volti delle donne. Qualcuna si copre il viso, un'altra non riesce a guardare, una di loro, Natalia, ci racconta.
8: Io e mio marito coltiviamo grano dal 2006. Abbiamo 23 ettari di terra ereditata dai nostri genitori. Poi nel 2022 i russi ci hanno attaccato e siamo stati costretti a scappare. Quando siamo tornati, i campi erano tutti bruciati, abbandonati, distrutti. Ma noi, piano piano, ci siamo rimessi in piedi, li abbiamo bonificati e abbiamo ripreso a coltivarli. Certo, è dura, perché comunque siamo sempre sotto tiro, ma questa è la nostra terra, siamo nati qui e non vogliamo lasciarla. Qui c'è tutta la nostra famiglia e qui pensiamo al nostro futuro.
6: Intanto Odessa, tra un attacco e l'altro, cerca una normalità. Sulle sue spiagge la gente si concede qualche ora di svago. Vicino al teatro dell'opera incontriamo Juan Alberto Leiva, soldato ucraino fatto prigioniero dai russi e rilasciato dopo 3 anni e 3 mesi. Lo scambio di prigionieri è l'unica cosa su cui Russia e Ucraina sono riusciti a raggiungere un accordo finora.
9: Nelle immagini degli scambi di prigionieri vedi abbracci e sorrisi, ma le persone sono spezzate dentro. I russi fanno di tutto per annientarti, a partire dai bisogni più basilari come il cibo. Te ne danno pochissimo, a tal punto che ci si scanna come animali per una briciola di pane.
6: È un fiume in piena, Juan Alberto, padre cubano e madre ucraina, sguardo severo. Nella 36esima brigata della Marina Militare ha combattuto per la difesa di Mariupol nei primi mesi della guerra, poi è stato catturato. Ci parla di vessazioni continue, botte, torture.
9: Ti tengono in celle con le finestre aperte a 30 gradi sotto zero, ma la paura è persino più forte del freddo. Sei talmente terrorizzato e abbrutito che pur di non rischiare altri pestaggi, sei pronto a fare qualsiasi cosa a comando.
6: Gli chiediamo a cosa si sono aggrappati lui e i suoi compagni per non impazzire o non cedere alla disperazione.
9: A farci resistere è stata la consapevolezza di non aver fatto niente di male, che non eravamo noi dalla parte sbagliata della storia. Stavamo solo difendendo la nostra città e la nostra terra. Non posso pensare a chi è ancora nelle mani dei russi, anche da 4 anni e più, e non ha alcuna certezza di poter tornare un giorno a casa.
6: Kiev non dorme sonni sereni. La contraerea fatica a fermare i missili russi che in 2 raid massicci nel giro di pochi giorni fanno strage nella capitale e dintorni. Almeno 9 morti e decine di feriti solo a Vishneve, sobborgo della capitale dove è stato centrato un deposito di munizioni. 2 grandi ciliegie rosse su un piedistallo danno il benvenuto nella città delle visciole, Vishneve appunto. Man mano che ci avviciniamo al deposito colpito nell'attacco, vediamo case in macerie, bruciate, rase al suolo. È l'esito della serie di esplosioni secondarie della Santa Barbara che ha moltiplicato l'effetto devastante del raid russo. Sminatori, vigili del fuoco, soccorritori offrono da mangiare a chi ha perso tutto, come Vladislav e sua moglie Irina, che hanno una piccola impresa di pannelli solari, tutti distrutti nel raid.
10: Noi ci siamo salvati perché si prevedeva un possibile attacco prima del vertice della NATO e quindi siamo andati in un rifugio. I miei genitori invece li ho tirati fuori io dalle macerie con le mie stesse mani. È un miracolo che siano sopravvissuti in quell'inferno di fuoco.
6: Davanti alle rovine della casa di Vladislav e Irina, alberi di ciliegie carbonizzati. Qualche metro più in là, tra le foglie verdi, i frutti rossi rifanno capolino. Non possiamo non ritornare a Hostomel a rivedere la dottoressa Olena Yusbak che abbiamo conosciuto nel giugno 2022. Lei era già un simbolo di eroismo e resilienza perché era stata l'unico medico a non aver mai smesso di lavorare durante le settimane dell'invasione e dell'occupazione di Hostomel. Allora quel giorno ho chiesto alla dottoressa Olena cosa le avesse dato la forza per continuare a curare senza mai fermarsi tutti i feriti che arrivavano. E lei mi dice: spegni il registratore. E a quel punto mi confida che i russi avevano preso suo figlio di 22 anni e lei non ne sapeva più nulla. Quello che la teneva in vita era la speranza di riaverlo a casa. Per caso poi vengo a sapere che lo scorso ottobre il figlio è stato rilasciato con uno scambio di prigionieri. Devo andarla a riabbracciare. Ha tutto un altro viso la dottoressa Olena, è radiosa, sorride e vuole raccontare.
11: Quando hanno liberato Dima quasi non lo riconoscevo, era magrissimo, non alzava gli occhi, era molto provato fisicamente ed emotivamente. 6 mesi di riabilitazione ci sono voluti in ospedale, pensa che nei 3 anni e mezzo in cui è rimasto prigioniero non ho avuto alcun contatto con lui, a parte 2 lettere. Nella prima c'era scritto soltanto: mamma, sono vivo, sto bene.
6: Olena smuove mari e monti.
11: Mi sono rivolta all'ONU, alla Croce Rossa, alla Corte Internazionale di Giustizia, ai governi europei, ho scritto al Vaticano. Non potevo accettare che non ci fosse modo di far tornare mio figlio, un civile disarmato che non aveva fatto niente. Per fortuna alla fine è andata bene. Ora ci vuole pazienza. La tua casa è la medicina migliore. E per la prima volta dall'inizio della guerra ci siamo finalmente concessi una vacanza, tutti insieme.
6: Poi mi guarda e si fa seria.
11: Alle madri che ancora aspettano il ritorno di un figlio, dico di non arrendersi, pregare e non perdere la speranza. Lo so che non è semplice, siamo tutti stanchi e nessuno di noi sa se domani ci sarà ancora. Non abbiamo più risorse emotive, è vero, ma dobbiamo continuare a sperare che questa guerra finirà prima o poi e tornerà la pace.

0: Se molti paesi, a cominciare da quelli europei, si sono schierati nel conflitto a fianco a Kiev, altri sono rimasti neutrali, come l'India, subcontinente simbolo di contraddizioni, dove la crescita accelerata convive con la povertà ancora molto diffusa. Tante le sfide da affrontare e tante le scommesse aperte per il futuro, come ci racconta il reportage di Claudia Samerra.
1: Italy.
2: Indian Railway.
1: India. Ah, Railway.
3: I vecchi mercati popolari, dove ancora si vendono i campanellini dorati per i turisti per poche rupie, il traffico rumoreggiante scandito dal suono dei clacson, i grattacieli che non sfigurano di fronte a quelli di molte città occidentali, le auto di lusso che rincorrono i tuk-tuk, i mini taxi a tre ruote, i super ricchi e i super poveri. Nell'India di oggi dominano ancora forti contrasti, ma nel paese la classe media è sempre più solida e la povertà estrema, che ancora alberga anche nelle metropoli, negli ultimi 10 anni è stata ridotta al 5% della popolazione, afferma la Banca Mondiale, grazie a programmi di welfare e di accesso ai servizi di base. 1,047 miliardi di persone, un subcontinente che si estende dall'oceano alla catena dell'Himalaya, che cresce al ritmo del 6-7% l'anno e che vuole crescere ancora. In campo ci sono le politiche di sostegno all'economia del governo del primo ministro Modi, che scommette sugli eserciti di giovani ingegneri che escono dalle università del paese ogni anno, destinati ad un mercato del lavoro orientato verso l'industria dell'auto e della tecnologia. E nuova Delhi punta anche sui semiconduttori. Nel Gujarat, regione che si affaccia sul Mar Arabico, sta nascendo un distretto che si propone di produrre miliardi di microchips ogni anno. È la seconda Silicon Valley indiana, dopo Bangalore. Nitesh Pesari è il vicepresidente di una delle aziende che lo compongono.
4: We tend to hire the experienced talent from the global OSAT.
5: Per mettere a punto le nostre squadre di tecnici puntiamo su un approccio misto. Cerchiamo di assumere anche professionisti esperti sul mercato globale che vengano in India e facciano da istruttori ai nostri giovani talenti neolaureati. Dal punto di vista geopolitico siamo consapevoli che riguardo i chips e i microchips il mercato è in movimento e a livello internazionale c'è necessità di fare in modo che la catena di approvvigionamento non si interrompa e l'India, che è un paese neutrale, può rappresentare una valida opportunità per garantire la continuità delle forniture di semiconduttori a livello mondiale. Il governo centrale sostiene le imprese. Inoltre, anche sul nostro mercato interno, la domanda di chips e microchips è in continua crescita e raddoppierà nei prossimi 5 anni.
3: E poi c'è GIFT City, la nuova città internazionale finanziaria del Gujarat. Una città vera e propria, regime fiscale agevolato, pensata per attrarre capitali da tutto il mondo, che si propone come centro avanzato di investimenti e gestione di beni e servizi su larga scala. Già moltissime imprese internazionali hanno scelto di sbarcare a GIFT City, dalle banche ai fondi di investimento, dalle assicurazioni alle aziende tecnologiche, alle farmaceutiche, a quelle di logistica, alle università. Un complesso urbano che si estende su 358 ettari, governato da sistemi concepiti per ridurre al minimo l'impatto ambientale, con avanzatissime tecniche di riciclo dei rifiuti e di produzione dell'energia. GIFT City è controllata da un articolato sistema di telecamere interne che sorvegliano le funzioni degli edifici, spiega Nilesh Puri, vicepresidente del settore tecnologico.
6: We have a separate dedicated network for CCTV cameras.
7: Abbiamo messo a punto una rete di telecamere separate per la gestione della sicurezza qui a GIFT City. Sono tutte connesse tra di loro, ma non esposte ad internet. Le telecamere dialogano e forniscono dati e immagini in tempo reale non solo su chi entra e chi esce, ma anche sullo stato degli edifici, le scale, il funzionamento dell'ascensore, la temperatura. Gli edifici, una volta che il distretto sarà a pieno regime, saranno oltre 100, sia funzionali che residenziali.
6: Commercial, residential as well as social infrastructure also.
3: Lindy. India sempre più in movimento tra passato millenario e futuro già presente, con le sue diverse anime che popolano i vecchi ashram, le celebri scuole di meditazione e yoga e gli ashram nuovi, i centri universitari di matematica e scienze applicate. E Nuova Delhi guarda l'Europa. Si sono chiusi nel gennaio scorso i negoziati per gli accordi di libero scambio con Bruxelles. Saranno presto addirittura di arrivo dopo l'approvazione da parte del Parlamento indiano e dell'Eurocamera di Strasburgo. Prevedono che la quasi totalità dei dazi tra i due paesi sia eliminata o fortemente ridotta e nei prossimi 6 anni un aumento di export europeo verso l'India di oltre il 100%. Ma che cosa cambierà? L'ambasciatore italiano a Nuova Delhi, Antonio Bartoli.
2: Cambia moltissimo perché si liberalizza la quasi totalità dei settori ed è un cambio di prospettiva importante, e lo è tanto più per un paese come l'Italia, che è un paese di piccole e medie imprese, quindi come tali più scoraggiate da barriere all'entrata. Questo favorirà il nostro export in settori peraltro vitali, quali i macchinari, le componenti auto, la chimica, la farmaceutica, ma anche settori tradizionali quali la pasta, l'olio e il vino.
3: E quella tra Italia e India è una relazione in forte sviluppo. Ancora il nostro ambasciatore a Delhi, Antonio Bartoli.
2: Abbiamo fatto un enorme salto. India e Italia si parlano, diciamo, da 2000 anni, perché Roma commerciava con l'India ai tempi di Augusto. È chiaro che abbiamo avuto dei periodi di rapporti più freddi, ricorderete tutti il caso famoso dei Marò, ma da alcuni anni abbiamo stabilito, come altri paesi avevano da tempo, una partnership strategica. Ci siamo dati dei traguardi, per esempio entro il 29 di arrivare a 20 miliardi di euro di interscambio. Abbiamo deciso di creare un centro italiano sull'innovazione in India che serva le start-up, le aziende, ma anche l'università di ricerca. Abbiamo deciso di fare un anno della cultura e del turismo l'anno prossimo, con un calendario fitto di mostre, attività dal cinema al restauro, all'innovazione, al design, al teatro, ma anche sui materiali critici, sulla mobilità degli infermieri, sulla collaborazione in campo agricolo.
3: L'accordo di libero scambio tra l'India e l'Unione Europea potrebbe anche rappresentare una risposta al crescente bisogno di stabilizzazione globale. Nicola Missaglia, analista ISPI, esperto di India.
8: Questo accordo ha sicuramente innanzitutto una valenza geopolitica in un contesto mondiale in cui il commercio diventa sempre più incerto, in cui gli attori che erano ritenuti una volta più affidabili e che sono comunque molto influenti come gli Stati Uniti oggi sono meno affidabili, si crea qui con questo accordo un quadro di maggiore prevedibilità, di maggiore diversificazione delle relazioni economiche e commerciali, che in qualche modo favorirà la resistenza e la resilienza sia dell'Europa che dell'India in un contesto molto volatile.
3: In un mondo che sta ridefinendo i propri equilibri, il governo indiano si afferma come promotore di multilateralismo, e nei conflitti che stanno scuotendo l'assetto globale, come quello tra Russia e Ucraina, sceglie la neutralità, afferma il ministro degli esteri Jai Shankar.
9: On Russia Ukraine, I want to be very very clear with all. We have not taken the side of any.
10: Sulla guerra tra Russia e Ucraina voglio essere molto molto chiaro. Non abbiamo deciso di sostenere nessuno dei due paesi belligeranti. Non vendiamo assolutamente armi a nessuna delle due parti, non sosteniamo attivamente la causa di nessuno dei due paesi e nemmeno contrastiamo chi vuole invece supportare l'uno o l'altro. Il nostro governo è contrario all'uso della forza e crediamo che l'unica risposta sia la diplomazia.
3: E così l'India si muove veloce sullo scacchiere del commercio globale, anche nel settore difesa. Ancora Missaglia.
8: L'India ha sempre avuto una relazione molto stretta con l'Unione Sovietica e poi con la Russia, che è diventata la principale fornitore di materiale militare di difesa per l'India, lo è ancora oggi, solo che ormai da diversi anni l'India ha cominciato sicuramente a diversificare le proprie relazioni anche in materia di difesa, quindi ha relazioni molto importanti con gli Stati Uniti, relazioni con la Francia, con la Germania e da ultimo anche con l'Italia. Il rischio di un trasferimento tecnologico con paesi come la Russia, questo c'è. Tuttavia, gli indiani hanno interesse a minimizzare questo rischio, come gli europei ovviamente anche, quindi io penso che da questo punto di vista si possa essere anche relativamente tutelati.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
5: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
11: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 18 luglio. Le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo persistono, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento anche intensi, per spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti, le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nelle entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la Sardegna e la Sicilia. Mari poco mossi e vento scarso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
13: Bell'Italia e tesori del nostro mare, gettiamo l'ancora subito a Capri stamane, perché a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra l'isola celebra con una grande mostra il proprio mito. Oggi, come ieri, luogo simbolo di cultura, arte del Mediterraneo. Allora, buongiorno da Raffaele Roselli e chiamo a bordo il direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, Luca Di Franco, buongiorno.
14: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
13: Buongiorno. Intanto, scoperta come e perché la Grotta Azzurra due secoli esatti fa?
14: 200 anni fa venne un evento che ha cambiato un po' la storia di Capri. Il 17 agosto August Kopisch, pittore e artista tedesco, fu invogliato dal notaio pagano di andare in questo luogo che i capresi conoscevano benissimo, tutti conoscevano benissimo, ma lo invoglia proprio ad andare e a celebrarla. Ed è lui che chiama la grotta, che si chiamava Grotta di Gradola, la chiama Grotta Azzurra per il suo colore. E da allora scrive un libro che si chiama proprio La scoperta, in tedesco, La scoperta della Grotta Azzurra. Da allora la grotta Caltanissetta e tutta Capri diventano famosissime e battute da tutti i più grandi artisti letterati.
13: Lo stupore, l'ammirazione, no, di viaggiatori e artisti celebri. Mi viene anche da ricordare Alexandre Dumas padre, che la descrisse come un'immensa caverna tutta azzurra, come se Dio si fosse divertito a fare una tenda con qualche ritaglio di firmamento. Insomma, parole importanti.
14: Sì, abbiamo raccolto un po' tutti, molti dei viaggiatori e dei letterati che hanno passato il loro tempo a Capri, hanno visto la grotta, tra cui Dumas, ma anche addirittura Mary Shelley. Nel Settecento Goethe la vede da lontano, Capri. Abbiamo tantissimi viaggiatori illustri, importanti, che hanno viaggiato, hanno visto Capri. E ovviamente la Grotta Azzurra era la meta principale dove i capresi portavano questi illustri viaggiatori,
13: ecco,
14: per la visita.
13: Parlavo di una grande mostra inaugurata questo mese fino al 18 ottobre nella Certosa di San Giacomo. Testimonianze, reperti?
14: Sì, abbiamo voluto inaugurare il nostro nuovo corso, l'ente autonomo voluto dal Ministero della Cultura, per raccontare proprio quello che è il mito fondativo di Capri, il famoso mito di Capri. Questa è una mostra identitaria curata da me e dal professor Sanna, oggi capo dipartimento per le attività culturali, e che raccoglie insieme prestiti che vengono da molte istituzioni importanti, sia capresi, sia italiane, ma anche internazionali. Abbiamo un ritratto di Kopisch da Berlino e insieme archeologia, pittura, disegni inediti raccontano questo grande fervore che che nell'Ottocento ha popolato l'isola.
13: Certo, insomma, in questi 200 anni di grandi ammiratori e grandi firme, anche un percorso, come dire, straordinario di immagine. Come sta cambiando anche l'immagine di Capri? Che tipo di turismo sull'isola? Le strategie anche di sostenibilità? Tra l'altro invito i nostri ascoltatori a scriverci al 335-699-2949 quali sono le proprie esperienze in questa estate al mare. Ma appunto, Capri come... Luca Di Franco sta come dire, cambiando anche nel proprio apporto d'immagine e nel proprio turismo.
14: Il nostro è un lavoro, posso dire, congiunto. Il nostro staff è molto agguerrito, appassionato, insieme ai due comuni, Capri e Anacapri, che stanno lavorando, stiamo lavorando tutti insieme per cambiare un po' il trend del turismo, almeno arricchirlo con la parte storica. Il tentativo importante è quello di dare una identità forte alla cultura di Capri, un po' una riscoperta dopo questo grande fervore degli ultimi 20, 30, 40 anni, legato proprio alla storia, all'archeologia, legato a dei luoghi, alla natura selvaggia che aveva appassionato Tiberio Augusto, tanto da risiedervi, no? A sì. Capri. E i viaggiatori che poi nel 700-800 sono arrivati a Capri, riscoprire la storia. Noi dobbiamo riannodare i fili di questo della nostra storia, tra la nostra storia e l'età moderna, e il nostro istituto del Ministero della Cultura ha questa finalità, e anche soprattutto riportare la comunità caprese e gli appassionati di Capri verso i propri luoghi. La Certosa di San Giacomo, ma anche Villa Iovis, Grotta Azzurra, ma anche Casa Rossa, che è una piccola casa museo splendida, Villa Damecuta e la Villa di Gradola, che è una villa romana che siamo in corso di scavo e che presto sarà visitabile al pubblico.
13: Grande Capri e buona estate a tutti voi, Luca Di Franco.
14: Grazie, grazie a voi, grazie a tutti.

0: Cosa direbbe Lucio? Omaggio, e si sente, a Lucio Dalla, di Sergio Rubino, cantautore poliedrico, anche ideatore di uno dei festival musicali tra i più originali dell'estate. Si intitola Porto Rubino, questa sera a Otranto l'ultimo appuntamento. Di festival originali ne scopriremo un altro a breve alle Eolie, ma adesso da Otranto risaliamo lungo il Salento fino a Fasano per incontrare la pittrice Eli Phoenix. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per avermi invitato.
0: Grazie per essere con noi. In una delle nostre puntate ti avevamo già ospitata, raccontando la tua passione per il mare. Ecco, sul tuo sito si legge: l'oceano è la mia casa, la pittura nella sua profondità è parte integrante del mio lavoro. Sì, è così. Riesci
1: è proprio così.
0: Ad andar giù con le bombole a dipingere con delle pitture particolari sott'acqua, no?
1: Guarda, lo sto per fare proprio adesso, sono proprio davanti al mare a Ignazia per portare sott'acqua queste opere che creano questo nuovo museo sottomarino che si chiama Opera Viva.
0: E proprio oggi si apre al pubblico, no? Il percorso espositivo subacqueo.
1: Domani in realtà, oggi stiamo facendo proprio le prove generali, quindi sono in muta, ti sto parlando in muta con i manicolori.
0: Ah, sei pronta per andare giù, fantastico. Nei fondali, sì. Dunque è l'antico porto romano, no? Del parco archeologico di Ignazia, Fasano Puglia.
1: Correttamente, esatto, fa parte del Museo Nazionale Giuseppe Andreasti di Ignazia, che è un bellissimo museo archeologico con una splendida acropoli, e l'acropoli finisce in mare con i resti del porto romano, e questo museo sottomarino accompagnerà le persone dalla spiaggia verso proprio l'inizio delle mura dell'ex porto romano.
0: E quindi da domani sarà aperto alle visite di subacquei, snorkelisti. Tu inserisci delle vele dipinte, no?
1: Io inserisco delle vele dipinte, sarà possibile vederle anche con l'acquascopio, quindi chi non può entrare in acqua per qualsiasi motivo potrà vederle anche con l'acquascopio, e sono 8 vele che ho dipinto sott'acqua, ognuna collegata a una scultura o altro che è stata ritrovata nell'acropoli che è all'interno del museo. E se è possibile passare all'interno di queste vele, cioè è possibile attraversarle, ci sono dei fori in cui è possibile attraversarle, quindi si ha una finestra sul mondo subacqueo fino a entrare nel porto sicuro di Ignazia, visto il mare burrascoso che a volte c'è qua.
0: Beh, comunque insomma c'è qualcosa di spettacolare in tutto questo, quindi invitiamo chi passa dalle parti di Fasano a visitare questa come dire, esibizione spettacolare nei fondali dell'antico porto. Eli Phoenix, grazie per essere stata con noi.
1: A voi con immenso piacere, vi aspettiamo tutti al Museo Giuseppe Andreasti di Ignazia per provare questo nuovo museo sottomarino italiano.
0: E buona immersione, grazie di aver aspettato questo collegamento prima di immergerti. Intanto passiamo a Castel dell'Ovo, dove nasce Demersa Partenope. È il primo museo subacqueo nel Golfo di Napoli, con una posa di scultura in bronzo alluminio dell'artista napoletano Domenico Sepe, che è in linea con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Sculture che sono immerse tra i 28 e i 35 metri di profondità. Il mare partenopeo diventa in qualche misura un laboratorio artistico?
2: In realtà si trasforma in uno scultore. Io ho cercato questo legame con il mare perché da napoletano adoriamo, diciamo, questo abbraccio corale, no? Della città, del lato marino verso, diciamo, la parte archeologica. E io volevo che queste sculture, soprattutto chiaramente il tema Partenope, cioè Partenope che riabbraccia il mare, proprio lì, in quello spazio, in quel luogo, nei pressi di Castel dell'Ovo, dove in effetti la scultura si completa proprio con il mare di Napoli, quindi i sedimenti vanno a completare quell'aspetto esteriore estetico dell'opera e che caratterizzano appunto la bellezza delle sculture, soprattutto di Partenope.
0: Dunque, data l'immersione ufficiale il 27 agosto, una nuova opera di grande impatto, una sirena alta circa 2 metri. No? Nelle sue opere, Sepe, c'è, sì, azzardo, una vena neoclassica?
2: Sì, in realtà l'ispirazione, Napoli io come la definisco è sempre un abbraccio, rinascimento, barocco, ma soprattutto questa bellezza neoclassica che contaminò chiaramente anche il Canova. E infatti la scultura che lei prima ha citato, cioè la sirena, è una sirena velata, ma è una sirena che racchiude tutto l'aspetto estetico magnifico di una figura femminile contemporanea. Io la potrei definire, come l'ha definita lei, neoclassica, cioè una scultura che racconta quella bellezza estetica ideale, ma che abbraccia appunto il Golfo di Napoli e si completa con i sedimenti del mare.
0: Ecco, Domenico Sepe, mito e memorie sommerse, ma nel suo lavoro anche spiritualità, impegno civile. Citiamo l'opera Franciscus Miserando Atque Ligendo, è un richiamo al dolore delle vittime migranti in Mediterraneo, oggi è custodita in San Pietro, se non sbaglio.
2: Sì, in realtà il tema del mare, il tema dei migranti è un tema che credo che ogni artista abbia subito, tra virgolette, quel dramma. E io ho voluto raccontare quel tema di Francesco attraverso una scultura che racconta appunto questo dramma. Ma sono arrivato qui a Steccato di Cutro, in questo momento tra l'altro non sono a Castel dell'Ovo, ma ci tornerò prestissimo il 27 agosto, ma intanto sono qui a Steccato di Cutro, dove ho raccolto quei frammenti di quel barcone che purtroppo naufragò proprio qui. E con quei frammenti ho creato la pastorale, che poi è andata tra le mani della mia scultura in bronzo che racconta Papa Francesco, e consegnata poi direttamente a Papa Leone, che l'ha inaugurato sul Sagrato di San Pietro e attualmente appunto in Vaticano. È stato un momento forte ed emozionante.
0: Posso immaginare, ecco, Papa Leone come l'ha accolta, tra l'altro insomma abbiamo visto quale impegno e forte richiamo sul tema il Pontefice ha svolto anche in questi giorni, Lampedusa.
2: Certo, sicuramente, probabilmente il Santo Padre arriverà anche a Steccato, questo luogo purtroppo diciamo che ricorda quel dramma. Però la scultura ancora una volta cerca di lasciare un segno indelebile. Io ricordo che i greci definivano il bronzo il materiale eterno, no? Il materiale che eterno per due motivi: uno, perché dura quasi tra virgolette per sempre, un po' come il bronzo di Riace, ricordo che la mia scultura richiama quella tecnica, ma anche per un altro motivo importante, cioè lo spazio vuoto del bronzo è quasi come se custodisse quella parte spirituale. Ecco perché sono molto legato a questo tema. E la sirena che arriverà appunto il 27 agosto al largo di Castel dell'Ovo avrà questa caratteristica, e questo mi riempie di gioia, ma soprattutto ci rimanda a quei bronzi che poi furono ritrovati qui in Calabria.
0: Demersa Partenope, dunque, nelle acque del Golfo di Napoli. Domenico Sepe, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, volevo solo salutarvi, diciamo anche citando Megaride, che è l'associazione che ha contribuito alla realizzazione di questa mostra, che diventerà un vero e proprio museo subacqueo, che sarà possibile visitare con il brevetto chiaramente in immersione, ma anche attraverso un drone sottomarino ed un visore, quindi tutti potranno avere accesso poi alle visite di questa mostra
0: che permetterà di avere queste immagini, come dire, sul porto praticamente verranno,
2: esatto, no, sarà proprio possibile accedere con una barca. Esatto, benissimo.
0: In barca anche, fantastico.
2: Sì.
0: Castel dell'Ovo, Napoli, Domenico Sepe, grazie.
2: Grazie a lei.

0: Brano vedrai presentato anni fa a Sanremo da Samuel al festival senza i suoi Subsonica, con lui si fa tappa, lo accennavamo prima, alle Eolie. Qui siamo nel pieno di un lungo weekend di Music Festival. Samuel Neil, direttore artistico, il curatore Roberto Ongaro, benvenuto a bordo. Roberto Ongaro, in questo momento la linea, mi senti?
1: Sì, perfettamente, ti sento bene, grazie.
0: Ottimo,
1: buongiorno.
0: Ottimo, avevamo sentito un fischio dalla regia, ma adesso la linea è perfetta. Dunque, parlavamo di Music Festival alle Eolie, è un festival unico, no? Suonato sul mare e visto dal mare.
1: Esattamente così. È un'iniziativa, un'idea, uno stimolo creativo di periodo Covid di Samuel, che lentamente, per la passione, il coinvolgimento emotivo che ha lui per il mare e che il mare gli dà, è cresciuto ed è diventato negli anni un vero e proprio festival. Quest'anno abbiamo fatto un primo tentativo nella tappa di ieri a Capo d'Orlando, dove abbiamo suonato dall'acqua con Aiello e Sciablo verso la spiaggia. Devo dire molto bello. Molto in mood libertà, però devo dire che a me francamente mancavano le barche che invece avremo questa sera a Salina.
0: Salina, anche Lipari.
1: Sì, Lipari e Salina, sì, sì. Noi siamo entrati, allora io sono il produttore insieme ad Alessandra Baldini. Alessandra ed io abbiamo rilevato questo prodotto nel 2024, sì. Ce ne siamo innamorati nel 2023 e la cosa meravigliosa è questa libertà del mare che solo il mare ti sa dare, nel senso che gli artisti nel momento in cui salgono sulla caico, sulla barca, entrano in contatto tra di loro e hanno un contatto marino con il pubblico che diventa parte integrante da loro, l'alchimia è fatta.
0: Senti Roberto, vogliamo sentire come la racconta proprio Samuel, che da buon direttore artistico, no, ha offerto approdo a colleghi, amici in questo mare di musica.
2: Diciamo sì, che un festival come questo devi partire dagli amici, perché non è una cosa facile salire su una barca e mettersi a suonare. Quindi da quando è iniziato questa avventura alle Eolie col Floating Fest, ormai già da 5 anni, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella proprio di chiamare gli amici e raccontare un po' la sensazione, l'emozione che si prova a stare sul palco, che si muove fondamentalmente, che fluttua, e quindi si parte da lì, poi si sparge la voce e tutti iniziano a comprendere quanto sia bello innanzitutto stare in quel luogo, perché è un luogo pieno di natura, di mare, di sguardi sull'orizzonte incredibili, e soprattutto fare musica in quel contesto.
0: E di tutti gli amici, colleghi che hai chiamato in questi anni, le emozioni che ti hanno raccontato nel venire lì?
2: Ma la prima cosa è che il fatto di stare su una barca, quindi sempre in movimento, il corpo inizia a compensare, no? Con i muscoli inizia a cercare di stare in equilibrio.
0: Certo.
2: Stacca proprio la tua emotività, si stacca la tua testa e inizia a vivere la musica in maniera più profonda. Quella è una cosa che non solo l'hanno raccontata a me loro, ma l'ho vissuta anch'io in prima persona, perché ogni anno in qualche modo mi ritaglio uno spazio anch'io per poter esibirmi in quel contesto.
0: E il rapporto di Samuel con il mare?
2: Beh, io lo adoro, perché questo festival non nasce a caso fondamentalmente. Cercando sempre di più di trovare il modo di starci dentro in mezzo al mare, tant'è che io sono pure trasferito a Venezia e vivo praticamente nei canali con una barchetta, quindi diciamo che il mare è il mio amore, uno dei miei amori più grandi.
0: Una barchetta che ti fa da casa qual è?
2: Allora, per ora è in questa prossima settimana sarà il caico del Casa Samuel, il caico delle Eolie Music Fest. Nei prossimi anni cercherò di portarmelo via quel caico, di portarmelo su al nord e andarci a vivere anche l'inverno.
0: Buon vento.
2: Grazie, buon vento a te, ciao.
0: Allora, se Samuel si trasferisce a Venezia ci andremo anche noi nella ripresa di Radio di Bordo, perché questa sera è la festa del Redentore, ma intanto restiamo alle Eolie. Roberto Ongaro, c'è una grande attenzione alla tutela dell'ambiente marino in questa manifestazione, però
1: l'abbiamo sempre avuta, abbiamo sempre avuto un grandissimo livello di attenzione, non solo per i partner che ci hanno seguito negli anni. Quest'anno facciamo un'operazione con l'assessorato ambiente della Regione Sicilia e distribuiremo a tutti coloro i quali parteciperanno un kit con una spugna di assorbimento degli idrocarburi in acqua. E questa cosa qui ovviamente è uno di quegli approcci che dal mio punto di vista sono corretti, cioè che ti permettono di muoverti in una sorta di comodità, mobilità, rispettando però l'ambiente. È un po' la chiave del dire che forse un integralismo rigido non trova un'approvazione e un risultato forte, mentre un approccio mentale corretto e che faccia condividere quello che è la vita contemporanea con il rispetto con l'ambiente si può fare, e questa è la strada. Forse la verità è che proprio su questo tema io sono molto molto rigido, nel senso che credo che il cambiamento debba avvenire nella testa delle persone, e questa è la base fondamentale. Senza di quello è un po' una lotta impari, no?
0: E questo è l'invito che fate a tutti quelli che vengono appunto a seguire i concerti e i DJ set nelle acque di Lipari e Salina.
1: Al 100%.
0: Ecco, Roberto, diceva Samuel, orizzonti incredibili.
1: Allora, faccio una premessa. Io sono triestino, nato sull'acqua, cresciuto sull'acqua e vissuto sull'acqua. Poi per ragioni professionali sono finito a Milano e il mare per me è l'ambiente più naturale che esista. Gli orizzonti delle Eolie sono orizzonti intanto visivi, ambientali, come emozionanti di per sé stessi, suggestivi e stimolatori di pensieri, riflessioni e libertà mentale. Dall'altra parte l'orizzonte mentale che ti si apre, insomma, l'ha fatto riferimento al gioco dei muscoli, no? Ieri sera, quando è sceso a Iello, è stato bellissimo perché ci siamo fermati a chiacchierare un attimo e ha detto, lui era uno che era un po' timoroso da questo punto di vista del mettersi su un caico, ha detto ce l'ho fatta, ho vinto, ho cantato, ho fatto, e poi la frase è stata: però il falco si muoveva.
0: Quello che raccontava Samuel. Ti devo salutare, Roberto Ongaro, ma buona festa alle Eolie.
1: Grazie a voi, grazie.
3: Letture da mare. In Mari Ultra, edizioni Il Frangente, Giovanni Testa ci accompagna a vela attorno al mondo alla ricerca dello spirito dei luoghi. Non un portolano, nemmeno un diario di bordo, ma un racconto denso di informazioni di navigazione, con contenuti digitali. Citazione di apertura da Omero, Odissea. E la nave filò tutta la notte e compì sull'aurora il suo cammino. In Alto Mare, guida pratica per piccoli navigatori lungo le rotte dei giganti marini, scritto da Elisabetta Mitrovic e pubblicato da Chiocciola Topi Pittori nella collana Piccoli Naturalisti Osservatori, è un invito a salpare, a rallentare lo sguardo e a lasciarsi guidare laddove ogni avvistamento diventa una piccola, emozionante scoperta. Leggere l'acqua di Tristan Gully. Iperborea insegna a interpretare l'acqua in tutte le sue forme, dalle gocce sotto la doccia alle pozzanghere urbane, fino ai fiumi e agli oceani. Gully, scrittore ed esploratore britannico, è l'unica persona vivente ad aver attraversato l'Atlantico da solo, sia in volo che in mare.
0: E salutate le Eolie, si fanno le ore 9:57 minuti, il momento di girare la linea GR1 per le ultime notizie. Poi torniamo con la seconda parte della nostra Radio di Bordo Estate.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic?
8: La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
11: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
10: OVS, love people, not labels.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto

0: però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Cipo.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori, ha trascorso la notte in carcere a Bollate. Al suo arrivo ieri pomeriggio, circondato dalla stampa, ha detto di ritenere la sentenza ingiusta e anzi uno sprone a commettere reati. Merito la grazia, ha detto, invocando l'intervento del presidente Mattarella. La famiglia si è già attivata con la richiesta. Senza citare il caso giudiziario di Roggero, Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari, ribadisce la Premier, commentando una norma introdotta nel disegno di legge sulla sicurezza. E il tema, insieme alla riforma della legge elettorale, è al centro del dibattito tra i partiti.
4: Fratelli d'Italia rivendica le novità contenute nel disegno di legge sicurezza. Marta Schifone.
5: Chi commette un reato non potrà più chiedere risarcimento alla propria vittima, perché con Fratelli d'Italia lo Stato è dalla parte dei cittadini onesti.
4: Sulla grazia a Roggero, il partito della Premier replica le accuse al ministro della giustizia. Nordio ha agito nel rispetto di Costituzione e Quirinale. Questa mattina sit-in davanti al carcere di Bollate di Salvini e giovani della Lega. Giusto chiedere la grazia, sostiene Tajani Forza Italia, che sul Messaggero incalza il centro-sinistra. Spieghino cosa vogliono fare con la patrimoniale e se stanno con Ucraina o Russia. Indegno sciacallaggio di un caso di cronaca per coprire le divisioni, attacca il PD. Per i 5 Stelle la maggioranza delegittima Mattarella per inseguire Vannacci. Capitolo riforma elettorale, il testo è approdato al Senato e il centrodestra riflette sulle preferenze. Nel campo largo si torna a parlare di provvedimento incostituzionale con cui attacca il PD. La maggioranza vuole solo mantenere il potere. Andrea Casu.
6: Nel piano delle vacanze la benzina sfonda i 2 euro, l'unica priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, perché per lei è più importante garantirsi il potere che preoccuparsi degli italiani.
4: Uno spettacolo pessimo per restare imbullonate alle poltrone, rincarano i 5 Stelle. Maggi più Europa parla di colpo di stato elettorale. Francesco Macaro, GR1.
3: La guerra in Medio Oriente. Dopo la settima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, Teheran intensifica il fuoco nel Golfo Persico e colpisce basi americane in Bahrain e Kuwait, dove sono stati colpiti anche impianti civili. Nel mirino anche la Giordania, che ha intercettato missili iraniani. Siamo vicini all'ora zero, minacciano i Pasdaran. Ma anche Washington, secondo il sito di informazione Axios, sta per ampliare l'offensiva e a tale scopo invierà decine di aerei cisterna in Israele. E non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. 7 persone sono morte, altre 24 sono rimaste ferite in un raid con droni che ha colpito un centro logistico nella Russia occidentale, raid attribuito a Kiev. Nella capitale e in altre regioni ucraine, allarme nella notte per minaccia di missili russi. E a Mosca, intanto, non si ferma la repressione, una stretta che sta decimando i ranghi dell'opposizione anche in vista delle prossime elezioni parlamentari previste a settembre. La corrispondente.
7: 1000 rubli di multa, più o meno 10 euro, è il verdetto a carico di Boris Nadezhdin deciso da un tribunale di Mosca. Tra i pochi politici di opposizione rimasti in Russia, Nadezhdin è accusato di aver esibito simboli estremisti a causa di un video del 2023 che mostrava una foto di Alexei Navalny. Nel 2024 aveva deciso di sfidare Putin alle presidenziali, ma la sua candidatura era stata bloccata. Ora vorrebbe presentarsi alle parlamentari del prossimo settembre, ma la settimana scorsa è stato riconosciuto come agente straniero, etichetta che insieme all'accusa di estremismo a breve gli sbarreranno la strada anche questa volta. Sarebbe l'unico candidato a parlare di pace e contro la guerra in una Russia dove la repressione del dissenso non conosce tregua. Di pace parlava anche il blogger Ilya Yemislo, un tempo vicino al Cremlino, poi diventato critico nei confronti di Putin, colpevole, scriveva mesi fa sui social, di avere trascinato il paese in una guerra fallimentare. Era stato fermato con l'accusa di diffusione di notizie false sull'esercito, poi ricoverato in un ospedale psichiatrico.

0: Ora è stato arrestato, rischia fino a 10 anni di carcere. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Lo sport: in attesa della finalissima dei mondiali di calcio di domani tra Spagna e Argentina, questa sera a Miami in campo Francia e Inghilterra. Sfida per il terzo posto tra le due grandi deluse. Calcio d'inizio alle 23. Nel pomeriggio la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio del Belgio, la caccia alla pole scatterà alle 16, tutto in diretta su questa rete. Un pezzo di storia del cinema entra nella leggenda del collezionismo. La spada laser utilizzata da Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker nel secondo film di Guerre Stellari è stata battuta all'asta a Dallas per 3,75 milioni di dollari, circa 3,3 milioni di euro. Nuovo record per un cimelio della celebre saga. È l'arma impugnata nel duello finale contro Darth Vader, scena che si conclude con uno dei colpi di scena più famosi di sempre.
2: Io sono tuo padre.
1: Sono le 10 e 5 minuti, la linea torna a Radio di Bordo.
3: Radio di Bordo.
4: 335-699-2949 per i vostri messaggi. Voi all'ascolto, raccontateci la vostra estate. In questo sabato, 18 luglio, a Venezia, beh, sarà una notte famosissima. La laguna torna a vivere una delle sue tradizioni più vive e autentiche, la festa del Redentore, nata per commemorare la fine della peste nella seconda metà del Cinquecento. Buongiorno da Raffaele Roselli, bentornati a Radio di Bordo. Con noi in linea il vicepresidente dell'Associazione Vela al Terzo di Venezia, Fulvio Caputo, benvenuto.
5: Buongiorno, grazie per aver chiamato. Buongiorno.
4: Buongiorno. Il clou è il con il celebre spettacolo pirotecnico, ma c'è molto di più, no? Di partecipazione popolare, identità, appartenenza.
5: Beh sì, certo. Lo spettacolo pirotecnico è, come dire, la parte profana della festa. La parte religiosa è quella del viatico verso la Chiesa del Redentore. E poi c'è tanto altro, ci sono 3 giorni in cui si resta la festa. C'è il primo giorno in cui si costruisce il ponte votivo che collega la punta della Dogana alla Giudecca. Il secondo giorno, che è oggi, e poi domani però un grande spettacolo di sport e di agonismo con le imbarcazioni tradizionali a remi che gareggiano sul canale della Giudecca.
4: La regata del Redentore.
5: Esatto.
4: Ogni tradizione vive se si rinnova.
5: Certamente, certamente. Sono 5 secoli che questa festa si rinnova. E rimane sempre quest'anima della notte dove le persone si ritrovano in barca, mangiano assieme, si scambiano i piatti, si danno le cime l'una con l'altra, si costruiscono delle grandi zattere di comunità, di allegria, di festa, di ritrovo anche di vecchi amici.
4: Si danno anche la mano con i turisti?
5: La città è cambiata naturalmente, sono cambiati anche gli spettatori di questa festa, però dal 2021 c'è stata una importante opera di compartimentazione, diciamo, di questa festa, che minacciava di travolgere l'isola della Giudecca per la presenza di numerose persone e di diventare anche pericolosa in laguna per la presenza di molte barche. Ora è più ordinata, c'è anche una parte della laguna destinata alle imbarcazioni tradizionali, quindi tutto si svolge in maniera più serena, diciamo.
4: Si può dire che c'è una coscienza civica ed ecologica anche dietro questi anni di organizzazione?
5: Direi di sì, c'è un rispetto per i cittadini, e questo per noi che viviamo questa città è la cosa fondamentale per poter avere questa altissima qualità della vita che abbiamo sempre avuto a Venezia.
4: E Fulvio Caputo, quindi come dire, buona festa del Redentore. Queste parole che abbiamo consumato sull'organizzazione ci portano anche al nostro prossimo ospite. Ci offrono l'occasione per aprire il nostro consueto spazio settimanale di Radio di Bordo con la nostra Guardia Costiera, proprio con il capo reparto operativo della Direzione Marittima di Venezia, il capitano di vascello Antonio Frigo. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
4: Dunque, in queste ore sono migliaia di persone, tantissime imbarcazioni accorrono in laguna, no, per la festa. E se questa è una grande tradizione, lo è anche l'impegno della Guardia Costiera finché tutto funzioni, no? Come si svolge?
3: Assolutamente, noi sin dalle ore mattinali nelle quali vengono allestiti i pontoni con i fuochi ci impegniamo in un servizio di vigilanza e prevenzione che poi via via con le ore pomeridiane viene rinforzato con diversi assetti. Noi metteremo in campo non meno di 8 unità con la collaborazione di tutte le altre forze di polizia, dei vigili del fuoco e dei volontari, e coordineremo appunto l'attività sia di piazzamento poi delle diverse unità che si sono prenotate nelle aree per assistere ai fuochi del Redentore, assistenza in caso di eventuali avarie o piccoli problemi, e poi aiuto nel deflusso il più ordinato possibile e nella ripresa dei servizi del trasporto pubblico, che sono vitali poi per riuscire a permettere alla cittadinanza di defluire.
4: Fondamentale il discorso del coordinamento, eh?
3: Sì, assolutamente, c'è una centrale operativa avanzata proprio nel bacino di San Marco, Interforze, che viene appunto coordinata da noi per quanto riguarda l'aspetto acqueo.
4: È una realtà marittima unica quella di Venezia, ma che passi avanti, se ci sono stati, ha fatto, come dire, la cultura marinaresca dei diportisti? O c'è ancora molto lavoro da fare?
3: No, devo dire che in ogni caso, rispetto a, mi lasci dire, 20 e più anni fa, la cultura diportistica e anche ambientale collegata con la fruizione del mare e della laguna è molto, molto più approfondita, molto più sentita. Il veneziano capisce che la fruizione deve coniugarsi con l'ambiente, con il rispetto dell'ambiente e soprattutto con il rispetto delle regole sulla sicurezza della navigazione.
4: Questo ci conforta. E lei, Frigo, che conosce bene, no, la realtà veneziana, cosa rappresenta la festa del Redentore? Che messaggio vogliamo dare per vivere queste ore nel modo migliore e in sicurezza?
3: Mi lasci dire, è probabilmente la festa più sentita dai veneziani che vivono ogni giorno la città. È una festa, tra l'altro, con un messaggio di resilienza, perché collegata con il risorgere della città dopo una pestilenza. E il messaggio che io mi sento di lasciare è questo: se vogliamo avere un Redentore sicuro per tutti, cominciamo con il curare la nostra sicurezza. Dal punto di vista nautico vediamo che il nostro mezzo sia a posto nelle dotazioni, ben funzionante, manteniamo un atteggiamento prudente e soprattutto paziente, perché in queste ore di affollamento e di gran caldo la pazienza è fondamentale, e soprattutto per chi poi conduce il mezzo facciamo il sacrificio, fra virgolette, di rimanere sobri.
4: Mi sembra il messaggio più opportuno. Un grazie ad Antonio Frigo. Buon lavoro a tutti voi di Guardia Costiera.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
4: Grazie. Ora ascoltiamo una clip sonora particolare. È l'inizio di un documentario, un primo capitolo appena messo online, di una serie chiamata Abyss Discovery, dedicata appunto a storie sommerse del Mediterraneo.
6: Luglio 1943. Una squadriglia di una decina di piloti italiani parte da Crotone con una missione considerata senza speranza: attaccare le forze alleate che stanno sbarcando in Sicilia. Davanti a loro troveranno migliaia di navi, decine di aerei nemici e un muro di contraerei. Questa storia viene praticamente dimenticata dalla collettività. Qualche anno fa, l'esploratore subacqueo Fabio Portella trova davanti le coste di Ognina, vicino Siracusa, un aereo disintegrato.
7: E troviamo anche un oggetto dove c'è scritto in italiano cabrare, picchiare. La leva è girata sul picchiare.
6: Da quel frammento, Fabio e il suo team inizieranno a ricostruire una delle storie più dimenticate e toccanti dello sbarco in Sicilia. Ed è questa la storia che oggi vi raccontiamo.
4: Benvenuto a Radio di Bordo, Igor D'India, regista, documentarista, esploratore, esperto di riprese subacquee. Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno.
4: Ed è in linea con noi anche Fabio Portella, l'abbiamo ascoltato, esploratore subacqueo. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Igor D'India, come nasce questo progetto, questo primo episodio anche, intitolato appunto Il Reggiane di Capo Ognina? Reggiane era appunto il modello d'aereo, no, della nostra aeronautica protagonista della storia con i suoi piloti.
8: Sì, esatto, questa è Reggiane 2002. La storia, la serie intanto nasce perché io volevo, dopo tanti anni che mi sono occupato di documentari sui rifiuti subacquei, i rifiuti sommersi, volevo raccontare delle storie anche che fossero, che mostrassero anche il bello del mare, no? E soprattutto, dato i tempi che corrono, volevo mostrare le storie di gente che lotta quotidianamente contro l'apatia, che ha una passione che è quasi un'ossessione e che fa cose molto belle, ha belle storie da raccontare. Tra queste appunto ho conosciuto Fabio Portella per una serie di immersioni, per altre attività che abbiamo fatto insieme in passato, e parlando con lui venivano sempre fuori questi racconti, queste esplorazioni sui relitti che trovava, ma non solo i relitti che trovava, ma anche le storie che lui riusciva a ricostruire, magari appunto come in questo caso del Reggiane di Ognina, dei piloti che stavano su questi aerei, che hanno vissuto appunto queste battaglie tragiche, come appunto queste dei piloti del Reggiane. E questa è una storia che mi ha colpito tantissimo, intanto perché è una storia che io non conoscevo assolutamente, che si svolge in un panorama storico, quell'opera Teneasti del 43, che invece è un'operazione molto conosciuta, molto...
4: Lo sbarco americano in Sicilia, sì.
8: Esattamente. Però di questa storia qua non se ne sapeva veramente nulla, è una cosa proprio per pochissimi esperti di regia aeronautica, per pochissimi esperti di storia, e mi ha colpito molto proprio perché io non sapevo niente di questi piloti, e raccontare come si sono spesi, come il senso del dovere che hanno dimostrato, combattere contro forze così superiori, no, a quelle che avevano loro,
4: mandati a combattere 10 contro 100, insomma, come numeri. Fabio Portella, in questa storia c'è anche lo zampino di una figura leggendaria della subacquea che lei conosce bene, insomma, York.
9: Sì, certamente. Enzo per me, insomma, è stato un mito e un maestro. Nei suoi tanti racconti ho avuto la fortuna di essere molto amico e quindi di ascoltare tanti dei suoi racconti. Nei vari racconti appunto mi raccontava di aver trovato dei pezzi di alluminio, pochi, piccoli, in una zona appunto vicino a Capo Ognina. Io cercai questi pezzi e non li ho mai trovati. E poi il mare, come si dice, prende, il mare dà. Dopo una mareggiata invernale, accidentalmente ci siamo imbattuti in questi piccoli pezzi. Si sbagliava, Enzo, non erano di un aliante, probabilmente l'ha sbagliato proprio perché erano pochi pezzi piccoli, invece era un aereo, un caccia monomotore completamente disintegrato, un Reggiane 2002 abbattuto tra il 10 e il 14 luglio 1943.
4: Portella, quanta storia e quanta, insomma, leggenda nascondono i fondali di Siracusa? Lei sta pescando di tutto da quelle parti.
9: Io mi confronto con le storie, perché quindi mi lascio affascinare dalle leggende sicuramente, ma io mi confronto con la storia, quindi la mia ricerca è una ricerca certosina, utilizzando della tecnologia naturalmente, e troviamo degli oggetti, no? O delle volte appunto addirittura dei relitti, di aerei, di navi. moderni, antichi. Dopodiché inizia la seconda sfida, quindi se c'è una prima sfida esplorativa di avventura che è trovare qualcosa, la seconda è poi ricostruire la storia.
4: Certo.
9: Quindi se è un aereo, il riconoscimento dell'aereo, l'identificazione del seriale e quindi poi tutta la storia dell'equipaggio fino ad arrivare ai parenti, fino ad arrivare ai giorni.
4: Il lavoro che avete fatto con Igor D'India. Igor, la memoria è un tesoro o una responsabilità?
8: Ma secondo me entrambe, perché la responsabilità è innanzitutto per il presente e per il futuro, e poi è un tesoro perché tutto quello che è il passato è da costruire, è da proteggere e ci serve, ormai ce l'abbiamo, è un patrimonio che dobbiamo assolutamente custodire, e soprattutto poi la responsabilità di ricordare alle nuove generazioni quello che è successo, quindi di nutrire questa memoria, perché nel caso della guerra è sempre dietro l'angolo, lo stiamo vedendo in questo periodo, no? Cioè si dimentica troppo facilmente. Queste storie non sono per esaltare la guerra o per esaltare alcuni tipi di eroismo, ma proprio per ricordare, guardate quanta gente in gamba ha ammazzato ogni volta che...
4: Allora Igor, appunto, hai affidato a Portella proprio una considerazione finale nel documentario, la vogliamo ascoltare insieme?
7: Abbiamo fatto interdire la zona dalla soprintendenza e ho risepolto con la sabbia dove è stato possibile tutto, perché quello è un ponte col passato, è una capsula del tempo e racconta una storia, ancora una volta una storia legata alla Seconda Guerra Mondiale, una storia tragica legata alla guerra. L'unica soluzione per vincere una guerra è quella di tenersi lontanissimo da essa.
4: Fabio Portella, quel reperto, cabrare e picchiare.
9: Sì. Sì, da lì è nato, perché quando abbiamo trovato questo aereo disintegrato ne abbiamo trovati tanti aerei, circa una ventina, ma nessuno in queste condizioni così appunto terribili. E quando abbiamo trovato questo aereo tanto distrutto abbiamo detto che l'identificazione sarebbe stata impossibile. Allora ci siamo messi veramente con il pennellino e gli archeologi a togliere sabbia e pulire, a trovare tutti questi oggetti, e finalmente è arrivata poi una scritta in italiano. Quindi là è stato, insomma, abbastanza facile capire che era un aereo italiano, e anche ci ha suggestionato su quello che poteva succedere in quel momento a quel pilota. E quindi cabrare, picchiare, vediamo la leva sul picchiare, quindi è chiaro che poteva essere un tuffatore, cioè un aereo che stava andando
4: impicchiata per sganciare le bombe sul...
9: Esatto, e poi,
4: è stato colpito.
9: Lo sbarco, quindi a quel punto ci siamo dedicati completamente all'operazione Aschi, a quei giorni di sbarco in Sicilia, e infatti abbiamo fatto bingo, perché era quello il momento giusto.
4: Il Reggiane di Capo Ognina online, grazie Fabio Portella, grazie Igor D'India per il vostro lavoro.
8: Grazie, a presto.
9: Grazie, a presto, grazie mille.
10: Le parole del mare. Fuori scalmo. Somewhere beyond the sea. Tipiche imbarcazioni lunghe e strette, utilizzate durante le gare olimpiche di canottaggio, quindi quelle più note anche tra un pubblico di non addetti ai lavori.
4: Una pagina sportiva, ora che ha il sapore dell'impresa, parliamo delle azzurre e degli azzurri del nostro canottaggio, che hanno raggiunto risultati storici ai mondiali di Henley sul Tamigi, diciamo tra Londra e Oxford, e in linea con noi il presidente della Federazione Italiana di Canottaggio, Rossano Galtarossa, benvenuto.
11: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Henley è ribattezzata, no? Wimbledon del canottaggio. Ci sono dei momenti in cui lo sport ti obbliga a usare, come dire, parole forti, no? Quando si parla di impresa, trionfo. Ci racconta cos'è accaduto lì?
11: Sì, ben volentieri. La Henley Royal Regatta effettivamente è una gara di canottaggio che ha una storia così importante, 187 anni, ed è viene disputata a Londra ed è paragonata di fatto alla Wimbledon del tennis per quanto riguarda appunto la voga inglese. Questo perché è molto molto sentita dal pubblico, tant'è che le sponde dei 2112 metri di gara sono veramente assiepati da persone appassionate di sport e tutte tra l'altro in vestiti proprio da festa, quindi le donne con dei vestiti molto belli, con i cappelli a tesa larga, magari gli uomini tutti in giacca e cravatta, quindi un pubblico diciamo un po' atipico per quello che è il contesto.
4: Un momento anche elegante e glamour, diciamo.
11: Assolutamente sì, tant'è che abbiamo anche delle immagini delle nostre atlete e dei nostri atleti che al di fuori del momento agonistico hanno dimostrato di essere veramente delle ragazze e dei ragazzi fantastici. Fantastici tant'è che nella loro partecipazione in questa edizione 2026 hanno siglato due vittorie importanti, hanno scritto un piccolo tassello della storia del canottaggio azzurro. Il due senza femminile di Alice Colato e Laura Meriano hanno vinto per la prima volta nella storia di questa manifestazione per quanto riguarda l'equipaggio azzurro, quindi in 187 anni per la prima volta una formazione femminile azzurra è riuscita a tagliare il traguardo in prima posizione, tra l'altro siglando anche il nuovo record della manifestazione in termini cronometrici.
4: Grandissime.
11: E poi hanno bissato questo splendido risultato anche una formazione super consolidata per quanto riguarda invece il settore maschile, parlo del 4 di coppia attualmente campione del mondo in carica, quindi Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento, tutti atleti del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, che dopo l'argento spettacolare di Parigi 2024 hanno conquistato il titolo mondiale l'anno scorso sulle acque di Shanghai e sono riusciti a contenere il tentativo di rivincita dell'equipaggio inglese secondo appunto a Shanghai nelle acque londinesi, facendo una gara veramente di testa e di cuore e andando a riportare un equipaggio azzurro di questa specialità di nuovo sul gradino più alto del podio dopo 37 anni.
4: Ecco, Galtarossa, il canottaggio che tradizione ha, grande, grandissima in azzurro, lei lo ricordiamo anche, 6 partecipazioni alle Olimpiadi, un oro, un argento, 2 bronzi, un minuto per raccontare le nuove sfide all'orizzonte.
11: Siamo uno sport che ha una grande tradizione dal punto di vista sportivo, sia mondiale che olimpico, noi stiamo cercando di lavorare per mantenere questa tradizione e a breve avremo 2 grosse occasioni. A fine mese, quindi dal 31 luglio al 2 agosto, sul lago di Varese ci saranno gli europei assoluti, quindi in casa si giocherà i titoli continentali e poi nell'ultima settimana di agosto ad Amsterdam ci saranno i campionati del mondo, dove appunto tutta la squadra azzurra avrà modo di mettere in acqua tutto il proprio potenziale. Quindi 2 appuntamenti nell'arco di un mese veramente importanti, con titoli continentali e titoli mondiali.
4: Obiettivi?
11: Beh, obiettivi abbiamo sicuramente un quadro di coppia che è intenzionato a
4: mantenere quei primati,
11: il proprio titolo mondiale assolutamente. Abbiamo queste 2 splendide ragazze che stanno cercando di crescere, si sono trovate l'anno scorso in questa specialità del due senza, hanno conquistato l'argento al campionato europeo e quindi vogliono mettersi in luce, secondo me, cercando di salire sul podio al campionato del mondo. E parallelamente abbiamo chiaramente anche il resto di una squadra dove un 8 maschile con nuova composizione sta cercando di dimostrare il suo valore, ha vinto in Coppa del Mondo un mese fa, ecco. E dovremo vedere con una partecipazione maggiore quale sarà il loro vero valore.
4: E noi vi seguiremo. Oltre. Rossano Galtarossa, grazie.
11: Ci contiamo, grazie a voi.
10: Messaggi in bottiglia. A 70 anni dal naufragio dell'Andrea Doria, il Galata Museo del Mare e il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana propongono a Genova eventi speciali per riflettere sul legame profondo tra il viaggio e la speranza. Venerdì 24 una notte di mare e memorie, sabato 25 in coincidenza con l'anniversario della tragedia una pièce teatrale immersiva intitolata La valigia dei ricordi. Domani, con partenza alle 14.45, 40ª edizione del Palio delle Zattere a Valstagna, in provincia di Vicenza. Le contrade si sfideranno in una gara mozzafiato lungo 3 km del fiume Brenta, affrontando prove di forza e abilità. E ancora domani sera, ore 18.30, a Malfa, Salina, terzo appuntamento con i superpoteri degli animali marini, aperitivo scientifico dedicato alle caratteristiche più sorprendenti degli abitanti del Mediterraneo, con il veterinario dell'isola Simone Di Mauro.
4: Le 10:28 minuti ed è tutto, torniamo all'Ancora con la regia di Nino Giuliano, carte nautiche di Stefania Livoli, ultime manovre in plancia con Francesco Paradisi e sabato prossimo si torna in acqua, mi raccomando, ore 9:30, radio di bordo estate. Per riascoltare questa e le altre puntate basta un click online su Rai Play Sound. E ancora un buon vento da Raffaele Roselli, ma prima di salutarci una citazione particolare, domani infatti ricorre l'anniversario della strage di Via D'Amelio, quel 19 luglio del 92 in cui persero la vita Paolo Borsellino e i suoi 5 agenti di scorta. Un omaggio da Radio di Bordo.
10: Due giorni prima di morire, mio marito aveva un desiderio. Mi disse: andiamo a Villa Grazia, da soli, senza scorta. Non era un marinaio esperto, ma nuotava benissimo, perché solo nel mare si sentiva libero. Agnese Borsellino, dal libro Ti racconterò tutte le storie che potrò, scritto con Salvo Palazzolo. Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 10:30 e 14 secondi, da segnalare traffico intenso sulle strade italiane in questo sabato mattina e degli incidenti. Partiamo dalla A1 tratto Campano tra Caianelle e Capo in direzione di Napoli, ci sono ancora code a seguito di un grave incidente avvenuto questa mattina tra un camion e un'auto al chilometro 708,5, si viaggia su una corsia, si consiglia di uscire a Caianello per poi rientrare in autostrada a Capo dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Lunghe code con lunghi tempi di attesa al traforo del Monte Bianco verso la Francia, tempi di attesa di circa 1:30, con non code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. Andiamo poi in A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione della 4, troviamo 4 km di code, traffico congestionato. E poi sempre in Friuli Venezia Giulia, in A4 tratto Venezia Trieste, code allo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni. In A1 torniamo in chiusura, tratto Milano Bologna, traffico intenso tra Modena Nord e l'allacciamento alla 22 in direzione di Milano. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
13: Un agente che organizza il viaggio, prenota e compra i biglietti. Un altro che confronta le polizze e acquista l'assicurazione. Un terzo che prepara la riunione e risponde alle mail. L'intelligenza artificiale non si limita più a rispondere, comincia ad agire per conto nostro, al posto nostro. E presto potremo avere una squadra di assistenti digitali, ciascuno specializzato e coordinato con gli altri. Il nostro lavoro cambierà. Meno cose da fare, più da dirigere e orchestrare. Ma quando una macchina decide e agisce, aumentano anche i rischi. Errori, privacy, sicurezza, responsabilità. Come sarà la nostra vita in compagnia degli agenti autonomi? Una buona giornata, benvenuti a Tabella da Massimo Cerofolini. Per intervenire 335-699-2949 sms whatsapp, oppure potete scriverci a Etabeta Radio 1, il nostro profilo, la nostra pagina su Facebook, oppure a me direttamente massimo.cerofolini@rai.it. Allora, la corsa è praticamente cominciata. Google propone Gemini Spark, OpenAI, gli agenti per gli ambienti di lavoro, Microsoft si affida a Scout e Copilot Studio, Anthropic invece ai modelli costruiti con Claude, e dalla Cina ora irrompe anche Kimi K3, assai più economico dei sistemi americani e di analoga potenza. Oggi dunque proviamo a immaginare come sarà vivere e lavorare con i programmi che non aspettano il nostro comando, ma ricevono un obiettivo e provano a raggiungerlo per conto loro. E cerchiamo anche di capire dove finisce la comodità e dove comincia il nostro controllo. Barbara Carcassi, Scafagna, buongiorno, benvenuta.
14: Buongiorno, bentrovati.
13: Bentrovata Barbara, è una giornalista con cui il venerdì da questo microfono per tutto l'anno abbiamo condiviso le pillole dieta beta, ma che da ieri ha cominciato l'avventura di Codice, il programma televisivo su Rai 1 dedicato alla vita digitale, giunto alla 10ª edizione, vero Barbara?
14: Esatto, incredibile, sono già 10 anni, cioè 9 anni che parliamo in questo programma di seconda serata di Rai 1 di quello che un tempo era il futuro e che adesso si è invece assolutamente realizzato intorno a noi.
13: E da quasi tutte le edizioni, tranne la prima, noi di Etabeta abbiamo dato un contributo, anche quest'anno abbiamo fatto insomma la nostra parte. Allora Barbara, io comincerei da uno degli esperimenti che tu hai lanciato già da ieri sera, ma nelle prossime puntate andrei ancora avanti. Ti sei fatta un avatar e fin qui insomma è una cosa anche abbastanza nota, l'hanno fatta in tanti, ma tu hai fatto una cosa in più. Hai caricato su questo avatar che ha la tua faccia, la tua voce, tutte le puntate di Codice, tutti i tuoi servizi al TG1, tutto il tuo materiale, tutta la tua conoscenza, in quanti anni sono, diciamo gli anni, di decenni di mestiere, e poi questo avatar ha assunto una vita autonoma, nel senso che possiamo interrogarlo e risponde come risponderesti tu, in parte anche meglio perché si ricorda le cose meglio di te. Insomma, raccontaci un po' questa storia.
14: Sì, devo dire che è un'esperienza abbastanza straniante. Si era parlato dell'uncanny valley, cioè quell'effetto che si ha quando qualcosa ci somiglia un po' troppo, no? Come i robot per esempio, che hanno la sembianza umanoide, e devo dire che un po' l'ho provata questa sensazione, sia dal punto di vista cognitivo che fisico, diciamo nelle sembianze poi dell'agente di intelligenza artificiale che interloquisce con me, ma che interloquirà anche con gli ospiti al posto mio. Devo dire che la parte fisica è un effetto di straniamento assolutamente biologico, cioè ti fa comunque un po' impressione, vorresti cambiarlo, non ti riconosci pienamente, mentre magari persone intorno a te ti riconoscono.
13: Però rimane sempre giovane anche negli anni.
14: Rihanna è giovane, infatti l'ho fatto alla prima edizione di Codice, così diciamo rimango ferma a dieci anni fa. L'aspetto cognitivo è ancora più impressionante, cioè dà veramente un'idea di rinforzo, cioè un rinforzo di te stesso, per cui può essere anche molto pericoloso perché ti può venire un ego mastodontico perché gli ho fatto anche delle domande complesse, perché adesso ci sto interloquendo per le prime volte, ma proprio veramente complesse, e ha risposto esattamente con il mio design mentale. Cioè,
13: ma ti dirò di più, ma tu avresti potuto caricarci le enciclopedie, tutti i libri migliori sull'intelligenza artificiale, avrebbe allargato ancora di più la tua conoscenza. Ieri sera mi ha colpito la puntata di Codice, peraltro ricordiamo agli ascoltatori che è disponibile su Rai Play già da ora, poi ci sono i singoli servizi su YouTube, per cui insomma potete recuperarla facilmente, e venerdì prossimo alle 23:30 circa, quando è che va in onda
14: in seconda serata,
13: serata su Rai 1 ci sarà la nuova puntata. Ecco, mi ha colpito la storia che hai raccontato del nostro amico, collega in qualche modo, Matteo Flora, che ha avuto purtroppo un brutto incidente, è stato addirittura in ospedale molto, molto serio, che però lui tutte le settimane fa dei video, racconta l'intelligenza artificiale, ha mantenuto la costanza del rapporto con i suoi ascoltatori grazie all'agente autonomo che là ha continuato il lavoro al posto suo, che era fermo in ospedale e non poteva fare niente. Per fortuna adesso Matteo sta bene e gli auguriamo tutto il bene. Però diciamo, questo è un utilizzo che immaginabile accanto a mille altri, in cui tu hai un doppio di te che fa delle cose al posto tuo quando tu non le puoi e non le vuoi fare.
14: Sì. Per giunta io mi sono fatta, diciamo appunto, questo agente di intelligenza artificiale che è proprio un agente RAI, diciamo, cioè di tutto quello che ho fatto per la RAI intorno a questo argomento. Lui ha costruito proprio una batteria di agenti autonomi comandati da una sorta di maggiordomo che è il capomastro, se vogliamo, di questi altri agenti, e che sotto un suo input istruisce ogni agente a seconda di quello che gli serve per confezionare o un video per YouTube o un articolo o un intervento radiofonico ed è impressionante perché lui sostiene appunto che in questo modo lui riesce a prendere molto più lavoro, a svolgere molto più lavoro e a sgravarsi, diciamo, della la parte di lavoro ripetitivo. Ma su questo
13: io voglio farti una domanda su questo, perché da una parte tu dici delego alla gente parte del mio lavoro, però arriva più lavoro perché tu sei più efficiente e alla fine della giornata lavori di più di prima. Non è vero che risparmi tempo con questi agenti?
14: No, noi ci siamo raccontati così nell'illusione di utilizzarli bene e per migliorarci la vita, ci siamo raccontati che appunto avremmo lavorato di meno, avremmo tolto la parte del lavoro più noiosa, l'avremmo delegata alla gente e quindi avremmo avuto più tempo libero. Ecco, tutto questo però non è vero, perché dipende dal carattere delle persone. Cioè in realtà si ha accesso a una conoscenza infinita sulle nuove nozioni, perché grazie a tutte le applicazioni di intelligenza artificiale che hai citato prima puoi veramente conoscere tanto e confrontare le varie versioni di ogni intelligenza artificiale e quindi poi scegliere, quindi ci metti un sacco di tempo di più rispetto a come ci si informava prima. E devo dire che poi invece dall'altro lato, diciamo, c'è il fatto che comunque non vuoi, diciamo, non sapere anche tutto quello che è stato il tuo passato quando hai un agente precedente, confrontarti con il te stesso di prima e quindi diciamo che fai un lavoro che è non triplo, forse è il quintuplo di prima. Però
13: bisogna mettere un agente psicologo, secondo me.
14: Sì, cioè c'è qualcosa che non va, perché poi si va in burnout, ecco. No? In quell'esaurimento.
13: Allora, sì, poi vediamo anche, perché gli ascoltatori sento già che friggono vedendo più i problemi che le opportunità. Però sentiamo invece proprio da Codice l'intervista che hai fatto al filosofo tech Cosimo Accoto, che ci spiega un po' la natura di questo grande cambiamento che sta arrivando nella vita di tutti noi. Sentiamolo.
15: Comporta il passaggio da un'economia fondata sull'homo economicus, in cui il protagonista dell'economia è l'umano, a un'economia invece in cui è protagonista la macchina, macchina economica. La macchina può avere tante forme, può essere un robot fisico, può essere un agente artificiale, oppure può essere un gemello digitale di un asset fisico, oppure di un corpo, o addirittura di un animale che è in grado di agire nel mondo. Tipico caso, diciamo, di frontiera è quello di il gemello della creazione del gemello digitale del cane, sostanzialmente. Che cosa vuol dire? Il cane, che è un compagno di vita tipico di molte delle nostre case, viene in qualche modo simulato, viene prodotto il gemello digitale di questo cane e oltre a produrre, come dire, un'informazione migliore sulla salute del cane, è in grado di attivare in autonomia tutta una serie di servizi. Ad esempio, facciamo il caso, potrebbe comprare in autonomia le crocchette e non attendere che il suo padrone le compri per lui.
14: Quindi le compra con che criterio?
15: Beh, le compra con i criteri che il gemello digitale stabilirà.
14: Di salute, se un criterio è la fame, gusto,
15: se, esatto, fame. Se il criterio è la fame, sarà la fame, se è un criterio di gusto, andrà a scegliere le crocchette che il cane ha preferito, perché il cane sarà sensorizzato, verranno raccolti una serie di parametri, questi parametri costruiscono il gemello e il gemello agisce nel mondo anche attraverso appunto operazioni di transazione, di acquisto di crocchette.
14: Ma il gemello digitale del cane chi lo fa? Chi lo costruisce?
15: I gemelli digitali, io dico che i primi che saranno in grado di costruire il gemello digitale del cane saranno quelli leader di quel settore, di quel segmento, perché a loro tutti quanti gli altri dovranno andare a chiedere i dati. Questo è il punto. Quindi il primo che è in grado di costruire il gemello digitale del cane sarà il leader incontrastato di questa nuova economia macchinica.
13: Cosimo Accoto conclude il suo intervento parlando di questo nuovo mondo di compratori, no? Che sono le macchine, che comporterà anche un modo diverso di fare la pubblicità, perché se prima i pubblicitari dovevano convincere noi consumatori, adesso dovranno convincere le macchine, quindi probabilmente chi vende le cose non dovrà limitarsi a descrivere il proprio prodotto, ma dovrà immaginare nella descrizione del prodotto le possibili applicazioni. Non ti dico soltanto il numero e il colore delle scarpe, ti dico anche che queste scarpe sono buone per un matrimonio, sono buone per i vegani. Ecco, Ecco, come cambia la pubblicità, Barbara?
14: Beh, anzitutto non saranno più i pubblicitari, ma saranno delle macchine. Infatti noi abbiamo intervistato nella puntata che è andata in onda ieri Mike Poliak, che è un americano di Washington, che già ha creato una società di soli agenti di intelligenza artificiale pubblicitaria, in cui l'agente di intelligenza artificiale va a cercare, va a trovarsi i gemelli digitali delle persone, del cane, delle aziende, di quello che sia, e quindi riesce poi a vendergli il prodotto. Ora, cosa significa questo? Che se la pubblicità è stata sempre un'arte di persuasione, di convincimento, basata sull'emozione, ti ricordi tutte le pubblicità della pasta, per esempio, certo, che facevamo su Rai 1, in cui c'era tutta la famiglia felice, riunita a tavola con la pasta, eccetera. Adesso quella parte emotiva è completamente fuori dal messaggio pubblicitario, perché deve essere più lucido, più lungimirante, più preciso, in modo da essere riconosciuto dalla macchina.
13: Certo. E la macchina privilegia le applicazioni, che sono le domande che i consumatori fanno, e quindi bisogna, nella proporsi per un prodotto, essere molto attenti a quelle che potrebbero essere le richieste da parte del pubblico. Al 335-699-2949 stanno arrivando, Barbara, come prevedevo, messaggi di gente indignata, come se noi fossimo gli architetti di questo nuovo mondo. In realtà, quello che tu hai appena detto, io ricordo che al momento il 57% delle cose che avvengono su internet non sono fatte da noi umani, ma sono fatte da macchine. Quindi questo è un mondo che non è che abbiamo deciso noi due, noi semplicemente lo raccontiamo e cerchiamo anche di creare qualche anticorpo. E però è vero che dobbiamo fare i conti con forse una difficoltà di prepararsi come persone comuni a questo mondo che arriva.
14: Anche perché è un mondo che è troppo veloce, cioè è un po' lo stesso discorso che facevamo prima sulla mole di lavoro, cioè la mole di informazioni diventa talmente tanta che alla fine un cervello umano non ce la fa processarle.
13: Ecco, per esempio un altro ascoltatore ci chiede: ma se questi agenti sbagliano, chi è che paga poi? Chi ha fatto la compagnia che ha prodotto l'agente? Tu che l'hai usato? Chi è che chiede scusa?
14: In realtà i responsabili, appunto, legalmente sono sempre ancora gli umani, però bisogna vedere se poi cambieranno, e cambierà anche tutto il sistema legislativo anche in seguito all'introduzione di questi agenti autonomi e nella redistribuzione delle responsabilità tra chi disegna i sistemi, chi li acquista, chi li progetta. Non è così semplice, anche perché cambia tutti i giorni.
13: Senti, poi nella puntata abbiamo raccontato, noi abbiamo fatto qualcosa dall'India, poi ne parleremo se c'è tempo, e anche che molte aziende italiane stanno cominciando a organizzarsi per questo nuovo mondo. Vero?
14: Sì, ci sono tantissime aziende italiane che stanno cominciando a introdurre questi agenti autonomi. Per esempio abbiamo Andrea Pontremoli, che è il CEO di Dallara, che ha creato insieme ad IBM un accordo per utilizzare e istruire dei sistemi con tutta la conoscenza della Dallara, e poi automatizzare così e aiutare anche le altre aziende, oltre alla Dallara stessa ovviamente, ad essere molto più efficienti e esplorare addirittura la via del quantum, sempre per la creazione, diciamo, di macchine migliori, ma anche macchine di ogni altro tipo, perché la grande novità aziendale di questi agenti è che, istruendo, diciamo, dei sistemi, si riesce poi a utilizzare per una macchina, per un'azienda che magari produceva auto da corsa, lo stesso sistema per fare, non so, dei tappi di bottiglia.
13: Senti, un'azienda che sta cominciando a usare questi agenti, anzi li ha già utilizzati abbondantemente, è quella fondata da Travis Kalanick, che è il grande storico fondatore di Uber, che sta lavorando a una creatura in cui questi agenti autonomi uberizzeranno, dici tu, i servizi, ma soprattutto la ristorazione. Sentiamo un passaggio intanto.
16: L'intelligenza artificiale fisica è quella in cui le macchine percepiscono l'ambiente tramite sensori, elaborano ed eseguono azioni tangibili. Con Atoms lei sta provando proprio a portare l'intelligenza artificiale fuori dallo schermo dello smartphone e uberizzare i servizi della ristorazione, del mining, dei trasporti. Come funziona?
17: It's one thing to have an app and to use AI to get information. Una cosa è usare un'app per ottenere informazioni o per aumentare la nostra capacità di analisi. Un'altra, usare l'AI per muoversi e agire nel mondo fisico. Io credo che questo sia il prossimo capitolo dell'intelligenza artificiale. Modelli che non servono solo a ragionare o a rispondere, ma che cominciano ad adattarsi al mondo e a operare nel mondo reale. Our physical
16: world. Può farci un esempio concreto, ad esempio nel settore del cibo?
18: Well, yeah, we have a robotics division.
17: Abbiamo una divisione di robotica a Pittsburgh che costruisce e sta già distribuendo macchine capaci di preparare cibo con i robot non umanoidi, ma specializzati. Possono essere installate in migliaia di ristoranti e permettono di produrre pasti a costi molto più bassi. Con l'AI agentica le persone potrebbero ricevere pasti preparati e consegnati a casa a un costo vicino a quello della spesa al supermercato. È un esempio perfetto di come robotica e intelligenza artificiale possano entrare nel mondo fisico.
16: Con Uber lei ha cambiato la nostra vita quotidiana, il modo in cui ci muoviamo nelle città che la adottano. Se dovesse costruire Uber oggi, da dove partirebbe?
18: If you wanted to get involved...
17: Se oggi partissi da zero, non comincerei con un normale servizio con autista. Guarderei certamente ai veicoli autonomi. Waymo, nata nell'ecosistema Google, ha davvero dimostrato che la guida autonoma può funzionare su strada. Tesla sta seguendo una strada più difficile, ma anche molto più ambiziosa e in un certo senso ispiratrice.
18: Almost an inspiring approach, let's just say.
13: E questa era l'intervista tua di Barbara Carfagna, Travis Kalanick.
14: Devo dire, Massimo, che è un sistema molto anglosassone questo di Travis Kalanick, nel senso che comunque tu pensa che tutta la nostra società italiana è basata proprio sulla cucina tradizionale, sull'incontro a tavola, e qui stiamo parlando di uberizzare la ristorazione con queste dark kitchen, sono delle cucine solo robotiche, allora, che ti mandano il cibo di precisione.
13: Allora, devo dire, io ripeto, noi siamo semplicemente degli operai della notizia, siamo dei narratori di quello che sta avvenendo, non abbiamo responsabilità, e continuano ad arrivare messaggi di critiche a quello che abbiamo fatto, no? Addirittura ci basta il gemello digitale del cane, scrive un ascoltatore, è una follia, eccetera. Però in questo momento sono arrivati i dati d'ascolto della puntata di ieri sera, ci puoi aggiornare?
14: Sì, abbiamo fatto il 9,8%. 8%, cioè
13: credo
14: devo
13: sia
14: dire,
13: il record della,
14: un ascolto,
13: uno dei record della,
14: no, abbiamo fatto anche il 12, una volta anche il 16, però diciamo che 9,8 è veramente tanto vista la complessità dell'argomento, e quindi sono
13: facile,
14: molto contenta.
13: Ecco, quindi ricordiamo che è possibile vedere la puntata su Replay, Codice la vita è digitale. Allora Barbara, visto che insomma ti piace anche attirare qualche frecciata, non ti tiri indietro di fronte alle critiche, una delle prossime puntate le è dedicate a un tema che io devo dire, quando me l'hai comunicato, sono rimasto un po' perplesso, perché di quei temi divisivi, no? Qui ci vuole anche coraggio ad affrontarli. La tesi della puntata sarà quella che il futuro è dei neurodivergenti. Innanzitutto, chi sono e perché questa tesi?
14: Allora, tutto nasce da una frase del CEO di Palantir, che è questa enorme e potentissima azienda fondata da Peter Thiel sull'analisi dei dati, che ha detto che il futuro professionale, e chi non avrà problemi, sarà chi ha diciamo uno skill di competenze molto pratiche, tipo non so, gli idraulici, gli elettricisti, e dei neurodivergenti. Ora,
13: quindi persone con lo spettro autistico, insomma,
14: persone, ci sono varie forme, insomma, la neurodivergenza ha uno spettro autistico ad alto funzionamento, parliamo ovviamente, non delle persone che stanno male, che pure sono nella puntata con i loro genitori anche, quindi con tutti i problemi che può creare, ma quelli che sono ad alto funzionamento sono disturbi tipo ADHD, anche la stessa dislessia, anche la balbuzie, cioè li affrontiamo un po' tutti, però soprattutto quello che prima veniva chiamato il disturbo Asperger, che adesso appunto è un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento, e sono figure sempre più richieste dalle aziende che si occupano di tecnologia. Alex Karpa addirittura ha istituito una borsa di studio, appunto lui ha istituito una borsa di studio solo per neurodivergenti, e poi abbiamo vari e tanti esperti in studio, alcuni anche dei famosi esperti di tecnologia che hanno fatto delle cose straordinarie, che dichiarano la propria neurodivergenza e spiegano come questa neurodivergenza ad alto funzionamento si sposa bene con il mondo delle macchine, quindi con tutto ciò che richiede degli schemi lineari, il riconoscimento di pattern, l'assenza in qualche modo di troppe implicazioni emotive, perché diciamo tendenzialmente chi ha questo disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento è antiempatico e quindi preferisce lavorare molto, e andiamo così a esplorare insieme a queste persone esattamente quello che ha detto Alex Karp, di particolare rilievo, anche un po' scioccante, e che coincide tra l'altro con la visione di Gianluca Nicoletti, che è il nostro collega che ha il figlio Tommy, autistico invece grave, non ad alto funzionamento, è che questa stia diventando quasi una forma di, dico una parola grossa ma l'ha usata Luca Pani, di speciazione. Cioè lui dice il momento in cui i leader delle big tech, Elon Musk che lo ha dichiarato, Richard Branson, stesso Steve Jobs, hanno dichiarato di essere neurodivergenti e stanno costruendo dei sistemi che invadono tutte le società e sono pervasivi, con diciamo una visione che parte da una neurodivergenza, attraverso, secondo Luca Pani, l'utilizzo continuo e massiccio dei large language model, quindi queste intelligenze artificiali che ci fanno entrare a ragionare insieme a loro in quel modo, quello diventa una sorta di ambiente dove la società cambia e funziona, e quindi si estende un po' a tutto e diventa addirittura un salto evolutivo.
13: Senti, altri temi delle prossime puntate saranno il quantum computer, poi ci sarà una puntata sul sovranismo, tema di grande attualità ora che l'Europa finalmente con le normative e con i singoli stati che si stanno in parte sganciando dalle piattaforme americane per la loro autonomia è un tema sempre più di attualità, e poi ci sarà una puntata dedicata al fenomeno di Cindia, ossia questa galassia che va dalla Cina all'India, in generale insomma tutto il mondo asiatico, che sta cercando di contrapporsi, no, ai modelli americani. Ecco, tu sei stata in Cina, io sono stato in India per Codice. Raccontaci un po', secondo te, il ruolo che giocheranno queste potenze asiatiche?
14: Beh, diciamo che la Cina sta diventando veramente ad altissimo impatto in tutte le altre società, proprio per la dedizione all'intelligenza artificiale.
13: Ecco, ricordiamo questa settimana l'annuncio di Chimica Patre, che è un modello quasi al pari di Fable e di anche degli altri di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, però molto più economico, per cui tante aziende si stanno facendo il conti e dicono ma forse conviene il modello cinese anziché quello americano.
14: Beh sì, diciamo che loro comunque hanno messo su una macchina enorme che è appunto il paese, non avendo più in testa questa divisione tra pubblico e privato, che adesso anche negli Stati Uniti, dove lo stesso Alex Karp ha chiesto addirittura di statalizzare l'intelligenza artificiale, si sta avvicinando anche gli Stati Uniti, si stanno avvicinando un po' a questo modello, ed è un modello che dal punto di vista dell'efficienza sicuramente sta dilagando. C'è da dire che come tipo di società, io per esempio ho intervistato un ragazzo che lavora in questa famosissima azienda di robot Ubitri, che fa i robot umanoidi flessibili, giovanissimo. Allora gli ho detto, dico, ma in mezzo a tutti questi robot che vediamo, voi fate anche i robot da compagnia o per utilizzo sessuale? Lui mi ha detto no, non li venderemmo mai quel tipi di robot, però ce li facciamo per noi, perché io non ho nessuna intenzione di spendere soldi e perdere tempo con una ragazza ogni sera per convincerla a stare insieme. Io voglio lavorare, voglio fare soldi, voglio guadagnare, ed è più efficiente avere un robot, quindi me lo faccio e ce lo facciamo a utilizzo nostro e li teniamo qui per uscire il meno possibile, ecco, dall'azienda.
13: Barbara, hai raccontato cose che i nostri ascoltatori spesso non condividono. Mancano veramente 10 secondi. In conclusione, cioè, che futuro auguri te ai nostri ascoltatori?
14: Ma io mi auguro di riuscire a integrare al meglio queste intelligenze artificiali, questi agenti artificiali, ma non in modo da lavorare infinitamente di più e stressarci, ma da veramente riuscire a recuperare un terzo livello tra Stato e mercato, che è quello di una socialità e di una società di relazioni migliori.
13: Barbara Carfagna, conduttrice e autrice di Codice su Rai 1, tutti i venerdì in seconda serata, grazie di essere stata con noi.
14: Grazie a voi.
13: E grazie anche alla nostra regista Cecilia Mosetti, al coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla pagina Facebook Eta Beta Radio 1. L'appuntamento è per sabato prossimo con l'ultima puntata stagionale di Eta Beta. Da Massimo Cerofolini, passate un buon fine settimana.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
24: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
25: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
26: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
25: OVS. Love people, not labels.
27: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
28: E a noi che ci piacciono tanto
27: le dolcezze di stagione.

0: Le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Medio Oriente, tensione sempre più alta e timori per un possibile allargamento del conflitto. Le sirene d'allarme continuano a risuonare nei paesi del Golfo presi di mira dall'Iran in rappresaglia agli ultimi attacchi statunitensi contro Teheran.
3: La nuova escalation in Medio Oriente si intensifica notte dopo notte. Quella appena trascorsa è stata la settima consecutiva di attacchi incrociati iniziati dopo i raid statunitensi contro infrastrutture militari e depositi sotterranei di armi in Iran. Secondo il sito statunitense Axios, Washington sarebbe valutando un ulteriore passo avanti con l'invio in Israele di decine di aerei cisterna per sostenere un eventuale ampliamento dell'offensiva contro Teheran. Intanto il Dipartimento di Stato ha invitato i cittadini americani a evitare i viaggi in Medio Oriente. Da Teheran nessun segnale di de-escalation, anzi i Pasdaran rilanciano la minaccia. Siamo vicini all'ora zero, dicono. Il corpo delle guardie della rivoluzione ha inoltre avvertito che tutti i paesi che ospitano forze statunitensi potrebbero essere colpiti se i loro territori venissero utilizzati per operazioni contro l'Iran. All'alba, nel mirino di Teheran, Kuwait, Bahrain e Giordania, dove l'Iran rivendica di aver distrutto 5 aerei statunitensi, presa di mira con un missile balistico anche l'Arabia Saudita, che negli ultimi 4 mesi era stata risparmiata dalla guerra. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ancora attacchi tra Russia e Ucraina. 7 persone sono morte, altre 24 sono rimaste ferite in un raid con droni che ha colpito un centro logistico nella Russia occidentale. A Kiev e in altre regioni ucraine allarme nella notte per minaccia di missili russi. È da ieri nel carcere di Bollate a Milano Mario Roggero, il gioielliere condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Prima notte in cella e poco fa a fargli visita è arrivato il vice premier Matteo Salvini. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani con cartelli e striscioni che chiedono la grazia per Roggero. Bollino rosso sulle strade per il primo massiccio spostamento per le vacanze. Sul fronte meteo l'AFA sembra avere le ore contate. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci, aeronautica militare.
4: Temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, 36-37 gradi in diverse città del centro-sud. Andrà un po' meglio al nord, dove arriveranno dei temporali, specie sul settore di nord-est, fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi, con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà nella giornata di martedì, quando una perturbazione dal nord scenderà verso il meridione, apportando precipitazioni diffuse e temporali, specie in area adriatica, e successivamente un crollo delle temperature.
2: Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, dice Confesercenti. Secondo l'associazione, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature roventi può costare fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,4% del PIL, tra rincari energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'Inghilterra accelera sulla tutela dei minori e dopo la stretta sui social media da aprile vieterà la vendita degli energy drink agli under 16. La norma, che attende il via libera parlamentare, riaccende il dibattito in Italia. Sentiamo Sabrina Molinaro, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
5: I dati ci raccontano che il consumo di energy drink fra gli studenti delle scuole superiori è in crescita. Il 70% ci dice di averli provati, il 40% ne fa un consumo corrente. Di base troviamo tantissimo zucchero, poi c'è caffeina, taurina, ci sono degli effetti a livello di veglia nel tempo di sonno dei ragazzi e l'introito calorico, queste botte di zucchero che poi nel lungo periodo possono creare dei dismetabolismi molto gravi.
2: Lo sport, Formula 1 alle 16, le qualifiche del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa, miglior tempo ieri nella seconda sessione di prove libere per il leader della classifica generale, Kimi Antonelli, su Mercedes. Mondiali di calcio, grande attesa per la finalissima domani a New York tra Spagna e Argentina, una sfida che passa anche dal duello tra due fuori classe, Yamal appena 19enne e Messi a fine carriera. Le stelle Mbappé e Bellingham devono invece accontentarsi della gara per il terzo posto tra le grandi deluse Francia-Inghilterra stasera a Miami. Calcio d'inizio alle 23, tutto in diretta sulla nostra rete. E stasera a Milano il secondo concerto di Bad Bunny al Bis, all'Ippodromo.

0: attese come ieri quasi 80.000 persone, numeri mai visti in Italia per un musicista di lingua spagnola. Una grande band, 2 ore e mezzo di canzoni, danze e orgoglio identitario per l'artista di Porto Rico in uno spettacolo fatto di tanti momenti diversi. C'è anche un secondo palco con la caratteristica casita portoricana, simbolo di accoglienza e amicizia, già vista allo show del Super Bowl. Sono le 11:05, linea Storie in Giallo.
1: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
2: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Buongiorno e bentrovati a Storie in Giallo, Radio 1, Vittoriana Abate e Flaminia Bolzano. Oggi vi portiamo alla fine dell'estate del 1997. Siamo a Parigi in una tragica notte quando in un incidente stradale perde la vita Lady Diana, la principessa del popolo, indimenticabile icona, simbolo di vulnerabilità e di forza contro i rigidi schemi della monarchia britannica. È una notizia che sconvolse il mondo.
1: Eh sì, una figura che sicuramente ha avvicinato e, se vogliamo, per certi aspetti anche umanizzato quella che era la Royal Family, quelli che erano gli schemi rigidi che siamo tutti quanti abituati a conoscere. Ma che cosa succede? Quando inizia questo caso, Vittoriana?
2: Allora, ripercorriamo gli ultimi giorni di Lady Diana. Dal 27 al 30 agosto lei trascorre alcuni giorni felici in Sardegna, tra Porto Cervo, Tavolara, ed è in compagnia di Dodi Al-Fayed sullo yacht di famiglia di lui, e gli scatti di quei giorni la ritraggono felice anche se pressata dai media. Ricordiamo quell'immagine iconica di Diana sul trampolino dello yacht, però ecco, lei era comunque pressata da questa attenzione quasi ossessiva data dalla presenza dei paparazzi.
1: Hai ricordato un'immagine meravigliosa, in assoluto forse quella che mi ha più colpito, perché ricordo che Lady Diana era ritratta in lontananza, ma si riusciva a cogliere quell'espressione sostanzialmente malinconica, quella che tutti quanti ricordiamo. Ma il venerdì del 29 agosto 1997, io ricordo che Diana e Dodi decisero di anticipare il loro rientro proprio per questo discorso dell'assedio dei fotografi. Quindi il 30 agosto, intorno all'ora di pranzo, Diana sale con Dodi su un jet privato ad Olbia ed erano diretti a Parigi. Quindi nel pomeriggio arrivano a Parigi e vanno all'hotel Ritz, che era di proprietà degli Al-Fayed. Lì hanno passato la giornata e poi successivamente la serata.
2: Sono le ultime ore di vita di Lady Diana. Lei telefona per l'ultima volta all'amico giornalista Richard Kay, confidandogli che desiderava soprattutto tornare a casa per rivedere i suoi figli. Però era felice, stava bene, anche se, ripetiamo, sotto una forte pressione dei media. Arriviamo alla notte tra il 30 e il 31 agosto 1997. Siamo poco dopo la mezzanotte, Diana e Dodi lasciano l'hotel Ritz e lo fanno da un'uscita secondaria proprio per diblare i paparazzi, per sfuggire a quei fotografi che assediavano l'hotel ormai da ore. Dodi e Diana salgono su una Mercedes S2180 assieme all'autista Henry Paul e a Trevor Jones, la loro guardia del corpo.
1: Ecco, l'automobile imbocca il tunnel dell'Alma, la velocità era altissima e tutto questo avveniva perché Dodi e Diana avevano necessità di eludere i paparazzi che li stavano inseguendo. A mezzanotte e 22:23 circa, quella Mercedes si schianta contro il 13° pilone del tunnel e nell'impatto muoiono sul colpo Dodi Al-Fayed e Henry Paul. Trevor Rhys Jones invece sopravvive, mentre Diana viene estratta dall'automobile, cosciente e capace, secondo un testimone, Xavier Gourmillon, di pronunciare alcune parole del tipo: cosa è successo? Ecco, non capiva Diana, pur cosciente, che cosa fosse accaduto.
2: Eh sì, Diana, dopo quel drammatico, tragico impatto, era ancora viva, ma aveva delle ferite interne gravissime. Viene trasportata in ambulanza in ospedale al PTA Saint-Pétrière, dove, nonostante gli sforzi dei medici, Muore alle 4 del mattino a causa di un'emorragia interna, danni irreversibili al cuore. È la mattina del 31 agosto e Carlo e la sorella di Diana, Sara, arrivano a Parigi per identificare la salma e riportarla immediatamente a Londra.
1: Ecco, il mondo riceve la notizia grazie ad una conferenza stampa alle 5:30 del mattino. E noi adesso ascoltiamo la notizia che venne data in diretta dall'edizione straordinaria del TG1.
3: This is BBC News broadcasting to Britain and the world with the news that the Princess of Wales was killed.
4: Of reports from Paris that Diana, Princess of Wales, has been
5: killed.
4: Now
5: there is confirmation that Diana, Princess of Wales, has died.
6: Questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa triste, la principessa Diana d'Inghilterra, che è finita tragicamente questa notte, la notte appena trascorsa, sotto un tunnel di Parigi. È morta in un tragico incidente stradale assieme al suo compagno, il ricco miliardario egiziano Dodi Al-Fayed. L'autista ha accelerato per sottrarsi ad alcuni fotografi che con motorini la stavano inseguendo. È uscito di strada, erano a bordo di una Mercedes, ed ecco, ed eccola, la Mercedes tragica, vedete, è ridotta a una polpetta di lamiere.
2: La favola di Lady Diana finisce così davanti al 13° pilone del Ponte dell'Alma a Parigi e... Ah, ci lascia un ricordo indelebile legato anche ad una musica, ad un brano iconico della storia, Candle in the Wind di Elton John. Lo ascoltiamo in quest'altra clip del TG1, proprio nel giorno del suo funerale.
7: E ancora Elton John che a metà cerimonia ha cantato Candle in the Wind, anche qui un tratto assolutamente inconsueto per un servizio funebre tenuto nel cuore della storia e della tradizione politica e religiosa di Inghilterra, che è l'abbazia di Westminster.

0: Con un filo di commozione e tanta malinconia, perché questo pezzo suscita esattamente questo in me e forse anche in voi amici che ci state ascoltando. Era uno dei pezzi più celebri di Elton John e quindi vi presentiamo anche l'ospite che tra poco sarà con noi, un amico di Storia in Giallo, conduttore televisivo e giornalista, Antonino Monteleone. Ma adesso torniamo a raccontare quelli che furono gli sviluppi dell'indagine sulla morte di Lady Diana. Immaginate la scena, Parigi fine anni 90, dopo mesi e mesi di titoli di giornale, di dubbi e di sospetti, finalmente arrivano le conclusioni ufficiali. L'inchiesta giudiziaria francese del 1999 mette un punto. I fotografi sono scagionati da qualsiasi accusa. L'incidente, così hanno detto i magistrati francesi, era dovuto all'eccesso di velocità e allo stato di ebbrezza del conducente, Harry Paul. Le analisi genetiche confermano tutto. Il sangue era davvero il suo e sì, il tasso alcolemico era ben 3 volte superiore a quello consentito dai limiti di legge.
1: Le indagini francesi si erano concluse nel 1999, esattamente 2 anni dopo l'incidente. Pochi anni dopo, nel 2004, entra in scena la polizia britannica con un'indagine monumentale, Operation Paget. Siamo nel 2004 e per 3 anni Scotland Yard, guidata da Lord John Stevens, passa al setaccio ogni ipotesi, ogni voce di complotto. Il risultato arriva nel 2006 ed è chiaro: nessun omicidio, si è trattato di un tragico incidente e basta, solo quello. 832 pagine del rapporto raccontano tutto: testimonianze, perizie, dossier, supposizioni sulle telecamere, sulla presenza della Fiat Uno bianca, sui servizi segreti. Tutto viene analizzato nei minimi dettagli, senza mai trovare prove di un piano criminale.
0: E arriviamo quindi al 2008. Dopo 6 mesi di udienze e più di 240 testimoni, la giuria inglese dà il suo verdetto. Unlawful killing. Sostanzialmente quello che nel nostro sistema giudiziario è assimilabile all'omicidio colposo, nel caso specifico per una grave negligenza. A pesare furono la velocità, l'inseguimento dei paparazzi, l'alcol nel sangue del conducente e soprattutto le cinture di sicurezza slacciate. William e Harry, i figli di Lady Diana e dall'epoca principe Carlo, accettarono il verdetto, mentre Mohammed Al-Fayed, il padre di Dodi, continuò a parlare di complotto, ma senza mai riuscire a trovare delle prove concrete a supporto appunto della sua tesi. Durante l'inchiesta i detective inglesi passarono in rassegna tutte le teorie, da quella del complotto ordito dai servizi segreti britannici a quella della famiglia reale. Niente prove.
1: Eh sì, Flaminia, niente prove, anche se il mistero anche sulla gravidanza di Lady Diana è sempre rimasto. Nessuna conferma medica né documentale, ma ci sono alcuni aspetti di quel tragico incidente che sono rimasti assolutamente coperti dal mistero. Ricordate la famosa Fiat Uno bianca? C'erano delle tracce di vernice, sì, è vero, ma non è stato provato nessun legame con un atto doloso. Il fotografo che probabilmente era alla guida della Fiat Uno bianca è stato individuato, è stato anche indagato, ma fu subito scagionato. Quindi quella della Uno bianca, della Fiat Uno bianca, resta uno dei misteri più oscuri dell'inchiesta. Le cinture non furono manomesse, semplicemente non furono indossate. Le telecamere a quell'epoca non arrivavano all'interno del tunnel dell'Alma e non erano state spente per un complotto, almeno questo ci restituisce l'inchiesta. Alla fine il quadro è chiaro: la Mercedes correva troppo nel tentativo, lo abbiamo detto, di seminare i paparazzi. Harry Paul, l'autista, aveva bevuto troppo, aveva assunto psicofarmaci. L'urto contro il pilone del tunnel fu devastante. L'assenza delle cinture indossate rese fatale l'impatto per Diana e Dodi. L'unico superstite fu Trevor Jones, che era seduto accanto al guidatore, era seduto davanti a destra e si salvò proprio perché aveva indossato, almeno questo ci dice l'inchiesta, la cintura di sicurezza.
0: Insomma, dopo anni di indagini da entrambe le sponde della Manica, il responso resta lo stesso: nessun complotto, solo una tragica combinazione di velocità, alcol e fatalità.
1: E proprio sul mistero della morte di Lady Diana, sull'incidente, un film, The Queen, di Stephen Frears, nel 2006, si concentra proprio sulle dinamiche dell'incidente. Sentiamo come l'allora primo ministro Tony Blair fa notare alla regina come il popolo britannico meriti di dare l'ultimo saluto a Lady Diana.
2: Buongiorno, maestà.
3: Primo ministro.
4: Vorrei esprimerle innanzitutto il mio profondo cordoglio.
3: Grazie.
2: Maestà, è sua intenzione apparire in pubblico o rilasciare qualche dichiarazione?
3: No, assolutamente no. Nessun membro della reale famiglia parlerà in pubblico di questo. È una faccenda privata.
4: Ah, ecco. E immagino che nessuno abbia avuto tempo di pensare al funerale ancora.
3: Beh, abbiamo parlato con la famiglia Spencer, la quale ha detto espressamente che venga fatto un funerale privato.
4: Ah, ecco. Si potrebbe in qualche modo rendere omaggio alla sua vita e alle sue opere. O magari anche solo come madre.
3: Le ho già detto che è la volontà della sua famiglia.
4: E il pubblico, maestà? Il popolo britannico?
2: Lei non pensa che un funerale privato lo deprivi di un'occasione?
3: Di fare cosa? Questo è un funerale privato, signor Blair, non uno spettacolo di piazza. Io credo che la principessa abbia già pagato un prezzo abbastanza alto alla stampa, lei no?
2: Ora...
3: Se non c'è altro, devo lasciarla. I ragazzi hanno bisogno di attenzione.
2: Sì,
4: certo.
5: E diamo il buongiorno e il benvenuto, anzi ben trovato, Antonino Monteleone.
6: Buongiorno a voi.
5: Buongiorno. Allora, abbiamo sentito questa clip tratta da un film, The Queen, che si era concentrato proprio sulle dinamiche dell'incidente. Vorrei restare con te in quella fase, quella che poi diciamo ha alimentato sospetti, misteri che ancora oggi restano in vita. Allora, Antonino...
6: Diciamo che Mohammed Al-Fayed era un uomo molto ricco che aveva risorse e mezzi anche per in qualche modo esplorare le ipotesi oscure, quelle indicibili che si sarebbero potute addensare attorno alla morte di Lady Diana, e nemmeno attraverso la strada privata è riuscito a sciogliere i dubbi che ha avuto. Certamente il contesto è importante. Da cosa fuggivano a bordo di quella Mercedes? Ricordiamo che Dodi Al-Fayed era proprietario di un appartamento non molto lontano dall'Hotel Ritz, e lo scopo di quell'uscita in tarda notte era, oltre che seminarli per la sera, era non ritrovarseli l'indomani. Loro avrebbero dovuto lasciare l'albergo e raggiungere questo appartamento. Ovviamente fu un calcolo sbagliato, perché questo calcolo si reggeva sulla capacità dell'autista Henry Paul di seminarli lungo il tragitto. Chi ci ascolta deve sapere che in Francia c'è una prassi che è giornalistica, che riguarda i fotografi, che riguarda le televisioni, che è quella di seguire da molto vicino non soltanto gli esponenti della politica e del governo. C'è sempre un codazzo presidenziale di scooteroni, motociclette armate di telecamere e microfoni che seguono il Presidente della Repubblica, ma questa cosa riguarda anche i personaggi del mondo dello spettacolo. Per cui, un po' come nel Regno Unito, in Francia nessuno si scandalizza se ci sono 10 motorini che inseguono un personaggio famoso.
5: Però ti fermo un attimo, Antonino, perché sei abituato ad andare oltre la notizia e quindi dentro le inchieste. Ma Lady Diana era abituata alla presenza dei paparazzi, era abituata a questi inseguimenti, anzi possiamo chiamarli dei veri e propri agguati. Perché quella notte si sono messi in un'auto e con una velocità di gran lunga superiore a quella consentita, che ricordiamo era di 50 km orari, mentre si sono ritrovati come un missile sotto il tunnel della Ma, diciamo, l'inchiesta dice tra 118 e 150. Immaginiamo 150 km orari, un'auto sotto un tunnel. Perché?
6: Loro,
5: vabbè, cosa stavano sfuggendo?
6: Diciamo che, mettiamola così, per quanto si possa essere abituati alla presenza dei paparazzi, non sai mai quando superi il limite di sopportazione, e probabilmente dopo aver trascorso quelle vacanze contestate ancora dalla famiglia reale, dal semplice fatto non di trascorrere le vacanze col suo nuovo compagno, ma del fatto che queste vacanze venivano sottoposte a una luce, a un'attenzione pubblica smodata, avevano continuato ad alimentare quelle tensioni, e l'unico modo per allentare queste tensioni era sfuggire all'obiettivo dei fotografi.
0: E ci fermiamo un attimo per ascoltare un brano e per la pubblicità. Al rientro staremo proprio su questo, il rapporto che c'era tra quella situazione specifica e la copertura mediatica, perché effettivamente è quello che ci ha turbato. Ci fermiamo un secondo e ascoltiamo Wonderwall degli Oasis.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
9: Storie in giallo.
10: Of course,
11: io voglio scoprire e conoscere a tutti i costi la verità. La verità, naturalmente. Io sto combattendo da 8 anni. Come sa, è stato un grande complotto. Mio figlio era l'eccezione in quel contesto. Mai sarebbe stato il futuro per Diana. Mai sarebbe stato accettato dal futuro re.
12: It's crazy. Again, you think, because basically they
11: il matrimonio tra Carlo e Camilla è assolutamente pazzesco, perché hanno ucciso Dodi e Diana per spianare la strada a Camilla affinché appunto sposi Carlo. Questo matrimonio mi fa arrabbiare molto, e come? Perché proprio Diana rivelò 10 mesi prima della sua morte che sarebbe stata uccisa in un incidente d'auto. E questo è ciò che è avvenuto. Noi crediamo in Dio e attraverso di Lui scopriremo la verità.
13: Siamo su Radio 1 a Storia in Giallo e abbiamo appena ascoltato le parole del signor Mohamed Al-Fayed, il padre di Dodi, in un'intervista del 2008 con Flaminia Bolzan, Vittoriana Abate, in studio il giornalista Antonino Monteleone e a breve ci raggiungerà anche Ilaria Grillini, giornalista esperta di Royal Family. Ma prima di salutarci per la breve pausa che abbiamo appena fatto, eravamo proprio sul punto di affrontare il tema del rapporto e dell'influenza che i media hanno avuto proprio rispetto alla narrazione della storia e della tragica morte di Lady Di.
14: Allora Antonino, intanto perché il caso è rimasto aperto così a lungo e appassionato l'opinione pubblica?
15: Beh, le parole di Mohamed Al-Fayed erano molto dure, parlava di una battaglia che stava conducendo in solitaria perché suo figlio e la principessa Diana erano certamente vittime di un complotto. Ora, le teorie da cosa sono alimentate? Sono alimentate dal fatto, da un tema religioso, gli Al-Fayed erano musulmani e si sono convinti che la monarchia britannica, che la famiglia reale talmente tanto rifiutava l'idea che un ex membro della corte, che diciamo la religione musulmana si avvicinasse così tanto alla corte inglese da voler pianificare un delitto attraverso cosa? Attraverso un autista corrotto o che peggio viene indotto all'assunzione di alcol in misura smodata con la complicità di un involontario inconsapevole contesto che erano dei paparazzi molto aggressivi. Ora è un'ipotesi suggestiva, molte circostanze, tutte l'inchiesta britannica è imperniata sulle diciamo asserzioni di Mohamed Al-Fayed, cioè lo scopo di Scotland Yard è dare prova comunque a un influente protagonista dell'economia britannica, un contribuente diciamo dal punto di vista fiscale del del Regno Unito di dargli soddisfazione delle sue richieste, da un lato. Nella prospettiva di Mohammed Al-Fayed era: le smontano tutte in maniera convincente, ma nessuno mi farà mai cambiare idea.
14: Però Antonino, allora, degli elementi oggettivi, onestamente, adesso è chiaro il sentimento di Mohammed Al-Fayed, quello di vedere il proprio figlio finito in quel modo, e soprattutto ci sono state degli avvisaglie. Ricordiamo un passaggio. Allora, Lady Diana qualche mese prima, esattamente 10 mesi prima, aveva scritto
15: una lettera
14: in cui lei dichiarava:
15: ho paura per la mia incolumità, non vorrei, dice, che Carlo provocasse la mia morte con un incidente d'auto. Questa, nella mia prospettiva, è quella di qualcuno che la butta lì. Non ci vedo in questo la confessione da parte di Lady Diana di un sospetto fondato su un tentativo che si è realmente materializzato.
14: Però Lady Diana aveva annunciato una grande notizia. Di che cosa si trattava? Possibile fidanzamento con Dodi? C'era un anello? Si parlava di un anello acquistato?
15: Si è ipotizzata anche cosa? Una gravidanza. Cioè che Lady Diana avesse potuto dare un figlio a Dodi Al-Fayed, quindi fare diventare nonno Mohammed. E ricordiamoci chi sono gli Al-Fayed: è un imprenditore che si è fatto da solo, diremmo noi, che dall'Egitto si è imposto nell'economia britannica, è il proprietario di Harrods, è il proprietario dei più belli alberghi tra Londra e Parigi, ha un patrimonio considerevole, ma ha sempre sofferto il fatto che nell'alta società molto aristocratica britannica lui sia sempre stato considerato un egiziano che si è arricchito.
14: Io ritorno sui dati oggettivi di quello che poi ha alimentato il mistero velocemente, prima di andare a salutare una collega, un'amica, Ilaria Grillini, che è in collegamento con noi questa mattina. Antonino, le telecamere non hanno ripreso nulla, i soccorsi sono arrivati oggettivamente in ritardo e sulla Mercedes i segni bianchi
15: è un pezzo di fanale, cioè, di questa famosa uno bianca.
14: Allora, i dati c'erano. Secondo il tuo punto di vista, senza voler alimentare ancora le teorie del complotto, ma c'è qualche elemento su cui poter ancora indagare?
15: Rimarrà per sempre avvolto nel mistero, un po' perché da questo è circondata la monarchia britannica e da questo sono circondate le morti delle persone a cui la gente si affeziona. Per cui ogni volta in cui non ci spieghiamo perché una donna sia morta così giovane, dobbiamo assolutamente rifugiarci nell'ipotesi che sia stato determinato dalla volontà di altri.
13: Prima di sentire Ilaria Grillini, ci fermiamo un attimo per ascoltare uno dei brani che maggiormente stavano a cuore proprio a Lady Diana, Tina Turner, The Best.

0: Daria Grillini, esperta di Royal Family.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, grazie perché mi avete fatto risentire l'intervista che feci io a Mohamed Al-Fayed, quella che avete appena mandato in onda. L'ho fatta durante una sfilata di moda a Milano.
0: Allora, Ilaria, prima di entrare a, come dire, raccontare e tratteggiare il personaggio, la donna, Lady Diana, volevo tornare un attimo con te e con Antonino su un passaggio, perché c'è stata un'intervista concessa da Lady Diana alla BBC, Martin Bashir, che ha praticamente, è stato un vero e proprio spartiacque nella narrazione della famiglia, della Royal Family, e recentemente si è conclusa un'inchiesta che ha definito un vero e proprio inganno quella intervista. Vengo da te, Ilaria, di che cosa si è trattato?
1: Si è trattato, hai ragione, di un vero spartiacque e che ha portato anche all'immediato divorzio tra questa Diana e il principe Carlo, ma a prescindere da come sia stata, diciamo, presa questa intervista, non la doveva fare. Cioè, era una cosa che non esiste all'interno della famiglia reale, un'intervista del genere, non si fa, e se sei la principessa del Galles non si fa, e lei lo ha voluto fare perché lei comunque per gli ultimi anni della sua vita ha fatto di tutto per creare problemi e disagio alla famiglia, in particolare ovviamente a Carlo. Quindi i motivi per come Bashir ha ottenuto l'intervista possiamo parlarne, infatti è uscito fuori lo scandalo.
0: Ne parliamo subito dopo aver sentito un frammento di questa intervista.
2: Pensa che la signora Parker Vose abbia avuto un qualche ruolo nel fallimento del suo matrimonio?
3: Eravamo in tre in quel matrimonio e direi che forse eravamo troppi.
2: Che effetto ha avuto su di lei?
3: Devastante, direi. Ho sofferto di bulimia e ho cominciato a provare la sensazione di non valere nulla, di non servire a nulla, di non avere nessuna speranza, di aver fallito su tutti i fronti.
2: E sapere che suo marito aveva una relazione con un'altra persona?
3: Sì, avevo un marito che era innamorato di un'altra.
0: La notizia che dà Lady Diana è che il suo matrimonio è davvero troppo affollato, sono in tre. Ilaria,
1: sì, che... Vittoriana, però posso dire una cosa, scusate, e qui si parla sempre di Camilla, però non si parla degli amanti di Diana. Cioè, mettiamo un giusto equilibrio alle cose. È vero, Carlo ha sempre avuto Camilla nella sua vita, ma Diana ne ha avuti tanti. Io ho fatto svariati servizi e ci sono intercettazioni anche con lei e i suoi amanti.
0: Ti stai riferendo a James Hewitt, il suo maestro di equitazione?
1: No, guarda, James Hewitt è il primo della lunga lista. Potrei farti una lista, eravamo arrivati a una squadra di calcio. Ma voglio dire, io non voglio dire nulla contro Diana, vada bene, quelle sono cose private, ognuno reagisce in maniera diversa. Però non possiamo neanche sempre solo condannare lui con la storia di Camilla quando c'è l'antiquario, c'è il giocatore di cricket, c'è il James Hewitt, ce ne sono tanti. Allora, dire, quella erano vicende private che dovevano rimanere tali.
0: Ilaria,
1: il problema è che non lo sono stati.
0: Tu ricorderai molto bene che la storia di Carlo e Camilla era ben antecedente all'incontro con Diana. E poi lo ha definito bene lei nell'intervista. Mio marito è innamorato di Camilla.
1: È vero, ha ragione. Infatti quel matrimonio, come disse Carlo quando ha compiuto 70 anni, rilasciò un'intervista in cui disse quello fu un errore. Perché quello fu un matrimonio di Stato, è stato un matrimonio organizzato a tavolino, perché Diana era più nobile di Carlo e non aveva mai avuto rapporti con gli uomini, quindi non aveva una storia alle spalle. È stata scelta per questo motivo e tra l'altro, per certi versi, era perfetta Diana, perché era nata nello stesso ambiente.
0: Poi ci racconterai dove c'è stato e quando c'è stato il cortocircuito, ma io devo tornare da Antonino Monteleone, perché quell'intervista è stato uno scoop mondiale, ma ci fa ancora riflettere sulle modalità di come un'intervista possa essere realizzata con dei mezzi non proprio, diciamo, leciti. Perché ricordiamolo, che cosa c'è dietro quell'intervista di Bashir?
4: Cominciamo dalla fine. La BBC ha dovuto fare non solo delle scuse pubbliche, ha dovuto scrivere delle lettere a tutti i protagonisti della vicenda, compreso Carlo, i suoi due figli. Si è scoperto che Martin Bashir, all'esito della seconda indagine, perché la BBC ha aperto un'indagine interna nel 2016 su impulso della famiglia reale, che non aveva avuto alcun tipo di conclusione certa. Nel 2021 invece si è scoperto che Martin Bashir convinse Lady Diana a sottoporsi a quella intervista, offrendole degli estratti conto bancari falsificati che avrebbero dovuto dimostrare che qualcuno pagava una sorveglianza illegale contro di lei. Sulla base di questa e altre bugie che gli raccontò Martin Bashir, ottenne quello che poi fu uno scoop di rilievo mondiale. La carriera di Bashir decollò. Ma il danno, come diceva giustamente Ilaria, per il protocollo, per l'immagine della monarchia britannica fu devastante. Il problema di Diana rispetto all'esistenza di questa figura che è Camilla all'interno del loro matrimonio, dal mio punto di vista, ovviamente posso sbagliarmi ed è quello che ho capito io avvicinandomi a questa storia, è che Diana sapeva e ha accettato una circostanza preesistente al matrimonio, sottovalutando l'impatto e la portata che questo avrebbe avuto e si sarebbe poi trascinata negli anni. È vero che quello era un matrimonio conflittuale, però alla luce di come della storia, perché poi le famiglie, le monarchie vanno valutate con l'occhio della storia, oggi Carlo ha tenuto fede a una promessa d'amore fatta in gioventù con il matrimonio che poi c'è stato con Camilla. Quindi forse c'era una sincerità profonda in quel rapporto, in quella relazione, che ha ovviamente devastato la vita di Lady Diana e che l'opinione pubblica mondiale ha inevitabilmente empatizzato con lei, perché molte delle circostanze non erano note, non erano state raccontate.
5: Ecco, e tra scandali, questione di etichetta, tradimenti e fragilità individuali, un altro aspetto: i rapporti di Lady Diana con tantissime icone della musica, tra cui Michael Jackson. Quindi ci fermiamo un attimo per ascoltare proprio Thriller.

0: ci piacerebbe tratteggiare il personaggio, la donna, Lady Diana. Che cosa ci puoi dire di questo esempio, questa icona di vulnerabilità e di forza allo stesso tempo? Quella che è diventata nell'immaginario collettivo la principessa del popolo per il suo impegno umanitario, per la sua capacità di empatizzare con le persone comuni.
1: La principessa dei cuori della gente, come veniva detto. Era una donna che si è trovata ad affrontare una situazione molto più grande di lei. Scelta, ho detto, perché sua nonna era la dama di compagnia della regina madre, quindi sembrava a tutti gli effetti perfetta, però era una donna molto fragile. Era una donna molto fragile, entrata in una famiglia dove queste fragilità non erano assolutamente pensate, non era mai successo. Per cui loro hanno cercato in qualche modo anche di aiutarla, tant'è vero che lei andò in analisi a un certo punto. Però ricordiamo che aveva 19 anni, come diremmo oggi, non aveva gli strumenti, assolutamente non li aveva per affrontare tutto questo, perché non dobbiamo dimenticare che quello è un lavoro. Ora, a parte il fatto di come lo vediamo noi, che possiamo ridere, scrivere, vestito, la cosa, ma quello è un lavoro, perché rappresenti una nazione, un popolo. E devi saperlo fare. Pensate che la regina Elisabetta non ha avuto problemi con il marito, problemi matrimoniali, ne ha avuti tantissimi, però noi non lo sappiamo.
0: No, Ilaria, la diciamo fragilità, la vulnerabilità di Lady Diana non le hanno impedito di scardinare quegli schemi rigidi della monarchia britannica? Perché l'ha fatto?
1: E perché l'ha fatto, Vittoriana? Questo è anche facile da comprendere. Lei aveva delle mancanze enormi che si portava dietro dalla sua famiglia. Ricordiamoci che la madre aveva divorziato, il padre cacciò la madre di casa, quindi lei crebbe con il padre, che era una persona insomma anche abbastanza rigida e fredda, distaccata. E quindi lei credeva nel grande amore. D'altronde, quando a 17 anni, 18 anni ti dicono che diventerai principessa del Galles, io sfido chiunque, specialmente 40 anni fa, a mettere davanti dei problemi. Tu ovviamente sei innamorata di un uomo che hai visto solo 8 volte, e questo io la capisco perfettamente. Poi però devi essere strutturata in modo da affrontare le cose come bisognava fare. Lei ha scardinato alcune, per esempio, vi faccio un esempio, anche nel libro Spare, quello scritto da Harry, lui racconta di un padre che a un certo punto lo abbraccia, lui se lo trova in fondo al letto quando ci fu l'incidente della madre, e lui si è svegliato e il padre era in fondo al letto e lo ha abbracciato. Ora, questo non è un comportamento normale per Re Carlo, ma non perché lui sia cattivo e lei buona, semplicemente perché lui non ha mai avuto abbracci in vita sua. Qui si tratta di un'educazione diversa rispetto a quella a cui noi siamo abituati, che si portano dietro. Lei ha rotto questi schemi, lei andava a toccare i malati di tumore, non è mai esistito in quella famiglia. Prima ha aperto una via.
0: Sì, io però, Ilaria, volevo tornare su un aspetto, perché poi vorrei approfondirlo con Flaminia. Allora, è nota il suo problema, il suo disturbo alimentare, la bulimia che l'ha ossessionata per tutta la vita e che le ha creato tantissimi problemi anche con Carlo. Secondo tema, adesso poi ne parleremo con Flaminia, ma la bulimia, questo disturbo alimentare che la affliggeva, derivava dalla sua infanzia infelice oppure dal suo ruolo di principessa del Galles, che riusciva a gestire insomma in maniera un po', come dire, a volte anche difficile, maldestra, se possiamo usare questo termine?
1: Secondo me è tutto l'insieme di cose. Cioè, lei, ti ripeto, si è trovata ad affrontare una situazione molto più grande di lei, non è stata aiutata da nessuno e non ha avuto l'appoggio del marito, che il marito amava un'altra donna, quindi voglio dire, lei si è trovata in una situazione molto difficile, dove la priorità era il lavoro. Non era certo lei che piangeva o si buttava dalle scale davanti alla regina incinta perché aveva un momento di crisi. Cioè, erano delle cose che lì non sono mai esistite, compresa la bulimia. Tutto questo fa parte dello stesso malessere.
2: Ecco, prima di entrare nel merito proprio di alcune considerazioni, forse più di natura clinica rispetto alla figura di Lady Diana, io vorrei farvi ascoltare un'intervista proprio su questo aspetto.
3: Friends. Alcuni amici e mio marito hanno sostenuto che fossi di nuovo instabile, che non stavo bene e che avrei dovuto essere ricoverata da qualche parte affinché guarissi. Ero diventata fonte di imbarazzo. L'atteggiamento delle persone è cambiato da un giorno all'altro. Ormai ero la moglie separata del principe di Galles. Ero un problema, una responsabilità, una peccatrice, e non sapevano come comportarsi con me perché è una cosa che non era mai successa prima.
4: Chi si poneva queste domande?
3: La gente che mi circondava.
4: E hanno cominciato a considerarla un problema.
3: Esattamente.
4: In che maniera si è manifestato tutto questo?
3: Alcune visite all'estero sono state cancellate e cose che sarebbero accadute naturalmente sono state bloccate, ostacolate. Tutto questo è stato fatto con l'intento preciso di danneggiarmi. Ed è la prima volta che ho vissuto una cosa del genere.
0: Lo abbiamo sentito dalla voce di Lady Diana. Come era cambiata la sua vita dopo la separazione con Carlo? Ma io insisto sul discorso del suo disturbo alimentare, quello che le ha in qualche modo complicato tutta la sua vita. Flaminia, che cosa... perché?
2: Ma Lady Diana ha sofferto di una serie di disturbi psicologici concreti, sicuramente un disturbo del comportamento alimentare che in parte appunto poteva fungere anche un po' da elemento, chiamiamolo così, di controllo. Ci sono stati poi degli aspetti depressivi, ma spiccavano nella sua personalità dei tratti, chiamiamoli così, empatici, forse anche un po' appunto volti a rompere determinati schemi, ma sicuramente la grande capacità di entrare nel cuore e nell'anima degli altri avvicinandosi proprio sotto il profilo fisico. Ricordava prima Ilaria, Lady Diana, differentemente da tutto quello che avveniva nel sistema e nell'etichetta molto rigida della monarchia, si avvicinava e toccava le persone, anche gli ultimi, e quindi forse questo ha contribuito un po' a crearne quel personaggio iconico. Inevitabilmente quello che lei viveva e anche l'immagine molto diversa nella realtà da quella che probabilmente si era prospettata rispetto a questa relazione ha inciso, ma mi piacerebbe sentire che cosa ne pensa Antonino Monteleone di questo aspetto, perché oltre al tema giornalistico c'è anche la sua capacità di leggere le persone attraverso quelle che sono le dichiarazioni e le interviste.
5: Ma io penso che gli aspetti su cui quali poneva l'accento Ilaria siano fondamentali. La vita a corte non è una vita per cuori deboli. La monarchia britannica aveva degli interessi di conservazione e di preservazione della tradizione e di un'immagine nei confronti del pubblico, perché diciamo le monarchie non sopravvivono nei secoli per un incidente, sopravvivono perché sono alimentate, perché sono difese. Certamente da un lato i media che vedevano in questa figura gli antimonarchici hanno visto nella figura di Lady Diana forse la prima volta il grimaldello per scardinare. Non esiste un colpo più duro inflitto alla monarchia britannica prima dell'arrivo di Lady Diana, che è passata da, diciamo, guerre mondiali, dispute familiari che si sono lavate nel sangue, eccetera eccetera. Per cui diciamo che c'è stato un gioco di specchi, per cui l'opinione pubblica e i media, che hanno amplificato questa figura che di fatto spazzava via anni e anni di protocollo, ma in cose anche banali. Ricordiamoci che quando si sposa Lady Diana non pronuncia la formula di obbedienza, fa nascere i figli in ospedale e non a Buckingham Palace, mette all'asta i suoi vestiti per beneficenza, stringe la mano a un malato di AIDS in un momento in cui c'era il panico dilagante.
0: Va a passeggiare dove ci sono le mine antiuomo, anche in questo suo impegno umanitario si è distinta.
5: Questo le ha sicuramente fatto onore. Poi ci sono tutta una serie di aspetti della vita privata e pubblica, degli obblighi di una principessa che lei non sempre in qualche modo ha.
0: E qui torniamo da Ilaria Grignini, perché Ilaria era una icona di stile, possiamo dire molto banalmente, Diana, perché attraverso i suoi abiti, i suoi outfit lanciava dei messaggi. Vogliamo ricordare qualcuno, quello che è rimasto davvero indimenticabile?
1: Stai parlando dell'abito della vendetta?
0: Esatto,
1: della
0: il revenge dress, quel famoso tubino.
1: E quella fu una sera in cui la televisione inglese mandò in onda la prima intervista di Carlo, in cui ammetteva di essere stato infedele alla moglie, e mentre andava in onda questa rido, perché immagino le scene che sono successe in quella famiglia, e lei andò a questo evento mettendo questo abito scollatissimo, e anche questa era, lei è sempre stata impeccabile come abbigliamento. Quella sera invece osò e fu chiamato l'abito della vendetta, perché ovviamente il giorno dopo l'attenzione di tutti i media furono su quest'abito che finì in prima pagina e non sull'intervista di Carlo, che invece era estremamente importante, ma finì come sempre.
0: Ricordiamolo, Ilaria, Carlo parlava del suo rapporto con Camilla in quella intervista.
1: Ha parlato anche del suo rapporto su Camilla. A un certo punto lui ha detto sono stato infedele. Sì.
2: E sull'infedeltà di Carlo, Ilaria, noi ti ringraziamo. Sì. Dobbiamo purtroppo chiudere per oggi, avremmo continuato a parlare davvero molto. Ringraziamo anche Antonino Monteleone.
5: Grazie a voi.
2: Sempre gradita
5: grazie
2: e preziosa la sua partecipazione. Vittoriana Abate, Flaminia Bolzan.
0: Io e il tecnico Daniele Antelmi, in redazione Monica Bartocci e alla regia Mimmi Micocci. Grazie, ci risentiamo sabato prossimo dalle 11 alle 12, Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schievoni. La nuova escalation in Medio Oriente, settima notte consecutiva di attacchi incrociati. I raid statunitensi prendono di mira infrastrutture militari, depositi sotterranei di armi e altri obiettivi strategici in Iran. 7 le vittime e Teheran risponde immediatamente.
3: I Pasdaran avevano minacciato: siamo vicini.

0: negli ultimi 4 mesi. Intanto in Iran si contano già le conseguenze dell'ultima settimana di attacchi americani. Secondo fonti locali, un raid avrebbe distrutto un impianto di desalinizzazione, lasciando senza acqua circa 10.000 persone in una ventina di villaggi. Secondo diverse testate americane, Washington si starebbe preparando a un'ulteriore escalation. Lo proverebbe l'invio in Israele, riportato dal sito Axios, di decine di aerei cisterna per sostenere un possibile ampliamento dell'offensiva contro Teheran e l'invito, diramato poche ore fa, dal Dipartimento di Stato a tutti i cittadini americani a evitare i viaggi in Medio Oriente per il rischio di un'ulteriore escalation. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La guerra in Ucraina, attacchi incrociati nelle scorse ore tra Mosca e Kiev, 7 morti e oltre 20 feriti nella Russia occidentale per un attacco di droni ucraini su un centro logistico. Le forze del Cremlino colpiscono invece un mercantile nel porto di Odessa, ucciso un civile. Ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Bollate. Nel milanese Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. La famiglia ha presentato istanza per la grazia, sulla quale è arrivato anche un chiarimento dal Ministero di Giustizia.
2: Si esclude che sia stato compiuto alcun atto in merito alla procedura di grazia. In una breve nota dopo l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il Guardasigilli Nordio, il Ministero di Giustizia chiarisce che non sono stati compiuti passi in vista di un atto di clemenza per Mario Roggero, prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. La famiglia ha comunque già depositato una richiesta di grazia, firmata dalla moglie del gioielliere di Grinzane Cavour, che ieri, prima di entrare a Bollate, ha detto subisco un'ingiustizia. Bisognerà comunque attendere entro 90 giorni le motivazioni della conferma della condanna da parte della Cassazione. Gli avvocati della difesa hanno poi presentato un'istanza per il differimento della pena e una sospensione urgente. Il giudice di sorveglianza, ai fini della permanenza in carcere, dovrà poi valutare una serie di elementi, come l'età, 72 anni, del neodetenuto. Poco praticabile la strada di una candidatura politica, visto che una condanna definitiva per omicidio fa decadere i diritti politici. I suoi avvocati non hanno escluso poi un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Un pensionato di 76 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore del quale era alla guida a Villafranca Sicula, nell'Agrigentino. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si è ribaltato durante alcune manovre, finendo in un vallone profondo circa 3 metri e travolgendo l'uomo. Fine settimana bollente per l'Italia, bollino rosso anche sulle strade. L'ondata di caldo si avvia però verso la discesa. Disagi anche per i temporali che ieri hanno colpito varie zone del nord, tra Lombardia ed Emilia-Romagna e in Friuli Venezia Giulia. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
3: Temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, 36-37 gradi in diverse città del centro-sud. Andrà un po' meglio al nord, dove arriveranno dei temporali, specie sul settore di nord-est. Fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi, con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà nella giornata di martedì, quando una perturbazione dal nord scenderà verso il meridione, apportando precipitazioni diffuse e temporali, specie in area adriatica, e successivamente un crollo delle temperature.
1: E le alte temperature appunto pesano sull'economia italiana, secondo le stime di Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può costare tra i 6 e 12 miliardi di euro, circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, fatturato perso nei settori più esposti e investimenti obbligati come impianti di climatizzazione. Una tassa climatica, secondo l'associazione, per cui servono investimenti immediati come la riqualificazione termica degli edifici. Il totale dei prestiti a imprese e famiglie lo scorso giugno è cresciuto del 3,3% su base annua. Per le famiglie è il 18° mese consecutivo di incremento, per le imprese il 12°, è quanto emerge dal rapporto mensile dell'ABI. Il tasso medio sui nuovi mutui casa è lievemente calato al 3,48%, in risalita invece quello sui prestiti alle aziende. E a Venezia la protesta di circa 300 manifestanti per l'arrivo in laguna dello yacht dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta, ormeggiato in riva dei Sette Martiri. L'area attorno all'imbarcazione è stata transennata per motivi di sicurezza, suscitando le polemiche dei residenti. La presenza della nave, lunga 117 metri, impedisce l'accesso a uno dei luoghi più ambiti per assistere questa sera ai tradizionali fuochi pirotecnici.

0: tecnici per la festa del Redentore. Sport, tra gli appuntamenti di giornata la Formula 1, alle 16 in Belgio la lotta per la pole position, e il ciclismo al Tour de France, finora dominato da Pogacar, si affronta la 14ª tappa.
1: Per uno che vince tanto come Tadej Pogacar potrebbe non essere facile ricordarsi ogni successo, e invece lo sloveno, padrone della maglia gialla, pensando alla tappa di oggi, torna volentieri indietro di 3 anni. Tour 2023 vinto da Vingegaard, è vero, ma la 22ª tappa faceva scalo alle Markstein, esattamente come quella odierna, e per Tadej fu un successo evidentemente memorabile. Messaggio lanciato ai microfoni dei cronisti che sa di avvertimento agli avversari: difficile che una fuga possa prendere corpo nei 155 km da Mulhouse alle Markstein, poca strada e soprattutto tante salite, 3.800 metri di dislivello, compreso l'inedito Col du Hag, un sentiero forestale trasformato in ciclabile dall'andamento decisamente irregolare. Si scollina a 6 km dal traguardo, da Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Lipovic e Sexas ci attendiamo un segnale per poter dire che il tour non è ancora chiuso. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Calcio, in attesa della finale di domani, stanotte alle 23 ora italiana a Miami si disputa la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, diretta su questa rete. E questa era la nostra ultima notizia, quindi è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle ore 13. Spazio adesso all'informazione regionale, in regia Edmondo Cotta. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornate di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di questa rete sulla nostra app RaiPlay Sound. Grazie per l'ascolto.

0: mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
4: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Controlli dei carabinieri a Roma tra Termini e le zone della Movida, 21 arresti e 14 denuncia. La Premier Meloni in visita al reparto volanti della Questura, la libertà non esiste senza di voi. Senza tregua, il Lazio è ancora da bollino rosso. A Roma nell'ultimo mese in aumento del 35% gli accessi al pronto soccorso, dovuti alle conseguenze delle alte temperature. Dopo Sabaudia anche altri comuni del Pontino rischiano di vedersi revocare la bandiera blu, sotto la lente le misure riguardanti il salvataggio e la carenza di bagnini. Lo hanno soprannominato l'angelo dei fragili a quattro zampe. Si chiama Kira, un cane di 3 anni impegnato nelle scuole ma anche negli ospedali con i pazienti oncologici. È la nostra carezza, dicono i bambini. Buongiorno da Francesco Rositano in studio per la seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Prosegue la stretta sulla sicurezza nella capitale. Una maxi operazione dei carabinieri ha portato all'identificazione di oltre 500 persone, 21 arresti e 14 denunce. Un'azione mirata contro lo spaccio, ma anche contro furti e latine e rapine ai danni di turisti. Osservate speciali le zone della Movida.
2: La stazione Termini, le aree della Movida, in particolare tra Stevere e Ponte Milvio, controllate in maniera capillare. Oltre 100 carabinieri in campo, anche a piedi e in borghese, pattugliamenti in auto e moto, unità cinofile e ispezioni anche su bus e metro. La maxi operazione dell'arma per contrastare furti e scippi che stanno terrorizzando residenti e turisti. Un blitz antimaranza, le bande di giovani provenienti dalle periferie, protagonisti di tante notti brave al Colosseo e nel cuore di Roma. Angelo Pio Mitrione, comandante della compagnia dei carabinieri Roma Centro.
3: Un'operazione che va a contrastare tutti quegli episodi di microcriminalità diffusa e di illegalità che sono tipici delle aree sensibili del centro di Roma. Abbiamo anche il supporto del drone della squadra artificieri che dall'alto assicura una copertura aerea all'operazione e garantisce anche una tutela per i turisti e per i fruitori della stazione di Roma Termini.
2: Oltre 500 persone identificate, tra cui 165 cittadini stranieri e 102 soggetti con precedenti. In manette 21 persone per droga, furto e rapina. La rifurtiva restituita ai legittimi proprietari. Centinaia e centinaia le dosi di crack, cocaina e hashish sequestrate e sottratte alle piazze di spaccio, pronte per i grandi affari del weekend. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: E di sicurezza ha parlato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la visita ieri alla storica caserma del reparto volanti della Questura di Roma al Flaminio. La libertà non esiste senza di voi, ha sottolineato la Premier. Sentiamo le sue parole.
4: Perché guardate, la cosa più preziosa che noi abbiamo è la nostra libertà. Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. Con il vostro lavoro voi garantite quella libertà ai nostri cittadini.
1: I carabinieri di Roma hanno arrestato un uomo di 40 anni che ha aggredito i sanitari del 118. L'episodio si è verificato in via Tuscolana all'altezza del civico 719. L'uomo era stato segnalato in strada in evidente stato di alterazione dovuta all'abuso di alcol. All'arrivo dei soccorritori il quarantenne ha aggredito il medico 39enne e l'infermiere 32enne. A bloccare l'uomo, i militari giunti sul posto, è stato arrestato e condotto presso le aule di Piazzale Clodio per il rito direttissimo. Ora l'emergenza caldo, allerta per le ondate di calore in tutte e 5 i capoluoghi di provincia dai sanitari, le raccomandazioni per mitigare le conseguenze delle altissime temperature.
5: Ancora una giornata col bollino rosso in tutta la regione, quella di oggi. Le ondate di calore continuano incessanti su Roma e le altre province. Proprio nella capitale ci sono i numeri più significativi. Dai dati della centrale operativa dell'Ares 118 si registra una vera e propria impennata delle chiamate legate alle alte temperature. Se il 17 maggio di quest'anno si toccavano le 1234 richieste d'aiuto, un mese dopo si saliva a 1306 con un aumento del 5,8%, ma la situazione è decisamente diventata più impegnativa nelle ultime 4 settimane, dove si è registrato addirittura un balzo del 35% con il record di oltre 1760 chiamate fatto segnare nella giornata di ieri. Carlo Piccolo è un medico qui dell'Ares 118. La situazione insomma è abbastanza impegnativa.
6: Abbiamo una situazione impegnativa che ha comportato anche un incremento delle richieste di soccorso. È estremamente importante riconoscere la patologia da colpo di calore. Aumento della temperatura corporea oltre i 40 gradi, uno stato confusionale, sono situazioni che necessitano di un intervento immediato. La patologia da calore è una patologia con caratteristiche di patologia tempo dipendente e la risposta deve essere adeguata. Per una risposta adeguata bisogna riconoscerne i sintomi in maniera veloce.
5: Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Non solo minori ma anche adulti aumentano le richieste di aiuto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Capitale. Si denunciano in particolare violenza fisica e psicologica. Ci aggiorna Isabella Dichio.
7: Sì, buongiorno, noi ci troviamo davanti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, con noi c'è il direttore Enrico Ferri. Direttore, codice rosa al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea, quali sono i dati del primo semestre del 2026?
8: Buongiorno, i dati che vi comunico sono questi, 87 casi di adulti e 21 casi di pazienti minori.
7: Ecco, sono aumentati i casi di violenza nei confronti di pazienti di sesso maschile, raddoppiati i casi dei minori?
8: Sì, abbiamo un 3% in più di casi su soggetti di sesso maschile, perché è aumentata la consapevolezza anche in questo settore, perché cominciano a cadere pregiudizi, stigma e pudori rispetto a questi temi.
7: Ecco, lo diceva, l'80% sono donne e il 20% di uomini, e soprattutto è aumentata anche la richiesta di aiuto sia psichiatrico che psicoterapeutico.
8: Sì, le violenze non sono solo di tipo fisico, spesso e volentieri sono di natura anche psicologica, sono di natura economica, ci sono molte forme di violenza.
7: C'è ancora tanta strada da fare, un personale che viene formato costantemente.
8: La formazione continua è la chiave di volta per far emergere anche tutti quei casi che si presentano sotto spoglie malcelate.
7: Grazie, dal pronto soccorso del Sant'Andrea è tutto, linea a voi.
1: Dopo Sabaudia anche Terracina rischierebbe di perdere la bandiera blu, il nostro inviato.
9: Sabaudia perde definitivamente la bandiera blu dopo 25 anni e ora anche in altri comuni litoranei del Pontino c'è preoccupazione. La revoca da parte della FEE è infatti arrivata dopo che la morte di due bagnanti alla Bufalara ha portato alle cronache l'assenza di assistenti di salvataggio sulle spiagge libere di Sabaudia, problema condiviso con gran parte del litorale della provincia di Latina. Ad esempio a Terracina, dove secondo il sindacato dei balneari SIB mancano i bagnini nelle zone di Piazzale Aldomoro, Via del Piegarello e altri tratti della costa urbana, uno dei requisiti fondamentali per mantenere la bandiera blu. Ad oggi il servizio di salvamento viene garantito dagli stabilimenti limitrofi, ma senza che nessuna norma attribuisca la responsabilità ai concessionari. La sicurezza sulla spiaggia libera compete ai comuni, ricorda il SIB col suo presidente Felice Di Spigno. Se lo devono fare gli stabilimenti, il servizio deve essere organizzato e retribuito dall'ente. Secondo le denunce di molte associazioni e partiti, la situazione sarebbe poi analoga a Latina, altro comune bandiera blu, e in molti altri tratti della costa pontina. La spiaggia libera non può diventare una destinazione di serie B di con i cittadini, ma deve garantire sicurezza e decoro, mentre in molte zone mancano gli scivoli per i disabili, i bagni e passerelle sicure, oltre al servizio di salvataggio. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Dal mare alla montagna, tantissimi visitatori al Terminillo. L'inviata.
10: Si sta benissimo e con queste temperature ci vuole. Il fresco è necessario per la salute, per la mente, per il fisico, per tutto.
11: 25 gradi, un leggero venticello, un sogno in questi giorni infuocati. E allora la parola d'ordine è fuggire dalla capitale, dalla vicina Terni, dalla stessa Rieti, direzione Terminillo, un paradiso a un'ora da Roma per giovani e meno giovani che scelgono il relax di camminare nel verde dei boschi e, perché no, prendere anche la tintarella.
12: Fuggita, sono migrante climatica.
13: Sono fuggita, per carità, sto qui, ho stabilità qui 2 mesi, sto qua luglio agosto.
14: Ci fermiamo perché a Rieti fa troppo caldo, quindi qui si sta benissimo invece.
12: Un sogno oggi qui.
14: Sì, ma anche ieri siamo venuti.
11: Il Terminillo, la perla degli Appennini, protagonista di questa estate 2026, al gran completo, spiega il presidente di Federalberghi Rieti, Michele Casadei.
15: Negli alberghi, nelle case vacanze e nei circoli militari, con oltre 400 atleti per i campionati europei di atletica leggera Under 18. La stagione quest'anno è partita con largo anticipo, complice il gran caldo, complice le temperature, ma soprattutto i servizi che quest'anno il Terminillo torna ad offrire per allietare le vacanze dei nostri turisti e dei nostri avventori.
11: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Si chiama Kira, ha 3 anni, è un amico a 4 zampe, è diventato l'angelo dei fragili. Il nostro servizio.
16: Fabrizio e il suo cane sono inseparabili.
17: Si chiama Kira, ha 3 anni e lavora con noi, con l'associazione Animali in Famiglia.
16: Vivono e lavorano insieme per questa associazione di volontariato nata nel 2015 dal desiderio di 2 amici educatori cinofili di promuovere l'integrazione degli animali non solo in famiglia.
17: Kira lavora con noi già da 3 anni e lavora praticamente negli hospice, che è l'ospedale oncologici, poi lavora nei carceri, Arturo Roma, Arturo Pippia, poi lavora anche nelle scuole, RSA.
16: Un bel aiuto dai volontari, pet therapy e attività assistite.
17: Noi chiamiamo più che lavoro una medicina, è una terapia che aiuta a dare allegria.
16: Stefania Cappa, TGR Lazio.
1: Siamo allo sport con il calciomercato.
18: A Trigoria e Formello si corre sotto il sole cocente, anche se si evitano le ore più calde, nessuno viene risparmiato. Gasperini e Gattuso hanno voglia di imprimere subito i loro dettami a due squadre molto simili nell'organico a quelle dell'anno scorso. Lo schiaffo di Selic, andata alla Juventus improvvisamente quando era pronto per lui un nuovo contratto con la Roma, ha lasciato qualche strascico in casa giallorossa. Oggi il tecnico parlerà al Fulvio Bernardini alle 14 e l'allenatore potrebbe anche alzare la voce. Voleva tre rinnovi: Dybala, Selic e Pellegrini. È arrivato solo il primo al momento. Il mercato giallorosso gira intorno agli attaccanti da mettere dietro a Malen, Summer, Vilnusa, Tresoldi, ma anche Moreira e Dodò per le fasce. Sarebbero almeno 5 gli innesti necessari. Poi le uscite con Coné e Sulé in prima fila per fare cassa, ma al momento tutto tace. La patata bollente ovviamente in mano al nuovo DS d'Amico. A Formelli invece qualche faccia nuova si è vista: Pedraza, Galassi e Duchi, un giovane e due parametri zero. Si lavora per il difensore Dominguez, ma resta ancora la distanza tra domanda e offerta con la Dinamo Zagabria. Si lavora anche per l'attaccante brasiliano Kennedy della Fluminense. Per ora però non ci sono conferme. Gattuso ha premiato l'impegno della squadra concedendo ai giocatori di poter dormire a casa da lunedì prossimo. Tempo di ritiro anche per il Frosinone di Alvini. Anche qui mercato attivo, ma ancora nessuna chiusura. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Una notizia di servizio: la Giunta regionale per il Lazio, su proposta dell'assessore al ciclo dei rifiuti Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che stanzia 9 milioni di euro di ristori ambientali da destinare ai comuni che ospitano o sono limitrofi agli impianti di termovalorizzazione o di smaltimento dei rifiuti. Interventi dovranno avere come finalità il riequilibrio territoriale e il miglioramento della qualità della vita della comunità locale. Continuiamo a parlare di notizia di servizio, perché oggi e domani torna alla campagna Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo, raccolta straordinaria e gratuita dagli ingombranti tessili, elettrici ed elettronici, legno, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio. Saranno complessivamente 12 le postazioni a disposizione di tutti i cittadini e per tutte le informazioni è importante consultare il sito dell'Ama. Dunque vi aggiorniamo sulle notizie di questa edizione. In primo piano l'operazione appunto dei carabinieri a Roma, tra Termini e zone della Movida, ci sono stati 21 arresti e 14 denunce. Poi abbiamo parlato del caldo che non concede una tregua almeno per questo weekend, ci sono stati aumenti al pronto soccorso, ma c'è anche tanta gente che si è rifugiata nei luoghi freschi, in particolare in montagna, al Terminillo, dove c'è stato un aumento dei soggiorni. E poi abbiamo parlato di Kira, un angelo a quattro zampe, un cane che aiuta i pazienti più fragili negli ospedali. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Responsabile redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli, da Francesco Rositano. Buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
19: Il Vangelo domani, a cura di padre Vito Magno.
20: Il padrone di un campo coltivato a grano ha appena finito di seminare che un nemico getta nottetempo zizzania sulle zolle. I servi si accorgono del danno che l'erbaccia procura e gli propongono di estirparla, ma il padrone, temendo che il grano venga danneggiato, ordina che la zizzania e il grano crescano insieme fino a mietitura. La parabola ripropone un problema di sempre: la presenza nel mondo del male mescolato alla libertà dell'uomo. Semplice la soluzione prospettata da Gesù. Egli invita i discepoli ad avere pazienza, a non dividere il mondo in buoni e cattivi, a considerare che il bene è sempre più importante del male, che proprio per questo va salvaguardato come una spiga di grano che vale più di ogni erbaccia. La zizzania però può attendere fino alla mietitura, poi però va eliminata, perché anche la pazienza di Dio ha un limite.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 12:27 minuti segnaliamo un traffico intenso sulle strade della penisola. Un sabato da bollino rosso, previsto traffico intenso anche per la giornata di domani, domenica. Per agevolare la circolazione, oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 16, domani dalle 7 alle 22. Al momento in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra Cessalto e l'allacciamento all'A28, la Porto Gruaro-Pordenone in direzione di Trieste. In A4 ma nel tratto Brescia-Padova, 3 km di coda per incidente tra l'A21 e lo svincolo Brescia-Est in direzione di Padova. Ci spostiamo sulla Torino-Cormayer, code a tratti tra lo svincolo Pont-Saint-Martin e Vers in direzione di Courmayeur. In A1 nel tratto Milano-Bologna, 5 km di coda per incidente tra Lodi e Piacenza Nord in direzione di Bologna. Infine in A14 code per incidente tra l'A25 e lo svincolo Pescara Sud in direzione di Bari. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Gusti d'estate.
8: Buongiorno e benvenuti a Gusti d'estate, il programma dedicato al mondo del cibo e alle nuove tendenze dell'estate, con uno sguardo sempre attento alla tradizione e ai prodotti del nostro territorio. Io sono Maria Cristina Cusumano e vi presento subito i nostri ospiti. Annalisa Cavaleri, giornalista, critico enogastronomico, esperta di alta cucina e ristorazione stellata Michelin. Benvenuta Annalisa.
9: Ciao, felicissima di essere ancora con voi.
8: E poi lo chef stellato Francesco Apreda, che è qui con noi.
10: Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
8: Allora, ascoltiamo subito, per entrare nel vivo della puntata, Annalisa, la nostra copertina.
11: Ho imparato i primi segreti sulle spezie nella bottega del nonno, sulla riva orientale del Bosforo.
12: Arrivo subito.
13: Buondì, signor Vasilis.
12: Signora Dorotea, prego, cosa le serve?
13: Cumino, pesce essiccato e foglie di vite.
12: Quanto ne faccio di cumino?
13: Una lira.
12: Una lira? Come mai così tanto?
13: Devo farci le polpette. Viene anche Pantelis.
12: Con la famiglia?
13: Con la famiglia.
12: Allora non ci deve mettere il cumino.
13: E che ci metto?
12: Un tocco di zenzero.
13: Quando mai abbiamo messo lo zenzero nelle polpette, signor Vasilis?
12: A volte bisogna usare le spezie sbagliate per ottenere l'effetto desiderato. Aggiungere qualcosa di diverso. Il cumino è una spezia forte, ti aggredisce e induce le persone a chiudersi. Lo zenzero è delicato e pungente, le spinge a guardarsi negli occhi. Se vuole dire sì, lo zenzero, le dico.
8: Le spezie come mezzo per stimolare la comunicazione e la convivialità tra i commensali. In questa clip molto carina, che è tratta dal film Un tocco di zenzero del regista greco Tassos Boumentis, chef Francesco Apreda, lei è una stella Michelin, ha origini napoletane, romano di adozione, affascinato dal mondo asiatico, ha lavorato a Tokyo, in Giappone, ama l'India. Appunto, adora l'India, ha avuto il mal d'India quando
10: sì,
8: è tornato.
10: Sì, assolutamente, ci ho vissuto, ho gestito due consulenze, quindi è dentro di me, l'India è presente, anche con le spezie.
8: La sua è una cucina dalle note asiatiche, e allora quali spezie ci consiglia, quali sono quelle più adatte?
10: Dipende sempre un po' dal periodo. Io, per me il mondo è molto vasto, quindi ne uso tantissime. Diciamo che d'estate forse mi avvicinerei un po' più a quello che può essere i semi di coriandolo. A volte si pensa al coriandolo come solo l'erba, però ha un seme che è molto particolare, che gli indiani usano molto, e c'ha un sapore citrico molto interessante che sta bene molto con il pesce. Quindi su un carpaccio di pesce ci vedo una bella grattugia di semi di coriandolo.
9: Chef Francesco, la tua cucina è una cucina senza confini, quindi è un messaggio anche.
10: Sì, assolutamente, io ho avuto la fortuna di vivere tanto fuori, quindi di assimilare culture diverse, perché una cosa che fai un viaggio è una cosa che poi ci vivi. Il Giappone e l'India sono state un po' le mie fortune, mi hanno permesso di creare una cucina molto italiana, ma con questi spunti un po' diversi che sono dettati proprio da tutto quello che ho incamerato in quegli anni, che sono stati più di 10.
9: E quali ingredienti da questi luoghi magici porti poi nella tua cucina?
10: Assolutamente sì, ma non solo ingredienti, ma anche modi di pensare, modi di impiattare, modi di vedere la cucina, perché poi alla fine la complessità di un piatto intelligente sta anche nel captare un po' qual è la modalità di servizio, un po' tutti i dettagli che sono intorno ad un piatto. Quindi ho cercato di captare un po' tutto, di essere curioso, quindi di abbracciare un po' dagli ingredienti, ma fino anche al modo di pensare la tavola.
9: Ecco, ci fai un esempio pratico, veloce, di un piatto che unisca due culture?
10: Sicuramente dico il mio cappellotto di parmigiano in brodo di tonno. Diciamo che là si vede il prodotto italianissimo, parmigiano reggiano 36 mesi vacche rosse all'interno di questa pasta all'uovo servita in un brodo freddo di cultura giapponese, fatto con le alghe e con il tonno secco, e poi con un blend di spezie che faccio io che si chiama piccante, che va dai tre tipi di peperoncino, anice, limone di Sorrento, quindi un'esplosione. Cappellotto caldo, brodo freddo e l'esplosione delle spezie, queste sono le tre culture che metto sempre insieme.
9: Però fai anche un altro piatto eccezionale, che è il pollo in due culture.
10: Il pollo in due culture, sì. A volte si dice in più cotture, ma in questo caso io lo chiamo in due culture, però parte da un pollo alla romana, quindi il classico. Adesso lo metterò sul menù tra una settimana, perché fa parte dei signature dell'estate. È un pollo alla romana, molto tecnico, perché poi dopo portare un pollo intero a tavola è sempre un po' complesso in un ristorante fine dining, e prende le due culture dell'India e del Giappone. Facciamo una teriyaki di peperoni arrostiti che lo andiamo a glassare, e la marinatura è del tutto indiana, fatta con le spezie, quindi per intenerire le fibre è un piatto che avvolge.
8: I suoi piatti sono suggestivi, ricchi di sorprese, proprio perché appunto sono un'unione tra i sapori e culture differenti. Qual è la richiesta più strana che le è stata fatta da un cliente, o l'episodio più bizzarro, se le viene in mente?
10: Episodi bizzarri ce ne stanno. Una volta un cliente ha fatto una prenotazione, e nella prenotazione ha detto che non mangiava animali più grossi del suo peso corporeo. Quella è stata veramente una cosa scioccante, perché è stata veramente, io ho dovuto chiedere quanto pesava, perché alla fine
9: diventa complicato gestire certi clienti.
10: Sì,
9: però
10: sì.
9: Parliamo di territori vicini e lontani. Tu ci hai parlato delle tue contaminazioni con l'Asia, ma in collegamento telefonico abbiamo lo chef Fabio Pisani, che è veramente un alfiere del Made in Italy e degli ingredienti italiani, ma direi anche pugliesi, perché questo è il suo focus.
14: Buonasera a tutti.
9: Ciao Fabio, benvenuto.
14: Ciao Francesco, buonasera a tutti. È sempre un piacere poter parlare di cucina.
9: Puglia, insomma siamo in estate, è perfetto, no?
14: Certo, allora guarda, soprattutto io ho un piacere, è proprio un piacere parlare di cucina, soprattutto quando si ha l'opportunità di raccontare non soltanto una professione, no? Come di solito siamo abituati, ma proprio come parlare proprio della nostra cultura e della nostra vita quotidiana. La cucina per me è un linguaggio universale, no? Perché è proprio uno strumento che crea relazioni, condivide emozioni e costruisce anche momenti che restano nella memoria, no? Quindi questo è qualcosa che ci contraddistingue un po' Aimo e Nadia, il nostro mondo. E quindi vorrei partire proprio da un progetto che ci tengo molto, che fa parte proprio del nostro lavoro quotidiano, che si chiama Territori. Territori proprio nasce da una riflessione molto semplice. Oggi spesso si parla di cucina, di chef, di ristoranti, ma dietro ogni piatto esiste un mondo fatto di persone, di paesaggi, di tradizioni, agricoltura, e non dimentichiamo mai la cultura gastronomica. Questo è un progetto che noi ci teniamo molto, e quindi non soltanto il prodotto finale, ma proprio tutta l'intera filiera

0: Anfora molto piccante. Ho creato questo risotto al pomodorino giallo con provolone e cardamomo nero, quindi affumicatura, pomodoro, il formaggio, quindi tutto un insieme di sapori che stanno bene.
1: Hai sentito, chef Pisani?
2: È una bontà,
1: Cosa si
2: è una
1: può
2: bontà.
0: creare? Col pomodoro tanto.
2: No, ma la cosa, diciamo, il significato proprio del cucinare è proprio quello, no? Quello che spesso cioè, mangiamo distrattamente e dedichiamo poco tempo, no? A uno dei gesti più importanti della nostra giornata. Invece la cucina ci invita a rallentare, no? È proprio quello della condivisione, ma questo è quello che. Penso che anche Francesco possa condividere
0: Sì.
2: questo gesto che per noi è sacro, no? Per me
0: Assolutamente.
2: cucinare significa esattamente, cioè dedicarsi, prendersi cura di qualcuno, cioè che sia un familiare o sia un cliente o un amico, cioè è veramente questo il gesto
0: Le
2: più
0: cose più
2: bello che.
0: belle, le cose più belle avvengono a tavola. Noi siamo l'unico popolo che quando mangia già parla di cibo e pensa già al pranzo e alla cena del giorno dopo.
2: Esatto.
1: Ci dai, Francesco, anche tu una ricetta velocissima, semplice da fare a
0: Ma
1: casa?
0: pure io vado a casa con un ricordo. C'era mia mamma che faceva il pesce all'acqua pazza, metteva questo pesce in una casseruola con due bicchieri d'acqua, pomodoro, sedano, ci metteva anche dei frutti di mare, quindi io penso molto al mare quando parlo d'estate. Metteva tutto in questo tegame, lo copriva con la stagnola, lo metteva a forno, si cucinava veramente in 20 minuti, il pesce era fantastico, poi rimaneva questa acquetta che era veramente un profumo incredibile. Io ho inventato un piatto che si chiama risotto all'acqua pazza, quindi uso quell'acqua, quel ricordo di mia mamma per fare un risotto e poi lo finisco con una spezia che è il black lime, che è questo limone fermentato e secco che dà un sapore citrico fantastico.
3: E allora ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi, lo chef stellato Francesco Preda, lo chef stellato Fabio Pisani, la nostra giornalista esperta di enogastronomia Annalisa Cavaleri e la squadra Giorgia Allegretti, esperta multimediale, in regia Danilo Gionta e alla parte tecnica Tommaso Margiotta. Gusti d'estate torna sabato prossimo alle 12:30. Mi raccomando, non mancate. Un saluto da Maria Cristina Cusumano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ancora a fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, Teheran colpisce le basi americane della regione in risposta ai raid da Gaza, 3 vittime in un attacco aereo israeliano. Droni di Kiev su un centro logistico nella Russia occidentale, 7 morti, le forze del Cremlino colpiscono infrastrutture portuali e un mercantile a Odessa. Mario Roggero in carcere a Bollate, visita di Salvini, Vannacci, gazebo in tutto il paese per la legittima difesa, il PD a destra al via la rincorsa sulla propaganda per la sicurezza. Fine settimana a rovente, caldo e traffico da Bollino Rosso, da domani l'anticiclone africano molla un po' la presa, Confesercenti affrontare picchi di calore, costa fino a 12 miliardi. Piazza del Campo si veste di musica, a Siena stasera il concerto per l'Italia, protagonisti Stefano Bollani e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Aspettando il gran finale mondiale di calcio, sfida per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, spopolano gli Stati Uniti le magliette delle squadre e ci siamo anche noi. Formula 1, dalle 16 a Spa, lotta per la pole, in corso le ultime libere, la diretta su Radio 1. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Nel Golfo Persico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non apparirà in pubblico fino alla fine della guerra, lo affermano fonti diplomatiche, ma secondo l'agenzia russa TASS potrebbe incontrare Putin o parlare con lui al telefono, mentre proseguono senza sosta i raid americani e anche quelli iraniani sui paesi alleati degli Stati Uniti. Da Istanbul, il corrispondente.
4: I Pasdaran avevano avvertito: i paesi che hanno messo a disposizione il loro territorio per attaccare l'Iran riceveranno una risposta adeguata. E così, alla settima notte consecutiva di raid americani che hanno causato almeno altre 7 vittime civili nella provincia di Hormozgan, i guardiani della rivoluzione islamica hanno risposto lanciando missili e droni contro basi degli Stati Uniti in Giordania, dove rivendicano di aver distrutto 5 aerei, e la CBS riporta militari americani feriti, ma anche per la prima volta dopo 4 mesi in Arabia Saudita, e poi in Bahrain e in Kuwait, dove è stata colpita una centrale elettrica di desalinizzazione vitale per la regione del Golfo. Teheran afferma poi di aver fermato 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, dichiarato completamente chiuso. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, 2 petroliere avrebbero preso fuoco in seguito ad esplosioni di mine, ma gli Stati Uniti smentiscono. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: A Gaza e in Cisgiordania si amplia il controllo israeliano e nella striscia ancora raid e vittime. L'inviata.
5: 3 nuove vittime dei raid israeliani stamane nel quartiere Zeitun della città di Gaza. La striscia non è tra i temi della campagna elettorale che lo scioglimento della Knesset ha aperto, si vota il 27 ottobre, ma resta terreno di rivendicazione dei coloni. Ed è il ministro della difesa Israel Katz a dichiarare l'intenzione di istituire 3 avamposti Nahal nel nord di Gaza. I Nahal sono un tipo di struttura militare che in passato ha aperto la strada poi a insediamenti, e il ministro delle finanze Smotrich annuncia l'assegnazione di oltre 1 miliardo di shekel, più di 3 milioni di euro, a decine di nuove costruzioni nella Cisgiordania palestinese. Il governo aveva stanziato i fondi il mese scorso, ma aveva mantenuto la decisione segreta a causa della prevista opposizione degli Stati Uniti, scrive la stampa israeliana. I commentatori evidenziano che questo potrebbe essere solo l'inizio di una campagna elettorale, con l'espansione degli insediamenti di nuovo al centro della scena. Gerico, Lucia Goracci, GR1.
3: E ci sono vittime anche nell'altro conflitto in corso, quello tra Russia e Ucraina. Linea alla corrispondente da Mosca.
6: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina in una notte che ha visto massicci attacchi da entrambe le parti. Sono 379 i droni ucraini abbattuti dalla difesa di Mosca. Nella regione di Tambov, nella Russia occidentale, colpito un centro logistico di Walberries, colosso del commercio online. 7 dipendenti del turno di notte sono stati uccisi, 24 feriti. Il governatore della regione ha parlato di un atto terroristico pianificato, il più grave subito finora. Sotto tiro anche la regione di Mosca, 37 feriti, un drone ha provocato un incendio in un deposito petrolifero a Noginsk, evacuato il reparto maternità di un ospedale industriale vicino. Da Kiev il presidente Zelensky parla di successi contro obiettivi in centri strategici a 500 e 700 chilometri circa dal fronte. Le forze armate russe intanto rivendicano una serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine usate per i rifornimenti. Nella regione di Odessa è stata colpita una nave mercantile, una persona è stata uccisa, 17 marinai evacuati, allerta aerea anche a Kiev. Solo ieri i bombardamenti russi nelle regioni di Donetsk e Kherson hanno causato 6 vittime e 26 feriti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Le tensioni geopolitiche si riflettono sui prezzi di petrolio e gas e dunque anche sui prezzi ai distributori, ancora in aumento al self-service. Sulla rete autostradale la benzina consolida il rialzo di ieri sopra i 2 euro al litro, mentre il gasolio vale 2 euro e 15 centesimi. Sulla rete stradale ordinaria la benzina in media costa 1 euro e 92 centesimi, il gasolio è a 2,08. Alle 13 e 6 minuti su Radio 1 il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, ha trascorso la sua prima notte in carcere a Bollate. La famiglia ha presentato istanza per la grazia, sulla quale è arrivato anche un chiarimento del Ministero di Giustizia.
0: In una breve nota il Ministero di Giustizia a chiarire che si esclude che sia stato compiuto alcun atto in merito alla procedura di grazia. Una precisazione che segue l'incontro al Quirinale tra il presidente Mattarella e il guardasigilli Nordio. Chi ha effettivamente presentato la domanda firmata dalla moglie è invece la famiglia del gioielliere di Grinzane Cavour, che ieri, prima di entrare a Bollate, ha detto «subisco un'ingiustizia». Prima di qualsiasi tipo di valutazione bisognerà in ogni caso attendere entro 90 giorni le motivazioni della conferma della condanna da parte della Cassazione. Gli avvocati della difesa hanno poi presentato, già prima del carcere, un'istanza per il differimento della pena e una sospensione urgente della detenzione. Il giudice di sorveglianza, ai fini della permanenza in cella, dovrà poi valutare una serie di elementi, tra i quali l'età, 72 anni, del neodetenuto. Poco praticabile la strada di una candidatura politica, visto che una condanna definitiva per omicidio comporta l'interdizione dai pubblici uffici. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: E il caso Roggero resta tra i temi del confronto politico. Il servizio.
7: Sta bene, è sereno, riferisce Matteo Salvini alla stampa che lo aspetta fuori dal carcere di Bollate dopo la visita di un'ora a Mario Roggero.
8: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno, c'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
7: Richiesta di grazia sostenuta da tutto il centrodestra, come conferma l'Azzurro Tajani intervistato da un quotidiano. E Futuro Nazionale di Vannacci annuncia gazebo in tutta Italia a sostegno della legittima difesa, cosa che rinforza a sinistra l'impressione di una gara al rialzo. Partita a destra, la rincorsa sulla propaganda per la sicurezza. Vogliono coprire lo scivolone sulla legge elettorale, afferma la Dem Braga, mentre la segretaria Schlein alla festa del PD di Sant'Ilario ribadisce.
9: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase, cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
7: Salvini populista fa danno a Roggero, dichiara Maraio PSI, e sulla legge elettorale torna Magili più Europa con un avvertimento. Con la norma che annulla i voti delle liste sotto il 3%, tranne la prima, il centrosinistra perde. Noemi Giunta, GR1.
3: Resta ai domiciliari Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, indagato per un presunto sistema di truffe da quasi 5 milioni di euro.
10: Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati di Adinolfi, pronti ora a un nuovo ricorso al Tribunale del Riesame. Le esigenze cautelari sussistono non solo per il pericolo che possa reiterare il reato di truffa e inquinare le prove, ad aggravare la sua posizione ci sarebbe anche quanto dichiarato durante l'interrogatorio. Avrebbe spiegato che i bonifici contestati effettuati a un sito di scommesse riportavano false causali, come se fossero destinati all'acquisto di beni di lusso, un escamotaggio messo in atto su consiglio del gestore del sito per non insospettire in caso di controlli. Una ricostruzione ritenuta inverosimile dal giudice, che invece di considerarla come una scusante l'avrebbe ritenuta come la conferma dell'opacità delle operazioni alla base di quel sistema di truffe da 4 milioni e 700 mila euro contestato dalla procura. L'ex parlamentare inoltre non avrebbe manifestato alcuna disponibilità a restituire i soldi versati da decine di persone dietro la promessa di interessi facili. I proventi della cosiddetta scommessa promessa collettiva sarebbero stati usati da Dinolfi per viaggi all'estero, acquisti di lusso e in parte dirottati sul conto della madre. Simone Zazzera, GR1.
3: Fine settimana bollente per l'Italia, disagi anche per il traffico.
11: La terza ondata di calore dell'estate ha raggiunto il suo picco. Registrate temperature oltre 40 gradi a Terni, Foggia, Cagliari. Oggi sono 16 le città a bollino rosso per il rischio ondate di calore e l'afa persisterà anche domani. Per sfuggire al caldo, chi può ha scelto di partire per il fine settimana. In questo momento il traffico è ancora intenso su strade e autostrade. Bollino rosso per la viabilità fino al pomeriggio e rosso di nuovo per il rientro domani in serata. Disagi anche per le piogge che ieri hanno colpito varie zone del nord. A causa del cambiamento climatico e temporali estivi rischiano di trasformarsi in grandinate come quella che ieri in Brianza ha danneggiato tetti e auto. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
12: Temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, 36-37 gradi in diverse città del centro-sud. Andrà un po' meglio al nord dove arriveranno dei temporali anche intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà martedì quando una perturbazione scenderà verso il meridione apportando un crollo delle temperature.
11: Francesca Fornario, GR1.
3: E le temperature così elevate per periodi prolungati possono avere anche un forte impatto economico, una specie di tassa climatica.
13: A fare un po' di stime la Confesercenti, 30-60 giorni all'anno di temperature estreme possono sottrarre all'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, una cifra pari allo 0,2-0,4% del PIL, facendo in sostanza la somma tra maggiori costi e minori entrate in termini di vendite e ricavi. La voce più impegnativa tra i 2 e i 4 miliardi è quella per gli investimenti ormai obbligati, come per esempio gli impianti di climatizzazione, con conseguente aumento delle spese per la bolletta, altri 2-3 miliardi. Poi c'è il calo di produttività nel lavoro, stimato fino a 3 miliardi, cui si dovrebbero aggiungere le perdite di fatturato nei settori più esposti, dall'edilizia all'agricoltura, al commercio, in particolare quello di vicinato. Il caldo estremo è come una tassa climatica, dice il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi. Pesa sulle famiglie a più basso reddito, ma incide anche su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo. Fabio Comini, GR1.
3: Sono 67 gli anni che Nelson Mandela dedicò alla giustizia sociale e sono 67 i minuti che oggi, nel Mandela Day, il mondo è invitato a donare al proprio prossimo, un minuto per ogni anno della sua lotta.
14: La data del 18 luglio è quella del giorno della sua nascita. La regola, anzi l'invito, e lo ha ricordato anche il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, riguarda l'esempio del leader sudafricano che dedicò 67 dei suoi 95 anni a difendere la giustizia sociale e combattere apartheid, povertà e ogni forma di discriminazione. Una chiamata all'azione della durata simbolica di 67 minuti per ricordare ad ognuno, ed è il tema che quest'anno accompagna il Mandela Day, che la lotta alla povertà e alle diseguaglianze e nelle nostre mani. Tra le iniziative di rilievo che segnano la giornata istituita dall'ONU nel 2009, il lancio a New York del primo Nelson Mandela Global Leadership Forum, con i dipendenti delle Nazioni Unite presenti in diverse strutture per servire colazioni e pranzi a chi vive in condizioni di povertà e solitudine. In Italia, a Firenze, l'associazione Nelson Mandela ha donato zainetti e borracce alla mensa Caritas, mentre in Sudafrica scuole e aziende mobiliteranno i volontari per progetti di riqualificazione urbana e raccolte alimentari. Paola Guarnieri, GR1.
3: In Francia si celebrano i 100 anni della Moschea di Parigi, simbolo di convivenza religiosa nella patria della laicità. Il corrispondente.
15: La Moschea di Parigi nacque come un debito di riconoscenza. La Francia voleva riconoscere il ruolo fondamentale svolto dai tantissimi soldati musulmani arruolati nel suo esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Le cifre sono impressionanti. 100.000 soldati musulmani morirono nella battaglia di Verdun e nelle trincee delle altre battaglie della Grande Guerra. La decisione di costruire una grande moschea a Parigi negli anni 20 nacque poi in un contesto coloniale che non può essere dimenticato. L'Algeria era allora una colonia francese, il Marocco e la Tunisia erano due protettorati. La cerimonia per i 100 anni ha invece oggi come messaggio l'urgenza di tenere insieme spiritualità e dialogo.
16: A immaginer la paix,
15: alla presenza di esponenti di tutte le confessioni religiose e del ministro degli interni francese Nunes, il rettore della moschea Shems Din Hafiz ha sottolineato l'impegno comune per arrivare alla pace in un mondo segnato da troppi conflitti. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Sport si avvicina all'epilogo dei mondiali, stasera alle 23 con diretta sulla nostra rete la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, si gioca a Miami aspettando domani sera la sfida che vale il titolo Spagna-Argentina a New York. Intanto anche negli Stati Uniti va di moda il culto delle maglie da calcio che diventano cimeli da collezione e l'Italia da questo punto di vista è ben rappresentata, come ci racconta uno dei nostri inviati.
16: Una maglia, una storia, senso di appartenenza, mistica, macchie di colori negli stadi americani, è naturalmente anche un affare gigantesco, ma non è fast fashion, abbigliamento a poco prezzo da usare e buttare con problemi notevoli per l'ambiente. I costi sono alti, le maglie più ricercate arrivano a $150, un negozio specializzato inglese ha aperto un punto vendita temporaneo solo per i mondiali. I cultori cercano in modo febbrile divise di oggi e del passato. C'è anche tanta Italia, i club degli anni 90, l'azzurro della nazionale con tonalità, marchi e linee diverse. Totti, Del Piero, Maldini, pezzi che arrivano a costare anche $200. James, uno dei responsabili delle vendite, spiega che il fascino dell'Italia non è appannato, tutt'altro. Molti entrano e cercano proprio maglie della Serie A o della nazionale.
17: Sì, assolutamente. Penso che ci venga chiesto probabilmente decine di volte al giorno. Avete il Milan, avete la Fiorentina, la Juve, l'Inter, non importa affatto quello che sta succedendo in questo momento. Quel tipo di comunità e di tifoseria è radicato in tutto il mondo. Sono popolarissime le maglie, davvero popolarissime.
16: Collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Daniele Fortuna, GR1.
3: Tra gli appuntamenti sportivi della giornata ci sono il ciclismo, fra poco al via la 14ª tappa del Tour de France, e la Formula 1 alle 16 in Belgio e le qualifiche. Intanto sono in corso le ultime libere. Allora ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Manuel Codignoni.
18: Buon pomeriggio a tutti, ultime libere molto importanti per cercare di affinare gli ultimi dettagli in vista della caccia alla pole. Le Mercedes in questo momento stanno facendo la voce grossa, ma soprattutto la sta facendo Kimi Antonelli, che guida la classifica con 148 millesimi di vantaggio, il leader del mondiale, nei confronti di Max Verstappen con la Red Bull. Quindi Russell, il compagno di squadra di Antonelli, che paga 4 decimi dal compagno di squadra, Piastri con la McLaren e Hamilton quinto con la prima delle due Ferrari. L'altra rossa, quella di Leclerc, al momento è in ottava posizione, ma la situazione è in fieri perché mancano 12 minuti e 40 al calare della bandiera a scacchi, dunque questo è il momento in cui tutti quanti mettono gomme nuove per cercare di fare l'ultimo push, come si dice in gergo, ovvero sia l'ultimo giro con i serbatoi scarichi in configurazione di qualifica per provare per l'appunto il giro veloce. E infatti per esempio Lando Norris adesso proprio in questa configurazione scala la classifica e si porta in seconda posizione alle spalle di un Kimi Antonelli che era stato il più veloce anche nella giornata di ieri. La situazione meteo a Spa, che è sempre un po' diciamo uno dei punti di domanda considerata la situazione altimetrica della zona dove ci troviamo, al momento ci sono 20 gradi, temperatura che farà forse anche un po' di invidia diciamo a chi soffre il gran caldo in Italia, 37 gradi di la temperatura dell'asfalto, non dovrebbe piovere e neanche per la qualifica, ma come detto questo è tutto quanto da verificare perché qui il meteo è più un vaticinio che una previsione. Antonelli, Norris, Verstappen, questi primi tre quando mancano 11 minuti e 45 al calare della bandiera a scacchi dell'ultima sessione di prove libere, sesto Hamilton, nono Leclerc con le Ferrari, le qualifiche alle 16. A voi.
3: Grazie Manuel Codignoni. Siamo alla musica. Stefano Bollani e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, guidata da Daniel Harding, protagonisti questa sera della sesta edizione del Concerto per l'Italia in Piazza del Campo a Siena.
19: Nato all'indomani della pandemia per festeggiare il ritorno alla musica dal vivo, il Concerto per l'Italia è diventato un appuntamento molto atteso che da 6 anni attira un pubblico di ogni età da tutto il mondo e rappresenta il momento centrale del Chigiana International Festival, diretto dal compositore Nicola Sani.
20: Il Concerto per l'Italia è innanzitutto una grande festa di tutti, una grande festa della musica, una grande festa dei giovani che vengono all'Accademia Chigiana per diventare protagonisti della musica di domani. Quest'anno in Piazza del Campo, una delle più importanti importanti orchestre del mondo, l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Daniel Harding che la dirige e Stefano Bollani, il solista, che interpreterà da par suo la Rapsodia in blu di George Gershwin.
19: Un programma tutto novecentesco tra Europa e America, intrigante, ricco di colori e ritmo, che impagina i quadri di un'esposizione di Mussorgsky nell'orchestrazione di Maurice Ravel, del quale si ascolterà anche la brillante Alborada del Grazioso. Cuore del concerto la celeberrima Rhapsody in Blue, un pezzo adatto all'eclettismo di Stefano Bollani che, ne siamo certi, non farà mancare generosi fuori programma nel suo sterminato repertorio. Claudia Faiens, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Edmondo Cotta e Daniele Di Noia, tra poco il meteo, poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buona giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
21: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 18 luglio. Le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo persistono, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento, anche intensi, per spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti, le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nelle entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la Sardegna e la Sicilia. Mari poco mossi e vento scarso. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
22: Qual è la tua missione?
23: La laurea in giurisprudenza.
24: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
25: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
26: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
25: Accedi
24: al tuo prossimo livello
25: con il Fondo Studio.
27: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 14.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
9: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
10: Info su suzuki.it.
12: Sabato Sport.
13: Ore 14 e 2 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione con Tommaso Margiotta alla parte tecnica. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, insomma per interagire con noi. Iniziamo la puntata nel ricordo di Osvaldo Bagnoli. Ci ha lasciato ieri all'età di 91 anni nel 1985. Fu lui a guidare l'Hellas Verona alla conquista di uno storico scudetto, arrivato a Bergamo contro l'Atalanta, come ci testimonia l'intervista a bordo campo al momento del fischio finale realizzata da Giampiero Galeazzi.
14: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
15: Ma ce lo meritiamo tutti.
14: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
15: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
13: Osvaldo Bagnoli, che tanto bene ha fatto anche alla guida del Genoa, ma ritorneremo rievocando una delle figure più importanti del calcio italiano poco dopo le ore 15. Il grande sport in diretta, a cominciare dal Tour de France di ciclismo, per proseguire naturalmente con la Formula 1, il Gran Premio del Belgio, e quindi la serata si concluderà dando la linea agli amici di tutto il mondiale, minuto per minuto, all'interno ovviamente la radiocronaca della finale per il terzo posto che metterà di fronte la Francia e l'Inghilterra. E allora si parlava appunto del ciclismo. Il 18 luglio è un anniversario particolare, sì, da un punto di vista di nascita, ricordiamo e ci fa particolarmente piacere Gino Bartali, che proprio il 18 luglio di un lontano 1914 nacque a Ponte Aema, è diventato celebre per il suo antagonismo con Fausto Coppi. Gino Bartali, che ha vinto moltissimo su tutte le strade, Giro, Tour e non solo, ma il 18 luglio del 1995 naturalmente ci richiama la tragedia, la morte, la scomparsa prematura di Fabio Casartelli, il campione olimpico di Barcellona. 3 anni prima perse la vita in discesa sul Porté d'Aspen. E quindi volevamo iniziare proprio il primo collegamento nel nome di questi due grandi. Uno ha avuto il tempo di diventare più che vincente, Gino Bartali, l'altro Fabio Casartelli non ha fatto in tempo. La tappa dovrebbe essere partita da poco da Mulhouse in direzione Le Marx-Steinfellering. Buon pomeriggio, buon sabato a Cristiano Piccinelli.
0: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Proprio così, partenza insomma da qualche chilometro all'inizio sotto la pioggia, perché a Mulhouse c'era pioggia battente, ma questo forse ha un po' ristorato animo e gambe dei protagonisti di questa tappa numero 14 del Giro di Francia. 155 chilometri, si arriva alle Markstein come nel 2023, quando vinse, partenza da Belfort in quel caso, quando vinse Tadej Pogacar, che però quel Tour de France lo vide sfumare dagli attacchi di Vingegaard della sua Bismalise Bike. Oggi i due hanno, diciamo così, ricordato l'episodio, ma anche puntualizzato che il loro obiettivo resta quello di vincere per entrambi. Allora possibile, probabile, un duello tra i due grandi di archi del Tour de France delle ultime edizioni, con Pogacar che però parte in maglia gialla, 3 minuti e 36 di vantaggio in classifica generale rispetto al danese, fresco vincitore del Giro d'Italia. Gruppo compatto in questo momento, quando mancano 135 km dal traguardo e praticamente mancano tutte le salite di giornata. Il Gran Ballon GPM di prima categoria, molto lungo ma non particolarmente al cigno, poi il Col du Page, un GPM di seconda, poi il Ballon d'Alsace fatto anche ieri, un GPM di prima, e poi la novità di quest'anno, ovvero il Col du Hag, che in realtà è un sentiero forestale ma che è stato reso pedalabile, ciclabile, proprio come scelta degli organizzatori, che l'hanno definito una pepita. Ha usato proprio questo termine Prudhomme, che è il direttore di corsa, e lì mancheranno soltanto 6 km al traguardo. Lì forse si capirà chi andrà a conquistare il successo in questa tappa e se la classifica generale verrà decisamente sconvolta. Intanto ci sono dei corridori distanziati, tra cui Tejada e Schmid, che ieri hanno lottato per il successo, poi è andato a Schmid. Fa piacere, caro Giovanni, ti lascio con questa ultima constatazione, vedere davanti al gruppo che tira Antonio Tiberi.

0: Insieme a Jovanotti, Buonvento alle 14:10, si diceva in apertura della sfida valida per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, si giocherà a Miami, proprio nella città della Florida. C'è una delle più popolose comunità italiane presenti negli Stati Uniti, più di 40.000 compatrioti che vivono in pianta stabile proprio lì, tra questi c'è Augusto Cavallini, apripista e memoria storica dell'immigrazione italiana in Florida, l'ha raggiunto Nico Forletta.
1: Io abito in maniera stabile qui da giugno del 1982, subito dopo i mondiali.
2: Per festeggiare? Perché?
1: No, è che io sono uscito dall'Italia negli anni 70 con la Banca Nazionale del Lavoro, sono stato un po' in alcuni altri paesi, ho cominciato con l'Argentina, poi sono stato in Brasile, sono stato in Venezuela e poi Colombia. E siccome avevo questa esperienza latinoamericana e la filiale di Miami era un grande serbatoio che raccoglieva capitali, insomma. Siccome la comunità italiana in Latin America e in molti paesi era molto ben posizionata, il lavoro mio era forte del private banking, insomma.
2: Di che anno è lei?
1: Io sono nato il 31 di maggio del 1951.
2: Prima di entrare a lavorare nel mondo bancario avrà anche fatto altre cose, no? Racconta la sua vita.
1: Devo dire che sono stato un uomo fortunato, ho avuto una vita molto particolare. Io sono nato a Latina, cresciuto e vissuto a Borgo San Michele, che è una frazione di Latina. Eravamo non più di 300, fra cani, gatti, vacche e persone. L'unico posto che c'era per noi ragazzini era il cortile davanti alla chiesa.
2: E scommetto che giocavate a pallone.
1: Le strade non erano asfaltate, erano tutte brecciolino, insomma. Giocavamo a pallone e poi c'era il prete che ci cacciava, insomma.
2: Ma è vero che lei a un certo punto ha pensato di fare il calciatore professionista?
1: Sì, io ci ho provato, ma non è andata bene.
2: Come, a un certo punto com'è andata?
1: Ho scelto un'altra strada.
2: Lei ha fatto un provino per la Lazio, mi risulta.
1: Sì, ho fatto dei provini anche con altre squadre, però non è andata bene. A quel punto ho dovuto fare una scelta, venendo dalla famiglia di carabinieri, mio padre, mio nonno e tutti, sono entrato nell'arma dei carabinieri, ben sapendo che andavo direttamente nei corazzieri.
2: Ah, perché lei quindi ha una statura considerevole per finire nel reggimento.
1: 1,92, sì. Complimenti. 1,92.
2: Quindi non mi dica che ha prestato servizio al Quirinale.
1: Sì, io ho fatto 4 anni nei corazzieri, ho fatto 6 mesi con il presidente Saragat e poi il resto con Leone, insomma.
2: E poi come mai si è congedato?
1: Perché, insomma, la vita militare è bella e tutto, ma insomma, non, da un punto di vista delle aspirazioni personali, quando uno si muove, insomma, non è ideale. Così ebbi un'offerta dalla Procter & Gamble, che sta lì a Pomezia, e andai a lavorare con loro nel campo delle vendite.
2: Quindi ha cambiato comunque sia direzione più di una volta?
1: Sì. Mi sono trovato in situazioni che nella vita devo fare delle decisioni, a volte buone, a volte meno buone, insomma, però l'ho fatta. Ho fatto 2 anni con loro e poi a un certo punto un giorno mi è arrivata una lettera dall'ufficio personale della Banca Nazionale del Lavoro, e la cosa più particolare era che l'allora capo del personale era il fratello del comandante dei corazzieri.
2: Quindi in qualche maniera c'era l'aggancio, no?
1: Sì, infatti quando sono andato lì mi ha detto: ma lei lo sa perché è qua? Dico: no, dice, no, io sono il fratello del suo comandante. Ah, cerchiamo una persona di fiducia latina. Mi disse: ma quando vuole iniziare a lavorare? E io gli dissi: no, aspetti un attimo, perché io lavoro con la Procter & Gamble, ho degli impegni, non ero proprio convinto. Stavo benissimo, già stavo a Milano, loro avevano un ufficio nel Grattacielo Pirelli, dove adesso c'è la regione. Poi a un certo punto la pressione familiare è cominciata fortemente, perché andare a lavorare in banca a quell'epoca era un privilegio. Sono andato avanti per 2 mesi, quasi 3, in tira a molla, e poi alla fine ho deciso di accettare. Subito la mia destinazione era la filiale di Latina, poi da Latina sono andato a Roma, alla direzione generale, e ho visto che la BNL comprava banche, apriva filiali, e mi è venuto quest'idea di cercare di uscire dall'Italia, e l'ho cercato, l'ho trovata e me l'hanno data, e dopo un piccolo stage fra Londra, Parigi e Madrid sono andato in Argentina, la prima trasferta, chiamiamola così. Poi sono stato in Brasile per un po', poi un po' anche in Venezuela. Chiaramente era Venezuela non questo di oggi, era un Venezuela in piena espansione economica, ricchissimo. Ebbi la fortuna che l'allora ambasciatore, quando io sono arrivato lì a Caracas, era stato consigliere diplomatico del presidente Leone, quindi lo conoscevo. Mi ha aperto subito le porte, qualunque riunione, qualunque evento, così mi invitava, e in poco tempo sono riuscito a conoscere la gente che conta. Quella cosa che mi impattò molto fu che subito dopo la prima guerra mondiale, ma anche dopo la seconda guerra mondiale, fino agli anni 70, in Venezuela emigrarono circa 3 milioni di italiani. Un numero impressionante.
2: Augusto, poi dal mondo delle banche c'è stata una svolta per lei grazie alla carta igienica, che detta così.
1: Quando io sono arrivato a Miami c'erano in tutto 5 italiani qua, di cui
2: quanti sono a Miami?
1: Era meglio manco conosce.
2: Ecco. E adesso invece quanti sono gli italiani a Miami?
1: Gli italiani di prima generazione sono oltre 40.000.
2: Torniamo alla carta igienica, com'è andata la storia?
1: È che a un certo punto nella Banca Nazionale d'Oro sono cambiate tante cose, per me sarà fatta stretta, e quindi ebbi un'offerta da un gruppo italiano che si chiama Fabio Perini, leader nel mondo nella fabbricazione di macchine per la carta igienica, tovaglioli e carta igienica. A quell'epoca, in un mercato mondiale di 140 milioni di dollari, la Perini vendeva 100 milioni. Cioè, non c'era concorrenza. Da lì poi la cosa più curiosa, sono stato con loro un po' di tempo, hanno acquistato anche una compagnia nel campo del cartone ondulato, e sono andato a una convenzione a Cartagena in Colombia nel 92 e ho conosciuto i proprietari di una società che si chiamava Harper Lowe. Era una società a metà americana, a metà australiana. Cercavano un dirigente per le loro attività all'estero e praticamente iniziai a lavorare con loro. Quindi ho cambiato un'altra volta. Praticamente ho avuto l'opportunità di creare la divisione estero. L'ho cominciata da zero. E fare questa cosa dentro una multinazionale non è una cosa facile.
2: Immagino.
1: Anche perché gli americani hanno un loro modo di vedere, insomma, no?
2: E com'è questo però, modo di vedere degli americani? In cosa differisce rispetto al nostro, Augusto?
1: È che noi italiani siamo molto più malleabili, ci adattiamo. Quando vediamo difficoltà troviamo sempre il modo di risolvere, di girarci intorno, no?
2: E questo potrebbe essere però un'arma in più, no? Che mettiamo
1: noi. È un'arma in più.
2: Ecco.
1: È un'arma in più. Infatti basta vedere che in tutti i paesi dove va l'italiano si stabilisce e si unisce con la gente locale. Infatti moltissimi italiani si sposano e hanno relazioni con i locali, insomma, no?
2: Uh-huh.
1: E mentre per esempio il tedesco, il francese hanno tendenza a vivere le loro realtà, l'italiano invece no, si mischia facilmente. Innanzitutto parti sempre dal discorso che quando tu vai a un paese non sei uno di loro, ma sei un ospite. Come ospite devi capire con chi hai a che fare.
2: E devi anche giocare secondo le regole che scandiscono la vita del paese dove sei ospite, così almeno in teoria. Dovrebbe essere così, no?
1: No, ma è così. Non è in teoria, è pratica. È proprio pratica. Se non riesci a capire il modus vivendi di dove sei,
2: non
1: rimani sempre un oggetto strano.
2: Certo, non ti integri. Da un emigrato di vecchia data come Augusto Cavallini, vorrei sapere la differenza tra l'emigrazione dall'Italia, quel che era mezzo secolo fa, e quella che è l'emigrazione di oggi.
1: C'è una grandissima differenza. Innanzitutto è un livello culturale e accademico molto più alto, parliamoci chiaro. Qui arrivano gente specializzata, ricercatori, arriva di tutto, ma in un livello alto. E devo dire che anche lì al Ministero degli Affari Esteri ci hanno messo un po' di tempo a capire la differenza tra la vecchia immigrazione e quella nuova.
2: È brutto che dall'Italia esca tanta gente in gamba, perché questi sono ragazzi che hanno voglia di intraprendere, di rischiare. Cos'è che c'è? Che in Italia vengono un po' compressi dalla burocrazia, dal modo, purtroppo, questo lo conosciamo tutti, no? Il familismo, il sistema per cui se tu hai le conoscenze bene vai avanti, ma se devi far leva soltanto sul tuo talento insomma, diventa tutto più difficile in Italia. Invece qua come funziona?
1: Ma innanzitutto, sinceramente, considero fondamentale per tutti i giovani che possono farlo, fare un'esperienza fuori dal paese. Apre la visione della vita in un modo totalmente diverso. Diventi molto più pragmatico, molto più aperto, quindi sei meglio preparato alle evenienze della vita. Ora, che in Italia c'è sto gioco sempre delle raccomandazioni, non si può negare. Anch'io sono uno che in un certo qual modo ne ho usufruito, no? Penso passare tanti anni, ma è così. Però, che succede? Che i giovani italiani di oggi, dal pizzaiolo che diventa famoso, al cameriere che diventa famoso, ma agli impresari, a quelle cose, oggi la tecnologia e tutte queste cose, è fondamentale fare delle esperienze all'estero. E dove vai? Dove in un certo modo hai più opportunità. E quindi negli Stati Uniti esiste sempre questa porta aperta, se ci metti del tuo e sai gestire bene, riesci veramente a ottenere dei

0: e 24 minuti ci siamo arrivati attraverso la voce di un grandissimo George Harrison, Got My Mind Set on You. Questa è una reinterpretazione datata 1987 di un brano musicale composto nel lontano, più lontano, 1962 da Rudy Clark. La tappa partita da Mulhouse, oggi un lungo anello intorno ai Monti Vosgi. Cosa sta succedendo? Ce lo racconta Cristiano Vicinelli.
1: La prima salita di giornata del Gran Valona sta animando la corsa, che vede un gruppo abbastanza diviso in quattro tronconi, con davanti 38 corridori, tra cui Thomas Pidcock, che era beneficiato della fuga che gli ha consentito di passare dalla decima alla quarta posizione a pochi secondi dal terzo posto di Renck Van der Poel. Ma in questo gruppo ci sono anche Gan Bernal, il colombiano già vincitore di un tour nel 2019, Timen Aresman, suo compagno la Net Company Neos come Vauclain. C'è anche Jorgensen, che sembra essersi dunque ristabilito dai problemi di salute che lo avevano attanagliato nei giorni scorsi. C'è anche Vauclain per quanto riguarda sempre la Ineos, Quinn Simmons, solo per citarne alcune. C'è anche il nostro Antonio Tiberi e Cattaneo, Marco Cattaneo, Mattia Cattaneo, compagno di squadra di Renck Van der Poel alla Red Bull Bora Hansgrohe. C'è anche Frigo, Simone Velasco. Insomma, ci sono 4 degli 11 italiani ancora in corsa in questo Tour de France. C'è anche Bruno Armirai, compagno di squadra di Jonas Vingegaard, numero 13 per quanto riguarda ovviamente il dorsale, messo alla rovescia per questioni scaramantiche, lo fanno un po' tutti. Dietro questi 37 c'è un altro gruppetto a una quarantina di secondi, composto da Martin Guinonet, Higuita e Pache, che hanno un vantaggio a sua volta di 38 secondi sul gruppo della maglia gialla, quella di Tadej Pogacar, che sostanzialmente è a un minuto e mezzo scarso dalla testa della corsa. Ancora tanti chilometri di salita per superare il Gran Valon, che lo ricordiamo è un GPM di prima categoria, con 21 km e 600 metri totali, ma una pendenza media del 4,7%, e sostanzialmente dopo le rampe iniziali spiana un po' per poi riprendere verso la vetta. Dopodiché ci sarà discesa e di nuovo salita al Col du Page. Questa è la situazione al momento, mentre è tornato il sole sul Tour de France.
0: Bene, e noi adesso vi diamo conto di due sport di squadra, a cominciare dal rugby. Da Perth, nell'ovest dell'Australia, non arrivano buone notizie per gli azzurri. Un'Australia troppo superiore, 57-10 a favore dei Wallabies. Ricordiamo, una partita valida per l'ultima tappa del Nations Championship, terzo KO azzurro su 3 partite dopo le 3 sconfitte con Giappone e Nuova Zelanda. Non c'era in panchina lo squalificato commissario tecnico azzurro, l'argentino Quesada. Per ciò che concerne invece la pallavolo, la notizia è di ben altro genere, perché c'è stato il successo a Osaka della nazionale italiana maschile, terza partita e seconda vittoria per gli azzurri nella terza settimana della fase intercontinentale della Volleyball Nations League. Proprio a Osaka, quindi in Giappone, gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, hanno nettamente sconfitto l'Argentina per 3-0. Una particolarità: tutti e 3 i set sono stati vinti con il medesimo punteggio, 25-22. Adesso ci fermiamo, diamo la linea ai colleghi di Onda Verde, poi sarà nuovamente Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico. Alle 14:29 minuti segnaliamo un traffico intenso, un sabato da bollino rosso, previsto traffico intenso anche per la giornata di domani, domenica, soprattutto in fascia pomeriggio-sera per i rientri. Per agevolare la circolazione, oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 16, domani dalle 7 alle 22. Al momento al nord-est, sulla Palmanova Tarvisio, traffico rallentato tra Udine e Sud, sud e l'allacciamento alla 4 in direzione Palmanova, e in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione di Trieste. Ci spostiamo in A15 Parma La Spezia, code a tratti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In A1 code a tratti tra Modena Sud e l'allacciamento alla 22 in direzione di Milano, e sempre in A1 ma nel tratto Firenze-Roma 2 km di coda per incidente tra Magliano Sabina e lo svincolo Orte in direzione di Firenze. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, buona giornata e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Sabato Sport. Le 14:30, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. In redazione con noi c'è Andrea Boccia, Tommaso Margiotta alla console, quindi alla parte tecnica. Apriamo questa mezz'ora in musica e poi un nuovo collegamento con il Tour de France.

0: 14:34 minuti, Little Talks of Monster and Men. Vi abbiamo preannunciato il collegamento col Giro di Francia all'attacco del Grand Ballon, tappa tutta intorno, un grande anello attorno ai Monti Vosges, e quindi Cristiano Piccinelli ci aggiorna la situazione.
1: 2 chilometri e 200 metri allo scollinamento dal Grand Ballon per i 34 al comando della corsa, tra cui Pidcock e Bernal, ma poi ci sono anche i nostri Antonio Tiberi, Mattia Cattaneo, Simone Velasco e Frigo, i quattro azzurri al comando insieme agli altri compagni di fuga, con 1:33 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Poco terreno però quest'oggi per consentire alla fuga di prendere corpo. Vedremo se verrà lasciato spazio effettivamente ai fuggitivi o se i big proveranno a darsi battaglia sulle rampe finali di questa frazione, che prevede un totale di circa 3.800 metri di dislivello. Il Grand Ballon, sostanzialmente, Giovanni Scramuzzino, è la prima delle quattro salite odierne.

0: 14:39 minuti, ci siamo arrivati assieme a Mesa con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, la rassegna dei grandi ospiti, aperta oggi da una campionessa olimpica, oro nel doppio mistico, nel doppio misto curling Pechino 2022. Buon sabato a Stefania Costantini, grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito, Stefania.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie a voi.
0: Insomma, il curling cosa si fa d'estate? Scusa la domanda molto terra-terra, no? Come si arriva alla nuova stagione sapendo che gli allenamenti per forza di cose devono essere a secco, insomma, lontani dalla superficie? Anche se è vero poi che a Roma c'è stata qualche giorno fa con le Oppio una bellissima esperienza che vi ha riguardato, no?
1: Assolutamente, infatti sono proprio stata invitata al parco di Colleoppio a vedere queste piste da curling e sono arrivate anche laggiù con una delle viste più belle, devo dire, che io abbia mai avuto su una pista da curling. Però è vero, d'estate noi purtroppo non abbiamo il ghiaccio, quindi ci alleniamo tanto a secco tra allenamenti di metabolico in bicicletta, di corsa o chiaramente allenamenti di forza in palestra. E queste piste di ghiaccio sintetico a Roma sicuramente sono un valore aggiunto.
0: Eh beh sì, e immagino sia stata una grande sfida, perché insomma 20 anni fa, io ho l'età per dirlo, Stefania è giovanissima, riferendomi ai giochi di Torino, il curling italiano in pratica non esisteva. Tutti ricordano ovviamente l'impresa di Stefania Costantini e di Amos Mosaner a Pechino, come ricordavamo in precedenza, però al di là dell'esploano comunque momentaneo, mi sembra che adesso il movimento sia cresciuto e si stia assestando come nei programmi anche nelle vostre speranze, Stefania.
1: Assolutamente, devo dire che dopo Pechino tantissime persone hanno iniziato a conoscere il nostro sport, che prima era proprio sconosciuto e a volte non veniva neanche visto come sport. Invece dopo Milano Cortina, quindi dopo l'ultima edizione dei Giochi Olimpici, non solo è cresciuta proprio è aumentata la conoscenza, ma anche proprio l'interesse di provare questa disciplina nuova. Infatti tantissime persone si sono messe in gioco proprio sul ghiaccio per provare questa disciplina che è molto interessante in realtà, perché è una disciplina completa, c'è la parte di fatica fisica, la parte mentale strategica, la parte tecnica, quindi assolutamente è un periodo molto positivo per il movimento del curling.
0: Senti, strategia appunto, approccio mentale, come si allenano soprattutto? Ecco, perché è ovvio che lì si deve prendere delle decisioni in tempo reale, no? E ovviamente questo ha un'importanza spesso decisiva sul proseguo dell'incontro.
1: Esatto, infatti le partite di curling hanno un tempo, quindi bisogna anche decidere velocemente queste scelte strategiche che sono poi anche determinanti per la vittoria, per la sconfitta finale della partita. Quindi è chiaramente una questione di esperienza, provare negli anni a fare delle scelte che magari a volte sono sbagliate, a volte sono giuste, quindi un bagaglio di esperienza sicuramente è molto importante. E quindi poi in generale, come penso che in generale lo sport sia anche un po' scuola di vita, no? Quindi sicuramente essere abituati a dover prendere decisioni molto importanti in un breve periodo di tempo poi può essere un'arma a proprio vantaggio anche poi nella vita quotidiana. Quindi sicuramente poi si allena anche tramite degli allenamenti mentali. Io penso che anche da questo punto di vista sia importante, ma in generale appunto nello sport per la gestione poi anche dell'adrenalina.
0: E parlando di nazionale femminile, questo è un periodo di grandi cambiamenti, no? Proprio nel curling. Ormai vi state riorganizzando, prendendo anche strade diverse e provando anche nuove formazioni.
1: È vero, con questo quadriennio è proprio il rinizio di un nuovo percorso con delle nuove persone, delle nuove ragazze. Io sono entusiasta di iniziare questa nuova stagione che inizierà proprio al 5 agosto, quindi ormai manca molto poco. E è un periodo di rinnovo generale per il movimento del curling, sia per le squadre femminili che maschili. Nel mio caso sono con una squadra che è tutta di Pinerolo, quindi una squadra del Piemonte, infatti io mi sono spostata qui per raggiungere le ragazze Sarà una novità, sarà importante costruire una nostra identità, costruire il nostro metodo di gioco, ma sono molto speranzosa e fiduciosa per il futuro, anche perché alla base di una squadra è molto importante avere obiettivi comuni e metodi di lavoro condivisi, e quindi su questo sicuramente noi ci siamo.
0: Beh, l'equilibrio è ovvio anche nel vostro sport, credo vada sul filo, no? Ma come si crea in questo caso una identità di squadra? Immagino che ognuno abbia un proprio parere, però bisogna diventare comunque un tutt'uno. Detto così, tra me e te, può sembrare facilissimo. Credo che ci sia alla base, oltre che sperimentazioni, anche tante discussioni e, come dire, trovare la quadra. Non sempre è semplice, ma credo che bisogna andare verso questa direzione, no?
1: Assolutamente, infatti e questo è un aspetto molto importante, soprattutto negli sport di squadra, ma in generale di nuovo nella vita, perché quando si lavora di gruppo, in questo caso noi siamo quattro ragazze che giocano insieme sul campo, ognuna di noi secondo me è importante che sia consapevole del proprio ruolo e che cosa vuol dire, che ruolo riveste, quindi quali compiti ho io singolarmente e che cosa posso fare io per la squadra. Quindi secondo me la parola rispetto, valore e soprattutto anche solidarietà sono parole molto importanti. Per noi che siamo una squadra nuova è proprio un momento di costruzione di questi aspetti, quindi inizieremo il 5 agosto sul campo e sicuramente avremo tempo di fare tante attività di team building dove conoscerci sempre di più e approfondire alcuni aspetti che poi porteremo sul campo e tutto ciò sarà indispensabile per costruire poi la nostra identità di squadra, ma sicuramente il partire da una consapevolezza del gruppo e rispetto dei ruoli per il benessere della squadra è la parte fondamentale.
0: Qual è, se c'è, Stefania Costantini, l'età giusta per iniziare nel curling? Qual è la tua opinione in merito?
1: Allora, c'è da dire che il curling è uno sport molto inclusivo, che si può giocare da quando si è veramente piccolini, quindi dai 5-6 anni fino a quando si ha voglia di mettersi in gioco. Forse l'età, allora, ciò che avviene per la maggior parte delle persone è l'approccio al curling come secondo, terzo sport, quindi più o meno verso gli 8-10 anni, ma questo perché è ancora uno sport poco conosciuto, comunque che sta adesso crescendo. Quindi al momento direi resterei comunque su un'età di 8 anni, che poi è l'età principale per l'avvicinarsi allo sport e per provare più sport diversi possibili, perché è l'età in cui si impara anche più velocemente.
0: Senti Stefania, cosa invidi, se invidi qualcosa alle altre nazioni, magari come sono seguite dai media, non lo so, azzardo un'ipotesi, e invece cosa hanno eventualmente le altre nazioni da invidiare al movimento italiano?
1: Ma sicuramente un qualcosa a cui noi possiamo, da cui possiamo prendere spunto è la copertura mediatica, nel senso che per esempio in Canada il curling è molto visto in televisione, si accende la televisione e si vedono partite di curling ed è anche facile quindi seguire questo sport, che poi è ciò che fa sì che lo sport cresca ancora di più, chiaramente. Quindi sicuramente mi auguro che nel futuro il curling sia possibile seguire questa disciplina non solo durante le Olimpiadi, in cui è possibile veramente vedere ogni partita ogni giorno, ma anche nelle competizioni che noi giochiamo durante il quadriennio, che sono gli europei e mondiali, che sono competizioni che si ripetono proprio annualmente.
0: E Stefania Costantini, prego.
1: No, prego, prego.
0: No, la curiosità di sapere come eri arrivata tu, Stefania, a questo sport.
1: Io mi sono avvicinata a questa disciplina perché ho avuto la fortuna di nascere a Cortina d'Ampezzo, che è uno dei paesi qui di montagna in cui abbiamo effettivamente una pista da curling, e mi sono trasferita da una zona ad un'altra di Cortina. E nonostante a quell'età mi sembrasse la catastrofe perché perdevo tutti gli amici della zona, in realtà poi si è rivelata una scelta vincente nel mio caso, perché in questa nuova zona ho conosciuto una ragazza che già giocava a curling, aveva bisogno di qualche compagno di squadra in più e così sono andata a provare insieme a lei questa disciplina sconosciuta e me ne sono innamorata fin da subito.
0: Ecco, e invece poi ti lasciamo, Stefania, grazie naturalmente dello spazio che ci hai dedicato, ma anche i nostri radioascoltatori sono molto contenti di sentire i tuoi racconti. A livello di impiantistica in Italia, a che punto siamo? Anche qui sembra indispensabile un confronto col resto del mondo.
1: Assolutamente, infatti questo è un altro spunto molto importante soprattutto per la crescita del movimento, perché al momento come infrastrutture ne abbiamo, ma sono tutte a Nord Italia, a Pinerolo, a Torino, a Cortina, a Brunico, a Cembra vicino a Trento, quindi sono tutte località qui al nord. Sarebbe molto bello innanzitutto spingerci anche verso il centro Italia e anche verso il sud Italia, chiaramente sempre ricordandoci che è uno sport invernale, quindi ci sono chiaramente dei costi per il mantenimento del ghiaccio, però sicuramente è un qualcosa che aiuterebbe il movimento a crescere e mi auguro che pian piano aumentino le infrastrutture, anche perché no, qui al nord, nelle grandi città, e pian pianino scendere verso Roma, dove magari non ci saranno delle piste di ghiaccio sintetico, ma proprio lì nello stesso posto inizierà ad esserci una pista di vero ghiaccio.
0: Insomma, tu hai puntato a sud con diciamo quelli che sono i giusti progetti. Guarda, al 335-699-2949 è arrivato qualche secondo fa un saluto addirittura dalla Sicilia per te, Salvo, che ti dedica questo e pensieri. Bravissima, bellissima e dolcissima. Credo che modo migliore per concludere la nostra chiacchierata non ci sia. È stata con noi Stefania Costantini, campionessa olimpica nel doppio misto di curling a Pechino 2022. Grazie e buona estate, in bocca al lupo.
1: Grazie mille, ciao a voi, buona giornata, buona estate.

0: E alle 14.54 ci siamo arrivati insieme ai Fine Young Cannibals. Non è che siano stati insieme molto, un gruppo fondato a Birmingham a metà degli anni 80, ma comunque negli 8 anni in cui sono stati insieme, appunto, hanno composto dei brani di indubbio successo come Suspicious Mind oppure come Johnny Come On, che abbiamo appena ascoltato. Ascoltiamo adesso nuovamente dalla voce di Cristiano Piccinelli che cosa sta succedendo invece al Tour de France.
1: Con ancora 123 chilometri da percorrere, di cui alcuni, anzi molti, saranno di salita, perché ancora bisogna scollinare dal Gran Vallon. Siamo nella parte, diciamo così, di falso piano, e davanti sono sempre una trentina di corridori, 35 per la precisione. Pitcock, che è quello più vicino in classifica generale a Tadej Pogacar, è in quarta posizione a 4 minuti e 15, ma all'interno di questo gruppo, oltre a Egan Bernal, resistono Antonio Tiberi e Mattia Cattaneo. Ovviamente per quanto riguarda i colori azzurri c'è ancora anche Simone Velasco, evidentemente si è invece staccato Frigo della Red Bull, che all'inizio faceva parte di questo nutrito gruppetto in avanscoperta. A 1 minuto e 21 c'è il gruppo della maglia gialla di Tadej Pogacar, anche Jonas Vingegaard e tutti gli altri big, che chissà se si daranno effettivamente battaglia nel corso di questa tappa non lunghissima, 155 chilometri, ma con questo arrivo alle Markstein non nuovo, ma il modo per arrivarci, quello nuovo, è, anzi è al debutto assoluto alla Tour de France, il Col du Hag, GPM di prima categoria, 11 km 200 metri, pendenza media del 7,3%, ma gli ultimi 1600 metri sono sempre al 12%, ed è di fatto un sentiero forestale riadattato per la circostanza, e quindi non avrà sicuramente un andamento regolare. Insomma, bisogna sempre andare bene sulla bici in questa salita per evitare problemi. Già distanziati invece i velocisti, perché a 3 minuti e 21 dalla testa della corsa ci sono praticamente tutte le ruote veloci, a cominciare da Girmay, Vareskjold, Ars, Philipsen, Degenkolb, Olav Koi, Chas Ball. Insomma, oggi se la prenderanno comoda, cercando di rimanere dentro il tempo effettivo per poi giocarsi le proprie carte nella tappa di mercoledì, che sarà l'ultima prima di Parigi, destinata ad esaurirsi in una volata. Ma la situazione è abbastanza ancora, diciamo così, in divenire, con 32 corridori davanti, a 1,16 il gruppo della maglia gialla.
0: E Cristiano, continuano ad arrivare, grazie davvero alla sensibilità dei nostri amici radioascoltatori, messaggi che ricordano il grande Fabio Casartelli. Grande, anche se dalla carriera breve, ci scrive Paolo da Ivrea, sempre vivo il giorno di quella tappa funesta. PS, dovrebbero organizzare una gara ciclistica in suo onore e memoria. Ce ne sono comunque, vero Cristiano, di gran fondo e di eventi dedicati proprio alla memoria del ciclista tragicamente scomparso 31 anni fa.
1: Sì, ormai. Assolutamente, ce lo ricordiamo. Soprattutto io preferisco ricordarmelo il bel sorriso, quell'istantanea con la medaglia d'oro al collo, perché Fabio Casartelli è stato anche campione olimpico. Oggi purtroppo questa triste ricorrenza, che però in un certo qual modo

0: è servita anche a cambiare in meglio il ciclismo, perché da quell'incidente mortale poi le regole della sicurezza sono decisamente cambiate, inserendo, dopo altri purtroppo casi analoghi, l'obbligatorietà del caschetto per quanto riguarda ovviamente la sicurezza dei corridori. In fondo alla per quanto riguarda invece la questione
1: ti interrompo del... Cristiano, vai. Perché adesso diamo la linea al GR1 e ci sentiamo tra poco.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Radio 1, un mondo da sentire.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La crisi nel Golfo Persico, in Iran, raid statunitensi causano 7 morti, facendo salire a 50 le vittime in 3 settimane. Teheran risponde prendendo di mira basi militari americane nella regione, ma anche un impianto di desalinizzazione in Kuwait per il secondo giorno. La compagnia petrolifera statale del paese ha inoltre segnalato feriti e danni dopo che è stato colpito anche un impianto petrolifero. In Giordania distrutti 5 jet statunitensi. I tensi rivendicano invece i Pasdaran. Alta tensione anche fra Russia e Ucraina, missili e droni hanno colpito varie regioni provocando vittime e feriti, ci aggiorna la corrispondente Eliana Mistretta.
3: Una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, in varie regioni russe sono 379 i droni di Kiev che sono stati abbattuti, colpiti in particolare nella regione di Tambov, un impianto logistico della Wildberries, il colosso del commercio online russo, 7 dipendenti sono morti e ci sono almeno 24 feriti, è l'attacco più grave registrato in questa regione, dice il governatore. Attacchi anche nella regione di Mosca, 37 in tutto i feriti, lì è stato colpito un deposito petrolifero a Noginsk e nelle vicinanze è stato evacuato un ospedale, reparto di maternità dall'Ucraina. Il presidente Zelensky dice di avere mirato contro infrastrutture logistiche a 500 e 700 chilometri dalla linea del fronte, mentre le forze armate russe dicono di avere colpito obiettivi strategici portuali. Per impedire il rifornimento delle truppe ucraine è stata colpita una nave Odessa, una persona è morta, allerta aerea anche a Kiev. Nelle regioni di Donetsk e Kherson sono 6 i morti e 28 i feriti, dunque questo è il tragico bilancio di queste ultime ore. A voi.
2: Ci sono 2 indagati, siamo tornati in Italia per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in provincia di Genova. Si tratta dei titolari dello stabilimento balneare Segesta, teatro della tragedia. La procura del capoluogo ligure ha inviato gli avvisi di garanzia per omicidio colposo per poter procedere con l'autopsia. Domani sarà il 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio che costò la vita al giudice Borsellino e a 5 agenti di scorta a Palermo. La testimonianza inedita di un agente che si trovava sul luogo dell'attentato, intervistato da Rita Pedizzi per la trasmissione di Radio 1, inviato speciale.
4: Vedevamo quello che era rimasto dei nostri colleghi e quello che era rimasto del procuratore Borsellino. A me mi è rimasto tutto in mente di quello che ho visto allora, perché io alcuni dei miei colleghi, di quelli che sono morti, me li sono portati nei pantaloni, nelle scarpe. Quando sono arrivato a casa mia moglie ha dovuto buttare tutto, perché quello che c'era era una cosa incredibile.
5: Di quel pomeriggio in Via D'Amelio, Fortunato Garofalo, in servizio all'ufficio scorte di Palermo, ricorda l'odore acre dei copertoni bruciati, le auto in fiamme, i colleghi.
4: Alle 5 eravamo in caserma, poi ci è arrivata una notizia che era successo un'esplosione. Siamo usciti di corsa con la macchina, dalla circonvallazione abbiamo visto il fumo e abbiamo capito che si trattava della zona di Borsellino. Siamo arrivati immediatamente là, abbiamo trovato una volante con i pompieri che stavano cercando di eliminare tutto il fuoco che c'era e noi, non c'era nessun altro.
2: Fine settimana trafficato sulle strade delle vacanze per gli arrivi e le partenze, spostamenti accompagnati ancora dal gran caldo, anche se al nord, fra Lombardia ed Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, sono già arrivati temporali anche violenti. Nel resto della penisola occorrerà invece aspettare fino a lunedì, quando lentamente le temperature si abbasseranno. Ancora 14 le città da bollino rosso, domani saranno 15, tra queste Roma. Chi può cercare frigerio al mare o sul Terminillo, la montagna della capitale.
6: Si sa benissimo, il fresco è necessario per la salute, per la mente, per il fisico, per tutto.
7: 25 gradi, un leggero venticello, un sogno in questi giorni infuocati. E allora la parola d'ordine è fuggire dalla capitale, dalla vicina Terni, dalla stessa Rieti, direzione Terminillo, un paradiso a un'ora da Roma per giovani e meno giovani che scelgono il relax di camminare nel verde dei boschi e, perché no, prendere anche la tintarella.
8: Fuggita. Sono migrante climatica.
9: Sono fuggita, per carità. 2 mesi sto qua, luglio-agosto.
10: Ci fermiamo perché a Rieti fa troppo caldo, quindi
0: Si sta benissimo invece.
8: Un sogno oggi qui.
0: Sì, ma anche ieri siamo venuti.
7: Il Terminillo al gran completo, spiega il presidente di Federalberghi Rieti, Michele Casadei.
9: Negli alberghi, nelle case vacanze e nei circoli militari, con oltre 400 atleti per i campionati europei di atletica leggera Under 18. La stagione quest'anno è partita con largo anticipo, complice il gran caldo.
7: Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Sport e calcio, si avvicina l'epilogo dei mondiali stasera alle 23 con diretta sulla nostra rete la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra a Miami, aspettando domani sera la sfida che va il titolo fra Spagna e Argentina a New York. La linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR alle 16.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
10: Info su suzuki.it.
12: Sabato Sport. E alle 15:06 minuti di nuovo vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo subito per un nuovo aggiornamento sulle strade del Giro di Francia, la tappa dei Monti Vosgi, quindi Cristiano Piccinelli.
13: 93 km, 700 metri alla conclusione, superato il Gran Ballon, sta per cominciare il Col du Page, 9 km, 800 metri, la media di pendenza è del 4,7%, davanti sono in 5 Tobias Johannessen, uno dei due Johannessen in corsa alla Tour de France per la 1X, Carapaz, il campione olimpico di Tokyo della Education First, Valentin Paré-Peintre della Sodal Quick-Step, anche lui ha un fratello, Aurélien, che corre però per un'altra squadra, Ben Healy, l'irlandese della Education First, e anche Abraham Anders Johannessen, quindi ci sono i due fratelli Johannessen lì davanti con 38 secondi sul gruppo Aresman, composto dall'olandese della Net Company Neos, da Rubio e da Castrillo della Movistar. Un po' più indietro un altro gruppetto di 20 corridori pilotato da Thomas Pidcock, terzo ieri al traguardo di Belfort. A due minuti dalla testa della corsa c'è il gruppo della maglia gialla di Tadej Pogacar, che ha messo la frusta ai suoi compagni. Davanti al momento a fare l'andatura c'è Tim Wellens, evidentemente la volontà da parte del leader della classifica generale è quello di andare a prendere i fuggitivi, a cui è stato concesso davvero poco spazio, ci sono anche pochi chilometri per la verità per poter provare a prendere il largo. Due minuti ancora però da recuperare, Col du Page non è senz'altro la salita più difficile della giornata, dopo ci sarà ancora il Ballon d'Alsace, come ieri per la 29esima volta, una, diciamo così, l'ascesa a questa salita sostanzialmente simbolo del Tour de France, la possiamo definire, anzi è stata la prima salita ufficiale della Grand Boucle. Giovanni.

0: 15 e 11 minuti, sabato sport, si avvale della regia di Ombretta Conti, c'è Andrea Boccia in redazione e c'è adesso Massimo Cadroni alla console che segue la parte tecnica. C'è anche una notizia di tennis che arriva da Bastad con il detentore del titolo sulla terra battuta svedese che sta disputando una accesa semifinale, Luciano Darderi opposto al paraguayano Vallejo, 6-4 il primo set a favore di Darderi, impegnato adesso al tie break, il paraguayano conduce 4-2, ha operato quindi un mini break e vi aggiorneremo naturalmente sull'andamento di questa sfida, ma è il momento di ritornare su quello che è stato l'omaggio in apertura al grande, al veramente grandissimo Osvaldo Bagnoli che ci ha lasciato ieri. Uno dei suoi ragazzi era Maurizio Iorio. Ciao Maurizio, buon sabato e grazie. Ciao. E grazie per aver accettato il nostro invito, davvero Maurizio, buonasera.
1: Ciao, allora, ciao e grazie a tutti voi di avermi dato questa possibilità, allora, di poter parlare di Osvaldo Bagnoli.
0: Esatto, e quindi vai a ruota libera Maurizio, perché è bello sentire cosa pensa chi l'ha conosciuto.
1: Ah, io sono onorato di questa telefonata che mi avete fatto, perché mi date la possibilità di parlare di una persona fantastica nel vero senso della parola. Oggi tra social e giornali ho letto in pratica tantissime frasi, tantissime esternazioni fatte da persone che l'hanno conosciuto, e io posso solo confermare tutto quello che hanno detto. Era una persona fantastica, un maestro di vita. Per me è stato un maestro di vita, oltre che un grandissimo allenatore. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lui nel Verona e un anno nel Genoa, e vi posso assicurare che era veramente una persona straordinaria, umile, non aveva nulla a che fare con il mondo del calcio, era proprio l'opposto di tutte le persone che frequento, la maggior parte delle persone che frequentano il mondo del calcio.
0: Prego Maurizio.
1: No, una persona umile, molto silenziosa, molto però determinata nei momenti opportuni, mai sopra le righe, non faceva nulla per voler apparire, stava sempre nel suo, come tutti ovviamente aveva i suoi pupilli, i suoi pregi, i suoi difetti, però era impossibile non amarlo. Vi posso assicurare che anche chi non giocava lo amava totalmente, questo è il segno indelebile delle sue capacità umane, oltre che ovviamente quelle tecniche.
0: E appunto a Verona Maurizio Iorio, attaccante, era in coppia con Galderisi, credo che proprio il primo anno, no, quello che ha preceduto ovviamente la conquista dello storico scudetto, tu Maurizio hai realizzato il record in fatto personale di reti, no, che portavano la tua firma, anche questo un merito da ascrivere in parte a Bagnoli, oltre che alla tua bravura.
1: No, assolutamente. Lui mi ha voluto a tutti i costi, mi ricordo che era il direttore sportivo, mi chiamò e mi disse proprio che l'allenatore, appunto Osvaldo Bagnoli, voleva assolutamente Maurizio come centravanti. Io venivo dallo scudetto della Roma, sono arrivato con un piccolo scetticismo iniziale che poi è scomparso immediatamente già dal ritiro di Cavalese nelle Dolomiti, perché ho avuto l'opportunità di incontrare una squadra fantastica che era già costruita per vincere, e in effetti dopo che io sono ritornato alla Roma hanno vinto meritatamente uno scudetto, ma soprattutto per il rapporto e la persona con cui ho avuto la possibilità e l'onore di lavorare. Veramente, ripeto, grandissimo allenatore, ma un maestro di vita sotto tutti i punti di vista. Ha insegnato a tutti noi cosa vuol dire essere umili.
0: E credo che questo sia importantissimo. Ora, è scomparso e ci ha lasciato, ma credimi, anche nelle testimonianze di chi ne ha parlato quando era in vita, io non ho sentito una persona che lo ha conosciuto direttamente dirne male o perlomeno dubitare della sua buona fede, e questo è importante, specie in un ambiente particolare, definiamolo così, come quello del calcio. Dicevamo che Maurizio Iorio ha fatto coppia con Nanu Galderisi in quella stagione, e sentiamo proprio le parole di Galderisi.
2: in tutte le cose lui faceva diventare semplici le cose che per noi erano complicate, e quando erano complicate, ti dico la verità, spesso e volentieri, grazie al suo modo di fare, il suo equilibrio, la sua schiettezza, ci rendeva più forti. E credo che quello scudetto è stato fondamentale, questi atteggiamenti che aveva, perché nel male e nel bene noi andavamo avanti per la nostra strada, ma grazie a lui c'era un gruppo veramente forte, uno spogliatoio forte, e quando hai uno spogliatoio forte niente è impossibile.
0: Ecco, io credo che sia importante ricordare Maurizio Iorio a favore e soprattutto per promemoria verso le nuove generazioni che non hanno vissuto quel periodo, che lì l'Italia aveva appena conquistato nell'82 il titolo di campione del mondo, cominciamo da lì, e che poi nel campionato italiano ci giocava Diego Armando Maradona, ci giocava Michel Platini, ci giocava Falcao, Cerezo, sono stati i tuoi compagni o comunque li ha incrociati, Zico, quanto potremmo continuare, no? Socrates e così via. Quindi voglio dire, non è che era una Serie A, e diciamolo pure, paragonabile a quella di adesso, era veramente il campionato allora migliore e più ambito dagli stranieri. Boniek, ecco un altro nome che mi ero dimenticato. Quindi vincere quello scudetto, Maurizio Iorio non è stato protagonista, ovviamente essendo il cartellino della Roma, poi era rientrato, no? Però nella stagione precedente si sentiva, annusando l'aria, che sarebbe potuto accadere qualcosa di magico?
1: Assolutamente sì, è una squadra costruita veramente alla grande sotto tutti i punti di vista, già vivo.
0: Non siamo in grado di sentire Maurizio Iorio, quindi magari proviamo a chiamarlo. Allora approfitterei a questo punto per sentire le parole su questo grande uomo da parte di chi lo ha invece avuto da allenatore a Genova, quindi nella sponda rosso-blu. Ci riferiamo tra l'altro a un nostro collaboratore come Fulvio Collovati, e proprio Fulvio Collovati ha espresso questo pensiero relativamente a Osvaldo Bagnoli.
3: Ho avuto Osvaldo Bagnoli negli ultimi anni della mia carriera, e devo dire che mi ha allungato la carriera almeno di 2 anni, così mi ha fatto giocare fino a 36 anni. Sono stati 2 anni splendidi, con il quarto posto, ripeto, il quarto posto del Genoa in campionato, che è un risultato eccezionale, soprattutto una semifinale di Coppa UEFA a Liverpool. Fu la prima squadra del Genoa che espugnò l'Anfield Road di Liverpool. Devo dire che ho visto Osvaldo piangere, e secondo me è stato un allenatore sottovalutato.
0: Allenatore sottovalutato, ripristinato il collegamento con Maurizio Iorio. Iorio, sei anche tu dello stesso avviso di Collovati?
1: Assolutamente, anch'io ho avuto la fortuna di vivere quell'annata nel Genoa. Lui mi ha voluto a tutti i costi dopo la mia parentesi con la maglia nerazzurra dell'Inter, ed è stata una cavalcata fantastica. Anche lì era riuscito in brevissimo tempo a creare un'atmosfera che poi si è rivelata vincente. Quello che ha detto Fulvio è legge pura, perché il Genoa è arrivato quarto in classifica ed è veramente un grandissimo traguardo per la squadra ligure, e soprattutto arrivammo con ampio merito in semifinale di Coppa UEFA, battendo grandi squadre e sciolinando un calcio di altissimo livello. Veramente concordo totalmente con quello che ha detto Fulvio.
0: Maurizio, allora tu hai avuto la fortuna di incontrare Bagnoli nella prima metà degli anni Ottanta e poi nell'esperienza a Genova. Come lo hai ritrovato qualche anno dopo? Qualche differenza l'hai notata? Oppure, ecco, come ce lo inquadri?
1: L'unica differenza che ho notato è che era fuori dalla sua città amata, che era quella appunto di Verona. Per il resto l'ho trovato identico, sempre perfetto, sempre umile, sempre pacato, sempre disponibile nel suo modo di essere, che era parecchio chiuso. Però quando una persona, un giocatore aveva qualche problema, io parlo ovviamente delle mie esperienze personali, immediatamente si rendeva disponibile per affrontare anche problemi extra calcio. E, ripeto, è un onore poter parlare di lui. È stata una persona che mi ha lasciato un segno indelebile e che porterò sempre nel mio cuore, perché al di là del calcio ripeto, l'hanno detto tutti, ma io lo ridico fortemente, ma ha insegnato proprio cosa vuol dire essere umili e sapere avere a che fare con le persone. Noi siamo fortunati, noi prima, ovviamente quando facevo il professionista, ad essere calciatori, ad essere conosciuti, noi siamo fortunati. Lui mi ha trasmesso questo: quando una persona viene a chiederti una fotografia, siamo noi che dobbiamo dire grazie, non la gente che viene da noi e chiede una fotografia e ci dice pure grazie. Noi dobbiamo ringraziare le persone che ci vengono a chiedere di fare delle foto,
0: e sono sempre meno quelli che lo fanno. Tu lo
1: assolutamente,
0: sai, tu lo sai meglio di me. Senti, allora, in Osvaldo Bagnoli, no, c'è anche un aspetto, se vogliamo, che credo sia giusto considerare. Questa persona, a un certo punto, quando si è reso probabilmente conto che il nuovo calcio, la direzione che aveva preso il pallone, non si confaceva più a quelle che erano le sue aspettative, a quelli che erano i suoi dettami, si è fatto da parte, cioè avrebbe potuto continuare ad allenare anche dopo l'esperienza nerazzurra dell'Inter, però lui ha neanche 60 anni e ha detto basta così, non voglio più allenare. Anche in questo è stato molto, ma molto coerente.
1: Lui aveva un attaccamento viscerale, come giusto che sia, con la propria famiglia. Non voglio dire, non so se sto sbagliando o meno, ma mi pare avesse un contratto molto più lungo con l'Inter e poi l'ha rescisso proprio perché era arrivato il tempo di dire basta. Questo mi ricordo, me lo fece capire in una circostanza e lì l'ha fatto, e poche persone hanno questo tipo di atteggiamento. È ritornato nella sua città, che ripeto amava follemente, la sua famiglia, i figli, per cui ha scelto la vita, e anche in questo caso ha dimostrato di essere un uomo con valori completamente diversi dall'ambiente in cui, insomma, abbiamo vissuto.
0: E fortunati voi, appunto, ad averlo conosciuto in queste vesti. A questo punto, Maurizio, c'è una frase, c'è un ricordo, anche una pacca sulle spalle che porti sempre assieme, del tuo rapporto personale o calciatore-allenatore con Osvaldo Bagnoli?
1: Ma io credo mi porterò sempre un piccolo aneddoto simpatico che è successo negli spogliatoi di Bari. Noi andammo a giocare a Bari la semifinale di Coppa Italia e vincemmo 2-1 la partita di andata in casa, vincemmo 2-1, io ebbi la fortuna di fare un gran gol, uno di questi due gol, e negli spogliatoi lui ci teneva particolarmente, anche se non dava dimostrazione, non era molto espansivo, però lo sentivi che ci teneva particolarmente. E io con dei miei compagni, mi ricordo con Luciano Bruni ed altri compagni, lui venne da me nel suo modo di fare, dove c'era grande euforia negli spogliatoi, e mi chiese: ma tu sei stato ammonito? Io non ero stato ammonito. Dissi sì, perché io avevo già un'ammonizione, sarebbe scattata la squalifica. Allora lui, quando gli disse sì, sono stato ammonito, ebbe un gesto come per dire porca miseria, no Maurizio. E poi invece quando gli dissi guardi mister che sto scherzando, stiamo scherzando, mi diede, ed è una cosa rarissima, la puoi chiedere a chiunque, è quasi un calcio nel sedere, un gesto che non era assolutamente da lui, e questo me lo porterò sempre dentro il cuore.
0: Era il suo sospiro di sollievo per sapere
1: che non ero squalificato alla partita dopo, esatto.
0: E questo credo sia un gesto di stima che vale più di 10, 100, 1000 parole. Grazie a Maurizio Iorio.
1: Grazie a voi, grazie di cuore, veramente. Arrivederci.

0: alle 15:28 insieme alla musica e alle parole di Dotan con Last Goodbyes. È il momento di ritornare al riassunto della 14ª tappa del Tour de France da Mulhouse alle Markstein-Fellering. 155 i chilometri totali. A che punto siamo, Cristiano Piccinelli?
1: Scollinato anche il Col du Page, fase di discesa per i battistrada. Sono 6, i due fratelli Johannessen, Anders e Tobias. Poi Carapaz, il corridore dell'Ecuador, già vincitore di un Giro d'Italia. Rubio della Movistar, Valentin Paré-Peintre della Sodal. C'è anche Benili, compagno di squadra di Carapaz, alla Education First. Vantaggio di 39 secondi su Aresman, che sta faticando e non poco, per tentare di tornare sul gruppetto di testa. Circa 1 minuto e 50 il gruppetto con Pidcock, Cattaneo e Tiberi e altri 14 corridori. A 3 minuti e 10 segnalato invece il gruppo della maglia gialla, ma attenzione, vantaggio che può sembrare robusto, ma ci sono ancora tante salite. C'è soprattutto tra pochissimo il Ballon d'Alsace, già scalato ieri, 9 chilometri di salita al 7% di pendenza media, e dunque lì forse vedremo se saranno in grado di tornare sui battistrada il gruppo dei big. Ma intanto piove sul tracciato del Tour de France nella fase di discesa di questa salita del Col du Page per i 6 battistrada, 82 chilometri al traguardo. Il vantaggio sul gruppo maglia gialla, pilotato sempre dalla UAE, è di circa 3 minuti e 10 secondi, ma non sembra preoccuparsi la maglia gialla, Tadej Pogačar.
0: Grazie per ora, Cristiano Piccinelli. Saremo tra poco nuovamente con te sulle strade del Tour de France. Ricordo la tappa numero 14 da Mulhouse a Le Marstein-Fellering, insomma un giro anche ad alta quota attorno ai Monti Vosges. Intanto è al terzo set la sfida tra Dardery e Vallejo in quel di Bastad. Il detentore del titolo sulla terra rossa svedese, Luciano Dardery appunto, ha conquistato contro il paraguayano Vallejo il primo set per 6-4, però ha perso 7-6 al gioco decisivo, quindi al tie break, il secondo parziale 13-11, pensate, 13-11 il tie break a favore del sudamericano. Adesso sta per iniziare il terzo e decisivo set. L'altra semifinale metterà di fronte Rublev al russo cileno Tabilo. E ritorniamo appunto a ricordare che stasera, finale del terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, si disputerà a Miami. La radiocronaca diretta all'interno della trasmissione Tutti i Mondiali minuto per minuto. E proprio in Florida, a Miami nello specifico, dove questa sera si giocherà appunto la cosiddetta finalina per il terzo posto, è presente una delle comunità italiane più vaste degli Stati Uniti. Il nostro inviato Giuseppe Bisantis ha intervistato alcuni connazionali che fanno parte di questa enclave tricolore, definiamola così, in Florida. Tra questi Gianluca Venturi, sviluppatore dell'intelligenza artificiale per Amazon.
2: Gianluca Venturi.
3: E vieni da?
2: Da Bologna.
3: Emiliano, da quanto tempo qui a Miami?
2: Sono qua a Miami da 3 anni e mezzo.
3: Come mai la scelta di Miami, oppure prima hai avuto altre esperienze qui negli Stati Uniti?
2: Io avevo studiato e lavorato in California più di 10 anni fa, fra San Diego, San Francisco, in Silicon Valley, e poi dopo sono tornato negli Stati Uniti, ma ho scelto Miami perché stava sulla costa est, che è più vicina, diciamo, all'Italia, al centro, e soprattutto è una città che sta crescendo in maniera pazzesca, con tanta energia, tante cose nuove che stanno succedendo.
3: Se posso chiedere, quanti anni hai?
2: Io 36.
3: 36. E allora, a Miami di cosa ti occupi?
2: Io mi occupo di intelligenza artificiale e di sviluppo commerciale per Amazon nella nuova intelligenza artificiale Alexa, che fra l'altro abbiamo lanciato da poco anche in Italia.
3: E allora, hai lasciato l'Italia per venire negli Stati Uniti perché per le tue competenze non c'era possibilità in Italia, perché si è creata questa opportunità negli Stati Uniti? È stata una tua scelta libera, spontanea, di lasciare il nostro paese?
2: E io ho lasciato l'Italia nel 2017 per andare a Madrid, in Spagna, entrando in Amazon. Ormai sono sono 10 anni quasi che sono in Amazon, e diciamo che fare parte di un'azienda americana era una opportunità grande, poter entrare a far parte dell'azienda anche negli Stati Uniti, quindi c'erano opportunità molto più grandi qua, e quindi io ho cercato di fare questo, diciamo, spostamento, che è stato di successo e sono contento, e diciamo che le opportunità che ci sono qua effettivamente sono grandi, per poi tornare anche in Italia a dare indietro a, diciamo, a, al paese che mi ha cresciuto ed educato.
3: E quindi c'è l'opportunità magari in futuro di tornare con le tue competenze in Italia, aspettando che magari anche nel nostro paese ci possa essere questo sviluppo anche tecnologico.
2: Assolutamente, io credo che sia molto importante, il paese Italia sta crescendo molto dal punto di vista della tecnologia, io continuo a essere connesso, aiuto, faccio da mentor a ragazzi che stanno studiando all'Università di Bologna come ho fatto io, e li aiuto a crescere, a scegliere il loro percorso, e credo che il cammino all'estero sia una forma di aprirsi per poi tornare in qualche momento al paese di nascita per portare quelle competenze che si sono acquisite all'estero.
3: Lo dicevi, da 3 anni qui, non tantissimo ma neanche poco. Come vive un italiano a Miami, dove c'è una delle comunità italiane più grandi di tutti gli Stati Uniti?
2: Ma la vita qua è molto dinamica, ci sono molte cose da fare dal punto di vista di eventi, molti ristoranti italiani, quindi quello crea anche comunità italiana, perché abbiamo la possibilità di provare diciamo nuove sensazioni di diciamo cose italiane, e quindi da quel punto di vista qua si vive bene, è una vita ovviamente in pantaloncini corti tutto l'anno, che è una cosa che può piacere o non piacere, però è una vita molto dinamica, dove la città sta crescendo e porta continuamente cose nuove, anche già giusto dal punto di vista sportivo, qua tutto l'anno ci sono eventi molto importanti.
3: Tu segui lo sport?
2: Io sì, seguo lo sport, sono appassionato, quando sono arrivato qua mi sono andato a vedere la finale di Sinner al Miami Open 2 anni fa, quando ha vinto, e cerco di seguire il calcio, il basket, e quindi qua è anche una città molto molto bella.
3: C'è anche un Gran Premio di Formula 1 da Emiliano.
2: Esatto, Gran Premio di Formula 1 adesso da Emiliano, e da concittadino del numero 1 nella classifica, Kimi Antonelli.
3: Invece, insomma, a parte che Bologna d'estate in questo periodo c'è un'umidità simile a quella di Miami, però insomma il freddo non più intenso come una volta di Bologna, i cappotti, i guanti, qua sono un ricordo.
2: Assolutamente, quando uno arriva qua a Miami si può dimenticare, diciamo, tutte le cose invernali, poi io viaggio per lavoro, quindi ogni tanto mi capita di andare, diciamo, soprattutto d'inverno in città con un po' più di freddo, e quindi dico vabbè, vado a farmi la mia settimana d'inverno e poi torno d'estate, e quindi diciamo che uno poi si abitua a questi ritmi qua e a questo, diciamo, questo clima costantemente caldo, ma ripeto, se a qualcuno piace, a me piace, sono contento.
3: Quindi dicevi locali italiani, ristoranti italiani, la sublime cucina bolognese, quindi non ti manca per niente.
2: E la cucina bolognese in sé secondo me qua manca un po', la lasagna, ci sono poi posti molto belli, aperto Bottura, un locale qua dove i tortellini vengono fatti a mano, e quindi diciamo che se uno vuole trovare qualcosa di autentico va ricercato bene, ma si può trovare qualcosa.
3: Sei sposato, hai famiglia, sei single?
2: Sono sposato, non ho figli ancora, ho animali, e sono sposato con una ragazza spagnola.
3: Pensi che la tua famiglia che arriverà sarà una famiglia americana, oppure chissà, sei ancora giovane?
2: No, la mia famiglia che arriverà sarà una famiglia internazionale, sicuramente legata alle radici italiane, legata alle radici dall'altra parte spagnole, e con un'apertura al mondo, perché Miami è una città di tutti, è una cosa, non è così americana come altre città. Miami è una città dove ci sono tantissimi paesi e quasi nessuno è di Miami, e quello crea una connessione fin dall'inizio con le persone, perché qua vengono tutte persone che vengono a cercare qualcosa, a costruire qualcosa, e rimangono connesse anche con il loro paese d'origine, che sia il Sud America, che sia l'Europa, che sia altri paesi.

0: 15:40 con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Ritorniamo al Tour de France da Cristiano Piccinelli. Anzitutto, quanto manca e che cosa sta succedendo nella 14ª tappa della Grand Boucle?
1: Indicazioni soprattutto meteo in questo momento, perché piove a dirotto sul tracciato della 14ª tappa del Tour de France. 72,5 km al traguardo finale per i battistrada, che stanno ormai per approcciare l'inizio della salita del Ballon d'Alsace. Sono in 6 i due fratelli Johannessen della 1X, poi Carapaz e Hilly della Education First, Rubio della Movistar e Valentin Paré-Peintre, che è passato per prima sul Col du Page e adesso si trova soltanto a 9 punti di distacco nella classifica degli scalatori, quelli della maglia Poix, dal leader Tadej Pogacar. In caso di primo posto sul Ballon d'Alsace passerebbe al comando di questa speciale graduatoria, ovviamente in attesa anche di quello che succederà sul Col du Hague. Il vantaggio dei battistrada su Aresman è di circa un minuto, sul gruppo della maglia gialla di 3,07, davanti però del gruppo dei big a lungo da parte della UAE, seguita dalla Red Bull Bora. Entrambe le formazioni hanno dato impulso alla rincorsa verso i fuggitivi da parte del gruppo dei big, con Visma Easy Bike di Jonas Vingegaard, che è rimasta un po' attardata. Il gruppo si è comunque decisamente allungato, devono però recuperare 3:05, tra poco l'inizio del Ballon d'Alsace, penultima salita di giornata.
0: Tappa più che mai nel vivo, e nel vivo anche sta per entrare il pomeriggio belga dedicato alla Formula 1 dal circuito di Spa. Manuel Codignoni con un riepilogo ovviamente di quanto avvenuto stamattina e di quanto sta per succedere. Buon sabato!
2: Buon sabato Giovanni, a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da Spa-Francorchamps, uno dei circuiti più amati dal pubblico, dagli addetti ai lavori, dai tifosi e anche dai piloti. Innanzitutto anche qui, così come Cristiano Piccinelli, bisogna dare l'aggiornamento sul meteo, e la notizia, se così possiamo dire, è che non piove. Spesso e volentieri abbiamo visto tanta acqua nel corso degli anni in questo particolare spicchio di Ardenne che è un po' incastonato tra Belgio e Germania. Oggi non piove e non dovrebbe piovere. Qualche goccia di pioggia è arrivata ieri tra la FP1 e la FP2, non ha disturbato i piloti e per quest'oggi dovrebbe, diciamo, essere scampato il pericolo. Per quello che riguarda la situazione agonistica invece, Kimi Antonelli è stato il più veloce anche nella sessione di questa mattina, 1:45.990, praticamente replicato il tempo fatto segnare ieri nella FP2 quando si era dimostrato il più veloce di giornata. Alle sue spalle Lando Norris, staccato di 139 millesimi, un Norris che però in griglia pagherà 10 posizioni di penalità per via della sostituzione del software sulla sua power unit. Terzo Verstappen, staccato anche lui di 1,5 decimi, poi quarto Russell, compagno di squadra di Kimi Antonelli, staccato di 367 millesimi, e quinto Hamilton con la prima delle due Ferrari. L'altra rossa, quella di Leclerc, si è piazzata in sesta posizione. Questo quello che recita la fredda classifica. Da dire che però Kimi Antonelli ha un po' pasticciato il suo giro buono e questo ci fa capire che potrebbe avere margine su tutti quanti e anche in particolare sul proprio compagno di squadra, a cui ha rifilato 3 decimi, ma che ieri ha staccato a oltre un secondo, per cui è lui il grande favorito per la pole position. Dall'altra parte Alfa e Omega, la situazione delle Ferrari: Lewis Hamilton ha sbattuto proprio nel finale della FP3 andando a danneggiare la sospensione posteriore destra della sua Ferrari. Ci sono dubbi anche sulla tenuta del cambio, si sta lavorando alacremente in questo momento al box della Ferrari, che ironia della sorte è esattamente sotto la nostra postazione. Noi siamo praticamente sopra il muretto box della Ferrari e vediamo gli sguardi degli uomini del muretto che sono già piazzati là davanti, in particolare Fred Vasseur, che è concentrato proprio verso il garage per cercare di capire qual è lo stato dell'arte nella messa a posto della vettura di Lewis Hamilton, per capire se ci sarà tempo per poterlo mettere in condizioni di poter disputare questa qualifica che scatterà alle 16, dunque fra poco, qualifica che si annuncia assolutamente esaltante su quello che è, lo abbiamo detto, uno dei circuiti più amati da parte del pubblico, dei tifosi, degli addetti ai lavori, ma anche dei piloti. Studio.

0: 15:48, uscita col rallentatore, voluta però, Chaperone, Good Luck Baby. Tanti che ci scrivono al 335-699-2949 per ricordare Osvaldo Bagnoli, particolarmente apprezzato l'intervento di Maurizio Iorio, che ha avuto il tecnico della Bovisa, rione milanese, sia appunto a Verona, sia qualche anno più tardi a Genova, sponda rossoblu. Ciao Osvaldo, grazie mister. Francesco Barbieri di Verona, abbiamo scelto questo messaggio a rappresentarle un po' tutti quelli che hanno voluto essere presenti appunto per un ricordo, per un ciao verso Osvaldo Bagnoli, che si è spento ieri all'età di 91 anni. Intanto la cronaca ci porta anche alla prima uscita stagionale del Bologna. Non è andata benissimo in Val Pusteria per la formazione affidata a Domenico Tedesco, che a Valles ha perso pesantemente 4-0 contro l'Arminia Bielefeld, formazione che milita nella seconda divisione della Germania, finita 4-0 appunto con la squadra rossoblu, che al 40esimo è rimasta addirittura in 10 per un rosso a Rowe. Tanti i cambi, ma nel finale è arrivato il gol del poker. Prossimo test è in programma mercoledì contro un'altra squadra tedesca, Leidenheim. E a proposito di calcio, sono ufficiali i rinnovi di Cristante e Mancini. La Roma in pratica ha blindato due dei suoi uomini simbolo. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato i rinnovi di contratto di Brian Cristante e di Gianluca Mancini, entrambi in scadenza nel giugno del 2027, quindi l'anno prossimo. Il centrocampista ha prolungato il proprio accordo fino al 2028, mentre Mancini ha firmato un nuovo contratto valido fino al 2029. Intanto un altro ex atalantino, ora in giallorosso, il tecnico Giampiero Gasperini, si è appena espresso così sul mancato accordo con Çelik. Il turco, lo saprete, ha firmato con la Juventus.
1: In generale dobbiamo essere più bravi, perché i tempi del mercato sono a volte molto più veloci, però adesso c'è Ryan Friedkin qui presente, e questo, come abbiamo già visto a gennaio, è un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare. Però mi sembra che adesso ci si comincia un po' da parte di tutti a muovere. Io Çelik chiaramente lo posso ringraziare per tutto quello che è stato l'anno scorso, insomma, la sua disponibilità, il suo rendimento e tutto, però calcisticamente io sono convinto che noi ci rinforzeremo anche e saremo anche forse meglio.
0: E allora queste le aspettative di Gasperini. C'è ancora una questione in sospeso ed è relativa a Lorenzo Pellegrini, giocatore simbolo comunque della Roma, particolarmente amato da parte della tifoseria, da altri meno, da altri meno, però comunque ha legato gran parte della sua carriera proprio ai colori giallorossi. E sentiamo anche su questo argomento proprio un'altra dichiarazione in conferenza stampa del tecnico giallorosso Giampiero Gasperini.
1: Quello di Pellegrini è un'altra cosa che sicuramente mi auguro, però sappiamo tutti che in questo momento il giocatore non potrebbe allenarsi perché deve recuperare dall'infortunio di fine campionato, e quindi probabilmente i tempi per questo motivo sono un po' più lunghi. Però anche lui mi auguro che possa al più presto intanto recuperare fisicamente e poi dopo raggiungere l'accordo.
0: E un altro nome che in casa giallorossa balla molto è quello dell'ex Juventus, ha giocato anche a Frosinone, Sulé, una stagione non al meglio per via di problemi fisici mai del tutto risolti. Sentiamo ancora Gasperini.
1: Noi in questo momento davanti c'è Sulé e Dybala come attaccanti esterni e basta, quindi io mi aspetto due giocatori in quei ruoli. Sulé al centro del mercato, io li vedo tutti al centro del mercato in questo periodo, c'è mille giocatori in entrata e in uscita, quindi no, penso che molte di queste situazioni siano dovute anche ai procuratori che si muovono, che girano e che fanno. Poi dopo ci sono sempre, quello che conta sono se ci sono delle offerte vere, se ci sono delle trattative in entrata vere. Intanto il giocatore è bello disponibile come sempre, anche se si è presentato con qualche chiletto di troppo, ma però che sta buttando giù molto bene, sta lavorando bene.
0: Insomma, è arrivata però.

0: set si gioca la semifinale, una delle due ovviamente sul rosso di Bastad, torneo che l'anno scorso proprio Dardari ha conquistato. Vallejo, il paraguayano, ha vinto il secondo set al tie-break 13-11 nel gioco decisivo dopo aver perso 6-4 la prima partita. Adesso Dardari conduce 3-1, ha operato quindi il break e al servizio l'italiano e conduce 40-0. A seguire l'altra semifinale tra il russo Rublev e il cileno Tabilo, ma è il momento di ritornare sulle strade del Tour. Tappa più che mai nel vivo, si scala ancora, già era successo ieri il Ballon d'Alsace. Quanto manca è la situazione dalle parole di Cristiano Piccinelli?
1: 65 chilometri al traguardo finale per i sei battistrada, che sono i due fratelli Johannes della 1X, Rubio della Movistar, Valentin Paré-Peintre della Sodal e Carapaz e Ili, che all'attacco del Ballon d'Alsace sono andati un po' lunghi su una curva e hanno perso contatto con il resto del gruppo, ma sono riusciti a recuperare praticamente seduta a stante. Staccato da questo gruppo a circa un minuto c'è Tim Naresman, che sta proprio per essere ripreso dal gruppetto Pidcock. Il gruppo dei big invece, quello di Tadej Pogacar, procede nel suo tentativo di recuperare il gap con davanti Groschartner, l'austriaco della UAE, che sta facendo l'andatura cadenzata, e chilometro dopo chilometro il vantaggio dei fuggitivi scende. Adesso siamo a 2 minuti e 48, stanno recuperando strada facendo alcuni dei protagonisti della fuga di giornata. Ballon d'Alsace che però ancora lungo da scalare, 4 km ancora per i battistrada di salita del Ballon d'Alsace, poi ci sarà la fase di discesa di calma prima dell'attacco finale al Col du Hague, al debutto su un tracciato di una tappa del Tour de France, tracciato ciclabile sì, ma di fatto non una strada, si tratta di un sentiero. Una volta scollinato mancheranno 6 km alle Markstein.
0: E stasera, ricordo, su questa rete verrà trasmessa in radiocronaca diretta la finalina per il terzo posto, che metterà di fronte a Miami Francia e Inghilterra. Domani, manco a dirlo, Argentina-Spagna si giocheranno il titolo appunto. Intanto, dai calcoli effettuati, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha volato tra Messico, Stati Uniti e Canada per assistere direttamente alle partite per quasi 93.000 chilometri, pari a due volte il giro del mondo sull'equatore. Noi intanto arriviamo all'appuntamento con le informazioni in musica, quella di Jerry Halliwell, It's Raining Men.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Guerra Stati Uniti-Iran, si amplia l'intensità dello scontro mentre Teheran sospende il memorandum d'intesa con Washington.
2: Gli impegni presi con Washington nell'accordo preliminare vengono interrotti. L'annuncio del viceministro degli esteri iraniano Gharib Abadi dopo 7 giorni consecutivi di raid incrociati sempre più intensi e che da ieri includono anche obiettivi civili. Poco fa denunciati dai media iraniani altri 3 bombardamenti statunitensi sulla provincia di Hormozgan, dove già nella notte erano stati danneggiati un tunnel e 3 ponti, almeno 12 le vittime. Fra i danni maggiori delle bombe iraniane invece un impianto di desalinizzazione in Kuwait e, rivendicano i Pasdaran, 5 jet americani in Giordania. Il tutto mentre arrivano altri segnali di escalation. Da Teheran un avvertimento agli Emirati Arabi: se gli Stati Uniti attaccheranno questa notte altre nostre infrastrutture civili, evacuate i vostri porti e gli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi. Da Washington invece sarebbero in arrivo in Israele decine di aerei cisterna per aiutare un possibile ampliamento dell'offensiva. E il Dipartimento di Stato americano chiede ai propri cittadini di evitare viaggi in Medio Oriente. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Nell'altro conflitto, raid incrociati tra Russia e Ucraina, a Odessa un missile ha colpito le infrastrutture portuali e una nave mercantile, un civile è morto. Mosca denuncia invece un attacco con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, e 7 i morti e 24 i feriti. La cronaca con il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 banditi e il ferimento di un terzo. Fuori dal carcere di Bollate, il suo avvocato ha sottolineato che c'è fiducia per l'eventuale grazia. Però i tempi non sono brevi e una prospettiva di medio termine, ha aggiunto. E al momento non sono possibili domiciliari o pene alternative. Questa mattina per Roggero anche la visita del leader leghista Salvini. E un'ultima ora di cronaca, una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale Ravennate, per circostanze ora al vaglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna. Muore per salvare il nipote di 4 anni nel fiume Adda, è accaduto a Trucazzano in provincia di Milano. Il bambino è stato recuperato in condizioni gravi e trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. È indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro a Luna Park di Spotorno, Savona, dove è morto folgorato il 15enne di Saronno che era in vacanza con la famiglia. Martedì l'autopsia sul corpo del giovane. La procura ha nominato un ingegnere elettromagnetico che dovrà indagare su cosa abbia causato la potente scarica elettrica. Ora a Modena per l'inchiesta sull'omicidio di un 46enne ucciso in un condominio dalla donna con cui pare avesse una relazione sentimentale. Le testimonianze dei vicini.
3: Mi sono dalle scale, ho visto questo ragazzo in supina, tutto il sangue per terra.
4: È stato il signor Cipriano il primo a trovare il cadavere di Rolando Dulizia sulle scale della palazzina Acer di via Tignale del Garda, periferia sud di Modena. Ad ucciderlo Giorgia De Martino, 43 anni, che in quella palazzina viveva da tempo e ieri ha confessato ai carabinieri, raccontata da molti come pericolosa.
5: Lanciava le bottiglie a questo ragazzo che poi hanno trovato morto qua. Gli lanciava le bottiglie dal balcone. Come trovava la porta chiusa? Lei spaccava tutte le vetrate perché la porta doveva stare aperta.
4: Infatti ieri all'alba l'uomo ucciso con un coltello da 19 centimetri, forse dopo l'ennesima lite, forse legata alla droga. Giorgia De Martino è raccontata dai vicini come problematica, con un giro strano di persone attorno a lei. Da qualche anno era cambiata. La vittima, Rolando Dulizia, era un conoscente della donna. Probabilmente i due avevano una relazione. C'è chi li ha sentiti litigare parlando di sostanze. Abitava a poca distanza, lascia il fratello e la madre.
6: Giovanni Stinco, GR1.
1: Continua l'ondata di gran caldo sull'Italia, oggi 14 le città da bollino rosso, domani saranno 15, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Al nord sono già arrivate le piogge, anche violente. Allerta gialla della Protezione Civile in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Le previsioni per le prossime ore dal tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
7: Temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, 36-37 gradi in diverse città del centro-sud. Andrà un po' meglio al nord, dove arriveranno dei temporali anche intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà martedì, quando una perturbazione scenderà verso il meridione apportando un crollo delle temperature.
1: Musica questa sera, concerto per Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. Cortile del Palazzo Apostolico, alla presenza del Pontefice, la Diocesi di Albano offre un concerto in suo onore come segno di vicinanza e affetto. In programma la Polacca di Paganini e la riscrittura della Norma di Bellini, firmata dal premio Oscar Luis Bacalov, un'iniziativa per celebrare il soggiorno estivo di Leone XIV nel territorio della Diocesi. Ed è tutto su Radio 1, ora Sabato Sport, prossimo giornale alle 19.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
8: Sabato Sport.
9: Sono le 18:06, vi parla e vi saluta ancora una volta dagli studi di Roma Giovanni Scaramuzzino. Vi ricordo che Sabato Sport, per ciò che riguarda la parte da me condotta, finirà alle ore 19, ricordo anche che ci sarà la radiocronaca diretta all'interno di tutto il calcio mondiale minuto per minuto della finale per il terzo e quarto posto da Miami con Francia contro Inghilterra. Ricordo anche, per ciò che concerne la Formula 1, che Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio sulla la pista di Spa-Francorchamps. In prima fila partirà anche Max Verstappen su Red Bull con il secondo tempo. Quarta e quinta partiranno invece le Ferrari rispettivamente di Leclerc e di Hamilton. Adesso, con la musica di Malik Ayan, facciamo un nuovo giro pagina perché parleremo di atletica.

0: Ed eccoci alle 18:10 con il nostro prossimo gradito ospite. Parliamo di atletica, lo facciamo con Daniele Inzoli. Buon sabato!
1: Salve, salve!
0: E benvenuto nella nostra trasmissione. Non solo saltatore in lungo, non solo una delle migliori speranze, ma anche un velocista, e tra poco ne parleremo. Daniele, concedici qualche secondo, perché comunque è caduto qualche minuto fa uno dei primati più prestigiosi, non per noi, diciamo, di natura di radice non anglosassone, però oltre manica ci tengono, e come, il britannico Josh Kerr ha appena stabilito a Londra il nuovo record mondiale sul miglio, percorrendo i 1609 metri in 3 minuti 42 secondi e 66 centesimi. Il 28enne scozzese ha migliorato il precedente primato, che era di 3:43:13, detenuto dal 1999, quindi da 27 anni, dalla leggenda marocchina Hicham El Guerrouj. Campione del mondo dei 1500 metri nel 2023, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi nel 24, Kerr aveva annunciato da circa un mese l'intenzione di tentare l'assalto a questo primato proprio nella tappa londinese. Ricordiamo anche che il miglio non fa parte del programma olimpico, ma resta soprattutto in Gran Bretagna una delle distanze più prestigiose, se vogliamo anche simboliche, del mezzo fondo. Kerr aveva spiegato di voler portare il primato nell'era moderna, ponendo fine a un primato rimasto imbattuto appunto per quasi 27 anni. Ma veniamo a te, Daniele Inzoli. Insomma, sei una delle speranze italiane. Come sta andando la stagione? È stato un 2025 tribolato. Facciamo il punto invece su questo 2026. Raccontaci un po'.
1: Innanzitutto buonasera a tutti. Questo è cominciata da qualche mese la stagione. Siamo in piena procedura e svolgimento di essa. E sì, questa stagione sta andando molto bene. Sta rispettando più o meno le aspettative che mi ero posto a inizio stagione, che ovvero quella di cominciare comunque con la velocità e cominciare bene con la velocità. Cosa che è iniziata appunto con il personale nei 100 metri e si sta svolgendo.
0: E ricordiamolo, però ti interrompo perché insomma sì, i numeri, il cronometro è importante. Prego Daniele, scusa.
1: Sì, ho cominciato la stagione con un personale un po' ventoso, qui ho gareggiato a Roma in centro sportivo delle Fiamme Gialle, dove ho fatto 10:28 e poi verso inizio giugno ho fatto un'altra gara dove sono riuscito appunto ad abbassare il mio personale a 10:44 e poi è cominciata la stagione di lungo che si sta ancora svolgendo, che terminerà appunto con i mondiali di Eugene che si svolgeranno tra 3 settimane, 2 settimane più o meno. E niente, sono più carico che mai, speriamo vada tutto bene.
0: Dai, allora, per te che sei velocista, quanto è importante la rincorsa, quindi la fase di preparazione al salto, e come è conciliabile? Quanto in percentuale sono le specialità della velocità, i famosi 60 indoor metri piani, 100, nella possibilità di essere comunque competitivo su entrambi i fronti, velocità pura e salto in lungo?
1: Allora, io ho sempre pensato e sono dell'idea che per essere dei buoni lunghisti bisogna essere dei bravi velocisti innanzitutto, perché sono due specialità super compatibili secondo me, e quello che tu apprendi appunto facendo i 100 metri, i 60 metri, i 200 già è un po' più diverso, secondo me è quello che poi ti porti in corsa come velocità, come meccanica di corsa. Quindi innanzitutto il lunghista deve essere un buon velocista per poter saltare. Poi nella fase di allenamento sono due specialità che si allenano molto, molto similmente, la differenza semplicemente è quella che nella velocità spendi magari più tempo in pista, mentre nei salti lungo devi, ovviamente non puoi tralasciare i salti lungo, bisogna anche allenare il gesto tecnico, la tecnica e la rincorsa, però in generale sono due specialità molto congruenti tra di loro.
0: Ecco, fratello di Francesco, no? Tra l'altro è arrivato recentemente, l'8 e 25 a Molfetta. Insomma, lui sopra gli 8 metri c'è andato abbastanza, ottenendo tra l'altro, no, anche il minimo per gli europei di Birmingham, minimo che era, correggimi, 8.05 mi pare, vado a memoria, mi pare attorno a quella 8.05, allora ci ho preso. Ecco, e praticamente cosa c'è, cosa prevale? La complicità, la competizione simpatica naturalmente anche in famiglia, vi date consigli, magari a volte polemizzate su questo o quell'aspetto tecnico che uno ritiene più importante, l'altro meno. Com'è il vostro rapporto, non solo ovviamente tra fratelli, ma tra saltatori, tra atleti che competono per vincere?
1: Io direi che il nostro rapporto tra fratelli lo portiamo poi anche in pedana, anche durante gli allenamenti e le gare, e si vede molto perché siamo due atleti diversi ma che molto simili sotto certi punti di vista. E lui mi aiuta tantissimo e ci aiutiamo a vicenda, appunto per darci consigli, vedere determinati gesti tecnici, lui li fa meglio, io li faccio, ne faccio meglio altri. Purtroppo, se così si può dire, anzi sono super felice per lui, mi ha un po' distanziato con l'ultima gara, però mi è soltanto di stimolo, perché comunque sono consapevole, allenandomi con lui, della mia forma, della sua forma, e quindi diciamo che io lo prendo un po' come un punto di riferimento tra gli atleti, tra i lunghisti, perché è quello che, tra virgolette, riesco a capire meglio e che lui stesso riesce a capire meglio me, quindi è molto, molto stimolante come cosa allenarsi con lui e comunque anche conviverci praticamente, dato che stiamo viviamo entrambi in questo periodo e siamo fissi al centro delle sportivo delle Fiamme Gialle.
0: E beh, anche questo ovviamente è molto importante, no? Perché c'è un confronto continuo, soprattutto per te che sei giovanissimo. Che differenza di età c'è? Tu sei del 2008, giusto? Con Francesco.
1: Sì, mio fratello è del 2005.
0: 2005, sono tre anni che comunque pesano, ovviamente anche da un punto di vista agonistico. Ti faccio una domanda, non la prendere con, come voglio dire, come una domanda classica da spalle al muro, ma proprio come una chiacchierata al bar, ecco, come se tu la facessi col tuo allenatore o con appassionati sportivi. Tu in questo momento che misura ti senti di valere nella testa, nelle gambe?
1: Allora, precisamente ovviamente non posso saperlo, certo. Io ovviamente delle ultime gare su sei salti di gara sono sempre riuscito a mettere soltanto un salto su sei, quindi io vado sempre in gara comunque con i miei obiettivi personali che cerco di rispettare, ma comunque io mi sento in una buonissima forma in questo momento. E l'idea è quella di andare ai mondiali e poter giocare per qualcosa di grande, tra una medaglia. Quindi io mi sento di valere sicuramente le misure per quale valgono le medaglie, che sono sopra gli 8 metri, sicuramente. E spero che appunto queste non siano soltanto sentimenti. Sento di avercelo nelle gambe, bisogna solo appunto avere un po' di fortuna e riuscire a mettere il salto.
0: E beh, è così. Ecco, tu parlavi ovviamente del fatto che ci sono, no, diversi nulli tra un salto buono e l'altro, no? L'altro giorno invece, sicuramente lo sai meglio di me, magari l'avrai anche analizzato, c'è stato il bulgaro Bozidar Sarabuyokov, no? Che ha saltato 8,49. Ora, al di là della misura, no? Lo ha fatto al termine di una serie di salti senza nulli, al di sopra tutti degli 8 metri. Ecco, lì che cosa scatta per essere competitivi con una serie di balzi che sono tutte misure più che considerevoli, no? Più che l'exploit momentaneo e poi, perché anche questo in una gara che vale una medaglia conta, no?
1: Sì, conta tantissimo, perché sicuramente mettere i primi salti ti permette di impostare la gara in un modo in maniera diversa. Quindi conta tantissimo, secondo me. Cos'è che ti permette di non far nullo? Secondo me è molto la memoria muscolare, tra virgolette, della rincorsa. Ci sono atleti più istintivi, atleti meno istintivi, e questo secondo me fa tantissimo. Quindi Sarabuyukov, per esempio, se a me mi sembra uno che tra virgolette riesce a mettere sempre il salto a prendere la pedana, perché ha un istinto. Adesso mi sembra, prendete un po' con le pinze quello che sto dicendo, perché sono supposizioni ovviamente. Mi sembra molto un atleta istintivo, che quindi la pedana riesce a cercarla e a prenderla come vuole lui, e questo gli permette, appunto, e sicuramente fa parte anche del talento del lunghista, di riuscire a mettere le misure sempre. Quindi lui ha un talento incredibile. Spero di riuscire a sviluppare anch'io questa capacità.
0: Eh beh, è quello che ti auguriamo ed è un piacere averti qui proprio per ovviamente anche dar conto di come la tua specialità abbondi, diciamolo pure, anche
1: Sì.
0: di talenti, no? Questo è un momento molto positivo al di là di ciò che verrà. Invece, con quali occhi guardi invece Mattia Furlani? Ecco, che cos'è per un giovane che non ha ancora 20 anni, che è del 2008 appena, avere come riferimento un ragazzo che in maglia azzurra ha già vinto, e come?
1: Sì, io Mattia lo conosco da tanti anni, comunque seguendo le gare di mio fratello, ed essendo loro della stessa età, li ho sempre seguiti e li ho sempre un po' presi come punto di riferimento sportivo, e non solo, anche come atleti, assolutamente persone, perché sono secondo me sicuramente tra i due talenti migliori che ci sono al momento in circolazione. Mattia in particolare ammiro molto il talento che ha, perché quello che lui è riuscito a fare appunto negli anni della giovane età penso sia qualcosa di incredibile. È riuscito, tra virgolette, ad essere adulto tra i ragazzi, ma mantenendo comunque quel qualcosa di giovane, perché e questa cosa l'ammiro tantissimo, l'ammiro tantissimo, e lo prendo come un punto di riferimento. E poi allo stesso tempo li vedo anche molto come miei rivali principali, primo perché sono in italiani, quindi gareggiano qua in casa, e quindi sicuramente sono i primi che mi piacerebbe battere, lui e Fra. E vediamo. Mattia in questo momento sta attraversando, è tornato adesso dall'infortunio, ma sono sicuro che tornerà presto, alzerà presto il livello, sicuramente spero e mi auguro per Birmingham, perché secondo me può dire assolutamente la sua, e soprattutto ambire a qualcosa di molto grande.
0: Allora, seguitelo questo ragazzo, Daniele Inzoli, è stato nostro ospite. Prima di lasciarci, le vogliamo ricordare gli impegni che ti vedranno protagonista con la maglia azzurra, quelli ovviamente imminenti, quelli, chiaro, già pianificati, a cominciare da Eugene, no?
1: Sì, assolutamente, che è l'appuntamento cardine della stagione, ma in generale di questi anni di giovanile, è l'appuntamento più importante che abbiamo.
0: E quindi le date?
1: Le date vanno dal 5 al 9 agosto, io gareggerò i primi 2 giorni di questi campionati e incrociamo le dita.
0: Dai, e speriamo, senti, l'augurio che ti fa Rai Radio 1 è che tu possa festeggiare il tuo compleanno che cade proprio ad agosto, qualche giorno dopo, il 12 alla grande, ma anzitutto stando bene con te
1: Grazie
0: stesso
1: mille.
0: e sapendo di aver fatto quello che era possibile. Grazie, grazie
1: Grazie.
0: davvero a
1: Grazie a voi.
0: Daniele Inzoli, speranza del salto in lungo italiano. Grazie davvero.
1: Grazie.

0: 28 con Umbretta Conti in regia, con Andrea Boccia in redazione, con Andrea Di Marco alla console, quindi alla parte tecnica, e con notizie di atletica molto interessanti, a cominciare dal titolo europeo Under 18 conquistato a Rieti da Kelly Dualla. La sedicenne azzurra ha conquistato appunto il gradino più alto del podio con lo straordinario tempo di 11:14 sui 100 metri, migliorando il primato europeo di categoria e pareggiando tra l'altro il crono che fa di lei ora la seconda italiana di sempre insieme a Manuela Levorato. Corre per il CUS Pro Patria Milano. Dualla ha dominato la finale con un vantaggio di 32 centesimi sulla greca Apostolia Antonatu, che ha chiuso quindi a 11:46, mentre il bronzo è andato alla britannica Céline Obinna-Hallo con 11:50. Invece Larissa Iapichino si è classificata terza, e qui ritorniamo a parlare di salto in lungo, nella gara che si è svolta a Londra, undicesima tappa della Diamond League, saltando 6:82. La gara è stata vinta al quinto e penultimo salto dalla tedesca Malaika Bihambo con la misura di 7:05. 18:30 è il momento di Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: 18:30 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla tangenziale di Napoli ci sono code per un incidente avvenuto tra Capodimonte e Camaldo in direzione di Pozzuoli. Per le altre notizie partiamo dal nord, sulla 5 coda tratti all'altezza di Pont Saint-Martin in direzione di Torino. Sulla Genova Ventimiglia, code per un veicolo in avaria tra Genova Pegli e Genova Voltri. Sulla 7 code tra Binasco e la barriera di Milano. Code poi per un veicolo in avaria allo svincolo per Fidenza. Sulla 1 la Milano-Bologna. Sulla 23 code tra Pontebba e Tarvisio. Ancora sulla 22 code per incidente tra Alavio e Affie. Purtroppo sono molti gli incidenti da segnalare anche oggi sulle strade del nostro paese. Sulla A4 code per 2 km alla barriera di Trieste. Allerta meteo per le prossime 24 ore al nord, temporali anche di forte intensità, in particolar modo su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione alle Marche. C'è da segnalare poi un incendio sulla 11 tra la 12 e lo svincolo per Pisa, altro incendio tra la 1 e Nola sulla 30, la Caserta Salerno. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Sabato Sport.
0: 18:32 di nuovo insieme fino alle ore 19. Io poi ricordo tutto il mondiale minuto per minuto a partire dalle 22:30 con la finale per il terzo e quarto posto, calcio d'inizio tra Francia e Inghilterra previsto per le 23 ora italiana. Ricordo che in Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Belgio. Tutto questo sulla pista di Spa-Francorchamps. In prima fila partirà anche Max Verstappen su Red Bull con il secondo tempo. Quarta e quinta partiranno invece le Ferrari, rispettivamente quella di Leclerc e subito dietro quella di Hamilton. Per ciò che riguarda invece il ciclismo, ha vinto anche oggi il grande favorito Pogacar, si è lasciato tutti alle spalle vincendo a braccia alzate. Quarta tappa conquistata, la 14ª, un anello sui Monti Voji. Sempre lui, il fuoriclasse sloveno, ha conquistato anche quest'oggi la frazione della Grand Boucle da Mulhouse a Le Marckstein, 155 km, consolidando ancor più il primato. Per Pogacar è la quarta vittoria di tappa in questa edizione della corsa e dopo aver controllato per tutta la giornata, l'attacco è arrivato a 7,5 km circa dalla fine, nessuno gli ha resistito, era in avanscoperta Richard Carapaz, ma l'ecuadoriano, dopo essere stato raggiunto, è stato staccato e quindi l'unico che ha provato a tenere il ritmo dello sloveno è stato Jonas Vingegaard, ma alla fine anche il danese ha dovuto arrendersi, tra l'altro chiudendo al quarto posto, preceduto sul traguardo dal messicano Isaac Del Toro, compagno di squadra della maglia gialla Pogacar, e dalla speranza francese Paul Sixas, staccati di 38 secondi da Pogacar. In virtù di questo piazzamento, Paul Sixas indossa la maglia bianca di leader della classifica dei giovani con 3 secondi di vantaggio su Ayuso.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è tutto questo alle 18, ormai 38, ci avviciniamo alla fine di Sabato Sport. Abbiamo parlato di Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto, ma ovviamente cresce la tensione in vista di Spagna e Argentina. Tra l'altro le condizioni meteo non stanno favorendo la preparazione, gli allenamenti di rifinitura, perché i temporali in New Jersey hanno costretto sia la Spagna che l'Argentina a rinviare l'ultimo allenamento di oggi. Tutto ciò in attesa ovviamente dell'importantissimo avvenimento, la finale dei mondiali di calcio domani sera, naturalmente in diretta su questa rete, il calcio d'inizio alle ore 21. I campioni d'Europa, le Furie Rosse, hanno rinviato la sessione prevista per le 11 locali proprio mentre i media si stavano già posizionando a bordo campo. I funzionari della FIFA hanno chiesto ai giornalisti di tornare negli spogliatoi e pochi minuti dopo un forte acquazzone accompagnato da fulmini e da tuoni si è abbattuto sulla zona. Quindi dopo che le previsioni meteo hanno comunicato che il maltempo si sarebbe attenuato tra le 12:15 e le 13 ora locali, c'è stata per la Spagna la possibilità di scendere in campo prima di un ulteriore peggioramento. Beh, a 10 km di distanza stessa situazione più o meno si stava verificando per l'Argentina, e anche in questo caso ultimo allenamento prima della finale rinviato. E la stampa aveva tra l'altro chiesto di poter assistere ai primi 15 minuti dell'allenamento dell'Albiceleste, anche per le immagini di rito da trasmettere nei vari notiziari, nei vari speciali ovviamente, ma anche in questo caso è scattato il rinvio a causa della pioggia battente. Ci auguriamo che appunto l'acqua sia solo un augurio di una partita bella ed entusiasmante domani, la finalissima mondiale tra Spagna e Argentina.

0: Beh, proprio il caso di dire fino all'ultima nota, la Old Man River. E prima di dedicare l'ultimo spazio all'automobilismo, e detto, qui siamo all'atletica, del bel successo di Kelly Dualla nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti, e possiamo aggiungere che la marcia azzurra non tradisce mai, perché il pugliese di Acquaviva delle Fonti Davide Sorressa ha regalato all'Italia la seconda medaglia grazie a uno stupendo argento nella gara dei 5.000, ricordo, europei under 18 che si stanno svolgendo a Rieti. Nelle batterie ha impressionato positivamente Alessia Succo, che ha corso i 100 ostacoli in 12:91. Domattina la semifinale e poi la finale è prevista nel pomeriggio. Ma salutiamo nuovamente Manuel Codignoni, immaginiamo il suo lavoro anche di raccolta per la messa in onda delle voci dei protagonisti, con un Antonelli che si è riconfermato il sabato pomeriggio. A te, Manuel.
1: Eh sì, siamo andati a caccia, a pesca, a raccogliere, come volete, diciamo.
0: A strascico.
1: Esatto, più che mai a strascico quest'oggi, tra l'altro, e poi ve ne accorgerete. Comunque sia, insomma, quest'oggi l'eroe del giorno è Kimi Antonelli, è il più giovane poleman in assoluto nella storia del Gran Premio del Belgio, e tutti quanti sapete, se non lo sapete ve lo ricordiamo noi, quanto questa gara sia prestigiosa, quanto il circuito di Spa-Francorchamps sia università assoluta dell'automobilismo. Ha messo assieme un giro che io ho definito fantascientifico in cronaca diretta, e non ci vado lontano ascoltando anche quelle che sono poi le parole degli altri protagonisti, perché è stato in grado di mettersi dietro tutti quanti con una prestazione veramente clamorosa. Il miglior tempo del fine settimana alle sue spalle, c'è stato bisogno del gioco di squadra della Red Bull, che è riuscito con una grande scia di Ajar, che essendo penalizzato per la gara di domenica non aveva speranze di pole, a tirare sul rettilineo e a dare la scia a Verstappen, portandolo però solamente in seconda posizione. Terzo si è piazzato Norris, che però per via della penalità scatterà tredicesimo e dunque non là davanti, ma diciamo leggermente più indietro. Ma andiamo in ordine per l'appunto e ascoltiamo proprio le parole dell'eroe del giorno, Kimi Antonelli, che quest'oggi ha ottenuto questa pole position in una giornata speciale anche per la sua famiglia. Kimi, sei il più giovane nella storia a fare la pole position in Belgio, su una pista che è un'università della Formula 1, e oltretutto hai fatto pure un regalo di compleanno a tuo papà. Direi che insomma è stata una giornata fino a questo momento da incorniciare, no? Un weekend fino a questo momento senza una macchia.
2: Sì, sono contento di aver fatto la pole, soprattutto nel giorno del compleanno di mio padre, quindi ovviamente sarebbe bello finire con un bel risultato domani. Per questo faremo tanto lavoro stasera, in modo tale da essere pronti per la gara di domani, che non sarà facile.
1: L'impressione è che il feeling, l'hai anche detto, sia aumentato, diciamo, giro dopo giro, no? Questo ti rende confident anche per quello che riguarda la gara di domani, considerato che poi comunque parti vicino a Max, che non è proprio uno tenerissimo da avere a fianco?
2: No, sicuramente, sai, ovviamente la confidenza, il feeling con la macchina è migliore rispetto alle gare precedenti, però ovviamente domani ho un personaggio come Max che mi parte di fianco, quindi sicuramente non sarà facile, però cercheremo di fare una buona partenza e poi da lì si vedrà.
1: Insomma, queste le parole di Kimi Antonelli, che a fianco a sé domani avrà Max Verstappen, poi ascolteremo anche lui, stante la squalifica, la penalizzazione, vogliate scusare, di Lando Norris. In seconda fila ci sarà il compagno di squadra di Kimi Antonelli, George Russell, che ci ha detto: continuiamo ad essere lenti con la mia macchina sui rettilinei e non sappiamo veramente spiegarci il motivo, dovremo cercare di lavorare. E poi a fianco a lui Leclerc, che si è piazzato quinto ma partirà quarto, un Leclerc che ha avuto anche da dire per un'altra volta, ma a questo punto dovranno parlarsi anche i piloti, su una bandiera gialla proprio nel finale del suo giro. Ascoltiamolo Leclerc. Charles, pensi si potesse fare di più? È stato ottenuto il massimo? Come è andato questo Q3, considerato che nel Q1 e nel Q2 avevate il potenziale, o sembrava quantomeno, per stare lì davanti?
3: Sì, beh, penso che la Mercedes non avrà messo tutto assieme prima della Q3, perché il salto in Q3 è stato enorme, soprattutto da parte di Kimi. Dal lato mio, no, il primo giro in Q3 è stato molto buono, il secondo giro era altrettanto buono, però nell'ultima chicane c'era una bandiera gialla che era per il pit entry. Forse dobbiamo discutere del piazzamento apprezzamento di questa bandiera gialla, perché era molto visibile dalla pista, anzi sembrava una bandiera gialla per l'ultima curva. Io ho rallentato e ho perso questi 7-8 centesimi che alla fine fanno la differenza, quindi mi dispiace un po', però non avrebbe cambiato la foto di oggi in termini di distacco, però ci avrebbe aiutato con una posizione, forse sì, un posto meglio di quello che siamo arrivati.
1: Partire quarto e domani per via della penalizzazione di Lando, dove vi può far arrivare secondo te?
3: Il podio sarà quello che proveremo a fare, vedremo come andrà.
1: A caccia del podio Leclerc, alle sue spalle partirà ad aprire la terza fila Lewis Hamilton, che si è piazzato sesto ma partirà quinto per la già citata penalizzazione per Lando Norris. Ascoltiamo anche le parole di Lewis Hamilton, che dà un po' anche una spiegazione riguardo a una prestazione non ottimale per quanto è successo stamattina. Non siamo mai stati realmente in lotta per la pole, le Mercedes ne avevano di più, guardate il giro che ha fatto Kimi, non saremo mai stati in grado di fare altrettanto. È pur vero però che se non avessi sbattuto nel finale di FP3 forse sarei potuto salire fino al terzo posto, questo sì. Ho danneggiato parecchio la macchina, i meccanici hanno fatto un grande lavoro per rimetterla assieme e ce l'hanno fatta in extremis, sono stati eccezionali, però purtroppo non era esattamente la stessa macchina di prima dell'incidente. Comunque lotterò, cercherò di risalire e spero anche di poter essere, chissà, magari in lotta per la vittoria. E da qui in poi inizia una sorta di ciapanò, ovvero sia tutti quanti gli altri protagonisti che cercano un po' di abbassare la pressione, a partire da Verstappen, che lo abbiamo detto parte in prima fila a fianco di Kimi Antonelli. Antonelli ha detto non è facile partire con Verstappen al suo fianco, il pilota olandese che loda il gioco di squadra, la scia che gli ha tirato a Jarre da parte del team, ha tirato da Laurent Méquies, invece insomma cerca di nascondere un po' le carte e soprattutto di abbassare quelle che sono le sue aspettative. È tutto l'anno che la Mercedes va più forte di noi, non è una notizia, però oggi anche grazie al gioco di squadra e alla scia abbiamo ottimizzato al massimo, la strategia ha funzionato, credo che davvero non potessimo ottenere di più. Partiremo dal lato sporco della pista e questo non è il massimo, poi bisogna dire che il passo che abbiamo non è forte come quello dei nostri avversari e quindi temo che la mia gara più che d'attacco sarà guardare negli specchietti cercando di difendermi dagli avversari. Insomma, Kimi Antonelli dice non è facile avere Verstappen a fianco, Verstappen dice non riusciremo mai a raggiungerlo, chi di sicuro avrà più difficoltà a fare questo è il campione del mondo in carica, Lando Norris, autore di una grande prestazione in qualifica, comunque con il terzo tempo su una pista che si diceva non potesse essere particolarmente adatta alla McLaren, un po' per i cronici problemi di velocità sul dritto, nonostante abbia la stessa power unit della Mercedes di Antonelli e Russell, un po' perché con il passo corto si adatta sulla carta a piste più tortuose e meno veloci rispetto a questa. Nonostante tutto si è piazzato terzo, però purtroppo partirà, purtroppo per lui ovviamente, partirà tredicesimo per la penalizzazione che deve scontare per la sostituzione del software di gestione della sua power unit, un qualcosa che è fuori dal suo controllo. Ascoltiamolo sulla prestazione e su questa piega regolamentare. Non puoi mai dire come stai andando, avevo la sensazione di aver fatto dei bei giri, che la macchina rispondesse bene, eppure ero a mezzo secondo dalla pole. Siamo semplicemente lenti sul dritto, è così da tutto l'anno e non so peraltro come potremmo fare in gara con i sorpassi, partendo tredicesimi per via della penalità, sesti, ottavi, non so, non mi aspetto nulla di magico. Essere penalizzati per qualcosa fuori dal tuo controllo è più frustrante o comunque è più motivante sapere che la macchina sembra andare meglio? La macchina mi ha permesso di fare dei bei giri, non è che eravamo più veloci del solito secondo me, ma semplicemente rispondeva meglio e la sentivo più mia. Le Ferrari forse erano più veloci, ma noi non abbiamo portato aggiornamenti e siamo comunque piazzati terzi, quindi mettiamola così, sono più fiducioso per il futuro oggi, ma domani ci aspetta una gara complicata. Chi invece ha avuto una soddisfazione senza ombre è uno degli eroi di giornata, ovvero sia Gabriel Bortoleto, il pilota brasiliano del team Audi, che peraltro è stato campione in Formula 3 con il team italianissimo della Trident di Maurizio Salvadori e anche campione del 2024 di Formula 2, che è riuscito a portare la sua Audi, che è al debutto come Audi in questo mondiale, in nona posizione in qualifica e partirà ottavo per la penalizzazione già citata più volte di Lando Norris. E allora ascoltiamo insomma la soddisfazione di Bortoleto, che parla un ottimo italiano, anche in questo caso c'è una dedica un po' particolare. Ascoltiamo Bortoleto. Gabriel, quanto è importante questo piazzamento in Q3? Considerate anche le caratteristiche della pista, no? Per la crescita anche della vettura.
3: Molto importante per tutta la squadra. Sono contento anche di far questo davanti di più di 500 dipendenti che sono qui sulla tribuna. La prima volta che loro vengono quest'anno, fare davanti a loro un Q3 è una cosa importantissima. Poi speriamo domani fare anche dei punti, sarebbe molto positivo.
1: Si può arrivare a punti secondo te, visto anche quello che si è visto nelle prove libere?
3: Si può lottare. Non è una cosa che diciamo che siamo 100% capaci di fare, perché non abbiamo ancora la vettura per battere, direi, la Racing Bulls, ma siamo vicini. Allora qualsiasi succeda davanti, siamo dentro noi.
1: Insomma, queste le parole di Gabriel Bortoleto. Mi limito a ribadire a questo punto, caro Giovanni, la griglia di partenza della gara di domani con Kimi Antonelli, che partirà in pole position del Gran Premio del Belgio con la sua Mercedes. A fianco a lui ci sarà il 4 volte campione del mondo Max Verstappen. I due sono amicissimi e veramente spettegolavano come due suocere sul podio prima, diciamo, di andare in conferenza stampa. Chissà cosa si sono detti. In seconda fila Russell con la Mercedes, che anche oggi si è preso una bella sveglia da Antonelli, e Leclerc con la prima delle due Ferrari. Terza fila Hamilton con l'altra Ferrari e Piastri con la McLaren. A chiudere la top 10 Lindblad, Bortoleto, Lawson e Gasly. Ci aspettiamo temperature basse qui a Spa-Francorchamps, mentre intanto è stata chiusa la pista. Ci sono dei meccanici molto più, diciamo, ardimentosi dal punto di vista fisico rispetto a chi vi sta parlando, che stanno correndo e andando in bici per allenarsi. Non dovrebbe piovere neanche domani. Il via della gara è previsto alle 15 su una dell'università dell'automobilismo. Ve lo racconteremo Sava Sandir da qui, da Spa-Francorchamps. E Giovanni Scaramuzzino, a te la linea.
0: Grazie, a domani. Domani naturalmente Manuel, adesso ci avviciniamo in musica alla chiusura. Tiziano Ferro e Giorgia.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Alle 18:57 minuti insieme a Tiziano Ferro e Giorgia, prima di salutarci un doveroso ma anche piacevole ricordo di un altro 18 luglio, quello del 76, giusto 50 anni fa, alle Olimpiadi di Montreal, Nadia Comaneci, la ginnasta romena, alle parallele asimmetriche ottenne il primo voto 10 nella storia, ma il personal computer, erano i primi allora, non era programmato per registrarlo, per cui sembrò che dopo un esercizio perfetto il voto fosse invece che 10, 1,00. Non era così naturalmente. Oggi, a 50 anni di distanza, vive a Bucarest, tra l'altro proprio adesso ha inaugurato un impianto sportivo che porta il suo nome, il nome della grande Nadia Comaneci, che adesso ha 64 anni, fatti dei rapidi calcoli, vinse a Montreal all'età di 14 anni, poco più. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, ricordando che stasera alle 22:30 c'è tutto il mondiale minuto per minuto, ci sarà la finale tra Francia e Inghilterra, domani sera invece calcio d'inizio per la finalissima tra Spagna e Argentina, la gara che tanto sarebbe piaciuta all'immenso Alfredo Di Stefano, la saletta Saeta Rubbia. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, a Ombretta Conti, ad Andrea Boccia e ad Andrea Di Marco. Grazie ancora, GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'ira di Teheran, violati tutti gli accordi, sospendiamo il memorandum d'intesa, proseguono i raid incrociati, missili su basi americane negli Emirati. Germania bufera nella CDU, si dimette il capogruppo Spahn, decisivo il pressing del cancelliere Merz dopo il ricorso alla maternità surrogata vietata nel paese. Primo giorno in carcere per Mario Roggero, illegale, chieste misure alternative alla detenzione. Visita di Salvini, pronti a candidarlo.

0: Ancora una tragedia in piscina, bimba di 4 anni muore in un hotel di Milano Marittima. Nel fiume Adda un uomo annega per salvare il nipote, gravissimo. L'aperitivo cambia volto, meno locali e più cocktail già pronti. Tra carovita e nuove abitudini dei giovani, in crisi la Spritz Economy. Gran finale per Rock in Roma, Morgan e Blu Vertigo sul palco con il tour Essere Umani, ultimo appuntamento della rassegna estiva. Mondiali di calcio aspettando Argentina e Spagna, stasera a Miami in campo Francia e Inghilterra per terzo e quarto posto. Formula 1, Kimi sfreccia ancora, Antonelli in Belgio conquista la sua sesta pole. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la guerra tra Stati Uniti e Iran. Lo scontro militare si allarga e Teheran sospende il memorandum d'intesa con Washington. Il corrispondente.
1: La firma del presidente degli Stati Uniti non ha alcun valore. L'Iran sospende tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto un mese fa. Lo annuncia il vice ministro degli esteri Garib Abadi e lo conferma con un nuovo messaggio Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Sono gli Stati Uniti, accusano ad aver violato per primi gli accordi con i nuovi raid aerei che avrebbero già causato almeno 50 vittime civili. I Pasdaran hanno risposto all'ultima ondata lanciando missili e droni contro basi americane in Giordania, dove rivendicano di aver distrutto 5 jet, e la CBS riporta militari feriti, ma anche per la prima volta dopo 4 mesi in Arabia Saudita e poi in Bahrain e in Kuwait. I guardiani della rivoluzione islamica, che hanno dichiarato lo stretto di Hormuz completamente chiuso, affermano poi di aver fermato 4 imbarcazioni che tentavano di attraversarlo e, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, 2 petroliere avrebbero preso fuoco in seguito ad esplosioni di mine, ma gli Stati Uniti smentiscono. La magistratura di Teheran, intanto, ha formalmente incriminato Trump e Netanyahu per crimini di guerra. Il presidente iraniano Pezeshkian vanta una coesione senza precedenti tra i poteri dello Stato, ma in realtà, secondo la CNN, i falchi del regime degli Ayatollah avrebbero accusato lui e i negoziatori di colpo di Stato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: Il sindaco democratico di New York, Mamdani, è pronto a chiedere l'arresto del premier israeliano Netanyahu se a settembre andrà nella città per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Mamdani lo ha dichiarato al New York Times in riferimento al mandato di arresto emesso nei confronti di Netanyahu dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra a Gaza. Sono in corso valutazioni con l'ufficio legale di New York, ha fatto sapere il sindaco. Nell'altro conflitto sale a 9 morti e 60 feriti il bilancio dell'ultimo attacco con droni ucraino in Russia, che ha mandato in fiamme anche 2 magazzini di un colosso russo delle vendite online. A sua volta Mosca ha distrutto un convoglio ferroviario a Zaporizhia senza causare vittime. Secondo il presidente Zelensky, la Russia sarebbe pronta a una nuova mobilitazione per arruolare altri 500.000 soldati in autunno. Intanto è il Financial Times a rivelare che il leader di Kiev sta valutando di sostituire il capo di Stato Maggiore Sirski dopo il contestato licenziamento del ministro della Difesa Fedorov. Travolto dalle polemiche, abbandonato dal suo partito, il capogruppo al Parlamento tedesco della CDU, Jens Spahn, lascia il suo incarico dopo aver dichiarato che il suo compagno ha avuto un figlio con la maternità surrogata vietata in Germania. L'inviata.
2: Ad annunciarlo sui social era stato suo marito, il giornalista Daniel Funke. La nascita di un figlio grazie a una madre surrogata negli Stati Uniti. Una questione privata ed etica che diventa politica. Se il padre è Jens Spahn, capogruppo parlamentare dei conservatori tedeschi, tra i possibili successori di Merz alla cancelleria, da sempre contrario, come la CDU, il suo partito, alla gestazione per altri, che in Germania è vietata. Un ipocrita per le opposizioni che lo hanno accusato di doppia morale. Criticato anche dalla Chiesa tedesca, lui, cattolico praticante, per quel figlio a pagamento. Ma soprattutto, dentro la CDU, in molti gli avevano chiesto un passo indietro per aver violato la legge. Travolto dalle polemiche, con una lettera si è dimesso. Ho capito che la mia felicità personale, il desiderio di mettere su famiglia, diventare padre insieme a mio marito, è incompatibile col mio ruolo politico. Un imbarazzo per Merz, che ora scarica il suo numero 2 dicendo: una decisione giusta e inevitabile. La credibilità è fondamentale in politica. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
0: Rai Radio 1, le 19.05 minuti, veniamo in Italia con il caso Roggero. Stamattina la visita in carcere a Bollate dell'avvocato del gioielliere piemontese, che ha fatto il punto sulla strategia per la scarcerazione.
3: Una prima notte in carcere tranquilla, contrariamente a quanto hanno riportato alcuni organi di stampa. Il morale, alto, altissimo. Parola dell'avvocato di Mario Roggero, Stefano Marcolini, che questa mattina è andato a far visita nel carcere di Bollate a Milano al suo assistito, condannato in via definitiva a 14 anni di galera per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato la sua gioielleria. Il legale si dice fiducioso sulla possibilità di trovare misure alternative per la detenzione di Roggero, a partire dalla richiesta di grazia presentata dalla moglie del 72enne. I tempi, sottolinea, non possono però essere brevi.
4: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
3: Il pool difensivo ha nel frattempo depositato al Tribunale di Sorveglianza di Torino un'istanza di differimento della pena.
4: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia. Quindi noi aspettiamo.
3: Ma intanto una nuova grana per gli avvocati di Roggero. I legali delle parti civili hanno denunciato che l'uomo non ha ancora risarcito completamente i familiari delle vittime e si dicono pronti a partire con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: E la vicenda Roggero è ancora al centro del confronto politico insieme alle polemiche sulla legge elettorale.
5: La richiesta di grazia per Mario Roggero è sostenuta da tutto il centrodestra. Anche i partiti che ritengono ci sia stato un eccesso di legittima difesa, come Forza Italia, invocano il perdono. Matteo Salvini ha fatto visita al gioielliere in carcere con una delegazione leghista e un parlamentare di Fratelli d'Italia. Il leader della Lega valuta una sua candidatura e torna sulla grazia.
6: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
5: Futuro Nazionale di Vannacci annuncia gazebo a sostegno della legittima difesa. Per le opposizioni, proprio le posizioni del generale hanno scatenato a destra un rialzo della propaganda sulla sicurezza. Una gara di sciacallaggio la definisce Giuseppe Conte dai 5 Stelle, fatta anche, sottolinea il PD, per coprire lo scivolone sulla legge elettorale che la prossima settimana approda in commissione al Senato. Dalla festa dei giovani PD, Elly Schlein.
7: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
5: Vasco Pirri, GR1.
0: Due tragedie in poche ore a Truccazzano, in provincia di Milano. Un uomo di origine indiana è morto annegato nelle acque dell'Adda dopo essersi tuffato per salvare il nipotino di 4 anni. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni. E in Romagna una bimba di 4 anni è annegata in un albergo.
8: Era nella piscina dell'hotel di Milano Marittima, sul litorale Ravennate, quando è annegata. È accaduto ad una bambina di 4 anni, ma le circostanze della tragedia sono tuttora da chiarire. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri della compagnia di Cervia e di Milano Marittima e il pubblico ministero di turno, Angela Scorza. Una tragedia che segue di pochi giorni quella che ha riguardato un'altra bambina di 11 anni, Alice, annegata in piscina. Tragedia avvenuta mercoledì scorso ai bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. I capelli della piccola erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. Immediato l'intervento del proprietario dello stabilimento, che si era tuffato con delle forbici per tagliarli e liberarla. Ma nonostante il trasporto d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini, la piccola ieri è deceduta. Oggi la procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i due titolari dello stabilimento balneare, disposta per martedì l'autopsia. La bambina, originaria della Bergamasca, era in vacanza con la sua famiglia. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Terzo fine settimana di luglio, un weekend di vacanze per molti. Domani sera previsto bollino rosso per il traffico e soprattutto l'ultimo fine settimana di super caldo.
9: Ancora fino a lunedì pomeriggio le temperature resteranno infuocate. Il peggio sin qui è toccato alle isole maggiori, con il picco record di ieri nel sud della Sardegna, dove si sono toccati 47 gradi e 3. Ma dopo 30 giorni ininterrotti di caldo sopra la media, una saccatura artica sta per scontrarsi con l'anticiclone africano, provocando forti temporali e un conseguente calo termico di almeno 5 gradi, prima a nord, poi da martedì anche al centro. Un weekend segnato inevitabilmente anche da un traffico intenso, come ci ricorda Valentina Massimo. cassa dell'ANAS.
10: Questo fine settimana sono previsti circa 26 milioni di spostamenti e ricordiamo che da domani sera è previsto il bollino rosso. Al momento non si registrano particolari criticità sulla rete nazionale, ma ovviamente il traffico è in progressivo aumento, soprattutto lungo i principali itinerari turistici.
9: E poi, da lunedì, al via il piano Estate Sicura 2026.
10: Per favorire una circolazione più fluida, ANAS ha sospeso o rimosso 1.175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi.
9: Mauro Zanda, GR1.
0: E in cima alle preferenze degli italiani c'è ancora l'alta montagna, dove si fa largo un vero e proprio tormentone, quello degli omini di pietra, tanto è da spingere club alpini di Alto Adige ed Austria a lanciare l'allarme.
11: La mania di costruire omini di pietra sulle vette delle montagne sta sfuggendo di mano. I cumuli di sassi, impilati a forma di piramide, che da secoli rappresentano utili segnali di orientamento, si stanno infatti moltiplicando sui sentieri più battuti delle Alpi, un fenomeno che può richiamare quello dei lucchetti sui ponti o esprimere il desiderio di lasciare traccia del proprio passaggio in montagna, magari a favore di social, che rischia però di disorientare gli escursionisti e confondere le tracce del passato. Carlo Alberto Zanella, presidente del CAI Alto Adige.
12: Ricordiamoci sempre che gli omini vengono utilizzati per indicare il sentiero, soprattutto in zone dove c'è spesso nebbia. È chiaro che se se ne fanno da tante altre parti si crea il caos. C'è una cultura dietro, tutta una storia medievale proprio. Lasciamo quelli che ci sono, non è creane uno e poi fare il selfie, perché molta gente lo fa purtroppo.
11: Il vostro allarme è anche per le ricadute ambientali.
12: I sassi servono per trattenere l'acqua, per gli animali, per le formiche.
11: Eleonora Belviso, GR1.
0: Tra le mode in fase calante invece c'è quella dell'aperitivo fuori casa, la spritz economy insomma è in crisi.
13: Sempre più caldo ma sempre meno cocktail. Dopo il boom registrato nel periodo Covid si consuma meno alcol, meno 10% in Italia e anche l'export soffre. Il presidente di Assodistil, Antonio Emaldi.
14: A livello globale è un minore consumo generalizzato. Le nostre esportazioni in effetti sono calate nel 2025 del 5%, anche se abbiamo abbastanza tenuto rispetto a quelli che sono i paesi con cui ci confrontiamo di solito, come ad esempio la Francia, gli Stati Uniti, che sono oltre al 10% come perdita di valore.
13: Secondo l'associazione che riunisce i produttori di liquori, si versano meno bicchierini a fine pasto. Digestivi e amari rappresentano ancora la metà del mercato, ma le abitudini cambiano e forse per moda o pigrizia a crescere sono i ready to drink.
15: È un cocktail d'amore.
13: Lo scorso anno abbiamo bevuto 22,4 milioni di litri di un cocktail che qualcuno in una lontana fabbrica ha mixato per noi al posto del bartender del nostro Roxy Bar. Amalia Carosi, GR1.
0: L'emergenza incendi non riguarda solo l'Europa ma anche il Canada, da dove le gigantesche nubi di fumo si spostano fino agli Stati Uniti. Qualche timore per la finale dei mondiali. Il corrispondente.
16: 28.500 km quadrati di foresta in fumo, un'area vasta come la Sicilia e la Valle d'Aosta messe insieme, questa è l'estensione degli incendi che stanno colpendo il Canada, soprattutto nella regione dell'Ontario. E l'emergenza non è finita, con i 71 roghi rilevati la scorsa notte arriva quasi a 1.000 il conteggio complessivo. Inoltre il vento sta spostando il fumo verso sud, negli Stati Uniti, dove 100 milioni di persone si trovano ora in aree in cui c'è un qualche livello di allerta per la qualità dell'aria. In molte città, da Detroit a New York e non solo, le autorità locali hanno consigliato negli scorsi giorni di chiudere le finestre e di limitare gli spostamenti all'aperto per le persone fragili. Qualche timore anche per la finale dei mondiali di calcio che si gioca domani nello stadio New York, New Jersey. Fonti della FIFA rassicurano, il meteo dovrebbe aiutare, la pioggia in arrivo nella zona dello stadio ripulirà l'aria, ma le previsioni restano variabili e ci sarebbero contatti tra FIFA e Casabianca per monitorare la situazione. Il presidente Trump sui social attacca, chiederemo conto al Canada perché non gestisce correttamente le proprie foreste e lascia invadere gli Stati Uniti d'aria sporca e inquinata con costi annessi e annuncia una rivalsa attraverso un incremento dei dazi sul paese confinante. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Poco fa, tuttavia, a dominare i cieli del New Jersey è stata una tempesta, con la Spagna costretta a spostare il suo allenamento in un impianto al coperto. Domani sera gli iberici contenderanno dunque la Coppa ai detentori dell'Argentina. Stasera alle 23 a Miami la finale per il terzo posto, Francia-Inghilterra. L'inviato.
17: La Miami Argentina aspetta l'altra finale, beffa supplementare per l'Inghilterra dolente. Qui c'è una delle comunità più forti di tutti gli Stati Uniti. Gli arrivi da Buenos Aires si sono intensificati negli anni del collasso economico del 2001. L'epifania di Messi all'Inter Miami ha poi esaltato i legami popolari e calcistici. Le cicatrici della sconfitta con l'Argentina resteranno, ha ammesso Tuchel. Allenatori infilzati dalle critiche, lui e Deschamps per le scelte, i cambi in semifinale sono andati al contrattacco, perché non può essere considerato un fallimento arrivare tra le prime quattro in un mondiale. Per l'Inghilterra, che non riesce a riportare il football a casa da 60 anni, ancora di più. A chi lo ha accusato di aver avuto paura nelle sostituzioni contro l'Argentina, Tuchel ha risposto così.
18: Non accolgo accuse di codardia, non leggo gli elogi, non credo negli elogi, allo stesso tempo non credo in commenti del genere. Se vinciamo la partita con la Francia sarà il miglior risultato in una Coppa del Mondo dell'Inghilterra da 60 anni a questa parte. È una questione di punti di vista.
17: Miami, Daniele Fortuna, GR1.
0: Ciclismo, Pogacar sempre più padrone del Tour, a lui anche la 14ª tappa.
19: Con un palmarès in continuo aggiornamento bisogna per forza fermarsi a contare bene. Con quella di oggi sono 25 le tappe vinte alla Tour de France da Tadej Pogacar in meno di 7 partecipazioni. Siamo soltanto alla 14ª frazione e lo sloveno ha già calato il poker conquistando il successo alle Markstein come 3 anni fa. Implacabile su tutte le salite di questa Grand Boucle, Tadej lascia il segno anche sul Col du Hag, ascesa mai battuta dal Tour prima di oggi. Di fatto una ciclabile su cui il campione del mondo in carica ha fatto il vuoto, perdono tutti i big con Pogacar che anticipa Del Toro e Six As sul traguardo. Nuova classifica generale con la maglia gialla che incrementa il suo vantaggio sugli immediati inseguitori. Vingegaard è a 4 minuti e mezzo, Evenepoel, che ha faticato per essere agganciato ai migliori, resta terzo, mentre Six As sale in quarta posizione. Lotta al podio, dietro ovviamente Pogacar, apertissima, sono in 6, racchiusi in appena 1 minuto e 20. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Formula 1, Gran Premio del Belgio, Kimi Antonelli domani partirà in pole position con la sua Mercedes, l'inviato.
20: Semplicemente la legge del più forte, perché quel che riesce a fare Kimi Antonelli sulla Mercedes non riesce a nessun altro. Il 19enne bolognese doma anche i curvoni leggendari di Spa-Francorchamps, una delle università del motorsport, e con un giro pazzesco si prende la pole del Gran Premio del Belgio e domani partirà davanti a tutti, davanti a Verstappen, gran gioco di squadra della Red Bull con le scie, e davanti a Russell, il compagno che continua a non capire come mai non riesca a tenere il passo di Kimi, un Kimi che si gode la pole in un giorno speciale.
21: Sono contento di aver fatto la pole, soprattutto nel giorno del compleanno di mio padre. Ovviamente sarebbe bello finire con un bel risultato domani, per questo faremo tanto lavoro stasera in modo tale da essere pronti per la gara di domani, che non sarà facile.
20: Qualifica amara per le Ferrari, quinto Leclerc, sesto Hamilton, partiranno però quarto e quinto per la penalizzazione di Norris che si era piazzato terzo. Leclerc che peraltro recrimina per una bandiera gialla improvvida, ma che difficilmente, ammette con onestà, avrebbe cambiato le cose.
22: Nell'ultima chicane c'era una bandiera gialla che era per il pit entry, forse dobbiamo discutere del piazzamento di questa bandiera gialla, perché sembrava una bandiera gialla per l'ultima curva. Io ho rallentato e ho perso questi 7-8 centesimi che alla fine fanno la differenza. Non avrebbe cambiato la foto di oggi, però ci avrebbe aiutato con una posizione forse meglio di quello che siamo arrivati.
20: Spa, Manuel Codignoni, GR1.
0: E purtroppo c'è un aggiornamento su una notizia di cui vi abbiamo dato conto nel giornale. Non ce l'ha fatta il nipotino del 47enne morto questa mattina nell'Adda, nel tratto di fiume al confine tra Rivolta d'Adda e Truccazzano, proprio nel tentativo di salvarlo. Il bimbo, 4 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto nel pomeriggio. Ora la musica con il tour Esseri Umani dei Blu Vertigo. Questa sera la band chiuderà il cartellone di Rock in Roma.
23: I Blu Vertigo arrivano a Roma dopo la sofferta reunion. La band capitanata da Morgan approda a Capannelle portandosi dietro la pesante eredità della scena alternativa milanese anni 90. Canzoni ancora attualissime, sfoggiate nell'apertura del tour estivo ad Asti un paio di giorni fa. La tournée ha un filo conduttore importante, il concetto di umanità, con una scaletta intensa studiata per alternare sperimentazione sonora a profonda riflessione. Ci sono quei colori che portano alla new wave dei Duran Duran o al Bowie più eccentrico.
24: Sto vivendo una crisi,
23: Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale ripropongono brani come Decadenza o Il Dio Denaro, 30 anni di carriera, la malinconica Cieli Neri, la celebratissima La Crisi, senza dimenticare l'Assenzio che sancì il loro passaggio a Sanremo.
1: Il mondo è così privo d'amore.
23: Un concerto atteso quello di stasera, curiosi di scoprire se la band ha fatto pace con il suo passato. Marcella Sullo, GR1.
0: È tutto per questa edizione, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Daniele Di Noia e Gianluca Liberati. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Questo sabato è nel calendario liturgico ebraico un giorno austero. È il sabato che precede il giorno più triste dell'anno, il 9 del mese di Av, quest'anno mercoledì sera, in cui si digiunerà per ricordare le più tragiche sciagure nazionali occorse al popolo ebraico nel corso della sua storia, e in particolare la distruzione del primo e del secondo tempio di Gerusalemme. La tradizione religiosa ha voluto stabilire un periodo particolare dedicato al ricordo. Questo perché la memoria è parte essenziale dell'identità e fa parte della memoria ricordare eventi lieti ed eventi tristi. Ma poiché fissarsi sugli elementi tristi può portare a una distorsione, a una malattia identitaria, è bene limitare queste riflessioni a un periodo preciso dell'anno. C'è tempo per ridere e tempo per essere tristi. Quindi il tunnel liturgico di questi giorni non è senza fine, ma un percorso guidato. Ne è prova anche la scelta dei testi biblici che accompagnano questi giorni e questo sabato in particolare, che è chiamato il sabato della visione. Visione, chazon in ebraico, è la parola iniziale del libro del profeta Isaia, di cui leggiamo oggi il primo capitolo. Un testo severo, di ammonizioni sdegnate, di critiche pesanti, eppure anche in un testo così fatto c'è un messaggio positivo per tutti, ed è proprio il tema della visione. Bisogna avere una visione, un pensiero comunque positivo, un programma che, anche se ci pare lontano e difficilmente realizzabile, dà senso alla nostra esistenza. Ecco che cosa significa per tutti il sabato della visione.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada, campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
6: 19:24, buona serata e buon sabato da Gabriele Brocani. Parte un nuovo viaggio con Radio 1 Musica, vi accompagnerà praticamente fino all'arrivo dello sport con la grande serata appunto del nostro appunto con i mondiali, e ci sarà ovviamente tutto da seguire in diretta, ma noi faremo un bel viaggio. Tutto questo per ricordare che potete anche voi sempre interagire con noi al 335-699-2949, Radio 1 Musica, un programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis. Dalla parte tecnica, dall'altra parte tecnica c'è il nostro Massimo Chiadroni, che mi accompagna in questo viaggio, così come anche voi mi accompagnerete. Allora si parte, perché questa sera il tema è uno di quelli un po' universali. Si parla di trasformazione, quindi ogni canzone poi fondamentalmente nasce da una trasformazione, un'emozione che diventa melodia, un'idea che prende ritmo, un artista che può cambiare pelle, che può sperimentare, quindi può rischiare e qualche volta anche può sorprendere noi e anche se stesso. Perciò cambiano i suoni, cambiano gli strumenti, cambiano i tempi e cambiano le generazioni, ma certe emozioni continuano a trovare sempre un modo nuovo per arrivare fino a noi. Questa sera insomma attraverseremo oltre 60 anni di musica, seguendo proprio queste metamorfosi, piccoli grandi cambiamenti che hanno lasciato un segno. E allora accomodiamoci tutti, alzate un po' il volume, perché il momento è quello proprio catartico. Cominciamo con una canzone che è già una dichiarazione di intenti ed è un classico del rock italiano che incontra il linguaggio del rap contemporaneo. Gianna Nannini e Marracash con America.

Sì, è curioso osservare come alcune canzoni sembrano avere più di una vita. Infatti America, questo brano di Gianna Nannini, fu il suo primo grande successo, nasce nel 1979. Era un'Italia molto diversa da quella di oggi, eppure conserva ancora tutta la sua forza, la sua energia. E poi l'incontro con Marracash non è un semplice featuring, ma è proprio il dialogo di due mondi molto diversi, di raccontare la vita, di raccontare il presente. Da una parte l'energia istintiva del rock della grande Gianna Nannini, e poi dall'altra la sua precisione narrativa, quella che lo ha reso uno dei più grandi dell'hip hop. Parliamo appunto di Marracash. È proprio questo il bello della musica: quando un brano è scritto bene, non invecchia, cambia sì vestito, cambia linguaggio, ma continua a parlare. E adesso invece parliamo di un piccolo tradimento musicale. Molti in realtà all'inizio hanno pensato che questa canzone raccontasse una crisi sentimentale. In realtà Paul Carrack, che l'ha scritta, la scrisse dopo aver scoperto che il bassista della sua band stava collaborando di nascosto con un altro gruppo senza proprio dirlo a nessuno. Una delusione che invece di dividere poi finì per regalare alla musica uno dei grandi classici degli anni 70. Loro sono gli Ace, li ascoltiamo con questa bellissima How Long.

Beh, è sempre piacevole ascoltare questa composizione degli Ace, How Long. Quante volte nella vita una delusione diventa l'inizio di qualcosa di migliore? Infatti è successo anche a Paul Carrack, quella ferita personale, quell'onta che lui subì dal suo bassista si trasformò in una canzone che ancora oggi continua a essere molto trasmessa nelle radio in tutto il mondo. E poi Paul Carrack da lì davanti avrebbe poi costruito una carriera straordinaria, diventando una delle voci anche più eleganti e riconoscibili del Blue Eyed Soul, collaborando non solo con Mike and the Mechanics, con gli Squeeze, con Eric Clapton, tantissimi altri, ha anche pubblicato dei dischi solisti molto molto belli ed eleganti anche lui. Cambiare però non significa sempre voltare pagina, a volte significa imparare a convivere con le imperfezioni, un pensiero che attraversa molto dalla musica di Niccolò Fabio, un autore che ha fatto della delicatezza una forma di coraggio. In questo brano non ci sono programmi né verità assolute, c'è un invito semplice: accettare che crescere significa spesso scegliere il male minore.

La musica di Radio 1, si vede ci sono degli artisti che cercano continuamente il colpo di scena, altri invece come Niccolò Fabi inseguono qualcosa di più difficile, cioè l'essenzialità, e lui proprio appartiene a questa categoria. Ogni suo disco è un po' un passo avanti, ma non è mai una vera e propria rincorsa alle mode. Lui cambia senza perdere la propria identità, ed è forse questa un po' la trasformazione più complicata, evolversi restando fedeli a se stessi. Niccolò Fabi, tra l'altro, che è in tour stasera, i fortunati che sono in Sardegna potranno ascoltarlo alle 21 a Villa Siotto, farà altri concerti nell'isola e poi continuerà, perché sta portando avanti questo suo tour molto interessante che lo riporta live dopo un po' di tempo. Sono concerti realizzati insieme ai suoi collaboratori storici come Bob Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, c'è anche Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, tutti musicisti che hanno partecipato alla registrazione del suo ultimo disco proprio nella baita di montagna in Val di Sole. Questa esperienza nata anche grazie al lavoro che Fabi ha fatto presso delle accademie con i ragazzi. Insomma, 25 anni di carriera, 90 canzoni, tanti riconoscimenti, 2 Targhe Tenco per miglior disco in assoluto. Fabi è sempre comunque nelle voci più autorevoli del cantautorato italiano. E adesso cambiamo totalmente atmosfera, perché il viaggio su Radio 1 Musica ci porta dentro una delle grandi tradizioni per la musica afroamericana, quella capace di reinventarsi proprio ogni decennio. Parliamo di funk, di soul, di R&B, di hip hop. Sono 4 mondi diversi che parlano un po' la stessa lingua, cioè quella del ritmo, del groove, e chi meglio di Chaka Khan poteva attraversarli tutti dagli anni 70 fino ad oggi senza mai perdere un grammo della sua energia. Ascoltiamo insieme a Snoop Dogg in questa Boogies in My Soul.

0: come on, come on. Show them.
1: Show 19.43 di questo sabato 18 di luglio su Rai Radio 1 con Radio 1 Musica. Gabriele Brocani che vi accompagna in questo viaggio che abbiamo deciso di dedicare alle trasformazioni. Chaka Khan con questo suo nuovo singolo torna finalmente dopo un'assenza di quasi 10 anni. Il nuovo album si chiama Chuckzilla, uscirà il 18 di settembre. Intanto ci stiamo godendo questo singolo. Un album molto interessante, scritto da Chaka Khan insieme a Greg Kuskin e soprattutto a Sia, la cantante e produttrice australiana, che include anche le sue partecipazioni. Oltre a Sia c'è Snoop Dogg che abbiamo ascoltato, c'è anche un brano con Lenny Kravitz. Chaka Khan ha dichiarato che questo suo nuovo album parla di gioia, parla di libertà, parla dell'amore per se stessi, anche dell'amore per gli altri e anche della capacità di trovare la propria forza indipendentemente dal momento in cui ci si trova a proposito della propria vita. Lei ha vissuto molto dall'uscita del suo ultimo album e voleva che queste canzoni celebrassero tutto questo. Dunque un disco che parla di esseri umani, non vediamo l'ora di ascoltarlo. Intanto il singolo Boogies in My Soul è in rotazione anche qui su Radio 1. Adesso, visto che abbiamo parlato di black music, la cosa affascinante è che non cancella mai il proprio passato, lo porta con sé, perché ogni generazione aggiunge un tassello nuovo, ma le fondamenta rimangono sempre quelle, riconoscibilissime, un po' come un grande albero, no? Con rami che crescono ognuno in direzioni diverse, le radici però sono quelle. Ed è proprio tornando alle radici che incontriamo una delle voci più potenti della disco music. Parliamo di Lolita Holloway. Molti magari non conoscono il suo nome, ma sicuramente conoscono la sua voce, perché sapete, lei è stata forse la più campionata nella house degli anni 90, diventando un po' una presenza costante nelle piste da ballo di tutto il mondo, il suo urlo riconoscibilissimo. Noi l'ascoltiamo con un brano che veramente riesce a trasformare ogni nota in pura energia, con Runaway, Lolita Holloway.

0: La musica della Sal Soul Orchestra, e che musica, la voce quella di Lolita Holloway, la voce femminile più campionata nella storia della musica pop e dance, perché la sua estensione, sole su linee vocali, sono state poi la base di innumerevoli hit celeberrime, ovviamente quelle poi di casa nostra, perché ad esempio i Black Box in Ride on Time campionarono Love Sensation con il famosissimo piano house di quegli anni, che costruì il suo successo proprio su quel campione. Poi, a causa della disputa, il gruppo dovette riregistrare il ritornello con un'altra cantante. Poi anche in Good Vibration di Marky Mark e Funky Bunch, Really Do the Ice Cube, un altro classico del rap, che campionarono proprio la versione a cappella per il loro beat, e poi tanti altri brani meno blasonati che hanno fatto la storia della musica del club, grazie proprio ai produttori che hanno rielaborato le parti vocali di Lolita Holloway, come è stato Shitomi e Fisher, cappella con Take My Way del 92, anche quella una celebre traccia Eurodance costruita su campionamenti proprio della cantante. E quando ascoltiamo certi classici dimentichiamo di quanto siano stati proprio rivoluzionari, perché Runaway arriva nel 1977, proprio nel momento in cui il soul incontrava definitivamente la disco music, e quella voce proprio immensa, piena di gospel, di blues, improvvisamente si trova dentro il ritmo delle discoteche, una trasformazione che poi cambierà la musica pop per sempre. Ora però ci spostiamo in un altro territorio completamente diverso, perché la trasformazione questa volta non riguarda il ritmo ma il significato, perché esistono delle canzoni che nascono in un contesto e poi finiscono per appartenerne ad un altro totalmente diverso. Ad esempio, questo brano nasce per un musical inglese, e però quando Nina Simone la interpreta smette di essere una canzone da musical e diventa una dichiarazione di libertà, e da allora nessuno più è riuscito a separarla dalla sua voce. Questa è Feeling Good di Nina Simone.
1: Birds flying high, you know how I feel.

È sì, veramente incredibile pensare che Eunice Waymon, il vero nome di Nina Simone, è nata come una pianista classica, una disciplina ferrea, talento prodigioso, un sogno infranto da un conservatore che purtroppo non l'ammette, e dalla sua delusione poi l'invenzione di creare questa sua forma di espressione. Possiamo dire che questo brano, nato per il musical britannico che si chiama The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd, firmato da Leslie Bricusse e Anthony Newley, Nina Simone lo incide per il suo album A Pure Spell on You. Da numero di scena diventa un po' rito collettivo, un inno di rinascita che valica genere e contesto, quindi qui la canzone cambia veramente statuto, parliamo proprio di trasformazioni, non più semplice sentimento positivo ma affermazione esistenziale che mette proprio le radici nell'esperienza di chi ha conosciuto l'oppressione come lei e che sceglie la vita, perché parliamo ovviamente di un contesto particolare, perché si parla ovviamente di un mondo, quello degli anni 60, a metà degli anni 60, con un'America attraversata da tensioni razziali e speranze anche ferite. In quel contesto dire mi sento bene, feeling good, non è veramente un vezzo ma è veramente un gesto di emancipazione. Questo brano infatti è passato alla storia proprio per essere veramente un capolavoro assoluto, perché ci sono poi interpreti che cantano la canzone e poi ci sono gli artisti, quelli veri, che la riscrivono semplicemente anche aprendola con la propria voce. Nina Simone apparteneva proprio a questa rarissima categoria, è sempre bello ascoltare la sua voce. E adesso invece torniamo a casa nostra. Una trasformazione in questo caso riguarda una band italiana che negli ultimi anni ha saputo attraversare mondi diversi, dagli esordi nei piccoli club, dai talent, fino ai grandi palchi internazionali, passando dall'inglese all'italiano, senza mai perdere la voglia di far ballare. Parliamo dei The Colors, con un titolo che omaggia una delle band più leggendarie della storia del rock, un brano molto estivo, scritto in collaborazione con Calcutta, ed è un brano che ci fa sempre piacere ascoltare a quest'ora. Rolling Stone.

Rolling Stones, The Colors, 19:58, Rai Radio 1, Radio 1 Musica con Gabriele Brocchi in continua. I Rolling Stones, o meglio i Colors, saranno questa sera sul palco della Sisi Summer Festival, quindi appuntamenti live un po' per tutti. E stavo appunto dicendo i Rolling Stones, dei Rolling Stones parleremo perché è uscito anche il loro nuovo disco, e quindi nei prossimi giorni parliamo anche di quello che sarà, che seguirà appunto alla pubblicazione di questo album, che li vede ancora una volta protagonisti. Allora, mentre i Colors ci ricordano che la musica pop continua a trasformarsi senza perdere il gusto della melodia, e in fondo poi il pop funziona proprio per questo, perché prende qualcosa che già conosciamo, lo restituisce con una luce diversa. Invece adesso rallentiamo il passo, perché ci sono degli artisti che riempiono il silenzio con migliaia di note, mentre altri fanno esattamente il contrario, lavorano per sottrazione, eliminano il superfluo, lasciando proprio spazio alle parole e costruendo un universo intero con voce e poche immagini. Uno di questi era Leonard Cohen, poeta ancora prima che cantautore, poi romanziere, autore, insomma un osservatore instancabile dell'animo umano. Negli anni Ottanta, quando molti suoi colleghi cercavano di rincorrere nuove mode, lui fece una scelta sorprendente: abbandonò buona parte del folk degli inizi per avvicinarsi ai sintetizzatori e alle sonorità elettroniche, una trasformazione coraggiosa che rese la sua musica ancora più essenziale ma anche più misteriosa. Il risultato è uno di questi suoi capolavori. Questo è First We Take Manhattan, e lui è Leonard Cohen.

0: quickly take Manhattan. Then we take Berlin.
1: È un Leonard Cohen particolare immerso nei sintetizzatori, insomma, per tutti quanti noi conosciamo Alleluia, questo suo poema epico che nella versione originale contava 80 strofe, che è poi diventato uno dei brani più reinterpretati di sempre, poi reso soprattutto celebre dalla splendida versione di Jeff Buckley, e anche classici come So Long Marianne, Oh Hey There's No Way to Say Goodbye, che sono entrati un po', diciamo, nel repertorio mondiale della musica d'autore. Lo stesso vale anche per Famous Blue Raincoat, una delle più grandi canzoni sulla sofferenza per amore mai scritte. Però ci sono tante perle nascoste nella sua discografia, e recentemente c'è Far Out Magazine che ha pubblicato proprio una lista di 10 canzoni più sottovalutate di Leonard Cohen, che vi consiglio di ascoltare perché sono veramente sorprendenti. Leonard Cohen diceva, la sua frase famosa, che in ogni cosa c'è una crepa, ed è proprio da quella crepa che entra la luce. Una frase che è diventata celebre, che racconta perfettamente un po' il senso della trasformazione, che non nasce quasi mai dalla perfezione ma soprattutto dalle nostre fragilità. E parlando proprio di metamorfosi artistiche, pochi autori italiani hanno saputo reinventare il proprio linguaggio come Lucio Battisti. Infatti il prossimo brano ha una storia molto curiosa: fu inciso per la prima volta da Bruno Lauzi nel 1971. Un anno dopo Battisti decise di riprenderlo, cambiandone completamente l'atmosfera. Non una semplice reinterpretazione, ma una nuova identità sonora, più visionaria, più intensa, più vicina al suo universo. Questa è L'Aquila di Lucio Battisti.

Sì, ci sono canzoni che sembrano non appartenere a un'epoca precisa, infatti L'Aquila è una di quelle. Ogni volta che la si ascolta ci restituisce sempre immagini diverse. A questo proposito vi consiglio, vi suggerisco di andare ad ascoltare la versione che originariamente venne pubblicata l'anno prima di questo, di questa versione, proprio da Bruno Lauzi. Bellissima, ma totalmente differente nelle atmosfere. E chi ama in modo particolare la musica di Battisti può approfittare domani alle 19 in piazza Natale Mariani, Tiore degli Abruzzi all'Aquila, di un evento gratuito molto bello che si chiama Lucio Battisti Emozioni. Ci sarà Cesare Bocci, l'attore, che reciterà, e poi l'orchestra da camera Saverio Mercadante, diretta da Rocco De Bernardis, per farvi viaggiare proprio nella musica di questo grande genio. Ma adesso invece facciamo un salto di diversi decenni e osserviamo trasformazioni diverse, tutte contemporanee. In questo caso voi immaginate di essere uno dei ragazzi più famosi del pianeta, con milioni di fan, un successo costruito all'interno di una boy band famosissima. Poi un giorno decidete di ricominciare quasi da capo, inseguendo il mito di David Bowie, ad esempio, rock britannico, anche il glam degli anni 70, rock californiano. Insomma, serve coraggio, ed Harry Styles quel coraggio l'ha avuto, costruendo una vera e propria carriera solista molto credibile e personale. Questa è la sua nuova trasformazione, si chiama Dance No More, Harry Styles.

Dance No More di Harry Styles, che ha appena concluso una lunga serie di concerti. Si parla molto del Giubileo di Vasco del prossimo anno. Intanto possiamo dire che Harry Styles ha stabilito un nuovo record mondiale. Ha suonato recentemente per 12 sere di fila allo stadio Wembley di Londra davanti a circa 80.000 persone ogni concerto. Fatevi un po' i conti, 80.000 per 12. Lo stadio Wembley di Londra, che ha ospitato migliaia di concerti nella sua storia, ma nessun artista aveva mai suonato lì così tante sere di fila, un'unica serie di date. Fino a oggi Harry Styles ha appena scritto una nuova pagina nella storia della musica, portando a casa anche un Guinness, un titolo Guinness World Records che nessuno era mai riuscito a raggiungere prima. Pensate, il 4 luglio del 26 Harry Styles ha concluso pochi giorni fa praticamente il 12° concerto del suo tour mondiale Together Together con questa serie di date allo stadio londinese, che è diventato ufficialmente un primato nel Guinness World Records, la più lunga permanenza di un musicista allo stadio di Wembley. All'inizio erano solo 6 date, ma la richiesta dei biglietti è stata tale che gli organizzatori hanno dovuto raddoppiare gli spettacoli, portandoli a 12. Un tour che è iniziato il 12 giugno si è concluso il 4 luglio con l'ultimo concerto, anche quello sold out. Ora Harry Styles è in Brasile e sta facendo una serie di concerti a San Paolo del Brasile. Adesso invece preparatevi a una storia che sembra uscita da una commedia, perché erano gli anni 80, finivano gli anni 80. Andrew Ferris, australiano, tastierista degli In Excess, sta per partire, ha il taxi sotto casa che lo aspetta, ma in quel momento gli viene in mente un giro di chitarra, un riff. Pur lui essendo il tastierista della band, imbraccia la chitarra e comincia a suonare questo riff, lascia perdere il taxi e registra l'idea su una mini cassetta, fa aspettare l'autista per quasi un'ora e arriva in aeroporto infatti con il fiato corto, in tempo per prendere il volo, ma con nella cassetta quello che diventerà uno dei più celebri riff della storia del rock. Vedi, a volte basta un ritardo per cambiare una carriera. In Excess, Need You Tonight.

I Need You Tonight con gli In Excess, la bella voce di Michael Hutchence, scomparso nel 97 in modo tragico, ma questo brano comunque rimane nella storia. Se ci pensate, poi la musica è veramente piena di piccoli incidenti fortunati, per esempio un registratore acceso al momento giusto, una frase scritta così al volo su un tovagliolo, una telefonata, una coincidenza. Molti classici sono nati così, quasi per caso, e anche questo in questo caso appunto, ed è il fascino della creatività. Arriva quando vuole lei, pretende di essere ascoltata subito e quindi noi la secondiamo. Adesso restiamo nel mondo delle trasformazioni, ma questa volta entriamo dentro la mente di uno degli artisti che ha riscritto un po' il rapporto tra il rock, la musica elettronica, la cultura dei club. Parliamo di James Murphy, che è l'anima degli LCD Sound System, che ha sempre raccontato un po' il suo cambiamento con una buona dose di autoironia, soprattutto questo brano che si intitola I Can Change, che sembra una dichiarazione d'amore, ma in realtà è una riflessione molto più universale. Quanto siamo davvero disposti a cambiare per qualcuno, soprattutto quanto siamo disposti a cambiare per noi stessi? Una domanda che non ha una risposta definitiva. Questa è I Can Change, LCD Sound System.

Eschi, spaziamo tra i generi questa puntata di Radio 1 Musica che ci vedrà insieme fino alle 22.30 giù di lì, quindi ancora un paio d'ore di musica, e ogni tanto la musica fa anche questo, ci pone delle domande, poi ci lascia il tempo per pensarci, però non giudica, non ci offre soluzioni facili, spesso non ci dà neanche risposte, però è bello che una puntata dedicata alle trasformazioni come questa di oggi possa fermarsi anche su questi aspetti più intimi, perché poi non tutti i cambiamenti fanno rumore, alcuni ad esempio si muovono quasi in silenzio. Torniamo in Italia perché la prossima canzone nasce da un incontro tra diverse generazioni, perché c'è una sensibilità e un linguaggio diverso in ognuno dei due artisti, una melodia che un po' appartiene alla nostra memoria collettiva, un po' che viene presa anche ricostituita in un suono contemporaneo cinematografico, perché parliamo proprio del modo di vivere il patrimonio della musica italiana mettendo un po' di ritmo, anche un po' di melodia. In questo caso però c'è anche molto molto molto America Latina, infatti ascoltiamo adesso Noemi insieme a Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera, subito dopo le formazioni sul metro, e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Una situazione meteorologica molto diversa tra i monti del centro-sud e le zone alpine e prealpine. Al nord avremo infatti ancora dei temporali abbastanza diffusi in montagna, che arrivano soprattutto nelle ore più calde del giorno, ma si protraggono localmente anche nelle ore serali e notturne. Sui monti del centro-sud, lungo l'Appennino e sui rilievi delle isole, stabilità quasi assoluta, appena formazione di qualche annuvolamento pomeridiano, ma con scarsa o nulla probabilità che da queste nubi possano arrivare delle piogge.
1: Colonnello, ci può già dire quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Dovrebbe essere in arrivo un cambiamento, non solo del tempo atmosferico, ma proprio della massa d'aria sul nostro paese. Avverrà però non prima di mercoledì, quindi inizieremo la settimana ancora con tempo molto caldo e con temporali confinati alle zone alpine e prealpine. Successivamente, a partire da mercoledì e poi nella giornata di giovedì, una perturbazione in ingresso da nord porterà precipitazioni più diffuse e quindi anche sui monti del centro-sud, e soprattutto porterà una generalizzata diminuzione delle temperature con cessazione della situazione di onda di calore.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
0: Radio 1 Musica.

Senti come suona bene la musica di Radio 1 con Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano, Corina della Rentissin, redazione. Al microfono Gabriele Brocani, saluto anche Andrea Di Marco alla parte tecnica. Ci siamo spostati nel nord dell'Inghilterra, a Newcastle, per riascoltare la musica di questi due studenti universitari che si incontrarono e dopo anni di porte chiuse riuscirono a conquistare il pubblico internazionale con il loro stile raffinato in cui soul, pop, R&B convivevano proprio con naturalezza. Parliamo della House Family e ci hanno insegnato che a volte la rivoluzione più grande è anche scegliere la semplicità. Continuiamo il nostro viaggio, l'insegna delle trasformazioni. Ci sono delle qualità, appunto, parlando proprio di questo brano A Cure Loved You, che riescono ad invecchiare senza diventare vecchie. Praticamente la House Family ci hanno accompagnato per quasi 30 anni con la loro eleganza discreta, senza mai alzare la voce. Proprio questo poi è il segreto della buona musica, che non è che si deve naturalmente imporsi, basta che rimanga. E rimanendo nel territorio delle trasformazioni, questa volta entriamo nella storia della canzone italiana, perché all'inizio della sua carriera Lucio Dalla era soprattutto un interprete straordinario, affiancato da grandi autori come Roberto Roversi. Poi alla fine degli anni 70 cambiò qualcosa, infatti la trasformazione è quello. Dalla sente il bisogno di raccontare il mondo con le sue parole e nasce così una nuova stagione artistica, molto più intima, più personale, ma anche più universale. L'album Dalla, pubblicato nell'80, segna questa definitiva maturità. Per la prima volta infatti firma interamente testi e musica, dimostrando che la sua fantasia non aveva davvero confini, e da quell'album arriva una delle sue pagine più luminose. Ce l'ascoltiamo, Felicità di Lucio Dalla.

Sì, il grande Lucio Dalla aveva questo talento di riuscire a raccontare le cose più profonde con la leggerezza di una conversazione tra amici. Praticamente nei suoi dischi convivono la poesia, l'ironia, la fantasia, ma anche la cronaca. Un equilibrio che sembrerebbe impossibile, però continua ancora oggi a rendere uno degli autori più amati della nostra musica proprio per questo, perché riusciva veramente a unire diversi universi. È curioso pensare che anche il concetto di felicità cantato in questa canzone non sia mai qualcosa di definitivo ed è semplicemente esposta in un attimo, una specie di fotografia, no? Un dettaglio che compare all'improvviso, che bisogna essere pronti a riconoscere, perché poi fondamentalmente questa è la felicità. Adesso cambiamo completamente scenario, perché ci ascoltiamo un artista che nasce per strada, ha un passato di basker ed è diventato celebre grazie, oltre a queste sue esibizioni per strada, per le sue esibizioni su internet. Pensate, 7 milioni di visualizzazioni, streaming, 2 milioni di ascoltatori ogni mese su Spotify lo rendono veramente uno dei personaggi più interessanti del panorama internazionale. Si chiama Chris De Sarandi, appartiene a quella generazione di artisti proprio cresciuti in questo mondo dove le playlist hanno un po' sostituito gli scaffali dei negozi di dischi. Eppure dentro la sua musica però c'è anche una serie di influenze che arrivano dal pop britannico, dal folk, dal songwriting classico. Questa canzone si chiama Good Old Days, parla di nostalgia, ma non diventa un rifugio, ma diventa un trampolino.

Good Old Days, la voce di questo artista che è Chris De Sarandi, che ascolteremo molto ancora in questa canzone. Good Old Days, si parla di bei tempi, no? La legge della natura, che la canzone che ci ricorda che i ricordi più belli poi non servono per guardare indietro, ma per dare proprio un senso al cammino che abbiamo davanti, ma che poi alla fine la musica è questa straordinaria macchina del tempo, e a noi piace portarvi avanti e indietro nel tempo qui su Rai Radio 1, negli spazi con Radio 1 Musica. In questo caso ci ha riportato in un luogo preciso, in una stagione della vita, anche possiamo sentire addirittura i profumi. A proposito di viaggi del tempo, voglio recuperare insieme a voi una piccola gemma che forse non tutti conoscono, ma che merita veramente di essere riscoperta, perché è un'artista italiana che è originaria di Torino. Appena maggiorenne andò a Brixton a visitare la casa di David Bowie, rimase fulminata da quella esperienza e incise un disco alla fine degli anni Ottanta, uno di quei dischi che hanno un po' anticipato il futuro senza troppo rumore. Infatti in questi anni, gli anni Ottanta, lei è riuscita a costruire questo suono molto sofisticato, elegante, molto internazionale, mescolando proprio pop, jazz, soul, raffinatezza britannica, tutto con una naturalezza sorprendente, un prodotto veramente di classe, raffinatissimo, veramente sembra una cosa ancora oggi molto molto attuale. Oggi praticamente, se la riascoltiamo, abbiamo l'impressione che lei, Linda Di Franco, abbia previsto quello che sarebbe arrivato 10 anni dopo, anticipando un po' tutto quel genere musicale che negli anni 90 ha riportato in voga certi suoni. Il brano è TV Scene e lei è Linda Di Franco.

È veramente una piccola gemma quell'album di Linda Di Franco, da cui abbiamo ascoltato TV Scene degli anni Ottanta. Questa interprete, cantante, autrice, cantautrice italiana di Torino, che ormai vive da più di 30 anni in California, ci ha regalato veramente un'emozione, un disco che va assolutamente recuperato, perché è classico ma anche, diciamo, ancora molto moderno. Rimaniamo immersi in queste atmosfere eleganti, dove un po' il confine tra pop, soul, jazz diventa sempre più sottile. Ci sono delle band che cambiano un componente e restano uguali, invece ce ne sono altre che con l'arrivo di una nuova voce intraprendono un viaggio completamente diverso. È quello che è accaduto ai Doobie Brothers alla fine degli anni 70, nati come una delle grandi band del rock americano, con il loro leader Tom Johnson, che appunto ha caratterizzato tantissimi successi come Long Train Running, A Listen to the Music, tantissimi grandi hit di questa band. Ma a un certo punto Tom Johnston ebbe un incidente e dovette ritirarsi per un po' dalle scene, e nella band arrivò questo Michael McDonald, una identità fatta di armonie raffinate, pianoforti vellutati, elettrici soprattutto, influenze soul, che riuscirono a conquistare anche un pubblico molto lontano dal rock. Una trasformazione che all'inizio divise un po' i fan, ma che oggi è considerata uno dei capitoli più affascinanti della loro carriera. E dall'album che porta proprio questo titolo, che si chiama appunto Minute by Minute, ce li ascoltiamo in questa loro seconda vita, i Doobie Brothers con Michael McDonald in Minute by Minute.

La voce di Michael McDonald è una di quelle che si riconoscono dopo poche note, molto calda, molto intensa, inconfondibile. Quando entrò nella band qualcuno temeva che il gruppo avrebbe perso l'anima rock, invece con questo Minute by Minute l'album conquistarono i Grammy Award come miglior disco del 1979, un riconoscimento che consacrò quella svolta artistica. Arriveremo al segnale orario con il prossimo brano, che si parla ancora di eleganza, artista che ha costruito ogni sua canzone come un racconto in musica, perché lui poi è un professore di letteratura americana. Parliamo di un grande artista come Michael Franks, ce l'ascoltiamo con questa Never Say Die. Giro di boa tra poco, le notizie del GR1 e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: di A2 Energia.
1: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ancora ben trovati dagli studi di Dallas, quando per il fuso orario italiano il nuovo giorno è iniziato da 32 secondi, ma sostanzialmente ancora sabato 18 luglio, giorno della finale per il terzo posto, Francia-Inghilterra a Miami. È la 21esima volta che si disputa questa partita, almeno secondo il format consolidato delle due sconfitte in semifinale. Sono sempre state obiettivamente, in maniera statistica, gare piuttosto animate con tanti reti, ma molto raramente con un divario così netto. Abbiamo ripescato, guarda caso, proprio negli Stati Uniti, 1994, e si giocò a Pasadena, sede poi anche della finale per il primo posto, un 4-0 della Svezia sulla Bulgaria. Piccola differenza che questo stesso parziale per il momento fa parte soltanto del primo tempo. Inghilterra subito avanti con Rice, hanno segnato da tutti i reparti, dalla mediana, dalla difesa con Saka ha raddoppiato e poi la doppietta dell'esterno offensivo Bukayo Saka. Francia, da confusa che era, poi definitivamente uscita dal campo con il passare dei minuti. Per ora 0-4 impietoso in favore degli uomini di Thomas Tuchel. Io torno subito a Miami da Daniele Fortuna, e ovviamente c'è anche Massimo Orlando con noi tra un po' il secondo tempo. Però Daniele, a me la sensazione chiara per me è che la Francia è rimasta mentalmente a Dallas, e sarebbe anche la spiegazione, voglio dire, più dignitosa, perché poi disonorare un impegno di questo tipo, che comunque mette a disposizione un podio mondiale, comunque l'ultima di un commissario tecnico dopo un ciclo, abbiamo detto, di 14 anni, io credo che in questo momento forse il primo a essere davvero rammaricato, se non umiliato, è Deschamps, perché ciò che abbiamo visto, insomma, ha bisogno di ben pochi commenti.
5: Sì, per quello, più che altro per il commissario tecnico della nazionale, anche grande giocatore, anche capitano della Francia, per tutto quello che è stato fatto, anche se poi anche lì ci sono delle contestazioni e scuole di pensiero differenti su Deschamps, cioè quello che si dice poteva vincere di più con tutti i giocatori che ha avuto, secondo me, insomma, si diceva, anche le statistiche, i numeri parlano a suo favore. È rimasta a Dallas, è rimasta la partita con la Spagna, o forse ne spiaggia qui a Miami, come volevano fare i giocatori, perché è circolata anche questa voce che ieri sarebbero voluti andare a passare in maniera legittima qualche ora fuori a Miami Beach, e invece Deschamps ha detto no, si resta in albergo. Queste sono voci che sono circolate su alcuni quotidiani, e in ogni modo non vorrebbero essere qui. Questo è evidente, brutta figura, non so, perché comunque la Francia è stata maestosa in questi anni con Deschamps, è una squadra comunque che continuamente cambia giocatori, ha giocatori fortissimi, ripeto anche agli ascoltatori, 2018 campione del mondo, 2022 in finale, e va in quel modo con l'Argentina, perde i rigori con la paratissima del Dibu Martinez su Kolo Muani, e comunque 2026 tra le prime quattro, ecco, se penso sempre poi al raffronto con la nostra nazionale.
4: D'altra parte, insomma,
5: non c'è partita,
4: ciascuno di noi ha i propri problemi calcistici. Ribadiamo che ovviamente a livello statistico, in un solo tempo di gioco, la Francia mai aveva incassato tre gol o più, come in questo caso, nella sua storia mondiale. Massimo Orlando, ci metto forse io un po' di malizia, immagini, diciamo, in bassa frequenza il nostro monitor di servizio, voi ci avevate appena acceduto il microfono alla fine del primo tempo, nel tunnel degli spogliatoi, diciamo alla vecchia maniera, sorrisone di Mbappé che chiacchierava e scherzava con alcuni degli avversari inglesi. Per carità, è un gioco questo, però non so, non mi sembrava l'espressione di un giocatore insomma che guida una squadra che ha appena preso quattro reti in una finale per il terzo posto. Non facciamo il processo a nessuno. La tua idea, Massimo, e si riparte tra poco.
6: No, io sono d'accordo con la tua analisi. Francia veramente una figuraccia così non se la meritava Deschamps, con tutti i difetti che può aver avuto questo allenatore, ha fatto la storia negli ultimi 16 anni, e onestamente i giocatori oggi secondo me dovevano dargli un altro tipo di prestazione, invece non ci sono, non sono proprio scesi in campo, e la cosa pericolosa è che questa partita può finire anche 6-7-0 e sarebbe comunque per la Francia un disonore.
4: E tra l'altro vediamo se i due, capiremo tra poco, sentiremo se i due CT cambieranno ancora qualcosa, viste le tante scelte di turnover dal primo minuto. In sottofondo il battagliero, inno dei Seven Nation Army, ci ricorda ancora quel mondiale di 20 anni fa, ma lasciamo perdere. Allora si va in campo per il secondo tempo di Francia-Inghilterra, si riparte da questo passivo pesantissimo proprio per la formazione tuttora e ancora per qualche ora vice campione del mondo. Domani la finalissima Spagna-Argentina. Io ne approfitto per ricordare che noi apriremo i collegamenti già poco prima delle 19:30, il calcio d'inizio è alle 21, però ci sarà una cerimonia di chiusura anche qui con la firma, con lo zampino, ma direi qualcosa in più dell'italiano Marco Balic. Sarà una serata da seguire, ci sarà il riscaldamento, noi attenderemo la gara con i nostri ospiti, con i nostri commentatori, ci sarà Giuseppe Bisantis al MetLife di New York, New Jersey, e andremo avanti ovviamente fino al termine di questa partita, auspicabilmente premiazione compresa, e poi capiremo ovviamente quale sarà lo sviluppo di questa gara che assegnerà il titolo mondiale. Adesso in palio c'è un terzo posto che sembra aver preso la via di Londra, ma mai dire mai, si riparte. Daniele Fortuna, Massimo Orlando su Radio 1, il secondo tempo di questa finalina Francia-Inghilterra.
0: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: La partita.
5: Quadruplo cambio, tanto per gradire, per la Francia all'inizio del secondo tempo. Vediamo, Digne, Upamecano, Dembélé e Barcola in campo. Vediamo chi sono i giocatori richiamati in panchina. Da Didier Deschamps con l'Inghilterra che ha chiuso il primo tempo. Vantaggio per 4-0. E beh, questi cambi, Massimo Orlando, rappresentano anche un po' del... un po' la sconfessione delle scelte iniziali. In effetti ha cambiato troppo in difesa, l'abbiamo detto più volte nel corso del primo tempo.
6: Sì, sì, assolutamente. Prova a mettere qualche pezzo, come si dice, no? in questo caso Deschamps mette Upamecano, che è comunque un giocatore fondamentale, che dà un po' di stabilità a un reparto difensivo veramente drammatico sportivamente parlando in questo primo tempo. Fuori due, molto male anche lui, fuori se non sbaglio anche Olise, e dentro Barcola e
5: no, Cherki,
6: perdonami, sì, dunque ritorna con
5: anche lui.
6: Esatto, ritorna comunque con Barcola, Olise, Dembélé e Mbappé, sono i quattro giocatori fantastici che davanti proveranno a riaprire la partita, quantomeno speriamo per la Francia
5: ad alleggerire il punteggio,
6: esatto,
5: diciamo,
6: esatto,
5: ecco,
6: esatto,
5: questo può essere,
6: esatto.
5: Poi dopo si vede proprio Digne adesso a lottare con Toney è rimasto in campo, è uscito invece Rashford, dentro Watkins, adesso poi scelte di Tuchel, quella magari anche di concedere spazio a chi ne ha avuto poco in questo mondiale come Oli Watkins, attaccante dell'Inghilterra, dell'Aston Villa, va a prendere il pallone Rogers per l'Inghilterra, completo bianco, numeri rossi, completo blu e numeri bianchi invece per la Francia. Vedremo che cosa porteranno questi cambi. Sì, lì a sinistra sta soffrendo veramente moltissimo con Theo Hernandez la Francia, di fronte alle discese impetuose di Bukayo Saka, che è andato a segnare una doppietta, gli ultimi due gol al 37esimo e al 47esimo, la prima in apertura, la terza era arrivata alla rete dell'1-0 di Declan Rice, e al 18esimo su calcio d'angolo sempre del capitano dell'Inghilterra per assenza di Harry Kane, perché lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, Kane e Bellingham sono ancora in panchina, poi vedremo se Tuchel deciderà di mandare in campo almeno Harry Kane, perché lo abbiamo detto, Massimo, questo potrebbe anche essere un saluto definitivo alla Mondiale. Kane ha quasi 33 anni.
6: Sì, credo che possa essere davvero un saluto, e se fosse così, molto probabilmente tra un po' lo vedremo in campo, questo grandissimo professionista, grande giocatore, che ha fatto veramente gol in tutti i modi, in tutti gli stadi del mondo, e se dovesse essere l'ultima partita, giustamente va premiato mettendolo in campo. Tutti ne parlano come un professionista serissimo, veramente un ottimo giocatore.
8: Sì, giocatore anche di golf, si ricordava prima, è andato a giocare anche con il presidente degli Stati Uniti Trump, che si è lasciato andare a qualche commento poco lusinghiero invece su Tuchel. Ha detto, ha fatto il mio amico Harry, un grande attaccante, è stato fatto giocare in difesa contro l'Argentina, ma gli spiegava Tuchel in conferenza stampa ieri, andavano tutti quanti a difendere quando c'è quello che si chiama adesso blocco basso. Attacca la Francia, in mezzo Mbappé, rete! Grande assist di Olise, e con il sinistro batte Dean Henderson, Kylian Mbappé porta la Francia sull'1 a 4, riduce lo svantaggio, soprattutto sale in classifica con il numero di gol fatti in questo mondiale, 9 reti, poteva segnare soltanto lui, Massimo.
6: Eh sì, fenomenale, bravo Upamecano a recuperare questo pallone, Olise ancora una volta con i giri contati, questa palla perfetta, l'inserimento di Mbappé, da lì non può sbagliare, incrocia perfettamente questo tiro. E sono 8 se non sbaglio, sono davvero tanti, e sono 6 anche gli assist di Olise, dunque numeri fantastici anche per il giocatore del Bayer, che ancora una volta dimostra in queste situazioni di avere un piedino veramente, mette la palla dove vuole.
8: Magari più silenzioso rispetto ad altre partite, però sempre numeri che giustificano il pagamento del prezzo del biglietto, così come si dice in questo caso ancora di più, perché i biglietti qui costano molto, certamente non come la finalissima di domani tra Spagna e Argentina. Gli applausi e il boato sono per Mbappé, che è apparso sui maxi schermi qui dello stadio di Miami, mentre la Francia adesso prova a fare qualche cosa in più, prova ad attaccare dopo aver trovato il gol in apertura di secondo tempo di Kylian Mbappé, poi a Declan Rice a rubare un pallone lì davanti all'area di rigore, ancora Rice che torna indietro, Mbappé a terra. Gioca l'Inghilterra, ora può partire in velocità, manovrato, gestito bene questo pallone da Rogers, poi è sulla destra Saka che poi prova a rientrare, Saka ancora davanti, conclusione di Watkins, pallone largo rispetto alla porta difesa da Maignan che corre a recuperare il pallone. La Francia vuole rientrare in partita, Francia 1 Inghilterra 4 al 5° minuto del secondo tempo.
6: Sai, in questo tipo di partita strana, ora l'Inghilterra deve gestire davvero il vantaggio, perché farsi rimontare sarebbe veramente una beffa, però vediamo che spazi ne sta offrendo un po' troppi secondo me rispetto al primo tempo, e c'è la qualità dei giocatori francesi che sta salendo, dunque attenzione, perché la partita, se la Francia dovesse segnare, si riapre.
8: Con Olise che adesso ha perso un rimpallo nel momento decisivo, con il pallone che è schizzato tra le braccia del portiere dell'Inghilterra Henderson, che adesso riceve da un compagno dribbling, anzi una fitta di corpo per mandare a vuoto Kylian Mbappé, poi il rilancio, ha recuperato il pallone, la Francia, Rabiot va via, strappa, poi Olise di prima senza guardare Mbappé, poi Rabiot che arriva da dietro, pallone largo rispetto alla porta difesa da Dean Henderson, che adesso incendia con gli occhi i suoi compagni di difesa, perché Rabiot è arrivato lì, arrivava da dietro, ed era anche questa una possibilità favorevolissima per la Francia, ancora per dimezzare lo svantaggio dopo il gol segnato da Kylian Mbappé in apertura di ripresa.
6: Sì, perché Dembélé ha preso il posto di Olise sulla fascia destra, esterno in fase offensiva, e Olise è andato praticamente a fare quello che ha fatto spesso in questo mondiale, sotto punta, e si sta vedendo comunque questo cambio, ha portato già 2 soluzioni, un gol e un passaggio veramente molto importante. È entrato in partita Olise, e in quella posizione è molto pericoloso.
8: stata in partita la Francia che adesso prova ad attaccare, che magari ha risistemato, ha aggiustato la difesa con l'ingresso di Upamecano in mezzo con Lacroix, a sinistra di Digne per Theo Hernandez. Risponde adesso l'Inghilterra, che avrà la possibilità di battere una rimessa laterale. Upamecano con il piglio giusto va a dire qualche cosa all'arbitro a distanza, il direttore di gara, lo ricordo, è Valenzuela, un arbitro venezuelano, così come sono dello stesso paese gli assistenti Urrego e Moreno. Inghilterra che gioca il pallone questa volta a centrocampo, sempre Declan Rice, pallone fermo, si va da Toney, prova ad andare via, viene fermato però da Rabiot, è entrato molto molto meglio il centrocampista del Milan in campo nel secondo tempo. Riparte Zaire Emery, poi Olise all'indietro e ancora Lacroix per il palleggio della Francia. Lacroix a testa alta porta il pallone lì davanti, Digne ha spazio sulla sinistra, può attaccare, davanti c'è Barcola, però perde l'attimo Digne per mandare in profondità Barcola. Si va dall'altra parte allora, sulla destra con Dembélé, ferma il pallone il numero 7, poi cerca l'assist per Olise e qui intercetta Guehi, ma poi va via Eze che cerca addirittura il pallonetto dei 40 metri, forse troppo, pallone che finisce largo rispetto alla porta di Maignan, è andato bene però con grande forza, Eze è andato via, poi non c'era nessuno quindi non poteva mandare nessuno in profondità in contropiede, ha guardato Maignan fuori dalla sua porta, lì però ci vogliono insomma altri, forse altre doti tecniche rispetto a quelle di Eze. Attenzione alla Francia dall'altra parte, Barco la rete, 4-2, rientra e adesso possiamo dirlo con i cambi la Francia di Deschamps, 4 tutto insieme tra il primo e il secondo tempo, è un'altra squadra, è un'altra partita, l'Inghilterra travolta da tutta questa energia, Barcola di mezzo allo svantaggio, Francia 2, Inghilterra 4 al decimo minuto del secondo tempo.
6: Eh sì, e qui questa palla stupenda data Barcola, che quando viene lanciato nello spazio non lo prendi più perché a grande velocità, anche qui la difesa dell'Inghilterra comunque si fa sorprendere su questi passaggi in verticale, insomma a questi livelli troppo facile per questi giocatori poi trovare la via del gol. E beh, adesso è la partita vera perché la Francia ci crede, ha i giocatori quelli più importanti da un punto di vista tecnico che sono entrati in partita definitivamente, e adesso sarà per noi ancora più bella, 6 gol, tanta roba.
8: Chissà che è successo da prima nel secondo tempo, chi ha parlato è vero, lo ricordava Guido Ardone, abbiamo visto Mbappé parlare, sorridere giustamente perché poi qui non c'è la tensione di una semifinale, non c'è la tensione di Argentina e Inghilterra o di Francia Spagna. Mbappé andava ad abbracciare anche Tuchel, l'ho avuto come allenatore tempi della Paris Saint Germain, andava a sorridere con altri giocatori della nazionale inglese, si conoscono ovviamente benissimo, tra l'altro non c'è Bellingham, compagno di squadra di Mbappé nel Real Madrid, ma insomma incrociano molto spesso le loro strade giocatori di questo livello come Kylian Mbappé. Calcio di punizione per l'Inghilterra con Declan Rice sul pallone a 25 metri, anche qualcosa di più rispetto alla porta difesa da Maignan in completo rosa, il portiere del Milan e della nazionale francese, c'è anche Saka, Rice va in mezzo troppo su Maignan che blocca in presa alta senza alcuna difficoltà all'undicesimo con l'Inghilterra che è avanti per 4-2. Mbappé il contropiede, lancia dall'altra parte, Dembélé da solo, Dembélé sbaglia forse il controllo, poi Henderson bravissimo sulla conclusione potente con il sinistro, Olise con il pallone che finisce in calcio d'angolo deviato da Declan Rice, qui poteva rimettersi veramente sotto la Francia, grande apertura
5: di Mbappé. Dembélé secondo me era in posizione regolare, sì. Poi sbaglia sul secondo controllo, non sul primo con il sinistro, gli sfugge un po' il pallone, se ne va troppo largo e alla fine da lì è difficile tirare, posizione molto molto defilata, molto larga, copre benissimo il primo palo il portiere dell'Inghilterra, Dean Henderson.
6: Eh sì, hai detto tutto perfettamente, il primo controllo quello che non gli ha permesso poi di calciare da una zona migliore dove poteva impattare, incrociare meglio il tiro. Adesso è l'Inghilterra che sta soffrendo e che offre degli spazi che nel primo tempo non vedevamo, ma era forse la Francia che non era entrata in campo nel primo tempo. No, ma questa partita comunque con tanti spazi concessi da una parte e dall'altra, adesso è l'Inghilterra che lascia a giocatori velocissimi come Dembélé e Barcolà degli spazi, insomma, che fanno pensare che la partita non sia per niente finita, anzi.
5: No, per nulla, intanto il gioco però è fermo, c'è anche un po' di nervosismo alla fine, perché adesso la Francia ci crede, vuole provare a rientrare, Mbappé va a parlare con il direttore di gara, si ricomincerà però con un calcio di punizione per l'Inghilterra con Declan Rice che adesso gesticola verso Konsa perché non sta giocando bene, l'Inghilterra non riesce più a ripartire e adesso fa vedere un'altra organizzazione la Francia, però Spence intanto per l'Inghilterra prova ad andare via, il cross e la chiusura perfetta di Upamecano che ha cambiato il volto, Massimo, la difesa della Francia.
6: Sì, assolutamente, è entrato con il piglio giusto, subito è andato lui a recuperare sull'azione del gol di Mbappé e dunque è entrato un giocatore che ha cambiato e sta cambiando anche la mentalità dei compagni. Basta un giocatore di qualità con la testa giusta che i compagni lo seguono e in fase difensiva adesso la Francia concede molto molto bene.
5: Calcio d'angolo però per l'Inghilterra per tentare almeno di riportarsi davanti a Declan Rice in mezzo, altro colpo di testa, Maignan, salvataggio su un colpo di testa con il pallone veramente che è arrivato lì in mezzo a tantissimi giocatori, non sono riuscito a distinguere, a capire chi abbia colpito di testa per l'Inghilterra che continua ad attaccare a destra con Eze, si porta il pallone sulla linea di fondo, poi se lo porta oltre la linea di fondo, non c'è stato l'ultimo tocco da parte di Olise, c'è rimessa già battuta, Maignan fretta i tempi, Malogusto va via sulla destra, ha spazio, deve recuperare l'Inghilterra, deve andare a giocare il pallone all'indietro, Dembélé larghissimo, tocca per Rabiot, centrocampo, ancora Rabiot con il sinistro, sempre per Malogusto, troppo spazio però per il giocatore della Chelsea e della Francia, provvede Rice con la posizione giusta lì in mezzo a intercettare il pallone, Rice capitano e da gran centrocampista qual è, non perde la testa, vediamo se c'è questo possibile contropiede ora per l'Inghilterra con Bukayo Saka, non si accorge però del recupero di Malogusto alle sue spalle, pallone girato all'indietro per Maignan, quindicesimo, Francia 2 Inghilterra 4, ma non c'è un attimo di pausa e di respiro anche perché fa meno caldo, adesso a Miami c'è anche un vento leggero, Mbappé prova ad andare via, troppi dribbling, alla fine perde il pallone, si chiude la difesa dell'Inghilterra, Rice ancora il pallone che non va fuori, si gioca da una parte e dall'altra, no? Ogni azione può portare un'occasione in questa sfida, perde il pallone, sì, sì. L'Inghilterra con Saka, Olise va via per la Francia, Olise limite dell'area di rigore, conclusione larga di pochissimo, ha cercato di beffare Henderson, il portiere dell'Inghilterra sul primo palo e ci stava riuscendo perché Henderson era lì immobile, il pallone quasi sfiora il palo, Olise che cerca il gol, il primo gol in questo mondiale, però ha sfornato, ha distribuito, ha dispensato un altro assist in questa sfida con l'Inghilterra per il gol di Mbappé, nessuno come lui, anche se adesso Olise, che poi è inglese di nascita, alza gli occhi al cielo. Scoperta la Francia per questa partenza di Spence dell'Inghilterra, Rogers dall'altra parte, poi arriva anche Saka,
8: all'indietro. Eze questa volta preferisce controllare, si mette dietro al pallone la Francia con Mbappé, unico a restare ora nel cerchio di centrocampo. Scambiano i giocatori dell'Inghilterra, partecipano anche i difensori come Gueye, 17esimo, Francia 2 Inghilterra 4. Rice, adesso qui respirano i giocatori dell'Inghilterra e anche quelli della Francia dopo questi 16 minuti in cui si è corso in maniera forsennata da una parte all'altra del campo.
6: Soprattutto la Francia è entrata bene, d'altronde primo tempo, come abbiamo detto più volte, è una squadra inguardabile da un punto di vista proprio della qualità e non solo della fase difensiva, e ha permesso all'Inghilterra i 4 gol. Adesso sono entrato
8: all'Inghilterra con Tomei, lanciato lì, fermato proprio all'ultimo momento. È stato Eze ad alzare quel pallone lì alle spalle della difesa della Francia, che questa volta si è fatta sorprendere, però non, Tony non ne ha approfittato. Anche qui un problema sul controllo del pallone da parte dell'attaccante della nazionale di Tuchel, con la difesa della Francia che è riuscita a recuperare. Questa poteva essere la possibilità per andare sul 5-2 addirittura per l'Inghilterra, e invece ora c'è la Francia in mezzo. Mbappé parte da lontano, prova a sprigionare tutta la sua velocità, una finta, poi è Spence a entrare in campo, a rubare il pallone, poi a far ripartire l'Inghilterra con un possibile contropiede non in superiorità numerica, ma c'è Watkins che va via, si libera di malo gusto, ancora cross sempre sui piedi del giocatore dell'Inghilterra. Eze cerca lo spazio per la conclusione con Digne su di lui con il corpo, il pallone che si impenna, ancora Inghilterra, Declan Rice, Watkins chiama il pallone in posizione di alla sinistra, c'è Malbusto su di lui, cross sul secondo palo per Tone, buonissima la copertura di Lucas Digne di testa a venire incontro, soprattutto ad anticipare Tony, ha recuperato il pallone la Francia, adesso è Ulisse a venire incontro, a portare palla con il sinistro verso il cerchio di centrocampo, poi va via, fa partire Zaire Emery sulla sinistra, è buono l'inserimento di Barcola da ala, poi ancora Mbappé dall'altra parte, trova Dembélé da solo, un dribbling, Dembélé sbaglia col sinistro, troppo centrale e fiacco il tiro, Henderson a terra, blocca il pallone, qui Mbappé anche altruista, ha visto Dembélé da solo, ha sbagliato Dembélé, sì. Un errore non da Dembélé.
6: No, perché questo giocatore col Paris Saint Germain ha fatto delle cose incredibili e qui è stato bravo a rientrare sul sinistro, non è il suo piede, però a parte che calcia bene con entrambi i piedi, non riesce a dare forza a questo tiro. Tiro centrale, Henderson para facilmente, anche in questo caso però la pressione dei difensori dell'Inghilterra è mancata, perché Olise e Mbappé sono scambiati il pallone con troppa facilità lì al limite dell'area, non puoi concedere questo.
8: 8 tentativi, 8 tiri nello specchio della porta per l'Inghilterra, 5 per la Francia, 4-2 per l'Inghilterra. Conclusione di Upamecano dalla distanza, ancora Henderson a rispondere. Sempre Francia, ora in attacco con Digne e poi il pallone girato per Zaire Emery, si avvicina minacciosamente all'area di rigore dell'Inghilterra, la Francia con la Croazia. Possesso palla ancora francese, tutto raso terra, malo gusto, poi Olise largo sulla destra, si fa vedere Dembélé per malo gusto che ha spazio, invece un contrasto, cerca il cross, pallone deviato, ancora Francia, Mbappé, colpo di tacco inutile, virtuosismo da parte del numero 10 della Francia mentre l'Inghilterra prova ad andare via in contropiede. La Croix su Watkins che finisce a terra, ma qui non c'è fallo, ha visto benissimo l'arbitro, la Francia ha recuperato il pallone, il divertimento qui non manca, premio altruismo però per quell'assist almeno tentato per Dembélé a Mbappé, che si sta giocando il titolo di capocannoniere, è arrivato a 9 gol, ancora un'altra triangolazione, Mbappé, no. Rete, no. Con il sinistro, scambio con Olise,
5: mette imparabilmente Dean Henderson, che rientra completamente in partita. La Francia trasformata da Deschamps, che si è alzato dalla panchina. Upamecano va a caricare tutto il pubblico, i tifosi francesi e non solo, ci sono tutti gli altri neutrali che si stanno divertendo moltissimo. Francia 3, Inghilterra 4, 22esimo del secondo tempo.
6: E che gol, il doppio scambio tra Mbappé e Olisee, una meraviglia. E poi da lì ancora una volta incrocia il tiro con il sinistro. Questo ragazzo calcia di sinistro, di destro, non la prendi mai quando calcia da quella posizione, ma il doppio scambio con Olisee è pura poesia. Per chi ama il calcio, grande giocata. E adesso davvero la partita si è riaperta. Guarda Deschamps come esulta, e
5: è un
6: l'Inghilterra
5: po' con rabbia, perché sì, già aveva paura, sì, già presagiva, sì, insomma, altre critiche, sempre Francia. Critiche. Ancora con Mbappé nell'area di rigore, Henderson a terra, il pallone che però termina oltre la linea di fondo, non c'è stata deviazione. Mbappé veramente mattatore, è arrivato a 10 gol in questo mondiale, e un'altra doppietta. Pazzesco. Per lui. Olisee va a caricare i compagni della panchina. C'è pausa adesso, in un gran momento per la Francia, però c'è la pausa prestabilita al 23esimo della ripresa, con una partita divertente, intensissima. L'Inghilterra in vantaggio per 4-3 sulla Francia al 23esimo. Pausa anche per noi, pubblicità, e poi di nuovo qui da Miami.
9: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
10: Ragazzi, picnic?
11: La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione. Ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
13: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Pausa Francia 3, Inghilterra 4. Sistema di innaffiamento in azione qui sul campo di Miami. Un momento favorevolissimo per la Francia, che dal 0-4 della fine del primo tempo è risalita, adesso è sul 3-4, soltanto un gol di differenza. È momento critico invece dall'altra parte, con Tuchel che gesticola con i propri giocatori. C'è stato soltanto un cambio nell'Inghilterra, è uscito Rashford, è entrato Watkins, adesso ne vedremo degli altri. Intanto Mbappé con questa doppietta è diventato il giocatore che ha segnato di più nella storia dei mondiali, 22 reti contro le 21 reti di Messi, che però avrà un'altra possibilità domani, possibilità non da poco per i gol e soprattutto per il resto, per la Coppa che sarà in palio nella finalissima con la Spagna, proprio finalissima, perché poi dovevano giocare già Spagna e Argentina, l'Argentina come vincitrice della Coppa America, la Spagna come vincitrice dell'Europeo, poi quella finalissima non si è fatta, si deve ancora fare, e adesso però c'è un mondiale con le stesse due nazionali, eh sì. quella vera, dici proprio bene, quell'altra così è una partita in più, l'ha giocata ahimè anche l'Italia contro l'Argentina dopo l'Europeo vinto a Wembley nel 2021, sempre a Londra, però l'Italia ha perso con l'Argentina, anche una brutta sconfitta peraltro, però quella che vale è quella storica, è quella di domani, e vale anche questa però per la Francia, perché comunque dopo il 4-0 del primo tempo con i cambi di Deschamps, ammissione anche poi di responsabilità, però segno di grande intelligenza, ha messo i giocatori giusti nella ripresa, tutta un'altra Francia, la partita è ripresa.
6: Eh sì, assolutamente, e devo dire una cosa, e non è ovviamente una critica, però ha fatto un solo cambio Tuchel e ha cambiato il giocatore che secondo me dava più fastidio alla Francia, Rashford, che comunque è uno che ti rientra e ti dà mano anche nella fase difensiva, poi quando punta Watkins non ha queste caratteristiche, più punta centrale, infatti vediamo che è un po' fuori partita. E adesso la Francia ha la grande chance di rientrare, e qualche cambio me l'aspetto adesso da parte di Tuchel, magari anche Bellingham, un po' di qualità, di giocatori importanti che ora siedono
5: sì, Bellingham,
6: in panchina.
5: Bellingham c'è, si sta riscaldando, non vedo Kane, ma si è riscaldato durante il primo tempo. Poi sai, su Rashford avevo fatto la stessa considerazione, me la sono tenuta, perché non si sa mai quello che cosa può succedere, magari la richiesta del giocatore, la stanchezza, un piccolo infortunio, non siamo in grado di dirlo, però effettivamente era stato forse il giocatore più pericoloso, secondo me il giocatore cruciale nell'Inghilterra, ribadisco, Rice, così come ha fatto bene Spence e anche Ed. Sì. Poi nel secondo tempo è uscita la Francia e la difesa dell'Inghilterra ha concesso più di qualche cosa, soprattutto con i due centrali, però lì con quella doppia triangolazione lì, anche in una partita, anche in una semifinale, beh, è difficile però tenere Mbappé e Olise che scambiano lì in pochi metri, triangolazione con quella tecnica, con quella ferocia, esatto. Poi nell'andare ad attaccare l'area di rigore che ha avuto Mbappé, lì sì, responsabilità della difesa fino a un certo punto.
6: No, sono d'accordissimo sull'ultimo gol, davvero bisogna fare i complimenti alla Francia, ai due giocatori, Olise e Mbappé, perché sì, non ci sono le marcature ferre, però quando due giocatori scambiano così ravvicinati e con la precisione che abbiamo visto, quella è qualità, e dunque anche se sei messo bene in fase difensiva è una palla che difficilmente riesci a non far arrivare a Mbappé. Hanno fatto una giocata veramente da grandi campioni, ma lo sono, li conoscevamo, eravamo un po' stupiti del primo tempo, adesso riconosciamo un
5: po'
6: di più la Francia.
5: Con Malo Gusso, richiedo scusa Massimo, in mezzo Olise sbaglia dal dischetto del calcio di rigore, si copre il viso con la maglia, con il sinistro apre, forse la posizione del corpo non era quella ideale, insomma non riesce
6: non
5: a segnare,
6: non è mai facile, non è facilissima però Daniele questa conclusione, anche perché c'aveva l'uomo che si è buttato in scivolata, ha dovuto aprire un po' troppo il piattone sinistro, e poteva sicuramente con la qualità che ha fare meglio, però non era una conclusione tra le più semplici.
5: Intanto mi segnala il nostro Andrea Boccia che Olise con l'assist per Mbappé, seguiamo proprio Olise che prima scivola poi recupera il pallone con la Francia sempre in attacco, Olise ha 6 assist, ha raggiunto Pelé, insomma non una cosa veramente per tutti, questo è un giocatore fortissimo, Mbappé sulla sinistra, Digne, poi ancora Mbappé, numero Digne, lui che cerca di crossare, qui però c'è la buona copertura di Kwonsa, si torna lì sempre a sinistra con Mbappé da solo, parte, va via, va a terra, chiedono un contatto falloso, così come Mbappé in questo momento in ginocchio nell'area di rigore dell'Inghilterra, allarga le braccia, poi accetta l'aiuto di Konsa. Ma... contatto qui con Rogers in chiusura, però scivola qui secondo me.
6: Sì, sì, calcio, sì, sì, sì, si tengono entrambi la maglietta, il primo è Mbappé a trattenere la maglietta, poi scivola. Certo, ogni volta che punta in mezzo 3-4 uomini è incredibile la paura che fa venire agli avversari, con questa velocità abbinata alla tecnica, veramente è unico in queste situazioni di gioco Mbappé. Non c'è un altro giocatore come lui.
5: Francia 3, Inghilterra 4 al 32esimo. Adesso arriva Bellingham per l'Inghilterra, deve ancora mettere la maglia con il numero 10, la maglia dell'Inghilterra con i tre leoni. Inghilterra che lotta ma perde ancora il pallone perché c'è Upamecano che va in anticipo lì a centrocampo, poi Olise che parte, posizione centrale, Mbappé aspetta da fermo, alza il pallone per Olise, grande aggancio, però c'è la copertura decisiva di Gueye che manda i palloni in fallo laterale. Momento favorevole, impetuoso della Francia con Mbappé, ancora l'attacco, Barcola che prova a rientrare la sua velocità, poi Rabiot, il cambio di gioco, Mbappé va a destra da Dembélé di prima per Malogusto che finisce a terra. Ci sarebbe il vantaggio, ma c'è un calcio di punizione che certamente può essere più propizio per la Francia che insegue, è sotto di un gol 3-4 con l'Inghilterra al 33esimo. Tuchel scuote la testa lì della panchina, pronto a effettuare altri cambi, per ora soltanto uno, è uscito Rashford, è entrato Watkins, intanto però ci sono Dembélé e Olise lì su quel pallone, difficile battere direttamente in porta perché siamo a 25 metri, ma con il pallone molto spostato sulla destra in corrispondenza del vertice alto dell'area di rigore, più probabile una cross, e vanno all'altezza del dischetto ad allinearsi i giocatori dell'Inghilterra, quelli della Francia in mezzo, va Eze a liberare l'area di rigore dell'Inghilterra, ancora pericoli, ancora rischi con la Francia che sta lì che schiaccia la nazionale di Tuchel, Zaire Emery e poi Rabiot largo sulla sinistra da mezzala, cede il pallone per Barcola d'ala, lui invece prova a rientrare, Digne servito in mezzo, ancora Mbappé con la conclusione, però poi si chiude l'Inghilterra, ci sono troppi giocatori, è impossibile arrivare in porta anche per un supereroe come Kylian Mbappé. I due cambi dell'Inghilterra tra pochissimo, uno è sicuramente Bellingham e lo abbiamo visto, ce ne sarà anche un altro però, Elliot Henderson, dunque il centrocampista di 24 anni della Nottingham Forest, vediamo chi uscirà. Intanto è uscito il dato sul pubblico, un altro tutto esaurito anche per questa penultima partita, per questa 103esima partita del mondiale, quasi 65.000 spettatori qui al Miami Stadium, fuori Eze che ha fatto bene, l'abbiamo ricordato più volte, Massimo dentro
6: sì, sì.
5: Henderson, il boato è per Bellingham, eccolo qui, potete ascoltare il boato degli entusiasti, 65.000 spettatori qui del Miami Stadium, Eze e Tony dentro, Bellingham e Anderson, mentre la Francia però non smette di attaccare, Zaire Emery in mezzo, poi Dembélé ha sbagliato troppo per ora, un errore non da lui per un possibile gol della Francia che continua ad attaccare con Dembélé, poi dentro Zaire Emery, si chiude l'Inghilterra, eccolo Bellingham a portare il pallone, poi a spingere l'Inghilterra per il contropiede, ancora con Watkins, ma su di lui c'è la Croix, riesce a tenerlo in mezzo Bellingham, un dribbling, un altro, trova Mignan e poi ancora la conclusione di Rogers, ribattuta, si rivede anche l'Inghilterra con l'ingresso in campo di Bellingham, ma ora la nazionale inglese è lunghissima, ne può approfittare la Francia con Barcola, la sua velocità a sinistra, prova a rientrare, riesce a tenerlo Kwanzaa, ma si fa vedere sempre Mbappé a sinistra, il lato corto, il movimento, Olise, Dembélé, Olise fuori, no. Non ci credo, non è possibile, sbaglia il pallone del possibile 4-4. Che azione della Francia con Mbappé, con Olise, con Dembélé che restituisce il pallone a Olise e che non so ancora come non riesce a trovare la porta, sfiora il palo anche in questa situazione.
6: Sì, qui è davvero sfortunato perché giocatore della sua qualità, anche se il piede destro, insomma, da lì è quasi impossibile sbagliare, è uscita di un niente davvero. Ancora una volta l'azione dentro l'area di rigore tutta di prima, molto bella, grandi spazi, dobbiamo dirlo, però davvero avvincente la partita, perché adesso ogni azione da una parte e dall'altra è una potenziale azione da gol, e prima non ho capito cosa volesse fare Bellingham, perché non ho capito se voleva addirittura saltare anche e entrare con il pallone in porta. Mi ha dato questa sensazione.
5: È vero. Così sembra, intanto non si gioca, ma non credo che ci sia un
6: controllo. L'arbitro è l'arbitro che si sta facendo massaggiare, sì, al polpaccio.
5: Ha avuto un problema Valenzuela, l'arbitro venezuelano. Non riesco a capire se sia stato sostituito dal quarto ufficiale o se sempre lui, ci sono problemi vari anche per esempio per Kwonsa dell'Inghilterra, che a terra, problemi muscolari, entra la barella, non si gioca già da qualche minuto al Miami Stadium, quando siamo arrivati al 38esimo, con la Francia insegue, l'Inghilterra è avanti per 4-3, ha avuto però la possibilità di pareggiare. Adesso ci sarà un altro cambio nell'Inghilterra, che anche in questo caso insomma, ha difficoltà nel portare questa vittoria a casa, così come era in un altro contesto naturalmente con l'Argentina, così come era successo qui. Però non si è chiusa l'Inghilterra, in questa partita non avrebbe avuto senso, semplicemente ha cominciato ad attaccare
6: a
5: la
6: giocare,
5: Francia
6: è vero.
5: Nel primo tempo chiuso sul 4-0 per l'Inghilterra, non è finita, tutt'altro,
6: è entrato.
5: James, è uscito proprio Kwonsa, è andato a mettersi a destra a giocare da terzino Rhys James, mentre c'è la Francia adesso che gioca il pallone. 4-3 per l'Inghilterra, 7 minuti, poco meno, al 90esimo. Zaremery ancora per la Francia, dall'altra parte Barcola cerca un controllo con il attacco, grande spettacolo, poi Mbappé prova ad andare via, Mbappé conclusione centrale, Dean Henderson blocca il pallone, improvvisa la conclusione, ma da troppo lontano, forse poteva rifare qualche passo più avanti, però come aveva trattato il pallone, come si era liberato dall'avversario, una sorta di Veronica praticamente da fermo, velocissima, fulminea, difficile anche da vedere, da intuire. Adesso l'Inghilterra gioca con lentezza, tocca il pallone all'indietro, ancora portiere Ed Henderson con i piedi, completo giallo per lui, alla sesta presenza con la nazionale, 29 anni, Crystal Palace. Bellingham viene incontro, si va dalle parti di Kwonsa, poi ancora in mezzo Bellingham, gran lancio per Rogers che si è sistemato a sinistra, eccolo il giocatore della Aston Villa che prova a rientrare, Spence, e qui c'è calcio di rigore,
6: sì.
5: Piuttosto evidente, malogusto, se lo lascia scappare va in scivolata, è in ritardo, avrebbe dovuto lasciarlo andare via Spence. Insomma, buona partita la sua, ottima per quello che ha fatto nel primo tempo, le chiusure, anche la personalità, la velocità, qui è andato via questo contropiede, tocca il pallone, arriva in ritardo, qui non c'è poco da discutere, Malogusto non dice nulla, ci sarà calcio di rigore per l'Inghilterra al 40esimo, questo rigore può chiudere definitivamente la partita, ma non si sa mai, meglio non esprimersi. C'è Magnan,
6: bravo,
5: no. Magnan va a parlare proprio con Malogusto, chiarimento, poi
8: gli dà anche una bottiglietta d'acqua per dissetarsi. In completo rosa Mike Maignan, mentre Bellingham lì intorno al dischetto del calcio di rigore. È stato un mondiale di livello eccelso anche quello di Jude Bellingham, comunque,
6: mamma mia che giocatore.
8: Comunque sia finita, però quello che ha fatto, che cosa ha portato all'Inghilterra, le doppiette, le qualificazioni, giocatore decisivo anche con la Norvegia, ma con il Messico. Attenzione però, perché dopo aver palleggiato lì vicino al dischetto decide di lasciare la palla a Bukayo Saka e va lui che per la possibile tripletta. Però c'è Maignan in porta che non, esatto, sarà sicuramente d'accordo, qui da comprendere anche questo gesto, grande generosità. Ma abbiamo visto anche Mbappé che ha segnato due gol, è stato generoso con i compagni di squadra. E allora Bukayo Saka contro Maignan, che ancora deve sistemarsi lì sulla linea, il direttore di gara lo richiama. Maignan contro Saka, due tre passi di rincorsa breve, quella della numero 7 dell'Inghilterra contro Maignan. Francia 3, Inghilterra 4, ancora Saka da fermo, conclusione, rete, spiazzato Maignan, raso terra, angolatissimo, Maignan si butta sulla propria destra, tutti ad abbracciare Bukayo Saka per il 5-3 dell'Inghilterra sulla Francia al 42esimo. Tra poco credo che vedremo anche Harry Kane in campo.
6: Sì, infatti un sospiro di sollievo ha tirato Harry Kane, ha detto adesso magari posso entrare. Bravo Saka, perché non era un rigore facile contro un grande portiere come Maignan, lo spiazza mettendo la palla nell'angolino, ottimo davvero questo calcio rigore, ma l'entrata in campo di Bellingham comunque ha dato quella qualità che stava mancando all'Inghilterra nel secondo tempo. Un cambio di campo molto bello, e l'inserimento di Spence, che ha fatto davvero un'ottima partita, si conquista il calcio di rigore e bravo Saka poi a trasformarlo. Però l'inserimento di Bellingham e Anderson in mezzo al campo ha dato un po' più di stabilità a una squadra che stava veramente soffrendo troppo.
8: Qualità, visione anche, no? Direi Massimo, tecnica, e quindi l'Inghilterra
6: tutto.
8: Che adesso giocatore completo. A proposito dell'età, 23 anni, ecco, non dimentichiamoci questi aspetto. Una grafica che riguarda e l'Inghilterra e la Francia, la tripletta di Saka, lo stesso Bukayo Saka, appunto giovane anche lui, ancora Bellingham per l'Inghilterra. Vediamo se si è interrotto il momento di furore agonistico, lo stato di grazia della Francia, che adesso è sotto di due gol quando manca un minuto e mezzo al 90esimo. Certo, poi ci sarà anche da recuperare. Intanto però Anderson per l'Inghilterra al centrocampo, si va a vedere Rodgers, il pallone che viene spedito all'indietro, un retro passaggio. Ancora l'Inghilterra controlla, questa volta non va più in pressing, non va più ad aggredire la Francia a centrocampo. Il pallone che resta lì, che staziona sulla fascia, Spence all'indietro. Ecco, anche Spence ha fatto una gran partita,
6: molto
8: così
6: bene.
8: Come Declan Rice, comunque l'Inghilterra è stata convincente quella del 4-0, un po' meno in difesa. Quando la Francia è risalita c'era da aspettarselo, ha avuto anche la possibilità di arrivare al pareggio, sarebbe stato qualcosa di clamoroso, da 4-0 a 4-4. E poi Ulisse per due volte ha sbagliato, ma che cosa si può dire di Ulisse, che in questo momento tiene la pallone? Assolutamente nulla, con i suoi 6 assist in un mondiale, così come per Lacroix. Intanto per la Francia, mentre si avvicina il 90esimo, Inghilterra 5, Francia 3, c'è Dembélé, attenzione che potrebbe non essere ancora finita, perché parte Rabiot, poi va a trovare Malo Gusto lì sulla fascia, deve un po' emendarsi da quel errore su Spence che ha portato
5: al calcio di rigore. L'Inghilterra ancora, Bellingham qui sbaglia, Ulisse recupera il pallone, posizione centrale, limite dell'area di rigore, poi Barcola, conclusione deviata, Darius James in calcio d'angolo e altra possibilità allora con Mbappé che va a recuperare il pallone, va a battere lui il calcio d'angolo. Ci saranno almeno 7 minuti di recupero prima della conclusione di questa divertentissima finale per il terzo posto. In questo momento Inghilterra terza con il 5-3, fuori Malogusto e dentro Koundé, sarebbe lui il difensore titolare. Ora non c'è calcio d'angolo evidentemente,
6: è fuori gioco credo, la restituzione della palla a Mbappé è fuori gioco.
5: Sì, proprio così.
6: Digne gliel'ha data troppo presto questa palla, non ha fatto in tempo a rientrare e l'Inghilterra respira, perché calcio d'angolo comunque è sempre un'occasione per gli avversari. Adesso la partita, insomma, anche la Francia ha spinto, ha avuto tante occasioni per il 4 pari, certo il 5-3 ti demoralizza un po', normale che sia così.
5: Il torno sul rigore di Bukayo Saka, la Francia recupera il pallone, allora seguiamo tutto nel secondo, le 7 minuti di recupero con la Francia.

0: E lui è giovanissimo, 19 anni, contro l'Italia, ha parlato della donna Roma, sì. Non tirato bene, tante critiche, anche insulti vergognosi nei confronti di questo ragazzo. Stasera esce con una tripletta, in ogni caso con Bellingham, gli ha ceduto anche il pallone per il calcio di rigore del terzo gol. Sorride Bukayo Saka, proprio il gesto con le dita della mano, le tre reti. Calcio di punizione battuto all'indietro dall'Inghilterra, che conduce per 5-3 sulla Francia al 48esimo. È uscito Gueye, intanto nell'Inghilterra è entrato Chalobah. Si è parlato di un interessamento del Como per Chalobah. La Croix per la Francia, che va ad attaccare ancora. Olise parte da lontano, Dembélé libero, verissimo, area di rigore a tutta velocità, cerca il cross, bravissimo Chalobah, appena entrato, ancora Francia però con Dembélé che fa tutto da solo lì, tanti giocatori dell'Inghilterra. Olise qui sbaglia perché non si avvede del ritorno di Watkins. Inghilterra con un possibile contropiede, nemmeno per sogno, perché c'è Upamecano che va
1: tanta
0: in
1: roba,
0: chiusura,
1: tanta roba.
0: Gran partita del giocatore del Bayern Monaco, Mbappé che parte da lontano, Olise che è liberissimo, lì è sulla destra Olise, una finta di troppo, Spence non si lascia abbindolare, tiene il pallone e poi lo calcia lontanissimo dalle parti di Maignan, fuori, molto fuori dall'area di rigore. Va Olise, però c'è Spence a terra, qualche problema muscolare, siamo alla fine di un mondiale veramente estenuante. L'arbitro va proprio, mima la barella con Spence che resta lì a terra con le proteste da parte di Deschamps. È successo qualcosa o forse c'è anche un po' la contestazione per questa perdita di tempo magari, però insomma Spence è andato a terra, probabilmente dolorante. Mentre siamo arrivati al 50esimo, recupero concesso di 7 minuti almeno, naturalmente il recupero si prolungherà. L'Inghilterra è in vantaggio per 5-3 sulla Francia, ma non è finita, non lo diciamo ancora Massimo.
1: No, non è finita, perché comunque ci saranno almeno 3 o 4 minuti in più per perdite di tempo come questa, e sai, un gol in questi minuti ovviamente riaccenderebbe la partita e sarebbero 2-3 minuti di fuoco che l'Inghilterra ovviamente non vuole assolutamente provare, anche perché poi ti immagini le critiche davvero che arriverebbero a Tuchel dopo che era in vantaggio 4-0.
0: Intanto da rugbista è andato via Jude Bellingham, poi alla fine veramente di forza, di potenza, poi è scivolato, sbaglia qui Rice, esce Upamecano, grande anticipo, Dembélé, Francia in attacco, Dembélé, area di rigore, Dembélé, rete! Gran gol di Dembélé, ma tutto propiziato da un anticipo vecchi tempi di Upamecano lì a centrocampo su uno dei rarissimi errori di Declan Rice. Mi è sembrato di rivedere la Francia del 98, che ne so, magari Thuram che prende il pallone, se ne va via, serve Dembélé in questo caso, Dembélé rientra con il sinistro e l'avevamo detto. Francia 4, Inghilterra 5 al 51esimo, ancora recupero da giocare, non è finita questa sfida.
1: No, non è finita, qui bravo perché fa la finta e così toglie il tempo al difensore e al portiere che si aspetta il tiro invece di prima battuta. Bellissima la giocata di Dembélé, Rice che perde forse il primo pallone della partita, ha sbagliato, doveva gestirlo un po' meglio e non prendere questo contropiede. Adesso mancherà ancora un paio di minuti e la Francia ci proverà. Partita assurda davvero, però bella, giusta, bella. Così ce l'aspettavamo, tanti gol. Ma non 9, sinceramente sono tanti.
0: No, no, no, così è chiaro, appunto, è una, la finale, appunto, si è detto che nessuno voleva giocare, ma poi l'hanno giocata, e adesso è anche abbastanza nervosa. Rabiot prende il pallone per la Francia.

0: prova ad andare via, non ci riesce. C'è James a chiudere, poi Saka ad andare via ancora. Upamecano, ma si materializza Bellingham che porta il pallone in avanti contro la Croa. Bellingham a doppio passo, finta morbida. Bellingham, rete! Gol monumentale di Jude Bellingham, che la chiude qui e va ad abbracciare tutta la panchina. Jude Bellingham, gran gol, che tecnica poi, messo a sedere mezza difesa della Francia, si porta il pallone sul destro e la chiude. Inghilterra 6, Francia 4 al 53esimo, ci credeva Deschamps, adesso lì seduto piuttosto mogio in panchina. Inghilterra probabilmente terza a questo punto, anche se c'è ancora da giocare.
1: Eh sì, è stato bravo Watkins a vincere il duello con Upamecano, scusa, non mi veniva, e poi Bellingham che ha la pazienza di aspettare e di trovare lo spazio giusto dopo aver dribblato tre uomini, non calcia subito, trova l'angolino giusto, un campione vero. Un fenomeno che ha fatto un grandissimo campionato del mondo e finisce questa partita meravigliosa per il risultato.
0: Divertente, sì, io preferisco vedere partite così, però insomma sono scuole di pensiero, è anche poco interessante. Certamente le difese hanno concesso tanto in un'altra partita, in una semifinale o in una finale per il primo posto. Avremmo visto una sfida completamente diversa. Il sorriso, l'abbraccio tra Tuchel e Deschamps. Inghilterra ha battuto la Francia per 6-4. Inghilterra dunque al terzo posto, il piazzamento migliore dall'unico mondiale vinto nel 1966. Rapidamente i gol: Rice con Sa, fa la doppietta di Saka per il 4-0 dell'Inghilterra alla fine del primo tempo. Poi nella ripresa i cambi di Deschamps, la Francia che si con Mbappé, Barcola ancora, Kylian Mbappé, poi arriva il 5-3 di Saka, tripletta per lui su calcio di rigore, 5-4 di Dembélé, chiude la chiusa Jude Bellingham con il gol del 6-4. Saluti in campo e saluti anche da parte mia, ringraziamento per Massimo Orlando, grazie Massimo.
1: Ciao, grazie a te Daniele e buona serata a tutti.
0: E grazie alla nostra squadra di Dallas, a quella di Roma. Io ricordo che ha vinto la finale del terzo posto del mondiale l'Inghilterra battendo la Francia per 6-4. Linea a Dallas, Guidardone.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci ancora a voi dagli studi di Dallas, 3 minuti dopo l'una ormai del mattino, tanto per puntualizzare che 10 gol in una finale per il terzo posto dei mondiali non si erano mai visti. Il record precedente battuto proprio pochi istanti fa era della finale per il terzo posto del 1958 in Svezia, 68 anni fa, con un 6-3 rifilato proprio dalla Francia all'allora Germania Ovest. Si è giocato a Miami sulla costa orientale, ma è stato un vero e proprio far west calcistico quello che è andato in scena fino a pochi minuti fa. Il verdetto è chiaro: con questo 6-4 l'Inghilterra, come ricordava Daniele Fortuna, si aggiudica il terzo posto e torna sul podio per la seconda volta nella sua storia dopo il trionfo, ovviamente il successo casalingo del 1966. Altro verdetto, ma ancora parziale: sì, Kylian Mbappé lo prenota questo titolo di capocannoniere, sale a quota 10, Messi a 8 e domani ha un piccolo grande appuntamento anche lui. E anche nella classifica di ogni tempo: 22 reti per il francese, 21 per l'argentino. A proposito partito, dicevo domani, sì, ma il lapsus ovviamente è consentito perché il nuovo giorno è già cominciato, dunque tecnicamente oggi, domenica 19 luglio, noi partiremo alle 19:25 circa, c'è la finalissima, c'è Spagna-Argentina a New York, c'è la cerimonia di chiusura che noi seguiremo sin dalle prime battute e poi ci sarà un ampio e partecipato prepartita, calcio d'inizio ore 21 per la gara che vale il titolo di questo mondiale 2026, sarà il nostro ultimo appuntamento con tutto il mondiale minuto per minuto. Per quanto riguarda quello odierno, lasciatemi ringraziare e salutare anche Giovanni De Palma che da Saxarubra ci ha assistito a distanza con gli altri colleghi tecnici alla console, ovviamente Andrea Bocce in redazione e Umbretta Conti in regia, sempre grazie dai nostri studi di Dallas a Francesco Pianaglieri e Daniele Antelmi che ci permettono di andare in onda. Arriva il GR1, appuntamento per la finalissima domenica 19 luglio. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito, ci risentiamo per l'ultimo atto di questo mondiale, restate con noi.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
10: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su fiat.it.
13: Torni sempre al tuo paese.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
14: Ragazzi, picnic?
15: La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
16: GR1.
17: Buonanotte, Erika Crispo. Salta l'accordo tra Stati Uniti e Iran, lo fa sapere il leader Khamenei, mentre non si ferma il fuoco incrociato tra i due paesi. Due soldati americani sono rimasti uccisi in una base militare in Giordania, in un raid di Teheran che ha provocato anche 4 feriti e un disperso. Poco fa la risposta di Washington con nuovi attacchi sull'Iran, esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas e a Sirik. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, fa sapere di essere pronto a far arrestare il premier israeliano Netanyahu se dovesse andare nella Grande Mela per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Poco fa attacchi anche in Ucraina, dove raid russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo. In Italia, con il caso Roggero, il vicepremier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo. Poi la precisazione sulla Grazia e sul Quirinale: noi non facciamo pressioni su nessuno, ha dichiarato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Ha precisato: per il parere sulla Grazia è importante il pentimento. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Tragedia a Milano Marittima, sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia. Secondo le prime informazioni, i cancelli dell'impianto sarebbero rimasti aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. Un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda in provincia di Milano. Si era tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni. Anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, Sirmione, è disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. Lo sport, i mondiali di calcio: l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge i 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen. Per le due Ferrari, Leclerc quarto e Hamilton quinto. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Salta l'accordo tra Stati Uniti e Iran, lo fa sapere Khamenei, mentre non si ferma il fuoco incrociato tra i due paesi. Due soldati americani sono rimasti uccisi in una base militare in Giordania in un raid di Teheran che ha provocato anche 4 feriti e un disperso. Nella notte la risposta di Washington con nuovi attacchi nel sud dell'Iran, colpite la città portuale di Bandar Abbas e Sirik. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, fa sapere di essere pronto a far arrestare il premier israeliano Netanyahu.